0: fare qualcosa per Dio che lasciarsi amare. Non è facile lasciarsi amare, perché comunque noi siamo un po', ci sentiamo sempre con bisogno di rispondere a questo amore. E a volte, quando è che è umiliante davvero l'amore di Dio? Quando è pieno, gratuito, abbondante, tu non puoi fare niente per eseguire. E tu a questo amore gratuito dici solo grazie, grazie. Alla grazia di Dio rispondi grazie, non puoi fare altro, perché? E questa volta mi dà un po'. Dice, ma è possibile che tu lo paghi sempre te il caffè? Fammelo pagare a me. No? Ognuno vuole sempre dare, ma riceve. Quindi, prima lettera di Giovanni, capitolo 4, Dio è amore. E in questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha dato il suo figlio in espiazione. Ci siamo fin qui? Tre modi con cui Gesù Cristo ci ha rivelato l'amore del Padre. Tre modi. Gesù si presenta, esce da se stesso, esonda dal suo proprio comodo e va tra le persone più bisognose, da quelle che hanno più capacità di ricevere. Allora, se io sono ricco, se io sono pieno di cultura, se io sono pieno di legalità, eccetera, e la mia anima è occupata, diciamo che è un file, c'ha una memoria occupata da tanti, che ne so, megabytes, dice a posto per poco per ricevere. Allora Gesù dice, sì, io ti posso dare qualcosa, posso investirti con il mio amore, ma tu sei pieno di te, quindi non entro. Mentre entro bene i malati, entro bene nei poveri, entro bene negli oppressi, entro bene nelle persone avide, entro bene nelle persone che mi accolgono, che sono vuote. Beati i poveri in spirito, perché sono vuoti, non posso entrare, beati loro. Mentre chi è pieno di sé, non c'è posto, io esondo, ma un conto è esondare su una tazza aperta, un conto è esondare su un sasso, una spugna secca, ci butti l'acqua sotto, scusate, se la spugna è bagnata, lavorata e preparata, ci butta l'acqua, va bene. Chi è pronto per ricevere una potente effusione di Dio? Chi sente la propria miseria, chi sente la propria nullità? Io sono nulla, beato te, se ti apri l'accetti, perché ci potrebbe essere un sono nulla pieno di orgoglio, no? Arrabbiato con Dio, arrabbiato con tutti, mi fanno capire che io non valgo niente, quindi mi chiudo. Io posso chiudermi anche sentendomi vuoto. Il povero che si apre, il bisognoso che si apre, qual è la persona più sfortunata? Il povero chiuso, poi viene il ricco aperto è tra poco, ma la persona veramente che può prendere questa forza, questo amore di Dio, lo può sperimentare, una persona povera ma aperta. E allora qual è l'apertura? Signore, fa di me quello che cavolo ti pare, ma detto fino a fondo, vieni davvero tu a modo mio, a modo tuo. State, che dice, Signore, ti do carta bianca, io sono un foglio di carta bianca e tu sei la penna per scrivere. Tanti si fa così, ma poi quando è la bella incomincia a scrivere. Allora, ti trasferisco a... Ma sì, perché mi trasferisco? Non ti avevi detto che mi davi la vita. Suor Bridget McKenna è una suora che ha avuto un problema molto grave alle ossa, un problema autoimmune, mi sembra la sclerosi, quella alle ossa. Nel giorno della sua effusione, nel giorno del battesimo dello Spirito, alle 9:15 dell'8 dicembre del 67, è guarita completamente. Ha ricevuto doni di guarigione, poi una volta si trovò in Brasile per parlare a uno stadio per dare la sua testimonianza. Sente al telefono il padre, la chiama e dice, guarda, la mamma la chiama e dice, zia Lizzi sta per morire. Lei era molto legata a questa zia Lizzi e allora dice, non posso rimanere, devo partire. A un certo punto, mentre fa per fare il biglietto d'aereo, Gesù ti sente un po' e dice, ma tu devi rimanere a predicare, non puoi andare da zia Lizzi. Signore, ma la zia sta per morire, ma tu mi avevi promesso tutta la vita. E dice, lì capì che ero tra lui e la zia Lizzi. Chi scelgo? Allora, malincuore devo scegliere. Malincuore è già tanto, però bisogna farlo provare pieno di gratitudine, non è facile. E insomma, con un po' di difficoltà rimane là, fa tutto il suo insegnamento. Sapete, in Brasile poi ci sono dei posti che non sono veramente raggiungibili, quindi dopo 15 giorni che non poteva telefonare, non poteva, pensava veramente fosse morta. Poi ritorna in Irlanda, invece la trova sul letto a fumare su sigaretta in ospedale. Quindi è dentro la voce di Gesù, ma credete che tu facessi fare sta cosa, che vi faccio parte di generosità da te. In risposta a quell'offerta si alzi e sta in vita. Padre Emiliano riceve il dono di guarigione dopo il battesimo nello Spirito, guarito dalla tubercolosi, riceve il dono di guarigione e vuole andare a Roma a un ritiro per saperne di più, come fare a viverlo questo carisma. E il superiore dice: no, te non ci vado. E io molto dispiaciuto per il mio asinello, e mentre salivo per le vetri del Perù c'era l'aereo della Panama che andava a Roma, e mi dispiace non poter fare questa esperienza. Però dice, quell'obbedienza provocato in me questo dono. Cioè, alla messa per la prima volta sentì una parola di conoscenza, secondo carisma dello Spirito, che Gesù gli stava dicendo: c'è in assemblea una persona con un tumore al fegato, sta guarendo in questo momento. Lui ha ricevuto per quell'obbedienza questo dono. Dio chiede tutto, però chiedendo tutto può far tutto, quando esonda può far tutto, perché dando di tutto tu apri il cuore, metti completamente la tua esistenza nelle sue mani, quindi può veramente esondare e prendere. Ma se tu tieni la vita in mano e fai l'offerta dell'offerta che faccio io a poveri, in euro massimo, è ovvio che lui può agire per me. Se io do tutto, te l'hai da darmi a Dio, perché possa agire in te, vuole tutto. Se gli dai 99,9% non può fare, Dio vuole. Io ho dato tutto per te e tu dai tutto per me. Ma scusa Signore, ma tu sei Dio, io sono solamente un uomo. No, perché ti rendo figlio di Dio, tu sei. Devi diventare con me. Quindi è un amore che ci impegna, eh? Però sappiamo, e spero che questo vi possa aiutare a fare questo esercizio, cosa Dio non può fare, perché è più importante cosa Dio non può fare che cosa Dio può fare. Perché se io mi affido a Lui, so che Lui non mi potrà mai far soffrire, mai, mai. Soffro per altri motivi, se soffro nel cammino di fede, soffro per un domani, ma so che Dio non mi mette mai nella tristezza, perché non può darmi. Non mi mette mai nell'odio, perché non può darmi. Non mi mette mai nella guerra, perché è pace. Io allora dico, beh, sapere quello che Dio non può fare mi aiuta a fidarmi. Allora, noi prima della preghiera di effusione dovremmo fare questo atto incondizionato, cioè veramente, profondo, profondo, pagandone tutte le conseguenze di questo atto. Capite? Perché poi il Signore ci tratta, cioè ci chiede di non ci mette mai nei guai, non ci lascia mai senza fare, però ci chiede di fare qualcosa. Quindi questo è importante. Questo è il primo modo con cui Gesù ci ama. Esonda nelle nostre povertà. Se io ho bisogno di luce, sono nelle tenebre, Dio è attirato dalla mia tenebra. Quindi mi ama non tanto perché sono amabile, ma proprio perché sono un peccatore bisognoso. Non mi ama nonostante i peccati, ma proprio per la mia peccaminosità, per la mia fragilità. Dio, quando mi vede fragile, freme di compassione alla percezione che io possa soffrire. Il mio sommo sacerdote, il mio Dio, quando io soffro, freme di dolore per me. Sta male quando io sto male. Soffre quando io soffro. Questo è importantissimo averlo chiaro, perché io non posso avere un rapporto con Dio se non in questi termini. Io non ho un rapporto con il padrone. Signore, io ti seguo. Allora, se tu mi segui, fa questo e arrangiati. No, io non seguo un padrone. È il demonio che me lo fa far vedere un padrone, che mi dice quello che non devo fare. Ma lo Spirito mi rivela il vero volto. Solo dopo che ho ricevuto l'effusione ho capito questo. Prima avevo difficoltà a capirlo. Che posso andare a Lui per un qualsiasi raffreddore, per un qualsiasi problema. So che se ne occupa, anche se lo devo attraversare. Non ti senti mai solo. Non ti senti mai solo. Quindi il primo modo è questo. Dio può esondare attraverso, quindi viene per guarire, per salvare. Gesù guarisce, Gesù libera, Gesù ci parla, ci indica la via, Gesù ci rende famiglia. Sono le quattro grandi guarigioni. Poi c'è un altro modo per cui ci ama. Vedendo quanto peso abbiamo sul corpo, introduciamo brevemente un piccolo concetto che affronteremo nel corso. Il peccato è un peso, un debito che abbiamo. Noi scaviamo un debito e per cui abbiamo un peso da portare, una paura, un timore. Allora, il secondo modo per cui ci viene amare profondamente è che si sostituisce a noi questo debito. Sulla croce è salito per te, al posto tuo. Tu meritavi di morire sulla croce, perché tu hai peccato. Allora meritavi di salire sulla croce perché il Padre pieno d'amore ti ci mandava? No, il Padre non può mandare nessuno sulla croce, l'abbiamo detto prima. Allora chi ce l'ha mandato Gesù sulla croce? Il nostro
1: peccato.
0: Se voleva togliere questo peccato, non poteva altro salire là e spiare. Quindi Gesù ha preferito, fra la sua vita e la tua, ha preferito morire lui al posto tuo. Quindi cosa fa il Signore per te? Prende il tuo peccato, lo prende su di sé, ma non lo cancella con un colpo di spugna. Nessun veleno, nessuna radioattività si può cancellare con un colpo di spugna. Qualcuno deve morire. Allora, il secondo modo di cui ti ama è che hai preso tu, la morte tua, il tuo peccato, il tuo debito, ed è salito sulla croce e l'ha pagato lui. Offrendolo al Padre? No, lui l'ha espiato, l'ha consumato con il Padre. Anche il Padre era presente in quel momento nella redenzione, anche lo Spirito era presente in quel momento nella redenzione. È un progetto d'amore di queste tre persone che hanno pensato di togliere questo peso attraverso il dolore nel corpo del figlio. Cioè questa morte doveva scagliarsi su qualcuno, o su me o su qualcun altro. Dio ha scelto di prenderselo su di sé. Il padre ha scelto di vedere il proprio figlio così. Il figlio ha scelto di prenderselo su di sé e lo Spirito Santo ha scelto di vedere questo amore infranto pur di riaverlo. Terzo modo di amarti, Dio si sostituisce a te anche nella vita, si sostituisce a te anche nella vita. Dal momento che Gesù risorge, tu fai un atto di fede, lo Spirito che è dato clona in te la fedeltà di Gesù. Che Cristo abiti per lo Spirito nei vostri cuori. Perché allora, Colossesi capitolo 3, dice Paolo, piego le ginocchia di fronte al Padre, la quale origine ogni discendenza e ogni paternità, perché vi conceda, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere potentemente rafforzati nell'uomo interiore mediante lo Spirito Santo. Cioè prego che scenda, dopo che hanno creduto in Gesù queste persone, Paolo dice prego che lo Spirito Santo scenda su di loro e che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, e così radicati e fondati nell'amore siate in grado di comprendere insieme a tutti gli altri santi quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo. Cioè l'idea è questa: con la risurrezione Gesù non si è accontentato di dire beh, l'avete visto risorto? Andate a dirlo a tutti. Non ha detto così. Cosa ha detto? Guardate le mie mani, sono io, mangiamo, beviamo insieme, levatevi ogni dubbio circa questa cosa, guarigione totale per tutti. E ultima, qui si guarda, come si dice, guarda le ferite, come dire, luce, guarda il mio corpo, toccami, quindi non avete paura se tu muori, guarda, toccami, via queste paure, però non andate da nessuna parte, perché io sono qui e voi siete lì, io devo andare dentro di voi, se no, ora vi ho solo preso i vostri peccati, ora devo darmi la mia vita, vi ho solo preso i vostri peccati, ora dovrò darvi la mia vita. E quando dà la vita Gesù Cristo, quando sale al cielo davanti al Padre, dopo che è entrato nella gloria di Dio come sommo sacerdote, fremendo di compassione, avendo una voglia esagerata di ritornare sulla terra, sondando ancora una volta un'effusione grossa, non un'infusioncina sulla tazzina calda, ma una super effusione di potenza, a Pentecoste scende e Cristo viene clonato nei cuori di ciascuno. Cristo comincia a vivere in te, si sostituisce a te nella vita, per cui tu non c'hai solo tolti i peccati, ma c'hai anche un motore interno che ti permette di viverla. Chi non ha la fede, chi non ha Cristo dentro di sé, la morale cristiana non riesce a viverla. Chi ha Cristo in sé è naturale, diviene spontaneo. Non c'è niente di faticoso in chi vive nell'effusione dell'amore, da amare. È faticoso quando non ce l'hai. E molti cristiani sono tra la Pasqua e la Pentecoste. Credono che Gesù è risorto, ma non hanno la sua vita. L'effusione, ecco, dello spirito, la preghiera dell'effusione vuole restaurare questo ultimo modo di amare di Cristo. Che Gesù guariva, lo vedono quasi tutti i cristiani, quasi tutti. Che Gesù è morto per i peccati, penso tutti, che sia risorto, perché altrimenti va la nostra fede, ma che veramente Cristo viva in te. Ma se io faccio schifo a guardare dentro, cioè come fa Cristo a vivere in me? Se, per dire, no? E invece no, ecco, vuole sostituirsi a te. Allora se c'è qualcuno che pensa di essere niente, Dio esonderà. Se qualcuno pensa che è pieno di peccato, Dio verrà a prenderti. E se qualcuno pensa di non avere più le batterie per vivere, Dio è venuto a clonare il suo figlio in te, per lo spirito. Ecco la catechesi di oggi. In Dio c'è solo guarigione, liberazione, amore, pace, bontà, trasparenza, gloria, maestà, danza, felicità. Non c'è nessun inferno in Dio. Tristezza, amarezza, contese, invidie, gelosie, cattiverie, ruberie. Non c'è in Dio tutto questo. Posso allora fidarmi di Dio? Non posso fidarmi di Dio proprio per quello che non può fare. Non mi metterà mai, se mi abbandona in Dio, in un contesto di inferno. Lui viene per trasferirmi. Colossesi capitolo primo. Il Padre ci ha trasferiti dalle tenebre nel regno di luce infinita del suo figlio. Non è venuto a darti un problema in più, come tanti pensano. Mamma mi ha chiamato il mio figlio al seminario. Oddio mio, ora è entrata la fede a quello lì, chissà quando dovrà patire. Gli hanno detto, che fortuna, guarda che bella malattia che c'hai, ti può offrire qualcosa così. Ma Dio non ha mai detto questo. Gesù non ha mai detto a nessuno che bel tumore, bella malattia, ma guarda il bel paralitico, che bellino tu sei. La paralisi l'ha tolta, perché Dio non può essere paralizzato, perché lui uno esonda, lo fa paralitico al mondo. Dio non può dare rigidità. Dice, ma quello è tanto santo, e tutta costa a lui è acido. No, non c'è niente là di Dio. Dio non c'è, tutto paterno lì. Il legalismo non esiste in Dio. Dio vuole la legalità perché è un cartello indicatore per i cristiani che dovrebbero sentire soavite che un uomo e una donna sono fatti per amarsi. Non hanno bisogno di studiare, ce l'hanno dentro, lo sentono. Chi non lo sente più è caduto dalla grazia, anche se va in chiesa e anche se vanno a fare le preghiere a Međugorje. Sono decaduti dalla grazia perché non sentono più la verità soavite. Uno che non ha studiato, ma che vive nella potenza dello spirito, può dirti cose che uno che ha studiato tanto e non ha la potenza dello spirito non sa. Perché Dio vive in lui, parla. Non c'è bisogno di tanti studi, dice il Padre, se uno ha incontrato Gesù. Prenderà per mano un fratello e glielo porterà, capito? Anche il Papa, l'Evangelio di Gaudium, nella prima parte, dice esattamente questo. Quindi, Dio è amore, non può dare male. Poi, ecco, vi chiedo di avere pazienza, perché la domanda è, ma allora da dove viene questo benedetto? Cioè, anch'io ci credo tanti anni. Mercoledì vi invito a venire per affrontare il tema più scandoso forse del seminario. Però state certi, credeteci questo, Dio vi ama, è sceso sulla terra per riempirti. Quindi se sono vuoto non è una sfortuna, capisci? Se non valgo niente, guarda quello quanto è bravo, sa fare le cose. Se sei nello spirito dici il contrario, guarda quello che fortuna, sa fare le cose. Io non so fare niente. Che peccato sono, perché così posso prendere tutto e lui meno di me. Allora l'invidia se ne va. Perché se io sono l'ultimo, prima di tutto l'ultimo sarò mai. Perché Dio non può rinnegare se stesso. Se lui è il primo, non può essere mai secondo, ma non può neanche essere penultimo. Dio sarà sempre l'ultimo. Non può essere il penultimo. Lui dice, io sono il primo e l'ultimo. Quindi Dio non può essere mai secondo a nessuno e mai può essere penultimo. Quindi non puoi dire mi è andata male nella vita, perché c'è sempre Dio che ti è andata sempre peggio di te. E tu non potrai mai dire, io sono stato più bravo di lui. Perché Dio non può essere secondo a nessuno. Io sono il primo e l'ultimo, non posso rinnegare me stesso. Bene? Allora provate a fare questo. Andate a vedere quello che Dio non può fare. E se avete in voi un limite, consideratelo come una capacità, non come una sfortuna. Prova a dire a te stesso questa sera, basta pensarla in termini di uomo vecchio, di donna vecchia. Provo oggi a dire: le cose che mi sono andate storte possono essere una vasca insospettata, vasca per ricevere l'amore di Dio. Poi si è sostituito ai tuoi peccati e si è sostituito alla tua vita. Allora adesso vi do i compiti per casa, poi concludiamo la preghiera chiedendo l'effusione dell'amore di Dio. Dio ci ha amati per primi, prima Giovanni capitolo 4, prima lettera di San Giovanni, capitolo 4, versetti da 17 a 21. Non hai bisogno di innamorarlo, lo possono confettare con qualche preghiera. Signore, ti offro qualche digiuno in più. Bisognerà un po' che ti prenda a braccetto in un certo modo. Non hai bisogno di fartene innamorare, Dio è già innamorato pazzo di te. Dio ha amato per primo che quando eri peccatore ti ha amato. Quindi questo. Giovanni capitolo 4, da 17 al 21. Scusatemi, da 7 al 21. Ti ha amato per primo. Poi Giovanni 13, 1, 5. No, Giovanni Vangelo questo. Vangelo di Giovanni. Gesù ti ha amato fino in fondo. Fino in fondo. Ah, Signore, ti ho sentito vicino, mi ha voluto tanto bene finché le cose mi sono andate bene. Poi ho cominciato a avere una croce, una difficoltà. Oddio mio, che t'avrò fatto, Signore? Tu ce l'hai con me. Sapendo che era venuta l'ora di passare da questo mondo al Padre, e sapendo che l'avrebbero tradito, che fa? Piglia la spada e attacca anche a Giuda. No? Sapendo che il diavolo aveva messo in cuore a Giuda di tradirlo, lui che fa? Lo ama fino in fondo. Dio non può odiare Giuda e Dio non l'ha mandato all'inferno. Giuda se in caso ci è andato con le sue. Dio, perché Dio non può dare l'inferno a nessuno. Quando giudica, giudica a partire dalle tue scelte, rispetta la tua libertà, perché essendo Dio libero non può obbligare nessuno. Può obbligare ciascuno di voi a stare in paradiso? Dio non può fare, perché se Dio è libertà infinita non può coercizzare nessuno. Molto molto semplice. Quindi se Giuda lo tradisce, cosa può fare un Dio che è amore? Può amare fino in fondo. Mi hai tradito fino in fondo, qual è la mia risposta? Ti amo fino in fondo. È tremendo, Gesù. Terzo giorno, la speranza di Dio non delude, dice fratello, la speranza di Dio non delude. Perché? Perché lo Spirito Santo ha riversato nel tuo cuore tutto ciò. La speranza non è una speranza vuota, cioè tanti, Ernest Bloch diceva che l'uomo, anche se non crede, deve sperare per sperare, perché senza speranza comunque si affloscia. Quindi anche se Dio non c'è, anche se non c'è un futuro pieno di luce, me lo creo e spero. Questo mi sostiene. Intelligente, eh? Mi ha fesso questo. È un atto intelligente. Però, dice Paolo, non è questa la speranza cristiana. La speranza è un solido fondamento. È un solido fondamento. Non delude la speranza. Non è la speranza data per sperare. Non delude. Perché? Perché l'amore di Dio, questa eternità infinita, fiammeggiante, bella, piena, soddisfacente, si riversa per mezzo dello Spirito, esonda in te. Romani 5:5. Quarto giorno, prima Corinti 13:1-13. Questa poi riprenderemo nella catechesi dell'esclusione. Anche se tu parli in lingue, anche se tu profetizzi, anche se tu sei capace di fare, no? Sei capace di fare tante cose, ma non ti lasci amare, non vivi nel flusso del mio amore esondante, e come capisci che sei portato dalle mie mani? Se vedi qualcuno e gioi che ha una fortuna, che ti arrabbi, ti intristisci, ancora non sei pronto. Ma Dio ti dice, allora ti potrebbe essere arrabbiato con te? No, perché Dio si può arrabbiare. Ci riproverà fino in fondo con te. Ci riproverà fino in fondo. Se tu, vedendo una persona che è un tuo nemico, che gli va male, ti rallegri, ancora non sei nella carità. Ma non ti preoccupare, Dio mi ha arrabbiato per questo. Aspetta di amarti fino in fondo e darti la possibilità di entrare in quel flusso. Tutto copre. Ma questo è un perdonismo, dice la gente. Il Papa dà il perdono così. Tutto copre, tutto perdona. Papa non ne ama, quei teologi che no. Semplice. Basta leggere la scrittura, si capisce? Tutto copre, tutto ama, tutto spera, tutto perdona. La carità non avrà mai fine. Finirà le lingue, finiranno i carismi, ma la carità è un eterno Tu è come se sentissi una cascata d'acqua viva per l'eternità, una cascata che ora è una fonte di gioia e brilli, poi arriva un flusso di pace potente, tu sei una... poi arriva un amore grande, cambia sempre, sempre una novità, che non finisce mai, questo lavoro di Dio per te, gratis, incondizionato, non lo puoi comprare, non lo puoi meritare, puoi solo dire, Signore, per la mia miseria, per la tua bontà, vieni da me, da oggi fino all'eternità. Poi, Efesini 3, 14-19, Dio vuole darti il suo amore perché tu possa sperimentare l'altezza, la lunghezza, l'ampiezza e la profondità, cioè tu possa fare l'esperienza piena della vita. Ma Signore, quando? Sta a me a dirmi a modo tuo, a modo mio, a modo mio, a modo mio. Un mistico diceva, Signore, dammi tutto il tuo amore, ma dammelo domani, perché lo possa desiderare oggi. Allora, un'altra volta, Giovanni 3, 16-18, se qualcuno ha qualche dubbio sul giudizio, ma se credo, nel credo sta scritto, verrà a giudicare i vivi e i morti, ed è vero, Dio ha tanto amato il mondo da dare figlio, la terza persona sarebbe lui, però si identifica come se fosse un altro, per dare il suo figlio, perché chiunque crede in lui abbia la vita. E il giudizio è questo, non è venuto a giudicare il mondo, ma a salvarlo. Quindi chi si vuole salvare, prenda il treno e parta. Non c'è giudizio. E il giudizio è sempre un autogol, che è molto peggio. Sai, se Dio mi manda all'inferno, uno può dire, bah, Corino, c'aveva ragione, mi sono comportato male. Ma guardate, è sottile, eh? Ma se l'inferno ci vado io e poi mi trovo male, vuol dire, ma che dispero sono stato? Quindi vivo nel rimorso. Là potrei vivere in un ballume di ragione. Beh, signora, avevi ragione ad andare all'inferno. Sono stato una carogna con la mia moglie, mi sono fatto di tutto, che non dovevo fare. Quindi alla fine ti ha ragione. Ma se diventa una scelta e poi ti trovi male, dici, porca miseria, ma guarda, dispero sono stato. Quindi è peggio. Quindi Giovanni 3, 16-18, Dio non è venuto a giudicare, non ho mansioni di giudizio. Se di giudizio si deve parlare, sono venuto, se io sono giusto giudice, è vero, sono venuto a giustificare. Non posso fare il contrario, se io sono giusto, giustifico. Quindi rendo giuste le persone. Attraverso un cammino anche di purificazione le faccio diventare giuste. Va bene? Ci sarebbero tante altre cose che si possono dire. Spero che in voi ci sia l'idea, credo in Dio, poi Padre onnipotente, creatore. Dio, luce, Dio vuol dire luce, viene dal sanscrito vivo. Ed è questa l'idea di un padre che non vede l'ora di creare la sua creatura per donarsi. Quindi oggi dovresti aver capito il motivo per cui sei qui, che Sant'Agostino diceva, ho capito perché ti ho cercato tanto fuori di me, ti ho cercato tanto, Signore, e ho sempre trovato angustia, ho trovato riposo solo quando mi sono concentrato in te. Ecco, Agostino gli descrive la struttura, l'essere dell'uomo. L'uomo trova gratificazione nel suo essere, non solo nei sentimenti, ma in tutto il suo essere sta bene quando è in comunione con questo Dio, che gli si dona. Tolto il cordone umbilicale con Dio, l'uomo ha qualche anno di autonomia, poi come figlio prodigo spende tutto, poi arriva la carestia e poi rimane solo come gli altri. Non c'ha autonomia. Ok, allora, chiudiamo gli occhi e visualizzate il volto sorridente di Dio. Dio vi ama, vi vuole bene, vi abbraccia. E se ci sono le persone coniuge, no? Accanto, se c'è persona, il coniuge accanto, vi prego di prendervi per mano, di abbracciarvi come segno, di fare questa preghiera nell'abbraccio poi. Ripetete con me, Signore Gesù, tu mi hai mostrato il volto del Padre.
1: Tu mi hai mostrato il volto del Padre.
0: Che mi ama.
1: Che mi ama.
0: Senza condizioni.
1: Senza condizioni.
0: Gratuitamente.
1: Gratuitamente.
0: Sia che mi comporto bene.
1: Sia che mi comporto bene.
0: Ma ancor più nel peccato.
1: Ma ancor più nel peccato.
0: Aiutami a comprendere.
1: Aiutami a comprendere.
0: E camminando verso la luce.
1: E camminando verso la luce.
0: troverò solo la luce.
1: Troverò solo la luce.
0: Liberami dalla paura di te.
1: Liberami dalla paura di te.
0: Da donarti la vita.
1: Da donarti la vita.
0: Liberami dalla paura.
1: Liberami dalla paura.
0: Di rimanere deluso.
1: Di rimanere deluso.
0: Privato dei beni.
1: Privato dei beni.
0: Usato.
1: Usato.
0: Come un qualsiasi oggetto.
1: Dalla paura.
0: Di rimanere deluso.
1: Di rimanere deluso.
0: Privato dei beni.
1: Privato dei beni.
0: Usato.
1: Usato.

0: amore del Padre.
1: Che
0: fa che possa dimenticarmi.
1: Tra
0: le tue braccia.
1: Nel suo amore.
0: Nello Spirito Santo.
1: Nello Spirito Santo.
0: Amen.

amici ascoltatori, vi proponiamo adesso il Canticum, composto da Enzo Barabas del gruppo Campus di Castionstizzopola, l'interprete cantante e la mezzosoprano sacilese Valentina Volpe Andreazza. Il brano è una libera interpretazione del Cantico delle Creature di San Francesco. Arrangiamenti originali di Enzo Barabas, scritta per l'ottocentenario della morte di San Francesco, anteprima in Italia, ma già cantata da Valentina a Pechino circa 2 mesi fa, nel corso di un suo concerto. Un buon ascolto.

parte vento, sora acqua, la quale è preziosa e casta. Laudato sii, Signore, per frate fuoco, che è bello e iocondo, robustoso e forte, e ti allumi.

0: silenzio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Maria Cecilia Clio Borgoni, carmelitana scalza.

Pensate ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Mi sembra di una vivacità unica questa frase tratta dal Vangelo di Matteo di questa domenica. C'è dentro un modo di stare nella vita. Tutti quelli che troverete chiamateli. L'esperienza di un bene troppo grande che chiede di poter essere condiviso, che spinge in noi per poter diffondere la sua luce. Il regno dei cieli, dice Gesù, è un re che fa una festa di nozze. Non è una festa di nozze, è il desiderio di voler organizzare qualcosa di bello per qualcuno. Il regno dei cieli è la bellezza di condividere la cosa più preziosa. Non è una festa, è la gioia di poter invitare a una festa, di condividerla. E per questo non fa per chi è già troppo impegnato con le sue cose, per chi non ha tempo di fare festa, di lasciare i suoi affari. Non fa per chi ha già programmato tutto e non ha lo spazio per una notizia nuova che stravolge i piani. Il regno dei cieli è una notizia inaspettata, un filo di luce che attraversa le giornate, la quotidianità, aprendo un varco in ogni cosa, aprendo la possibilità di fare festa. Qual è il problema allora? Perché non accorrono tutti? Perché una festa richiede la disponibilità a perdere tempo, soldi, a sprecare, a non essere efficienti. Richiede la libertà di lasciare il controllo dei nostri affari per poterci dedicare a qualcos'altro. Solo i bambini sanno fare festa. Solo chi non perde quella capacità dei bambini di fare festa può entrare nel regno. Scrive Ruben Malvesh nel suo libro La bellezza del crepuscolo. Mi hanno invitato a tenere una conferenza per persone della terza età. Ho quindi iniziato il mio discorso in maniera solenne. Signori e signore, siete arrivati finalmente a quell'età meravigliosa in cui potete concedervi il lusso di essere totalmente inutili. Tutti pensarono che li stessi prendendo in giro. Hanno allora cercato, ciascuno di loro, di spiegarmi la loro utilità. E hanno reclamato il diritto di essere messi nella cassa delle cose utili, dove c'era la scopa, la carta e il coltello. Ma io volevo solamente che fossero messi nello stesso baule dove c'erano i giochi. Per entrare nel regno, questa è la prospettiva. Se no Gesù non avrebbe passato 30 anni a Nazareth senza fare niente di utile ai nostri occhi e avrebbe cercato di convincere i potenti, non i pescatori. Non avrebbe iniziato il suo ministero trasformando acqua in vino a una festa di nozze con tutto il bisogno che c'è nel mondo. Sicuramente non avrebbe portato molto frutto morire in croce. E invece l'economia del regno funziona diversamente. Funziona a pienezza di vita, non a efficienza. Funziona nel lasciar scorrere in noi e intorno a noi quell'invito alla festa. Funziona nel correre incontro alla vita come a una festa di nozze. Non perché tutto andrà bene, non perché sarà facile, ma perché in ogni cosa ci aspetta già colui che il nostro cuore cerca e in ogni cosa potremo incontrare lui e questo vale tutto.

0: per questo, come scrive San Paolo, possiamo vivere nella povertà come nell'abbondanza, nella sazietà e nella fame, nell'abbondanza e nell'indigenza. Perché in tutto risuona quell'invito che vale più della vita. Ecco, ho preparato il mio pranzo, venite alle nozze. Tutto diventa occasione per accogliere l'invito che il nostro cuore aspetta, anche se tante volte non ci permettiamo di sentirlo. Nel libro A viso scoperto, Clive Staple Lewis mette in bocca a Orwell, una delle protagoniste del romanzo che rilegge il mito classico di Amore e Psiche, queste parole. Ecco in che cosa consistette la mia lotta. Capirete bene che avevo intrapreso questo viaggio con una certa mestizia, in vista della triste incombenza che mi aspettava. Ora mi sentii assalire da qualcosa di simile a una voce, tra il gaio e lo sfacciato, ma muta. Tradotta in parole, essa sembrava dirmi: «Perché non lasci danzare il tuo cuore?» Il fatto che il mio cuore avesse voglia di rispondere «Perché no?» vi dà la misura della mia follia. Dovetti ripetere a me stessa, infinite volte, come se recitassi una lezione, le mille ragioni che avevo perché esso non si mettesse a danzare. Ecco, anche a noi a volte, come Orwell, come gli invitati alle nozze del Vangelo, abbiamo le nostre mille ragioni che opponiamo al nostro cuore che vorrebbe danzare, vorrebbe ascoltare la voce che lo chiama a danzare. Sta tutto lì, in quella scelta. È l'abito nuziale di cui parla l'Evangelista Matteo. Lascerai danzare il tuo cuore, anche se non hai ragioni per farlo, anche se è inutile, stupido, da bambini. Lo lascerai danzare.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Maria Cecilia Clio Borgoni, Carmelitana Scalza.

0: Il 26 ottobre del 1934, Suor Faustina vede nuovamente Gesù misericordioso con i due raggi che escono dal cuore. Leggiamo il suo racconto del fatto.
1: Vilno, 26 ottobre 1934. Venerdì, mentre dall'orto andavo a cena con le educande, erano le 6:10, vidi Gesù al di sopra della nostra cappella. Aveva lo stesso aspetto di quando l'avevo visto la prima volta, proprio come è dipinto in questa immagine. I due raggi che uscivano dal cuore di Gesù si diffondevano sulla nostra cappella e sull'infermeria, poi su tutta la città e infine si estesero sul mondo intero. La visione durò forse circa 4 minuti e poi scomparve. Anche una delle figliole, di nome Imelde, che camminava accanto a me, un po' dietro le altre, vide quei raggi, ma non vide Gesù e neppure da dove uscivano i raggi. Ella rimase molto impressionata e raccontò alle altre ragazze quel che aveva visto. Ma le ragazze si misero a ridere di lei, dicendole che si era illusa di vedere qualcosa o che forse era una luce proveniente da un aereo. Ella però rimase saldamente ferma nel confermare che mai in vita sua aveva visto raggi di quel genere e ripeteva: «Raggi così non ne ho visti mai». Questa figliola, dopo cena, venne da me e mi disse che quei raggi l'avevano talmente impressionata che non riusciva a darsi pace. «Me li ricorderò per sempre», diceva. E continuava a parlarmi di quei raggi, mettendomi in un certo imbarazzo, dato che non potevo dirle di aver visto Gesù. Pregai per questa cara anima, perché il Signore le concedesse le grazie di cui aveva tanto bisogno.

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua
che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, Figlio Redentore del mondo che sei Dio, Spirito Santo che sei Dio, Santa Trinità unico Dio, misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confidiamo a noi in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero incomprensibile, confidiamo in te. Sorgente che emani dal mistero della Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente né angelica né umana può scrutare. Misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità. Misericordia di Dio sublime più dei cieli. Misericordia di Dio sorgente di stupende meraviglie. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio che scendi nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio racchiusa nel cuore di Gesù per noi e soprattutto per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione dell'Eucarestia. Misericordia di Dio che fondasti la Santa Chiesa. Misericordia di Dio che istituisti il sacramento del battesimo. Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo. Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio che ci proteggi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio meravigliosa per gli angeli, incomprensibili ai santi. Misericordia di Dio presente in tutti i divini misteri. Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio sorgente di ogni nostra gioia. Misericordia di Dio che dal nulla ci chiamasti all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle tue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio amabile conforto dei cuori disperati. Misericordia di Dio in cui i cuori riposano e gli spauriti trovano pace. Misericordia di Dio che ispiri speranza contro ogni speranza. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Preghiamo. Dio eterno,
la cui misericordia è infinita ed in cui il tesoro della compassione inesauribile rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è amore ed è la stessa misericordia. Amen. E ora la consacrazione del mondo alla divina misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero.

E dalla pagina al microfono, Monia Parente presenta Viver d'amore. Storia e scritti di Santa Teresa di Gesù Bambino.

0: secondo appuntamento dedicato a Santa Teresa di Gesù Bambino. Continuiamo dunque a conoscere la spiritualità di questa grande santa carmelitana francese attraverso l'ascolto di alcuni dei suoi scritti, introdotti anche oggi da padre Roberto Fornara, carmelitano scalzo, docente di Sacra Scrittura. Benvenuto padre Roberto.
1: Grazie, bentrovati a voi.
0: Le chiedo di introdurre brevemente per gli amici che ci seguono l'aspetto della spiritualità di Santa Teresina che conosceremo meglio oggi.
1: Sì, vogliamo approfondire un po' la sua esperienza di preghiera, collocarla nel suo vissuto, nella sua esperienza concreta e vedere soprattutto il rapporto con la Sacra Scrittura, con la parola di Dio, con la Lectio Divina che a suo modo, senza un metodo particolare, Teresa di Gesù Bambino ha vissuto.
0: Qual è il primo brano che ascolteremo?
1: È un brano che ci apre uno squarcio sull'esperienza pratica di preghiera di Teresa di Gesù Bambino, già monaca carmelitana. Un brano che ci toglie immediatamente la possibilità di pensare che sia tutto facile, tutto bello nel cammino di preghiera di Teresa. La difficoltà grande è l'aridità. Il percepire in certi momenti anche molto prolungati l'assenza e il silenzio di Dio. E, riferendosi al brano evangelico della tempesta sedata in cui i discepoli si trovano sulla barca agitata dalle onde mentre Gesù dorme tranquillamente sul cuscino a poppa, Teresa dice in pratica: è la mia esperienza, è quello che sto vivendo, è quello che ho vissuto in molte situazioni della mia vita, e il vero dramma della vita spirituale è che molti non accettano di lasciare dormire Gesù, cioè vorrebbero risvegliarlo, vorrebbero piegarlo ai propri desideri, alla propria volontà. Invece si tratta di abbandonarsi fino in fondo, di accettare anche quell'aridità, anche quell'esperienza del silenzio e dell'assenza di Dio.
0: Ascoltiamo allora insieme questo primo brano. Anche oggi le pagine di Santa Teresina sono affidate alla voce di Cristina Del Sordo.
2: Dovrei parlarle, madre diletta, del ritiro che precedette la mia professione. Invece di portarmi consolazioni, l'aridità più assoluta e quasi l'abbandono furono la mia sorte. Gesù dormiva come sempre nella mia navicella. Ah, mi rendo ben conto che raramente le anime lo lasciano dormire tranquillamente in se stesse. Gesù è così stanco di darsi sempre da fare e di prendere l'iniziativa che si affretta ad approfittare del riposo che gli offro. Non si sveglierà certo prima del mio grande ritiro dell'eternità, ma invece di rattristarmi, ciò mi fa un piacere immenso. Sono veramente lontana dall'essere una santa. Solo questo ne è già la prova. Invece di rallegrarmi per la mia aridità, dovrei attribuirla al mio poco fervore e fedeltà. Dovrei sentirmi desolata perché dormo da 7 anni durante le mie orazioni e i miei ringraziamenti. Ebbene, non sono desolata. Penso che i bambini piccoli piacciono ai loro genitori quando dormono, come quando sono svegli. Penso che per fare delle operazioni i medici addormentano i malati. Infine penso che il Signore vede la nostra fragilità e si ricorda che noi siamo solo polvere.

0: strettamente legato al brano che abbiamo appena ascoltato è quello che ascolteremo ora.
1: Sì, è un brano del manoscritto C, nel quale troviamo forse la definizione più conosciuta che Teresa di Gesù Bambino ha lasciato della preghiera. Un grido di riconoscenza e di amore nella prova come nella gioia, dice Teresa. Dobbiamo sottolineare il contesto storico in cui è stata scritta questa definizione, perché l'ha scritta 3 mesi prima di morire, quando la sua salute era già fortemente minata dalla malattia e quando stava vivendo anche la dolorosa prova spirituale della notte della fede. Dunque, poter dire un grido di riconoscenza e di amore nella prova come nella gioia non sono belle definizioni scritte a tavolino, ma nel pieno della sofferenza.
0: Ascoltiamolo insieme.
2: Com'è grande la potenza della preghiera. La si direbbe una regina che ha in ogni momento libero accesso presso il re e che può ottenere tutto ciò che chiede. Per essere esaudite non è affatto necessario leggere in un libro una bella formula composta per la circostanza. Se così fosse, ahimè, come sarei da compatire. A parte l'ufficio divino, che sono molto indegna di recitare, non ho il coraggio di mettermi a cercare nei libri belle preghiere. Mi viene il mal di testa, ce ne sono tante, e poi sono tutte una più bella dell'altra. Non riuscirei a recitarle tutte, e non sapendo quale scegliere faccio come i bambini che non sanno leggere. Dico molto semplicemente al buon Dio ciò che voglio dirgli, senza fare belle frasi, e mi capisce sempre. Per me la preghiera è uno slancio del cuore, è un semplice sguardo lanciato verso il cielo, è un grido di riconoscenza e di amore nella prova come nella gioia. Insomma, è qualcosa di grande, di soprannaturale, che mi dilata l'anima e mi unisce a Gesù. Madre amata, non vorrei però che lei credesse che le preghiere fatte in comune, in coro o nei romitori io le reciti senza devozione. Al contrario, amo tanto le preghiere comuni, perché Gesù ha promesso di essere presente in mezzo a coloro che si riuniscono nel suo nome. Allora sento che il fervore delle sorelle supplisce al mio. Ma da sola, ho vergogna a confessarlo, la recita del rosario mi costa più che mettermi uno strumento di penitenza. Mi accorgo che lo dico così male. Per quanto mi sforzi di meditarne i misteri, non riesco a fissare l'attenzione. Per molto tempo mi sono afflitta per questa mancanza di devozione che mi stupiva, perché amo così tanto la Madonna che mi dovrebbe essere facile fare in suo nome delle preghiere che le sono gradite. Adesso mi affliggo di meno. Penso che, poiché la Regina dei Cieli è mia madre, vede la mia buona volontà e se ne accontenta. A volte, quando il mio spirito è in un'aridità così grande che mi è impossibile ricavarne un pensiero per unirmi al buon Dio, recito molto lentamente un Padre Nostro e poi il saluto angelico. Allora queste preghiere mi rapiscono, nutrono la mia anima ben più che se le recitassi precipitosamente un centinaio di volte.

0: colpisce del brano appena ascoltato quanto Santa Teresina scrive a proposito del rosario, e lo scrive con grande schiettezza, con grande semplicità, e questo in qualche modo la rende molto vicina a noi.
1: Sì, sicuramente, forse è una caratteristica un po' di tutti i santi che tendiamo a collocare in una nicchia, quindi a vedere già al culmine del loro cammino spirituale, perdendo di vista il cammino, la fatica, la quotidianità e a volte anche l'umanità della loro personalità, della loro esperienza spirituale. Per Teresa di Gesù Bambino questo è particolarmente vero, e credo che sia questo uno dei segreti della sua popolarità, del genio di Teresa, come l'ha chiamato Jean Guiton, cioè il fatto di farcela sentire di farci sentire una santità vicina, a portata di mano, possibile e realizzabile per tutti.
0: Nel brano che stiamo per ascoltare, Santa Teresa sottolinea l'importanza della parola di Dio.
1: Sì, Teresa ci comunica come progressivamente abbia lasciato perdere tutte le letture fino a concentrarsi esclusivamente sulla Sacra Scrittura e in modo particolare sul Vangelo, che è stato il cuore, il fondamento della propria vita di preghiera, di ascolto. E in questo l'ha guidata, come altri santi carmelitani, un versetto particolare del Vangelo di Luca, al capitolo 17, versetto 21, che dice: «Il regno di Dio è dentro di noi». E quindi ha scoperto questa parola come il Verbo fatto carne, come il maestro interiore Gesù presente in lei, che la guida a scoprire i segreti di Dio e anche tutta la propria vocazione.

Quante luci ho attinto nelle opere del nostro padre San Giovanni della Croce. All'età di 17-18 anni non avevo altro nutrimento spirituale. Ma più avanti tutti i libri mi lasciarono nell'eredità e sono ancora in questo stato. Se apro un libro composto da un autore spirituale, anche il più bello, il più commovente, mi sento subito serrarsi il cuore e leggo, per così dire, senza capire. O se capisco, il mio spirito si ferma senza riuscire a meditare. In questa impotenza la Sacra Scrittura e l'imitazione mi vengono in aiuto. In esse trovo un cibo solido e tutto puro. Ma è soprattutto il Vangelo che mi intrattiene durante le orazioni. In esso trovo tutto ciò che è necessario alla mia povera piccola anima. Vi scopro sempre nuove luci, significati nascosti e misteriosi. Capisco e so per esperienza che il regno di Dio è dentro di noi. Gesù non ha affatto bisogno di libri né di dottori per istruire le anime. Dottore dei dottori, egli insegna senza rumor di parole. Mai l'ho udito parlare, ma sento che egli è in me. Ad ogni istante mi guida, mi ispira quello che devo dire o fare. Scopro proprio nel momento in cui ne ho bisogno delle luci che non avevo ancora visto. Il più delle volte non è durante le orazioni che sono più abbondanti, ma piuttosto tra le occupazioni della giornata.

0: parola di Dio, in alcuni testi biblici in modo particolare, sulla piccolezza, sulla povertà e sulla fiducia e sull'abbandono alla misericordia di Dio visto come padre e come madre.
1: Ascoltiamo insieme questo brano tratto dal manoscritto B.

capisco così bene che non c'è che l'amore che possa renderci graditi al buon Dio, che questo amore è l'unico bene che bramo. Gesù si compiace di mostrarmi l'unico cammino che porta a questa fornace divina. Questo cammino è l'abbandono del bambino che si addormenta senza timore tra le braccia di suo padre. Se qualcuno è molto piccolo, venga a me, ha detto lo Spirito Santo per bocca di Salomone. E questo medesimo spirito d'amore ha detto anche che ai piccoli è concessa la misericordia. In nome suo, il profeta Isaia ci rivela che nell'ultimo giorno il Signore condurrà il suo gregge al pascolo, radunerà gli agnellini e se li stringerà al seno. E come se tutte queste promesse non bastassero, lo stesso profeta, il cui sguardo ispirato si immergeva già nelle profondità eterne, esclama in nome del Signore: come una madre accarezza il figlio, così io vi consolerò, vi porterò in braccio e vi accarezzerò sulle mie ginocchia. Dopo un simile linguaggio, non resta altro che tacere e piangere di riconoscenza e di amore. Offri a Dio sacrifici di lode e azioni di grazie. Ecco quindi tutto ciò che Gesù esige da noi. Egli non ha fatto bisogno delle nostre opere, ma solamente del nostro amore, perché questo stesso Dio, che dichiara di non aver affatto bisogno di dirci se ha fame, non ha esitato a mendicare un po' d'acqua dalla Samaritana. Aveva sete, ma dicendo «dammi da bere», era l'amore della sua povera creatura che il creatore dell'universo invocava. Aveva sete d'amore. Ah, lo sento più che mai che Gesù è assetato. Incontra solo degli ingrati e degli indifferenti tra i discepoli del mondo e tra i suoi propri discepoli. Trova, ahimè, pochi cuori che si abbandonino a lui senza riserve, che comprendano tutta la tenerezza del suo amore infinito.

0: Il brano che chiude il nostro secondo incontro è uno dei più noti, forse in assoluto il più conosciuto di Santa Teresa.
1: Sì, direi di sì. All'inizio del manoscritto B, il brano in cui racconta come ha scoperto l'amore come sua vocazione specifica nel cuore della Chiesa. Anche in questo caso Teresa dice espressamente come questa scoperta sia arrivata leggendo la scrittura, in modo particolare la prima lettera ai Corinzi di San Paolo. E la scrittura non come prima parola ma come risposta ai suoi desideri, come conferma a quello che già si portava nel cuore. Vorrei far notare due cose. In primo luogo vorrei invitare gli ascoltatori a notare come all'inizio si ripetano i vorrei, i desideri, quello che Teresa vorrebbe fare, vorrebbe donare a Gesù, la sua volontà, e come alla fine Teresa riconosca: questo posto, mio Dio, sei tu che me l'hai dato. Dunque una specie di rivoluzione copernicana, non la rinuncia al volontarismo, al affermare i propri desideri, ma lo scoprire nella parola di Dio una risposta appagante. E in secondo luogo vorrei far notare anche il criterio di discernimento della verità della parola di Dio per Teresa di Gesù Bambino, perché racconta come

0: legge i testi di San Paolo e fino ad un certo punto le danno una risposta, dice letteralmente, la risposta era chiara, ma non appagava i miei desideri, non mi dava la pace. Cioè la verità di quella parola efficace, chiara per, come vocazione per la sua vita, è nel momento in cui le dà la pace e la gioia del cuore, in cui le pacifica tutti questi desideri e unifica la molteplicità dei desideri di Teresa in un unico grande desiderio, che è quello di amare e di rispondere all'amore. Amore con l'amore.
1: Ascoltiamolo insieme.

essere tua sposa, Gesù, essere carmelitana, essere grazie all'unione con te, madre di anime, dovrebbe bastarmi. Non è così. Certo, questi tre privilegi sono la mia vocazione: carmelitana, sposa e madre. Ma io sento in me altre vocazioni. Mi sento la vocazione di guerriero, di sacerdote, di apostolo, di dottore, di martire. Insomma, sento il bisogno, il desiderio di compiere per te, Gesù, tutte le opere più eroiche. Sento in me la vocazione di sacerdote. Con quanto amore, oh Gesù, ti porterei nelle mie mani quando alla mia voce discendessi dal cielo. Con quanto amore ti darei alle anime. Ma, ahimè, pur desiderando di essere sacerdote, ammiro ed invidio l'umiltà di San Francesco d'Assisi e mi sento la vocazione di imitarlo rifiutando la sublime dignità del sacerdozio. Oh Gesù, mio amore, mia vita, come conciliare questi contrasti? Come realizzare i desideri della mia povera piccola anima? Ah, nonostante la mia piccolezza, vorrei illuminare le anime come i profeti, i dottori. Ho la vocazione d'essere apostolo. Vorrei percorrere la terra, predicare il tuo nome e piantare sul suolo infedele la tua croce gloriosa. Ma, oh mio amato, una sola missione non mi basterebbe. Vorrei al tempo stesso annunciare il Vangelo nelle cinque parti del mondo e fino nelle isole più lontane. Vorrei essere missionaria non solo per qualche anno, ma vorrei esserlo stata dalla creazione del mondo ed esserlo fino alla consumazione dei secoli. Ma vorrei soprattutto, o mio amato Salvatore, vorrei versare il sangue per te fino all'ultima goccia. Durante l'orazione i miei desideri mi facevano soffrire un vero e proprio martirio. Aprii le epistole di San Paolo per cercare qualche risposta. Mi caddero sotto gli occhi i capitoli 12 e 13 della prima lettera ai Corinzi. Nel primo lessi che non tutti possono essere apostoli, profeti, dottori, eccetera, che la Chiesa è composta da diverse membra e che l'occhio non potrebbe essere al tempo stesso la mano. La risposta era chiara, ma non appagava i miei desideri, non mi dava la pace. Come la Maddalena, chinandosi continuamente sul sepolcro vuoto, finì per trovare quello che cercava, così, abbassandomi fino alle profondità del mio nulla, mi elevai tanto in alto che riuscii a raggiungere il mio scopo. Senza scoraggiarmi, continuai la lettura e questa frase mi rincuorò: cercate con ardore i doni più perfetti, ma io vi mostrerò una via ancora più eccellente. E l'apostolo spiega come tutti i doni più perfetti non sono niente senza l'amore, che la carità è la via eccellente che conduce sicuramente a Dio. Finalmente avevo trovato il riposo. Considerando il corpo mistico della Chiesa, non mi ero riconosciuta in nessuno dei membri descritti da San Paolo, o meglio, volevo riconoscermi in tutti. La carità mi diede la chiave della mia vocazione. Capii che se la Chiesa aveva un corpo composto da diverse membra, il più necessario, il più nobile di tutti, non le mancava. Capii che la Chiesa aveva un cuore e che questo cuore era acceso d'amore. Capii che solo l'amore faceva agire le membra della Chiesa, che se l'amore si dovesse spegnere, gli apostoli non annuncerebbero più il Vangelo, i martiri rifiuterebbero di versare il loro sangue. Capii che l'amore racchiudeva tutte le vocazioni, che l'amore era tutto, che abbracciava tutti i tempi e tutti i luoghi, insomma, che è eterno. Allora, nell'eccesso della mia gioia delirante, ho esclamato: «Oh Gesù, mio amore, la mia vocazione l'ho trovata finalmente. La mia vocazione è l'amore. Sì, ho trovato il mio posto nella Chiesa. E questo posto, oh mio Dio, sei tu che me l'hai dato. Nel cuore della Chiesa, mia madre,
sarò l'amore, così sarò tutto, così il mio sogno sarà realizzato.

0: con questo brano si chiude il nostro secondo incontro. Io ringrazio padre Roberto Fornara, carmelitano scalzo, docente di Sacra Scrittura, per averci guidati nella conoscenza della spiritualità di Santa Teresina attraverso i suoi scritti. Grazie padre Roberto.
1: Grazie a voi, a risentirci.
0: A questo punto non ci resta che salutarci ascoltando insieme un altro brevissimo pensiero di Santa Teresina.
2: Per me la preghiera è un grido di riconoscenza e di amore nella prova, come nella gioia. Per la serie Dalla pagina al microfono, Monia Parente ha presentato Viver d'amore, storia e scritti di Santa Teresa di Gesù Bambino. Secondo incontro, la parola guida all'amore. In studio, padre Roberto Fornara, carmelitano scalzo, docente di Sacra Scrittura. I testi di Santa Teresa di Gesù Bambino sono stati letti da Cristina Del Sordo, tecnico del suono Vasco Feligini. Realizzazione di Monia Parente per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.

0: Oggi padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, ci presenta il libro di Tobia.
1: Chiediamo lo Spirito di scendere con abbondanza dentro di noi, chiediamogli un cuore docile ad accogliere quella parola che il Signore vorrà dire alla nostra vita. Chiediamo lo Spirito e il coraggio di proseguire nel cammino della vita, in questo viaggio che è un pellegrinaggio verso la casa del Padre, verso il regno di Dio, in una perseveranza costante, paziente, in una consolazione che ci deriva dal fatto che Dio cammina continuamente accanto a noi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Maria, Vergine dell'Ascolto, prega per noi. Ecco, il testo, a partire dal capitolo terzo, dopo la preghiera di Tobi, ci fa spostare a una distanza considerevole, a giornate di cammino. In quello stesso giorno, quindi immediatamente ci sposta nello spazio, ma non nel tempo. Nel medesimo tempo in cui Tobi innalza la sua preghiera, il testo ci manda a un altro personaggio che è Sara. Chi è Sara? È la figlia di Raguele. Raguele chi è? È il fratello di Tobi. Quindi Sara è la nipote. E Tobia, il figlio di Tobi, è il cugino di Sara. E Sara e Tobi sono posti proprio dallo scrittore biblico in parallelo, lo abbiamo detto, addirittura in quello stesso giorno, in quello stesso momento. Da che cosa sono accomunati? Sono accomunati da una medesima esperienza. E qual è questa esperienza? Quella del fallimento della propria vita e quello della solitudine. Fallimento perché? Fallimento perché Sara è una donna che non ha più speranza per il proprio futuro. Ha contratto matrimonio con 7 mariti che sono morti ancor prima di consumare il matrimonio con lei. Quindi è una giovane donna senza futuro. Anche lei è oggetto di insulti, di disprezzo. Tobi da parte dei suoi connazionali, Sara da parte della serva, che a un certo punto, infuriata contro di lei, la maledice e sottolinea il suo fallimento. Possa tu non vedere mai una discendenza uscire da te. È la peggior maledizione che si possa dare ad una donna, perché significa augurarle la morte in anticipo, questo negarle la discendenza. Quindi da un lato abbiamo un Tobi che è cieco e che guarda il passato. Abbiamo Sara, che è una plurivedova, che guarda disperata il suo avvenire. Tobi seppellisce morti nel suo rimpianto del passato, mentre Sara seppellisce mariti senza aver nessun futuro. Cosa ci dice questo? Che la loro situazione è una situazione senza speranza. Vi è nel sottofondo una disperazione, ovvero una mancanza di speranza. E la domanda è: si può davvero sperare in condizioni come queste? può ancora avvenire un viaggio, un cammino, quando manca la speranza? Umanamente dovremmo rispondere no. Se qui non c'è un intervento dall'esterno, qualcosa che mi mette in cammino, qualcosa che produca in me un cambiamento, ahimè, io sono costretto a rimanere bloccato in quella situazione senza via di uscita. Il testo poi ci dice che inoltre Sara è vittima di un maleficio. Vi è un demone che causa la morte dei suoi mariti. Questo demone è Asmodeo. E noi sappiamo che il nemico, ce lo dice la Sacra Scrittura, è invidioso della gioia e della felicità dell'uomo. Che cosa desidera da noi? Che cosa vuole per noi il nemico? Vuole toglierci la speranza. E vuole inoculare dentro di noi il semi, i virus della disperazione, della solitudine. Questo è il grande desiderio di Satana, del demonio, del nemico: toglierci la speranza, sprofondarci nella disperazione. E questo è il lavoro che fa il nemico nei confronti di ciascuno di noi. Quindi quando dentro di noi, nell'esperienza della nostra vita, ci sentiamo spinti alla disperazione, quando ci sentiamo avvolti da una spirale di una solitudine, lì dobbiamo sempre riconoscere l'opera del nemico, la suggestione del nemico. Dove ci sono frutti di morte, di menzogna, di disperazione, ma lì ci sono sempre i virus di colui che è nemico della nostra gioia. Dio per noi vuole la gioia, vuole la vita, vuole la felicità. Il nemico per noi non vuole questo. Ci prospetta gioie illusorie che poi alla fine ci sprofondano in una disperazione ancora più grande. Ci offre frutti di morte attraverso beni apparenti. Questa è l'opera satanica. Attraverso beni e gioie apparenti ci offre frutti di morte. Quando la strega va da Biancaneve, cosa gli offre? Gli offre una mela rossa, tutta bella lucida, no? Capite che c'è un significato anche biblico, no? Dentro questa strega che offre questo frutto che è portatore di morte. Nello stesso giorno capitò a Sara, figlia di Raguele, abitante di Ecbatana, nella Media, di sentire insulti da parte di una serva di suo padre. Bisogna sapere che era stata data in moglie a 7 uomini e che Asmodeo, il cattivo demonio, gliel'aveva uccisi prima che potessero unirsi a lei, come si fa con le mogli. A lei appunto disse la serva: «Sei proprio tu che uccidi i tuoi mariti. Ecco, sei già stata data a 7 mariti e neppure di uno hai potuto godere. Perché vuoi battere noi se i tuoi mariti sono morti? Vattene con loro e che da te non abbiamo mai a vedere né figlio né figlia». Un insulto come questo sprofonda Sara in una disperazione talmente grande, talmente profonda, che arriva a progettare il suicidio. Che cosa la blocca? Il pensiero del dolore del padre. Al pensiero di quello che avrebbe provocato al padre si ferma. Però di fronte a questo momento di disperazione che arriva fino all'orlo di un gesto inconsulto, ecco che Sara ha uno spiraglio. E questo spiraglio che cosa diventa? La preghiera. Ecco che allora Sara innalza come Tobi, e vedremo che è una preghiera molto simile a quella di Tobi, innalza anche lei la propria preghiera a Dio. Si volge verso la finestra, verso la vita, verso la luce, stende le braccia, e questo vuol dire invocare proprio la luce nella propria vita, la vita. E cosa dice? In quello stesso momento stese le mani verso la finestra e pregò. Quale momento? Nello stesso momento in cui Tobi fa la sua preghiera, a chilometri e chilometri di distanza, anche Sara innalza una preghiera quasi uguale. Difatti cosa dice? E pregò: benedetto sei tu, Dio misericordioso, e benedetto è il tuo nome nei secoli. Ti benedicano tutte le tue opere per sempre. Ora a te alzo la faccia e gli occhi. Di che io sia tolta dalla terra, perché non abbia a sentire più insulti. Addirittura quello che la fa più soffrire è l'insulto, il disprezzo e quindi la solitudine. Cosa chiede? Fammi morire. Tu sai, Signore, che sono pura da ogni disonestà con uomo e che non ho disonorato il mio nome né quello di mio padre nella terra dell'esilio. Io sono l'unica figlia di mio padre, egli non ha altri figli che possono ereditare, né un fratello vicino, né un parente per il quale io possa serbarmi come sposa. Già 7 mariti ho perduto, perché dovrei vivere ancora? Ecco la disperazione che bussa alla porta, perché dovrei vivere ancora? Però anche qui c'è uno spiraglio, una possibilità. Tobi dice: tu sei giusto, tu sai che cosa è bene. Qui Sara cosa dice? Se tu non vuoi che io muoia, guardami con benevolenza, che io non senta più insulti. Tra parentesi, che io abbia finalmente una vita dignitosa. Dammi una speranza. Questo è quello che chiede Sara. Quindi vedete che c'è una preghiera che racchiude in sé un germe di speranza, un desiderio di liberazione. Ecco che allora in questo momento l'autore ci prende, prima ci fa andare a Ninive, poi ci fa andare a Gebbatana, adesso ci prende e ci trasporta in cielo, ci porta davanti al trono di Dio. In quel medesimo momento la preghiera di tutti e due, perché tutte e due innalzano la preghiera nello stesso momento, la preghiera di tutte e due fu accolta davanti alla gloria di Dio. Fu accolta, cosa vuol dire? Fu esaudita. Ma abbiamo detto, se Dio esaudisse la preghiera di tutte e due, li avrebbe stecchiti tutte e due sul momento. Ma Dio accoglie la preghiera offrendo che cosa? Un cammino, un viaggio di uscita da questa situazione. E nel progetto di Dio come si attua questo progetto di liberazione, di salvezza per Tobi e per Sara? E fu mandato Raffaele a guarire tutti e due. Ecco il progetto di Dio. Manda il suo arcangelo a togliere le macchie bianche dagli occhi di Tobi, perché con gli occhi vedesse che cosa? La luce di Dio. Quello che dobbiamo chiedere non è tanto la vista fisica, quanto la capacità di vedere l'opera di Dio nella nostra vita. Qua si dice perché con gli occhi vedesse la luce di Dio, ovvero l'opera di Dio sulla sua vita. Questo dobbiamo chiedere al Signore, non tanto di vedere le cose, sì, sono belle, ma la cosa più bella nella vita è riconoscere che Dio ci porta nelle sue braccia, che non siamo mai soli, Questo dobbiamo essere capaci di vedere. Quindi Raffaele viene mandato a togliere le macchie bianche dagli occhi di Tobi, perché con gli occhi vedesse la luce di Dio, a dare Sara, figlia di Raguele, in sposa a Tobia, figlio di Tobi, perché a lei, a lui è destinata. In base alla legge mosaica, chi aveva il diritto di sposare Sara? Il parente più vicino. E il parente più vicino non erano i sette mariti, ma il parente più vicino era Tobi, il cugino, e a liberarla dal cattivo demonio Asmodeo. Quest'opera di salvezza per Sara sarà che cosa? Essere liberato da queste spire di morte in cui il demone, Satana, ce la tiene avvolta. Di diritto, infatti, spettava a Tobia sposarla, prima che a tutti gli altri pretendenti. Proprio allora Tobi rientrava dal cortile di casa e Sara, figlia di Raguele, stava scendendo dalla camera. Stupendo questo, no? Hanno terminato la preghiera. Uno entra in casa, l'altro scende dalla camera. Bel particolare, no, questo? È una coincidenza temporale tra le due preghiere, tra Tobi che entra, Sara che scende, ma dentro questa contemporaneità temporale dobbiamo vederci una coincidenza molto più profonda che quella teologale. Agli occhi di Dio tutto è permeato in un istante, per cui Dio ha nel suo cuore tutta la nostra vita in ogni momento, la vita di ciascuno di noi. Siamo amati singolarmente, ma nello stesso tempo Dio ama tutti contemporaneamente, quindi tutte le nostre preghiere sono sempre presenti al suo cuore, nello stesso istante. Questo è il mistero della paternità e della onnipotenza di Dio, per cui tutto è avvolto in un eterno istante. Ancora di più, questa preghiera che accomuna i poveri, perché Tobi e Sara sono due poveri. E volete che la preghiera dei piccoli, dei poveri, non sia accolta con benevolenza da Dio, che ha cura di tutti i suoi figli? Quindi questa preghiera che accomuna tutti i poveri. Anche in questo momento, quanti poveri innalzano la loro preghiera al Signore? Nella sofferenza, nella prova, no? Quante miliardi di preghiere si stanno innalzando al cuore di Dio. E volete che Dio non le ascolti, che Dio non le veda, che Dio non le conosca? E allora preghiamo perché il Signore a ciascuno mandi Raffaele, affinché queste preghiere siano esaudite. Ma attenzione! Ma in che modo viene esaudita la preghiera? Abbiamo detto, se Dio esaudisse realmente la preghiera a livello letterale, Tobi e Sara sarebbero già al Camposanto, no? Ma Dio non esaudisce la loro preghiera in questo modo. Esaudisce in modo diverso. Per cui tante volte noi ci meravigliamo perché Dio non esaudisce le nostre preghiere. Ma perché? Perché noi ci intestardiamo nel pretendere che Dio esaudisca le preghiere nella modalità che noi abbiamo in mente, che noi abbiamo progettato. Dio dovrà fare così, così, così, così. Ma siccome Dio ha uno sguardo molto più ampio, molto più profondo, Dio esaudisce le preghiere magari in un modo, in una modalità, in tempi, che sono diversi dai nostri, per cui rischiano di non essere riconosciuti. Difatti arriva Raffaele, ma né Tobi né Tobia in un primo momento lo riconoscono. Eppure quello è l'esaudimento della preghiera. Per cui tante volte il Signore esaudisce già la preghiera, ma noi non ce ne accorgiamo che la sta esaudendo. Ce ne accorgiamo dopo. Magari un anno dopo, due anni dopo, ci ripensiamo e diciamo, ma guarda, non me ne sono accorto che Dio ha esaudito la mia preghiera. Quindi possiamo essere certi che Dio, la nostra preghiera, la esaudisce sempre, se chiediamo cose secondo il cuore di Dio, ovviamente. Il criterio è se le nostre preghiere passano attraverso la griglia del Padre nostro. Questo è un criterio fondamentale. Quello che sto chiedendo passa attraverso il Padre nostro? Se passa attraverso la griglia del Padre nostro, la preghiera che faccio, sono quasi certo che Dio la esaudirà. Anzi, sono certo. In che modo allora Dio esaudisce la preghiera di Tobi e di Sara? La esaudisce inventando una storia di salvezza. Questo è il modo con cui Dio esaudisce. Non esaudisce in modo magico, con la bacchetta magica, cosa che noi tante volte noi vorremmo nella preghiera, no? Che Dio esaudisse le nostre preghiere con la bacchetta magica, facendo sì che i problemi scompaiano immediatamente. No, non è così. Dio esige da noi non dell'essere dei burattini, dei bambini capricciosi. Dio chiede a noi una crescita, una maturazione, una libertà, un coinvolgimento, una responsabilità. È questo che Dio ci chiede nell'esaudire la nostra preghiera. Quindi anche noi dobbiamo fare la nostra parte quando vogliamo che Dio esaudisca la nostra preghiera. Quindi il Signore inventa una storia di salvezza nella quale un po' tutti devono fare la loro parte. Tobi dovrà fare la sua parte, Tobia dovrà fare la sua parte, Raguele dovrà fare la sua parte, Sara dovrà fare la sua parte e così via. Tutti dovranno collaborare. Quindi Dio esaudisce questa preghiera proprio inventando una storia di salvezza. Una storia di salvezza che servirà proprio a ricucire tutte queste esistenze disastrate e disperate. E questo vale anche per noi, Dio cuce con noi una storia di salvezza in cui gli avvenimenti ritrovano tutto un loro senso, un loro significato, una loro valenza. Se dunque voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà cose buone, ma Luca dice darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Prima di essere guarito dai reumatismi, chiedi al Signore il dono dello Spirito Santo, che è più importante. Diciamo qualcosa riguardo al testamento che Tobi lascia al figlio Tobia. Guarda caso, in quel giorno Tobi si ricordò del denaro che aveva depositato presso Gabael in Rage di Media e pensò: ho invocato la morte. Perché dunque non dovrei chiamare mio figlio Tobia e informarlo prima di morire di questa somma di denaro? Allora Tobi è già sicuro che Dio esaudirà la sua preghiera e lo stecchirà al momento. Però fortunatamente Tobi si pensa alla morte, ma pensa anche al futuro della propria famiglia, meno male che sta pensando anche agli altri, sta pensando alla moglie, al figlio, e si ricorda di questa somma di denaro che aveva depositato, imprestato a questo signore, nella città di Rage. fortunatamente smette di parlare almeno di morte e si preoccupa un po' della vita degli altri. E beh, una somma considerevole, perché facendo il cambio sarebbero quasi 150 kg d'argento la somma depositata, il che non è poco. E allora chiama il figlio Tobia. Ma attenzione, quando chiama il figlio Tobia, sì, gli vuole parlare del dover recuperare questa somma di denaro, ma Tobi diventa molto più preoccupato a consegnare a Tobia quello che potremmo definire un suo testamento più importante che quello spirituale. Sì, è importante fare il testamento per dire a chi va la casa, i soldi, il conto in banca, ma forse la cosa più importante, anzi la cosa più importante, è consegnare ai figli che cosa? L'esperienza della propria vita. Questo è più importante del denaro. Poi per il denaro si litiga sempre, no? Nell'eredità. Preoccupati di consegnare ai tuoi cari l'esperienza che tu hai fatto nell'arco della tua vita. Non preoccuparti soltanto a chi va la casa, a chi va il terreno, a chi va il conto in banca e queste cose qui. E quindi Tobia vuole consegnare tutta l'esperienza, la sapienza di tutto quello che lui ha ricevuto dalla tradizione antica. Questa è la vera ricchezza che il figlio porta con sé per tutta la vita, perché le altre cose passano. Tobia, se dovrai intraprendere questo viaggio per andare a recuperare il denaro, ricordati che la cosa più importante è conservare gelosamente nel cuore ciò che di più prezioso noi abbiamo ricevuto, che è l'esperienza di fede, la sapienza con cui affrontare la vita. Questo è quello che è più importante. E dando il suo testamento spirituale, cosa Tobi si premura di ricordare al figlio? Potremmo dire da tre indicazioni, che sono tre indicazioni fondamentali. La prima è fare memoria del passato, ovvero tenere ben ferme le proprie radici, che sono il fondamento della nostra identità. Il secondo aspetto di questo testamento: vivere il presente in una accoglienza e in una benevolenza che deve essere rivolta a tutti, in modo particolare ai più poveri. Quindi l'attenzione a ciò che ti circonda. Non chiuderti in te stesso, apriti alla vita. Questa è la seconda indicazione. La terza indicazione: apriti a un giusto futuro nuziale, ovvero dovrai sposarti, ovvero devi avere un progetto che realizzi totalmente la tua vita, che può essere il matrimonio, può essere la consacrazione religiosa, può essere il sacerdozio, può essere tutto. Però sappi che nella tua vita dovrai sposare una realtà. Diciamo qualcosa riguardo a queste tre indicazioni. Riguardo la memoria del passato. Beh, Tobi, se affronterai il viaggio che ti porterà in terre lontane e in terre straniere, tu dovrai affrontare un mondo totalmente nuovo, sconosciuto. Se non avrai una tua identità, in questo mondo tu ti sperderai, non saprai più chi sei. E allora è indispensabile che tu conservi profondamente le tue radici, perché solo con un'identità sicura ti potrai poi mettere in dialogo con quello che ti circonda. non è che avere un'identità ferma significa diventare integralisti, fondamentalisti, ma avere un'identità ferma, sicura, rocciosa, ti permette di metterti in dialogo con l'altro in verità. Noi crediamo invece, in modo stupido, che il dialogo è possibile rinunciando alle nostre radici. Questa è la stupidità più grande. Perché tu non sai più chi sei, come fai a metterti in dialogo con l'altro quando tu non sai più chi sei? Pensiamo a quegli insegnanti ignoranti di Firenze, no? Che dicono: siccome dobbiamo metterci in dialogo con i musulmani, allora non portiamoli a vedere le tele di Chagall, perché rappresentano soggetti religiosi. Che poi Chagall, sapete, è un pittore ebreo, non era cristiano, però dipinge questa crocifissione in giallo, si chiama, che è un capolavoro. La stupidità cosa dice? Ah no, siccome dobbiamo dialogare, dobbiamo retrocedere e rinunciare alle nostre radici. È chiaro che l'altro, che ha una identità delle radici più profonde, avrà tutte le possibilità di prevaricare, perché tu non saprai più chi sei. Quindi sono autolesionismi che dove ci porteranno, ma non lo so. Ecco, allora a Tobi viene detto questo, no? Non dimenticare le tue radici, perché questo ti permetterà di affrontare le situazioni diverse che tu incontrerai. In questo senso dice: astieniti dalla ubriachezza, dove l'ubriachezza è dimenticare, no? Vivere alla giornata, girovagare di qua e di là non sapendo più chi sei, non trovando più la chiave di casa, no? E allora guardati dall'ubriachezza, conserva quello che sei, non rinunciarvi. Quindi in una società così liquida, no, come si suole dire, come la nostra, relativista, in cui c'è la dittatura del pensiero unico, capite come siamo chiamati realmente a conservare gelosamente la nostra radice, ma non per fare battaglie, non dobbiamo fare le crociate, no? Ma questo ti permette di metterti in una sana relazione con il diverso da te, altrimenti tutto si squaglia, come la maionese. A un certo punto, se non la monti bene, alla fine la nostra società è un po' questa, no? Stava montando, a un certo punto abbiamo cominciato a rinunciare a tutto, adesso si sta tutta flosciando. Secondo elemento: vivi l'apertura al presente guardandoti attorno e accogliendolo con benevolenza. Beh, un po' strano detto da Tobi, perché Tobi ormai si era rinchiuso dentro di sé, negativo nei confronti di tutto, degli altri. Fortunatamente però qui riconosce che forse la vita esige qualcosa di diverso, esige uno sguardo più sereno, più capace di cogliere i semi di bene che sono attorno a te, e ce ne sono tanti, perché anche oggi il rischio, vi dico, ma è il rischio quello di essere bombardati continuamente da tutto ciò che è negativo, di credere poi che tutto il mondo sia un disastro. Sì, oddio, è un disastro, però attenzione, di germi di bene ce n'è un'infinità, soltanto che non fanno rumore, non appaiono, non vengono messi sui giornali. Ma quante cose belle avvengono e sono magari sotto i nostri occhi, no? Ecco che allora Tobi cosa raccomanda al figlio Tobia? Raccomanda l'elemosina. Solo nel giorno in cui Tobi deve lasciare la casa, Tobi gli può dire e parlare della elemosina, perché prima, quando aveva tutto dal padre, il valore dell'elemosina probabilmente non lo capiva, perché tanto non si guadagnava niente, no? Era il padre che gli dava magari l'offerta da dare al povero, mentre adesso tu che sarai in viaggio e che sarai in una situazione di bisogno, proprio perché vivrai una situazione di bisogno, di povertà, di insicurezza, proprio per questo capirai il valore dell'elemosina, perché dovrai rimetterci di tua tasca. Sapiente questo in Tobie, sapiente questo aspetto. Adesso che ti troverai bisognoso nel viaggio, capisci l'importanza del ricevere in dono. Perché senza condividere situazioni di bisogno, tu non capirai mai il valore dell'elemosina. Sai, do l'euro, no, al poveretto che è fuori dalla chiesa. Sì, per carità, a parte che non dovremmo darlo, perché tanto l'euro non risolve niente, anzi aiuta un racket che ci può essere sotto banco. Piuttosto fate un'offerta mensile o annuale alla Caritas, eccetera. Ma non fate mai le elemosine di un euro o 50 centesimi a quelli che fanno gli accattoni lungo la strada. Mio consiglio, non fate mai l'elemosina in questo modo, è un'elemosina sbagliata. Quando sei nel bisogno, quando devi fare i conti in tasca, capisci il valore che ha l'elemosina, e quella diventa un'elemosina vera, che ti costa. Attenzione, Tobia, nel tuo viaggio non essere cieco e sordo di fronte alla sofferenza che incontrerai, ai bisogni che incontrerai. E questo vale anche per noi. Nel viaggio della tua vita, soprattutto quando sarai tu nel bisogno, apri gli occhi e vedi tutta la sofferenza e i bisogni che ci sono attorno a te. Non essere come il sacerdote e il levita che passano oltre e fanno finta di non vedere. Proprio perché sei in viaggio, bisognoso, povero, fatti attento agli altri pellegrini che incontrerai lungo il cammino della tua vita. Non chiudere gli occhi. Perché come tu sei nel bisogno, l'altro è nel bisogno. Camminiamo insieme. Non lasciarlo al bordo della strada. Capite che questo è un caposaldo educativo di fondamentale importanza. Educare l'altro, educare il figlio a guardare alla vita, alla sofferenza, al dolore. E a dire, guarda che anche tu nel tuo piccolo devi diventare, sentirti in qualche modo responsabile di colui che incontri. Non chiudere gli occhi. Questo cosa significa ancora più profondamente? Significa riconoscere gli altri come creature, come lo sono io, creatura di Dio, figlio di Dio, amato da Dio. E quindi riconosci negli altri la stessa dignità. Capite che dare l'elemosina sotto questa angolatura significa non dare il superfluo, ma riconoscere nell'altro l'identica dignità di cui io godo. Qui si aprirebbe tutta la tematica, ad esempio, dell'immigrato. Vabbè, adesso non entriamo in questa delicatissima dimensione. Ma ricordiamoci sempre che l'altro deve godere della stessa dignità, degli stessi diritti che io godo. Io non posso negare all'altro un diritto e una dignità. non dal punto di vista giuridico, ma dal punto di vista di fede. È una creatura di Dio. Quello che avrete fatto al più piccolo dei miei fratelli l'avete fatto a me. Attenzione, ad esempio già nel libro, nel Levitico, veniva detto: il forestiero dimorante fra di voi lo tratterete come colui che è nato fra di voi. Tu l'amerai come tu stesso, perché anche voi siete stati forestieri. Quindi Israele, quando sarai nella terra promessa, ricordati che eri stato forestiero. E quindi il forestiero che è presso di te, tu dovrai accoglierlo, amarlo e rispettarlo. Forse questa è una parola di Dio che forse oggi anche in Israele forse si dimentica, non è? Che il popolo di Israele fu forestiero. Siamo tutti forestieri perché non abbiamo una patria qua giù. Questo non vuol dire avanti tutti che va tutto bene, eh? Perché uno Stato ha anche il diritto di governare questa dimensione di accoglienza, anche salvaguardando quelli che sono i diritti di tutti, no? Perché ci sono diritti di colui che è accolto, ma ci sono anche i diritti di chi accoglie. Insomma, non ci sono soltanto diritti da una parte, perché adesso sembra che i diritti siano soltanto da un lato, no? Che gli altri non abbiano diritti. Beh, insomma, questo forse è un po' da discutere. E infine la terza indicazione, il futuro di un matrimonio. La tua vita è un cammino, ma è un cammino in cui alla fine devi sposare una realtà. Devi sposare una persona, devi sposare l'altro, l'altra. Ma vi dico, per noi sacerdoti religiosi, cosa significa questo? Che nella tua vita tu hai trovato lo sbocco matrimoniale in una scelta di consacrazione. Hai sposato una dimensione, una realtà spirituale che è il Cristo risorto, eh? Quindi tu vai lungo le vie del mondo, ma sei incamminato verso una realtà da sposare. A un certo punto ciascuno di noi sposa qualcosa, tutti. Dipende poi se questo matrimonio è quello vero, oppure ce lo siamo inventato noi secondo i nostri sghiribizzi, no? Corrisponde al progetto di Dio? Se non corrisponde al progetto di Dio, rischiamo di sposare sette mariti che crepano uno dopo l'altro. Questo significa sposare l'altro, l'altra, una realtà al di fuori del progetto di Dio, no? Alla fine questi sposalizi vanno sempre in malora. Tu devi sposare in concomitanza, in armonia con quello che è il progetto di Dio fatto per te. Quindi guarda tuo figlio da ogni sorta di fornicazione, dove non è questo un richiamo morale, ma attenzione a non sbagliare matrimonio. Sposa quella giusta, mi raccomando. Anzitutto prenditi una moglie dalla stirpe dei tuoi padri e non da una donna straniera. Poi ritorneremo su questo aspetto, che è importante. Che cioè non sia della stirpe di tuo padre. Ovvero devi sposare una realtà che senti legata alla tua radice, che condivide con te la tua vocazione. Questo significa sposare una moglie che provenga dalla tua stirpe. Non devi sposare un'estranea, tra virgolette, devi sposare quella persona che condivide con te la stessa esperienza di vita, che desidera per te la medesima vocazione. Quando ci si sposa, com'è importante che ci siano 4-5 elementi per te la medesima vocazione. Quando ci si sposa, com'è importante che ci siano 4-5 elementi.

di vocazione, di intenti. Il problema oggi dei matrimoni falliti è questo, che sono matrimoni di fornicazione, perché quando si dice stiamo insieme fin quando le cose vanno, abbiate pazienza, questi sono matrimoni di fornicazione, perché nascono non da un progetto comune di vita. Non sto facendo un discorso morale, è peccato perché convivono, eccetera, no? Non è questo l'aspetto più importante, è che tu ti metti insieme ma senza condividere dei valori profondi, veri, stabili, eterni. E allora come può sussistere? Come può stare in piedi? Ma è normale, è logico che a un certo punto si squaglia, ma è logico, Mi dispiace per loro. Ma cari miei, avete sbagliato l'indicazione, avete fatto un matrimonio o una convivenza per fornicazione, ovvero senza un progetto reale, concreto, profondo di vita. E Tobi conclude questo testamento spirituale raccomandando alla fine che cosa? Vivi nel timore di Dio. Questa è la cosa più importante. Vivi nel timore di Dio, ovvero abbi sempre dinanzi a te la presenza di Dio come Signore della tua vita. Questo è vivere il timore di Dio, non è la paura, ma è avere la consapevolezza che Dio sta davanti a te come Signore della tua vita, come Dio della tua vita. Questo è il timore di Dio. E in che cosa si manifesta questo timore di Dio? Nell'osservanza dei comandamenti. Se io ho sempre Dio dinanzi a me, dinanzi ai miei occhi, dinanzi al mio cuore, ma è logico che poi l'osservanza dei comandamenti ne scaturisce come conseguenza logica. Non obbedisco ai comandamenti perché sono comandamenti, obbedisco ai comandamenti perché vivo il timore di Dio. Vi ripeto, non è la paura di Dio il timore. Il mio vero bene in che cosa consiste? Ma il mio vero bene consiste nel coltivare la relazione autentica con il Signore. Questo è il mio bene. Tutto il resto è relativo, tutto il resto può venire anche meno. Ma se io vivo il timore di Dio, che cosa mi può far paura? Posso capire chi rimane senza lavoro e si suicida. Lo posso capire umanamente. Ma se io vivo e coltivo il timore di Dio, venisse meno anche il lavoro, io non mi sento solo, sprofondato nella solitudine e nell'angoscia, perché avrò davanti a me il Signore che sono certo che avrà cura della mia vita, anche se sono rimasto senza lavoro. Quindi il mio vero bene, ricordiamocelo, dipende da una reale relazione con Dio, in cui Dio è presente alla mia vita e che io mi realizzo quando mi metto in sintonia con il progetto di Dio che ha su di me, perché questo sarà il mio vero bene. Ve l'ho detto, noi abbiamo paura di dire sia fatta la tua volontà, ma se siamo convinti che la volontà di Dio è il nostro vero bene, ma io chiedo ogni istante di fare la volontà di Dio. Astieniti da ogni peccato, fai solo ciò che piace al Signore Dio tuo. Perché fai solo ciò che ti piace, ciò che piace al Signore Dio tuo? Perché ciò che piace al Signore Dio tuo è il tuo bene. Ciò che piace al Signore è che tu sia felice, che tu realizzi la tua vita, è questo che piace al Signore. E quindi quando tu devi fare cose che piacciono al Signore, fai le cose che servono a te,
che fanno il tuo.

0: bene, non il bene di Dio, perché Dio non ha assolutamente bisogno di noi, eh? Nessuno è indispensabile agli occhi di Dio. Se noi dovessimo lasciare un testamento spirituale, ad esempio ai nostri figli, ai nostri confratelli, alle nostre consorelle, che cosa diremmo? Che cosa diremmo? Potrebbe essere un bel esercizio questo, eh? Di scrivere ad esempio una sorta di testamento spirituale. Quali indicazioni? E termina con una promessa, il testamento. Se osserverai i precetti di Dio sarai ricompensato. Un po' strano che questo venga detto da Tobi, che sta sperimentando esattamente il contrario. Sto sperimentando il fatto che proprio l'osservanza dei precetti del Signore non viene ricompensato. Eppure questo cosa significa? Che nonostante tutto Tobi non vuole cedere alla disperazione fino in fondo, che conserva ancora la certezza che Dio è giusto e che non lascerà che il male abbia l'ultima parola. Quindi detta questa frase vuol dire che Tobi nel fondo del proprio cuore non si arrende alla fede, non si arrende alla fede. L'ultima cosa. Quando Tobia viene invitato a lasciare la casa non è che questo lo riempia di gioia, Anzi, fa di tutto per non partire. I nostri ministri dicono i figli bamboccioni, cominciate a dargli un lavoro che forse lo saranno di meno. Comunque, Tobia pone delle resistenze, non vuole uscire di casa, ha paura, è timoroso di un mondo che non conosce, è timoroso della responsabilità che dovrà assumersi di recuperare questo patrimonio e di dover viaggiare riportandolo in patria. Quindi chiaramente pone tanti se, tanti però, tanti ma. Però attenzione, Tobi non cambia parere, lo rassicura, gli dà delle credenziali, non cede. E qui bisogna dire, Tobi è un padre coi fiocchi, è un padre perché spinge il figlio ad allontanarsi da casa, ad assumersi le sue responsabilità e ad affrontare la vita. Questo è il compito dei genitori. Aiutare l'altro a prendersi tra le mani la vita e a giocarsela, anche se questo costa il distacco, e il distacco è doloroso, certo, però il bene dell'altro esige che si allontani dal nido e che voli e prenda la sua strada. Quindi anche noi, di fronte alle prospettive del nostro viaggio, possiamo avanzare tanti se, tanti però, tanti ma, però il Signore, la vita ci dice no, devi accettare il distacco e partire, affrontare la vita, non lasciarti vincere dalla paura. Ti ringraziamo, Signore, per i tuoi innumerevoli benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen. Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, ci ha accompagnato in questa riflessione sul libro di Tobia, in questo percorso di esercizi spirituali. Ringraziamo Padre Franco, che concede sempre questi materiali a Radio Voce nel Deserto.

0: silenzio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Maria Cecilia Clio Borgoni, Carmelitana Scalza.

ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Mi sembra di una vivacità unica questa frase tratta dal Vangelo di Matteo di questa domenica. C'è dentro un modo di stare nella vita. Tutti quelli che troverete, chiamateli. L'esperienza di un bene troppo grande, che chiede di poter essere condiviso, che spinge in noi per poter diffondere la sua luce. Il regno dei cieli, dice Gesù, è un re che fa una festa di nozze. Non è una festa di nozze. È il desiderio di voler organizzare qualcosa di bello per qualcuno. Il regno dei cieli è la bellezza di condividere la cosa più preziosa. Non è una festa, è la gioia di poter invitare a una festa, di condividerla. E per questo non fa per chi è già troppo impegnato con le sue cose, per chi non ha tempo di fare festa, di lasciare i suoi affari. Non fa per chi ha già programmato tutto e non ha lo spazio per una notizia nuova che stravolge i piani. Il regno dei cieli è una notizia inaspettata, un filo di luce che attraversa le giornate, la quotidianità, aprendo un varco in ogni cosa, aprendo la possibilità di fare festa. Qual è il problema allora? Perché non accorrono tutti? Perché una festa richiede la disponibilità a perdere tempo, soldi, a sprecare, a non essere efficienti. Richiede la libertà di lasciare il controllo dei nostri affari per poterci dedicare a qualcos'altro. Solo i bambini sanno fare festa. Solo chi non perde quella capacità dei bambini di fare festa può entrare nel regno. Scrive Ruben Alves nel suo libro La bellezza del crepuscolo. Mi hanno invitato a tenere una conferenza per persone della terza età. Ho quindi iniziato il mio discorso in maniera solenne. Signori e signore, siete arrivati finalmente a quell'età meravigliosa in cui potete concedervi il lusso di essere totalmente inutili. Tutti pensarono che li stessi prendendo in giro. Hanno allora cercato, ciascuno di loro, di spiegarmi la loro utilità. E hanno reclamato il diritto di essere messi nella cassa delle cose utili, dove c'era la scopa, la carta e il coltello. Ma io volevo solamente che fossero messi nello stesso baule dove c'erano i giochi. Per entrare nel regno, questa è la prospettiva. Se no Gesù non avrebbe passato 30 anni a Nazareth senza fare niente di utile ai nostri occhi e avrebbe cercato di convincere i potenti, non i pescatori. Non avrebbe iniziato il suo ministero trasformando acqua in vino a una festa di nozze con tutto il bisogno che c'è nel mondo. Sicuramente non avrebbe portato molto frutto morire in croce. E invece l'economia del regno funziona diversamente. Funziona a pienezza di vita, non a efficienza. Funziona nel lasciar scorrere in noi e intorno a noi quell'invito alla festa. Funziona nel correre incontro alla vita come a una festa di nozze. Non perché tutto andrà bene, non perché sarà facile, ma perché in ogni cosa ci aspetta già colui che il nostro cuore cerca e in ogni cosa potremo incontrare lui e questo vale tutto.

0: per questo, come scrive San Paolo, possiamo vivere nella povertà come nell'abbondanza, nella sazietà e nella fame, nell'abbondanza e nell'indigenza. Perché in tutto risuona quell'invito che vale più della vita. Ecco, ho preparato il mio pranzo, venite alle nozze. Tutto diventa occasione per accogliere l'invito che il nostro cuore aspetta, anche se tante volte non ci permettiamo di sentirlo. Nel libro A viso scoperto, Clive Staple Lewis mette in bocca a Orwell, una delle protagoniste del romanzo che rilegge il mito classico di Amore e Psiche, queste parole. Ecco in che cosa consistette la mia lotta. Capirete bene che avevo intrapreso questo viaggio con una certa mestizia, in vista della triste incombenza che mi aspettava. Ora mi sentii assalire da qualcosa di simile a una voce, tra il gaio e lo sfacciato, ma muta. Tradotta in parole, essa sembrava dirmi: «Perché non lasci danzare il tuo cuore?» Il fatto che il mio cuore avesse voglia di rispondere «Perché no?» vi dà la misura della mia follia. Dovetti ripetere a me stessa, infinite volte, come se recitassi una lezione, le mille ragioni che avevo perché esso non si mettesse a danzare. Ecco, anche a noi a volte, come Orwell, come gli invitati alle nozze del Vangelo, abbiamo le nostre mille ragioni che opponiamo al nostro cuore che vorrebbe danzare, vorrebbe ascoltare la voce che lo chiama a danzare. Sta tutto lì, in quella scelta. È l'abito nuziale di cui parla l'Evangelista Matteo. Lascerai danzare il tuo cuore, anche se non hai ragioni per farlo, anche se è inutile, stupido, da bambini. Lo lascerai danzare.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Maria Cecilia Clio Borgoni, Carmelitana Scalza.

Ricordati che Gesù Cristo, della stirpe di Davide, è risuscitato dai morti. Certa è questa parola. Se moriamo con Lui, vivremo anche con Lui. Se con Lui perseveriamo, con Lui anche regneremo. Se lo rinneghiamo, anche Egli ci rinnegherà. Se noi manchiamo di fede, Egli però rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso.

apriamo con fiducia il nostro cuore al Dio della potenza e della misericordia, che ama e conosce le nostre necessità. A Lui rivolgiamo la nostra lode e la nostra preghiera.

Benedetto sii tu, Re dell'universo, che ci hai tratto dalle tenebre dell'errore e del peccato alla splendida luce del tuo regno e ci hai chiamati a servirti nella Santa Chiesa.

0: O Dio, che nella vocazione battesimale ci chiami ad essere pienamente disponibili all'annunzio del tuo regno, donaci il coraggio apostolico e la libertà evangelica, perché rendiamo presente in ogni ambiente di vita la tua parola di amore e di pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

Nell'aria c'era già l'odore dell'estate, ma il giorno era triste. Quel 3 giugno 1963 una luce si spegneva nel mondo. Il Papa Buono era morto. Calde lacrime solcavano il viso delle tante persone che appresero in quei momenti la notizia della sua scomparsa. Nel suo breve ma intenso pontificato, durato poco meno di 5 anni, Papa Giovanni era riuscito a farsi amare dal mondo intero che adesso ne piangeva la perdita. Ma già subito dopo la sua morte, incominciava il fervore della devozione popolare che doveva avvolgere la sua figura di una precoce quanto indiscussa aureola di santità e prendeva avvio il processo di beatificazione. Un lavoro ciclopico durato ben 34 anni, con l'avvicendarsi di diversi postulatori e montagne di documenti da vagliare prima di pronunciarsi sulla sua eroicità. Il 12 ottobre 1958 Angelo Roncalli era partito alla volta di Roma per partecipare insieme agli altri cardinali alla conclave, ma non immaginava assolutamente di essere eletto papa. Il suo desiderio era sempre stato quello di essere un pastore di anime, modesto e semplice come un parroco di campagna. Era nato a Sottolmonte, piccolo borgo del Bergamasco, il 25 novembre 1881, figlio di poveri mezzadri che lo battezzarono il giorno stesso della sua nascita nella locale chiesa di Santa Maria, la stessa dove, divenuto prete, avrebbe celebrato la sua prima messa il 15 agosto 1905, festa dell'Assunzione. Angelino era molto intelligente e terminò le scuole in un lampo, tanto che in seminario era il più giovane della sua classe. A 19 anni aveva completato i corsi, ma per legge ecclesiastica non poteva essere ordinato sacerdote prima dei 24 anni. Così fu mandato a Roma per laurearsi alla Gregoriana. Divenuto prete, rimase per 15 anni a Bergamo come segretario del vescovo e insegnante al seminario. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale fu chiamato alle armi come cappellano militare. Nel 1921 Roncalli a Roma e successivamente viene inviato in Bulgaria e in Turchia come visitatore apostolico. Iniziava così la sua carriera diplomatica. Nominato nunzio a Parigi nel 1944, diventa patriarca di Venezia nel 1953.

un'esistenza piuttosto appartata, senza fatti eclatanti, fino all'elezione al soglio di Pietro. Aveva allora 77 anni e aveva già fatto testamento. Intendeva essere sepolto a Venezia e si era fatto costruire la tomba nella cripta di San Marco. Era naturale che ritenesse ormai imminente il suo commiato dal mondo. L'anno prima, 1957, aveva scritto infatti nel suo diario: «O Signore, siamo a sera, anni 76 in corso, grande dono del Padre, celeste la vita. Tre quarti dei miei contemporanei sono passati all'altra riva, dunque anch'io, anni 76 in corso, grande dono del Padre, celeste la vita. Tre quarti dei miei contemporanei sono passati

«Mi chiamerò Giovanni», esordì appena eletto. Era il primo punto fermo del suo pontificato, un nome che era già tutto un programma e non si smentì. Nel 1959, un anno soltanto dopo la sua elezione, tremando un poco di commozione ma insieme con umile risolutezza di proposito, come disse ai cardinali riuniti, annunciò il Concilio Vaticano II, un evento epocale destinato a cambiare il volto della Chiesa, a segnare un netto spartiacque nella storia della cristianità. Fu il leitmotiv della sua vita e del suo pontificato. Dopo la Santa Messa, nulla era per lui più importante del rosario. Ogni giorno lo recitava per intero, meditando su ogni mistero. «Sono entusiasta», egli diceva, «di questa devozione, soprattutto quando è capita ed appresa bene. Il vero rosario è il cosiddetto rosario meditato. Questo supplisce a molte altre forme di vita spirituale. È meditazione, supplicazione, canto ed insieme incantesimo delle anime. Quanta dolcezza e quanta forza in questa preghiera». Monsignor Loris Capovilla, suo segretario e fedele custode di memorie, ha detto che Papa Giovanni, durante tutta la sua esistenza, si comportò con Maria di Nazareth come un figlio con la madre, uno di quei figli che un tempo davano del lei o del voi alla propria genitrice, manifestando amore dilatato dalla venerazione e rispetto alimentato dall'entusiasmo. Una venerazione tenera e forte, delicata e incrollabile, in cui possiamo vedere racchiuso il segreto della sua santità.

Durante il suo pontificato fu pubblicato sull'Osservatore Romano un suo piccolo saggio di devoti pensieri distribuiti per ogni decina del rosario, con riferimento alla triplice accentuazione, mistero, riflessione ed intenzione. In una scrittura limpida e chiara c'è il succo delle riflessioni che egli veniva maturando nella personale preghiera del Santo Rosario. Nell'atto che ripetiamo le Ave Marie, quanto è bello contemplare il campo che germina, la messa che si innalza, diceva con efficace metafora presa da quel mondo contadino a lui così familiare. Ciascuno avverte nei singoli misteri l'opportuno e buon insegnamento per sé, in ordine alla propria santificazione e alle condizioni in cui vive. Papa Giovanni auspicava che il rosario venisse recitato ogni sera in casa, nelle famiglie riunite, in ogni luogo della terra. Ma quanti oggi si radunano per fare questo? Il vento gelido della secolarizzazione ha finito per spazzare via questa antica consuetudine. Le case somigliano oggi a isole di solitudine e incomunicabilità, e se ci si riunisce è per celebrare i rituali del caminetto televisivo, che mescola con la stessa indifferenza massacri etnici e telequiz, futilità e orrori.

Il suo paese natale, da oltre un trentennio, è meta incessante di pellegrinaggi. Lo si era immaginato come un papa di transizione che sarebbe passato in fretta, presto dimenticato, ma non è stato così. Per un disegno provvidenziale di Dio, la giovinezza della Chiesa si è realizzata attraverso l'opera di un vecchio. Fu veramente un dono inatteso dal cielo. Attento ai segni dei tempi, Papa Giovanni promosse l'ecumenismo e la pace, uomo del dialogo e della viva carità, fece sentire a tutti gli uomini, anche i non cattolici e ai lontani, l'amicizia di Dio. La sua spiritualità delicata e robusta al tempo stesso

Aveva, come abbiamo visto, le sue radici in Maria. A lei sempre si rivolgeva, in lei confidava, non si staccava mai da lei, né mai si macerava nel dubbio. La sua fede era limpida e sorgiva, riposava in Maria attraverso il rosario. Anche il miracolo, la guarigione clinicamente inspiegabile di una suora malata di cancro, grazie a cui è ora elevato alla gloria degli altari, si è realizzato nel segno di Maria. Suor Caterina Capitani, delle Figlie della Carità, era affetta da un tumore allo stomaco che l'aveva ridotta in fin di vita. Papa Giovanni era morto da soli 3 anni e la suorina con le consorelle l'aveva pregato a lungo, con grande insistenza e fiducia. Quel giorno era il 25 maggio 1966. Il Papa Buono le apparve e le disse di non temere, e perché sarebbe stata guarita, aggiungendo: «Me l'avete strappata dal cuore, questo miracolo».

Prima di scomparire però le fece una grande raccomandazione di pregare sempre il rosario. Era il suo chiodo fisso durante la vita, era il segreto della sua santità nell'alba eterna che non conosce tramonto. Il Martirologium Romanum ricorda il suo nome al 3 giugno, mentre il calendario romano generale pone la sua memoria all'11 ottobre, anniversario dell'apertura del Concilio Vaticano II, avvenuta nel 1962.

0: Buongiorno amici ascoltatori, ancora ben trovati, siete su Radio Voce nel Deserto da Pordenone, siamo in compagnia di Flavia Sacilotto con la sua rubrica La Settimana nel Popolo. Buongiorno Flavia, ben trovata.
1: Grazie carissimo Gabriele, buona giornata a te e buona giornata a tutti voi carissimi radioascoltatori. Il cielo oggi è piuttosto grigio, ma qua e là si insinua qualche raggio di sole ed è appunto il sole che troveremo tra queste pagine sempre intense. Ho davanti a me il Popolo che porta la data di domenica 11 ottobre. Siamo ancora così vicini all'estate, pertanto parlare di Bibione a 70 anni di vita in crescendo, come possiamo leggere appunto sulla pagina di copertina. E leggiamo ancora che la bella località balneare ha festeggiato l'anniversario dei 70 anni. 70 anni ricchi di presenze, ricchi di proposte, ricchi di bellezza marina. E pertanto anche noi festeggiamo questa bella località. Siamo all'editoriale redatto dal direttore Simonetta Venturin. Scrive Simonetta con il titolo di Un lumino di speranza. Scrive che a fine ottobre saranno 100 anni dalla rivoluzione d'ottobre e la cacciata degli zar. Eppure, a tenere testa al mondo è ancora un uomo del Cremlino. Accade dal 24 febbraio del 2022, quando Putin ha mandato i carri armati contro Kiev. Le prime reazioni dell'Europa e dell'America sono state nell'ottica dell'incredulità, fattasi presto ricerca attiva della pace. Ora questa ricerca pare stantia. L'America pensa volentieri ad altro e si concentra anche militarmente in Medio Oriente, lasciando ampiezza di manovra a Putin. L'Europa resta fedele all'impegno di sostenere l'aggredita nazione ucraina, ma l'Unione scricchiola per la non piena adesione sia alla spesa sia al sostegno in sé. Siamo all'attualità. Domenica 4 ottobre all'Angelus Papa Leone ricorda di pregare con la preghiera del Rosario, nel mese di ottobre appunto, che è il mese di Rosario, invocando la pace. Scrive il Papa: cari fratelli e sorelle, ho invitato a pregare Rosario durante questo mese di ottobre con la speciale intenzione che cessino le guerre e si costruisca la pace. E questo è l'invito del Santo Padre in una situazione in cui appunto le voci, le minacce di guerra sono intense nel nostro pianeta. Siamo ad altra tematica, siamo al tema del fenomeno migratorio. È un fenomeno, si scrive, e mette in luce la fragilità della nostra epoca. Insieme una proposta integrale rivolta soprattutto alle comunità cristiane. E questa la caratteristica del testo, il fenomeno migratorio nel Nord-Est, fide, sfide e opportunità per le comunità e il territorio, elaborato congiuntamente in questi mesi dalle delegazioni Caritas e Migrantes del Triveneto e che porta la data della giornata mondiale del migrante e del rifugiato del 27 settembre 2026. È una tematica ampia e lascio la parte restante di questo intenso tema alla vostra lettura e procedo ad altre notizie. A notizie che sono notizie che hanno un clima diverso, un'aria diversa. Siamo a Bibione che ha celebrato i suoi primi 70 anni, un confronto aperto per guardare al futuro. È la storia di un'ascesa coraggiosa, ma anche la salvaguardia delle coste e la fidelizzazione dei turisti. Bibione ha riunito per il 70° una platea di amministratori, imprenditori, operatori del settore, accademici e giornalisti. È una storia che comincia nel 1956 con i primi alberghi e i primi investimenti di imprenditori capaci di vedere le opportunità che la località del comune di San Michele a Tagliamento poteva offrire. E siamo veramente a una realtà che in questi anni ha registrato una grande ascesa e una grande attenzione anche da parte dell'estero, del mondo a noi con termine. Due tavole rotonde che riguardano sempre questa tematica nella classifica dei comuni che crescono di più grazie al turismo, quattro sono veneti, tra questi vi è appunto San Michele a Tagliamento con la citata Bibione di cui abbiamo appena parlato. E nella realtà così intensa e significativa di questa zona litorale, del nostro appunto territorio litoraneo, Bibione ha scelto il tema della gratitudine verso chi ci ha preceduto e per i risultati che anche quest'anno sono positivi. La località è infatti in attesa di una delibera regionale che autorizza la nuova denominazione del comune, in cui Bibione viene aggiunto all'attuale nome di San Michele al Tagliamento. Dunque, ancora Bibione, l'estero che guarda Bibione, con l'Italia e Bibione agli occhi dei turisti. Bibione è una settantenne che ha mantenuto un'anima giovane agli occhi degli austriaci che ritornano. Il 2026 ha registrato 1 milione di loro presenze, veramente un dato molto significativo. E siamo a un approfondimento per quanto riguarda l'ambiente, nuovi modi di vivere l'ambiente tra movimento e natura. E poi naturalmente altre notizie riguardanti il tema delle vacanze e noi passiamo ad altre tematiche. Siamo alla realtà pordenonese di Porcia e si guarda il 29 ottobre per chiudere l'intesa con la multinazionale. Di che cosa si tratta? L'Electrolux rivede il piano, no licenziamenti unilaterali e a Porcia rimangono alcune lavasciuga. E parliamo di realtà che riguarda il mondo dell'agricoltura. La Coldiretti segnala una emergenza per quanto riguarda la fauna selvatica. È una emergenza legata alla presenza di fauna selvatica sempre più aggressiva che riguarda tutto il territorio del Pordenonese. L'ultimo, in ordine di tempo, ha coinvolto il gregge dell'allevatore Doriano Mazzoli a Frisanco, dove 4 capi di bestiame sono stati sbranati e 3 sono stati feriti appunto dalla fauna selvatica. Pertanto è necessario un intervento per proteggere pecore, capre ed altri animali dalla presenza del lupo, che negli ultimi anni si è moltiplicata. Il rischio vero, dichiara il presidente di Coldiretti Pordenone, è che nonostante tutti gli sforzi dei nostri allevatori, con tutti i sistemi di prevenzione messi in campo, la presenza incontrollata della fauna selvatica mette in ginocchio la tenuta economica e sociale dei nostri territori, con la possibile chiusura delle attività e il conseguente abbandono delle aree montane e non solo. Pertanto non possiamo più limitarci a monitorare il fenomeno e a risarcire i danni, spesso con tempi lunghi. La resistenza degli agricoltori è ormai al limite ed è necessario trovare nuove modalità di azione all'interno dei piani di governo della fauna selvatica. Siamo ad altre tematiche. Siamo alla Villa Cattaneo a Pordenone. Villa Cattaneo torna a vivere con il polo del futuro musicale per le nuove generazioni. E naturalmente è una notizia che riguarda tutti noi che siamo del territorio con termine a Pordenone, siamo appunto delle pordenonese. E si parla di un nuovo anno scolastico partito all'insegna del pedibus. Ci sono molte realtà in cui i bambini vanno a scuola a puntapiedi, in lunghe file ordinate, con un capofila in più di fila. Questi bambini che vanno a scuola a piedi sono bambini felici, bambini che iniziano bene all'aperto la nuova giornata scolastica. E auguriamo appunto a questa iniziativa di dilatarsi a tutte le realtà, perché è davvero molto significativo e importante iniziare la giornata all'aperto, a piedi, appunto, insieme come un magnifico pedibus. Cronaca da Pordenone. Il carcere non può e non deve essere solo la sede dell'espiazione della colpa. Per il carcere di Pordenone è iniziato il conto alla rovescia. Quello che si sta vivendo nel vecchio istituto ospitato nel castello potrebbe infatti essere l'ultimo capitolo di una storia destinata a cambiare sede. Il 2026 sarà l'ultimo anno intero di servizio della struttura cittadina. Entro la primavera del 2027 è previsto infatti l'avvio del nuovo penitenziario di San Vito al Tagliamento, un istituto progettato per accogliere fino a 300 detenuti. Oggi però il carcere di Pordenone è una realtà che ospita 54 persone a fronte di una capienza regolamentare di 34 posti. E siamo pertanto speranzosi che nella nuova realtà ci sia uno spazio diverso, un clima diverso. La nuova struttura di San Vito potrebbe infatti consentire di ampliare esperienze anche attraverso accordi con le aziende private per creare opportunità di lavoro all'interno del carcere. Il trasferimento quindi non rappresenta soltanto uno spostamento fisico, ma potrebbe segnare una nuova fase per il sistema penitenziario del territorio. Siamo a ottobre, mese di prevenzione per l'Andos. È un tradizionale appuntamento con la prevenzione e la cultura della salute, quello proposto anche quest'anno dal Comitato di Pordenone dell'Associazione Nazionale Donne Operate al Seno. È un ottobre rosa, Andos appunto, in cui si dilata, si amplifica l'iniziativa della sensibilizzazione su questo tema che purtroppo interessa ancora molte donne. L'avventura per beneficenza di Gervasio Furlanis e Riccardo Crucitelli. Hanno percorso in bicicletta 1700 chilometri attraversando 7 paesi raccogliendo fondi per l'hospice via di Natale di Aviano. Davvero una magnifica e singolare avventura. Siamo ancora nei pressi di Pordenone, a Rorai Grande, pastorale dedicata alla famiglia, duplice proposta a San Lorenzo per coppie spose e corso per fidanzati. Nella vivace parrocchia di San Lorenzo in Rorai Grande, dopo aver festeggiato la Madonna del Rosario con l'accogliente sagra e la processione e l'avvio dell'anno catechistico, ora l'impegno pastorale è rivolto alla famiglia con una duplice proposta: valorizzare il cammino delle coppie e investire sulla formazione delle famiglie nascenti. Ed è questa una magnifica iniziativa appunto dedicata alla famiglia. E a Fortogna si è ricordato Monsignor Muccin, scomparso 35 anni fa. Il suo nome è legato alla tragedia del Vajont. Procedo ad altre notizie, siamo ancora a Pordenone, inaugurato il rinnovato centro di pastorale adolescenti e giovani. E i giovani non sono un problema da risolvere, ma una scommessa vincente, è stato detto. Questa giornata ci lascia la consapevolezza che le nostre comunità sono già giardini ricchi di germogli pronti a fiorire. Per vederli e custodirli occorrono un cuore allenato e occhi capaci di guardare senza giudizio. Il rinnovato centro di pastorale giovanile vuole essere proprio quello, questo, una casa con porte aperte, un luogo da abitare dove intrecciare relazioni autentiche e trovare accompagnatori capaci di camminare a fianco dei più giovani. Magnifica questa iniziativa. Pennellate di spiritualità paolina con Don Stefano Zeni, e questo riguarda la formazione del clero, l'incontro appunto del clero recente. E c'è una notizia, la notizia che riguarda Enzo Bianchi nel trigesimo della scomparsa, e questa significativa personalità ha avuto un legame anche per Pordenone. Pastorale della salute, siamo ancora in diocesi, accompagnare chi non può più dare nulla e scoprire che dona ancora. Ed è una campagna per il sostentamento dei sacerdoti attraverso le offerte deducibili all'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero. E c'è poi una notizia che riguarda Don Maurizio Busetti, il quale ha fatto la sua professione perpetua presso il santuario di Colle Valenza. Siamo nel Porto Gurarese. Nel Porto Gurarese c'è un grande impegno per mantenere il punto nascita a Porto Gruaro, e ci auguriamo veramente che questa generosa battaglia possa avere un risultato proficuo e positivo. Siamo ancora a Porto Gruaro, al Collegio Marconi. Don Orioldo saluta questa realtà scolastica dopo 25 anni e nel contempo si dà il benvenuto a Don Marino Rossi. E nel Veneto orientale siamo a Fossalta, dove si svolge un convegno nazionale di studi su Ippolito Nievo, l'arte della traduzione dei suoi scritti. E a Concordia Sagittaria un bellissimo fortuito ritrovamento di ossa ad una ricerca sugli antichi abitanti di Concordia. Ed è magnifico pensare quanto sia antica questa realtà, che ora, la quale ora Concordia appunto dà la denominazione, il nome alla nostra diocesi. Siamo ancora a Bibione. Bibione è sempre sotto la lente di ingrandimento, appunto per il suo importante valore e significato, e si scrive qui: dato i frequenti allagamenti in seguito a eventi meteorici, urge sistemare la rete idrica e fognaria. Ad Annone Veneto, ancora nel Veneto, è stato festeggiato Fiorenzo Masarte, il maestro dei Cori Uniti. E a San Stino di Livenza l'associazione San Vincenzo De Paoli organizza una serata al Teatro Pascutto, una serata musicale appunto ideata per sensibilizzare in merito agli scopi della San Vincenzo. Procediamo, siamo a San Vito al Tagliamento. Crescono le adesioni al progetto controllo di vicinato, sono coinvolte anche Ligugnana e Boreana. Procediamo, sentite come sto sfogliando le pagine, queste numerose pagine del settimanale, e siamo ancora a Porcia in collaborazione con il gruppo Alpini, una lucciolata si è svolta a Palse per una raccolta di fondi a favore della Via di Natale. E cerco di dare spazio a qualche altra notizia. A San Vito al Tagliamento, un teatro di parole e di classici, si alza il sipario con la performance di disegno e musica dedicata al terremoto. Ad Azzano Decimo, il 9 ottobre, a Teatro Mascherini, e le scomode verità di De Filippo. E naturalmente il teatro di Azzano Decimo è molto frequentato per le sue proposte significative e coinvolgenti. A Pordenone ancora le giornate del Festival del Cinema Muto, chiusura western con John Ford, la celebre pellicola con accompagnamento musicale dell'orchestra da camera. e sempre a Pordenone il 15 ottobre alle 20:30 nell'auditorium Vendramini per Aladura, nei miti classici, l'esplorazione della complessità dell'uomo. Come vedete, Pordenone, che si avvia ad essere la capitale d'Italia, è ricca sempre di iniziative bellissime, di proposte significative. E siamo nella cronaca dei paesi ancora, siamo ad Azzano Decimo, nella festa della Beata Vergine del Rosario è stato salutato Don Aldo Moras, che si è accomiatato dalla popolazione, che ha espresso una intensa gratitudine. E a Cimpello, 150 anni fa, nasceva l'artista Duilio Corompai, una notizia di cui do soltanto ovviamente il titolo e lascio pertanto i contenuti alla vostra lettura. Siamo a Maniago, il 16 ottobre alle 20:30 interverranno Giovanni Magri e Roberto Castenetto sulla Trinità di Pomponio Amalteo. Dopo 200 anni ritornerà nel Duomo di San Mauro. A Spilimbergo, sulle orme di Santa Caterina da Siena e San Francesco, un viaggio organizzato dalla parrocchia molto coinvolgente, con una ricca partecipazione. Siamo ancora a Spilimbergo, nel Friuli occidentale, conclusa la seconda edizione del Festival internazionale per film dedicati alle lingue minoritarie.
0: Eccomi ascoltatori, allora interrompiamo qui il collegamento insieme a Flavia Sacilotto con la sua rubrica La settimana nel popolo. Vi auguriamo una buona continuazione di ascolto e un buon proseguimento in nostra compagnia.

0: nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Signore, sempre nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Meditiamo i misteri della gloria del Signore e della Vergine Maria. Nel primo mistero glorioso meditiamo la resurrezione di Gesù che vince la morte ed è costituito Signore dei vivi e dei morti. Cristo è risuscitato dai morti, dice San Paolo nella prima lettera ai Corinti. Se a causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. E come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. Preghiamo la Vergine Maria perché in questo tempo ottenga una nuova risurrezione per tutti coloro che sono morti nel peccato, attraverso un impegno di testimonianza, di evangelizzazione da parte della Chiesa, cioè da parte di tutti i cristiani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, oh Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel secondo mistero glorioso meditiamo la ascensione di Gesù al cielo. Meditiamo l'esortazione di San Paolo ai Colossesi e ai Filippesi. Fratelli, se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con Lui nella gloria. La nostra patria è nei cieli. E di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso. E preghiamo la Vergine Maria che aumenti in noi la fede e la coerenza di vita in questa attesa della resurrezione finale, per cui preghiamo per la nostra purezza, per la nostra castità, per la nostra libertà di cuore. Raccomandiamo a Gesù e alla Vergine Maria tutti i giovani perché riscoprano il grande tesoro, la grande ricchezza della purezza del cuore e del corpo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
4: Nel terzo mistero glorioso meditiamo la discesa dello Spirito Santo sopra Maria Santissima e gli Apostoli riuniti in preghiera nel Cenacolo. Scrive San Bonaventura: dal Padre, per mezzo del Figlio suo Gesù Cristo, discende a noi lo Spirito Santo. Per mezzo dello Spirito Santo ci viene data la fede, e per mezzo della fede Cristo abita nei nostri cuori. E meditando sulla presenza dello Spirito Santo in ciascuno di noi, poiché ognuno di noi è tempio dello Spirito Santo, preghiamo la Vergine Maria per i sacerdoti, perché siano pieni di Spirito Santo, soprattutto in questo tempo in cui il Papa ci chiede di animare in mezzo al popolo cristiano e per tutto il mondo un nuovo tempo di evangelizzazione. E preghiamo soprattutto per la santità dei sacerdoti. Madre Teresa di Calcutta, nel nostro ritiro mondiale ai sacerdoti, ci ha detto: quale tremenda responsabilità avete voi sacerdoti, come dovete essere santi. Mai come in questo tempo il mondo ha avuto tanto bisogno di sacerdoti santi. La santità dei sacerdoti però dipende anche dalla fedeltà e dalla corrispondenza e dalla preghiera del popolo cristiano. Quindi preghiamo con intensità sempre, perché in questo tempo lo Spirito Santo formi tanti sacerdoti santi nella sua Chiesa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
4: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
0: Nel quarto mistero glorioso meditiamo la Assunzione di Maria Santissima al Cielo, associata alla gloria del suo Figlio Gesù risorto. Leggiamo nel breviario: bella e tutta gloriosa la Vergine Maria passa da questo mondo a Cristo, splende tra i santi come il sole tra gli astri. Godono gli angeli, si rallegrano gli arcangeli per l'esaltazione di Maria. Vergine santa fra tutte, dolce regina del cielo, rendi innocenti i tuoi figli, umili e puri di cuore. Donaci giorni di pace, veglia sul nostro cammino, fa che vediamo il tuo figlio pieni di gioia nel cielo. Preghiamo la Vergine Maria assunta in cielo per tutte le famiglie, perché diventino vere chiese domestiche dove si riscopre la preziosità della preghiera, dalla quale gli sposi possano attingere la fedeltà alla loro missione di vivere e di mostrare nel loro amore l'amore di Cristo per la sua Chiesa, e che ogni famiglia attinga tutte le domeniche nella messa domenicale festiva, nell'Eucarestia, la forza per vivere il carattere sacerdotale, regale, profetico, per cui ogni famiglia testimoni la fede nella preghiera, nell'amore, nel servizio, nella testimonianza, nell'impegno della evangelizzazione. Solo così, e preghiamo la Madonna perché ciò avvenga, possano nascere vere e sante vocazioni dalle nostre famiglie per il sacerdozio, per la vita di consacrazione e anche per le nuove famiglie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Grazie.
6: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

0: te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno. Porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero glorioso meditiamo la incoronazione di Maria Santissima sopra la gloria degli angeli e dei santi. Riflettiamo sulla parola di Dio scritta da San Paolo agli Efesini. Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo. Per grazia, infatti, siete stati salvati. Con Lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli. Di fronte a questo disegno che il Signore ha preparato per tutti i Suoi fratelli, per i quali Lui è morto e risorto, preghiamo la Vergine Maria ancora una volta per tutti i giovani. Preghiamo soprattutto perché i giovani sappiano rompere le catene dell'egoismo che li rende degli sfruttatori qui sulla terra di ciò che può offrire loro il benessere e tutto quello che c'è di materiale, compreso il divertimento della vita, il sesso e altre deviazioni gravissime come la droga, la prostituzione, l'incredulità, la irreligiosità, il vuoto. E preghiamo perché i giovani, una volta rotte queste catene dell'egoismo, sappiano rivestirsi della responsabilità che essi hanno verso i loro amici, che entrino e vivano la realtà di un mondo da recuperare, da rievangelizzare, da riportare a Gesù. Per cui tutti i giovani, almeno quelli di buona volontà, tutti si mettano a disposizione di Gesù nella Chiesa, alla guida della Vergine Maria, per diventare missionari e salvatori dei loro amici, per riportarli alla vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo.
1: Ci indurre in tentazione ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.

0: e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Dio, perdona le nostre colpe,
3: preservaci dal fuoco dell'inferno,
4: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
5: Vieni, lo Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre celeste Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega

0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Senza Macchia,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine Sapiente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della santità divina,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Dimora colma di gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide,
1: prega per noi.
0: Vergine potente contro il male,
1: prega per noi.
0: Splendore di grazia,
1: prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santissimo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: esaudiscici, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi. Prega per noi, o Santa Madre di Dio,
3: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato il bene della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: silenzio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati, ci prepariamo alla 28ª domenica del tempo ordinario. Mediteremo il capitolo 22 di Matteo, dei versetti 1-14. Continua così il nostro cammino alla cattedra della liturgia, giorno in cui la comunità cristiana, nel primo giorno della settimana, si ritrova attorno alle tre mense: la mensa della fraternità, la mensa della parola, la mensa dell'Eucaristia. Il cristiano, infatti, non può essere un battitore libero, un libero professionista, un solitario, ma è parte di una comunità, ed è proprio nella domenica, giorno del Signore, che questa comunità si esprime, fa memoria della risurrezione di Gesù. La domenica, insomma, primo giorno della settimana, dà il timbro all'intera settimana. Allora noi siamo un popolo in cammino che ha Dio come guida, come buon pastore. Attraverso la liturgia veniamo così educati, plasmati al pensiero e all'agire di Dio. Nella 19ª domenica, cioè il 1 di ottobre, abbiamo ascoltato la parabola dei due figli, di quali il primo rifiuta l'invito del padre di andare a lavorare, ma poi si pente e fa. Il secondo invece aderisce subito all'invito, ma poi non fa. In quella domenica abbiamo riflettuto sul fatto che è sempre possibile cambiare idea, è sempre possibile convertirci prima di arrivare alla meta, prima di arrivare al traguardo che ci attende. Nella 27ª domenica, domenica scorsa, abbiamo meditato la parabola del vignaiolo che affida la sua vigna ad alcuni servi. Messaggio per ricordarci che la vigna della nostra vita ci è data in prestito, ma alla fine, come ci è stato ricordato domenica, dobbiamo restituirla e restituire i frutti del raccolto. Il testo del Vangelo di domenica metteva in evidenza invece che giunti i servi, coloro che avevano ricevuto in affido quella vigna, uccidono prima i servi e poi lo stesso figlio del padrone. Oggi, invece, ci viene ricordato il tema del banchetto di nozze, immagine presente già nell'Antico Testamento, a richiamare la gioia che si vive in cielo, come ascoltiamo nella prima lettura tratta dal profeta Isaia. Preparerà il Signore per tutti i popoli un banchetto, eliminerà la morte per sempre, asciugherà le lacrime su ogni volto e si dirà: questi è il Signore in cui abbiamo sperato. Una certezza che si farà preghiera proprio nel Salmo. Il Signore è il mio pastore, rinfranca l'anima mia, davanti a me prepara una mensa. Entriamo allora dentro il testo evangelico per comprendere il messaggio che il Signore affida a ciascuno di noi, quel messaggio che dovrà dare il timbro alla settimana che ci apprestiamo a vivere. Gesù riprese a parlare loro con parabole e disse: il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati a nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con questo ordine: dite agli invitati: ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto, venite alle nozze. Per parlare del regno dei cieli, il Signore si affida a una parabola e all'immagine di una festa di nozze. La prima cosa che emerge è che non si parla mai degli sposi, ma degli invitati, un dettaglio che emergerà lungo tutto il testo del Vangelo. E accanto agli invitati poi il protagonista, che è il re, ossia il padre dello sposo. Un padre che organizza, prepara gli inviti e di fronte al diniego degli invitati manda pure i servi a chiamarli. Ma quelli, continua il testo, non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari, altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme le loro città.
Il rifiuto, dunque, da parte degli invitati si fa particolarmente deciso e svela cosa c'è dietro al loro diniego, al loro rifiuto. Lavoro e affari. Non fanno nulla di male, ma restano prigionieri del loro mondo, come se fosse l'unico mondo possibile. Sono incapaci di riconoscere, incapaci di accogliere il dono, l'invito loro giunto. Non colgono di essere stati invitati dal re, di essere stati considerati degni di questo invito. Sono talmente accecati dai loro affari da sentirsi minacciati nella loro routine, tanto che insultano e uccidono i loro sesti, i servi stessi, cosa che porterà il re a reagire e fare altrettanto con loro. Mi verrebbe quasi da pensare a coloro che sono talmente accecati dal proprio lavoro che rifiutano l'invito di partecipare alla cena del Signore, all'Eucaristia. Sono talmente chiusi nel loro mondo che non colgono di essere ritenuti degni di partecipare all'invito del Re, del Signore. È un dato che dovrebbe farci molto riflettere. In questi primi versetti riusciamo così anche a cogliere che il Re è Dio, è Lui che manda i servi, che sono i profeti, per invitare i popoli a partecipare alla gioia del regno, ma questi rifiutano e uccidono i profeti stessi. Alla fine il Re manda il servo dei servi, il suo figlio, Gesù. Lo fa per cercare di recuperare la sposa, ossia l'umanità ormai sbandata. Il profeta Osea, a tale riguardo, così scrive: «La attirerò a me, parlerò al suo cuore, ti farò mia sposa per sempre». Dunque tutti siamo invitati al succulento banchetto del re, ci ricorda la prima lettura. Beati gli invitati alla cena del Signore, recitiamo poi nella liturgia. È una beatitudine poter partecipare a questo banchetto. Eppure anche di fronte a un tale invito di gratuità si continua a restare indifferenti, presi dai propri affari, sottovalutando che arriverà il giorno in cui il Signore dirà: stolto, questa notte stessa richiederò la tua vita e quello che hai preparato, di chi sarà? La parabola insegna però che anche di fronte ad atti di benevolenza non è detto che le cose si ricevano con gratitudine. Può capitare invece di ricevere indifferenza, perfino avversione. Quante volte anche noi sacerdoti riceviamo critiche su critiche perché ricordiamo che la messa è fondamentale, è importante, dà il tono, il là a una settimana intera. Ancora oggi i profeti di Dio, i sacerdoti di Dio vengono ricoperti di insulti perché ricordano la centralità dell'Eucaristia domenicale. Poi non nascondiamocelo, talvolta siamo noi stessi sacerdoti a far venire meno voglia alla gente di venire al banchetto, talmente antiquati, noiosi e superficiali come rischiamo di essere. Poi il re disse ai servi: la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate, andate ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il rifiuto, dunque, della prima categoria non toglie la volontà del re nell'organizzare la festa e manda altri servi nei crocicchi delle strade, in periferia, a invitare tutti. Cambia così la categoria. Prima c'erano alcuni invitati, alcuni eletti. Ora invece tutti sono invitati, indistintamente. Un secondo dato è che sono invitati buoni e cattivi. Non c'è esclusione di nessuno. Il re dunque entrò per vedere i commensali e lì
scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. «Legatelo mani e piedi. Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale?» Quello ammuttolì. E il re disse ai servi: «Legatelo mani e piedi, gettatelo fuori dalle tenebre, là sarà pianto e stridori di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti». La conclusione così ci riporta alla prima scena. Se da una parte è vero che tutti sono invitati, indipendentemente dal fatto che siano buoni o cattivi, dall'altra però il partecipare chiede di rivestirsi dell'abito nuziale, ossia del lasciarsi avvolgere dall'abito della bellezza di Dio, del sentirsi invitati al banchetto del cielo. In fondo Dio non chiama perché si è buoni, ma perché vuole renderci buoni. Non chiama perché siamo perfetti, ma perché vuole renderci perfetti. E il sacramento dell'Eucaristia è il pane degli angeli, è il pane dei peccatori. È quello il pane che ci rende perfetti. Non è un premio, ma è un aiuto. È un aiuto l'Eucaristia, non è un premio. Quindi c'è un rifiuto alle nozze dovuto a interessi diversi, certamente. L'abbiamo colto dal testo, ma c'è anche un rifiuto più sottile, che è quello di mancare di gioia e di riconoscenza. I primi sono stati uccisi, il secondo gettato fuori nelle tenebre. È un finale che ricorda che al termine della vita ci sarà un giudizio decisivo che riguarderà in particolare l'avere o meno accettato il dono di Dio. Il dono della vita, il dono delle visite quotidiane che Dio rivolge ai suoi amici. Avevo fame, avevo sete, ero forestiero. Il dono dell'invito al banchetto dell'Eucaristia, che è anticipo del banchetto del cielo. Insomma, c'è sempre anche in noi la tentazione di anteporre i nostri interessi e le nostre cose materiali al Signore, dimenticando e sottovalutando che il Signore ci ha resi degni di partecipare alla sua festa, ma noi non abbiamo accolto con gratitudine e stupore questo invito. Però nello stesso tempo non dobbiamo dimenticare che partecipare al banchetto dell'Eucaristia deve educarci a vivere ogni opportunità e incontro come un dono di Dio, da assaporare nello stupore e nella gioia. E quante occasioni invece le viviamo con fastidio, perché incapaci di cogliere che proprio lì il Signore voleva renderci partecipi. Occasioni attraverso le quali Egli voleva rivestirci del manto della sua gioia, della sua misericordia, della sua salvezza. E noi invece lo abbiamo rifiutato, perché indisponibili a lasciarci mettere in discussione in un cammino di conversione capace di cambiare il cuore, di riconoscere che il Signore è presente qui ed ora. La veste nuziale di Dio è un dono. Spetta a noi accoglierla, non soppesarla, non ritenerci noi degni o meno, ma semplicemente di accoglierla. Di fronte a questa parola, così carica di responsabilità, ma anche di gioia e di speranza, che cosa rispondiamo? Lo faccio come sempre con due preghiere. La prima è la colletta, che è la preghiera che noi recitiamo dopo il canto del Gloria e che ci offre in sintesi il messaggio stesso dei testi biblici. O Padre, che inviti tutti, notate questo tutti, tutti gli uomini alle nozze del tuo figlio, rivestici dell'abito nuziale e donaci di accogliere sempre le sorprese del tuo amore. Io invece rispondo con queste altre parole, ma prima di recitare la preghiera auguro a voi tutti una buona domenica e una buona settimana con questo timbro di gioia e di gratitudine. Signore Gesù, al banchetto della vita tu inviti tutti, buoni e cattivi. Fa, oh Signore,
che non anteponga i miei interessi o le preoccupazioni del mondo a te, ma possa io aderire con gioia al tuo invito. Donami di comprendere che sono tra gli invitati alla cena del Signore e aiutami a lasciarmi rivestire dall'abito nuziale, veste di misericordia e di salvezza, veste di stupore e di gratitudine. E la festa di quaggiù mi aiuti ad assaporare la festa di lassù, in eterno con te. Amen.

Nell'aria c'era già l'odore dell'estate, ma il giorno era triste. Quel 3 giugno 1963 una luce si spegneva nel mondo. Il Papa Buono era morto. Calde lacrime solcavano il viso delle tante persone che appresero in quei momenti la notizia della sua scomparsa. Nel suo breve ma intenso pontificato, durato poco meno di 5 anni, Papa Giovanni era riuscito a farsi amare dal mondo intero che adesso ne piangeva la perdita. Ma già subito dopo la sua morte, incominciava il fervore della devozione popolare che doveva avvolgere la sua figura di una precoce quanto indiscussa aureola di santità, e prendeva avvio il processo di beatificazione. Un lavoro ciclopico durato ben 34 anni, con l'avvicendarsi di diversi postulatori e montagne di documenti da vagliare prima di pronunciarsi sulla sua eroicità. Il 12 ottobre 1958 Angelo Roncalli era partito alla volta di Roma per partecipare insieme agli altri cardinali alla conclave, ma non immaginava assolutamente di essere eletto papa. Il suo desiderio era sempre stato quello di essere un pastore di anime, modesto e semplice come un parroco di campagna. Era nato a Sottolmonte, piccolo borgo del Bergamasco, il 25 novembre 1881, figlio di poveri mezzadri che lo battezzarono il giorno stesso della sua nascita nella locale chiesa di Santa Maria, la stessa dove, divenuto prete, avrebbe celebrato la sua prima messa il 15 agosto 1905, festa dell'Assunzione. Angelino era molto intelligente e terminò le scuole in un lampo, tanto che in seminario era il più giovane della sua classe. A 19 anni aveva completato i corsi, ma per legge ecclesiastica non poteva essere ordinato sacerdote prima dei 24 anni. Così fu mandato a Roma per laurearsi alla Gregoriana. Divenuto prete, rimase per 15 anni a Bergamo come segretario del vescovo e insegnante al seminario. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale fu chiamato alle armi come cappellano militare. Nel 1921 Roncalli a Roma e successivamente viene inviato in Bulgaria e in Turchia come visitatore apostolico. Iniziava così la sua carriera diplomatica. Nominato nunzio a Parigi nel 1944, diventa patriarca di Venezia nel 1953.

Un'esistenza piuttosto appartata, senza fatti eclatanti, fino all'elezione al soglio di Pietro. Aveva allora 77 anni e aveva già fatto testamento. Intendeva essere sepolto a Venezia e si era fatto costruire la tomba nella cripta di San Marco. Era naturale che ritenesse ormai imminente il suo commiato dal mondo. L'anno prima, 1957, aveva scritto infatti nel suo diario: «O Signore, siamo a sera, anni 76 in corso, grande dono del Padre, celeste la vita. Tre quarti dei miei contemporanei sono passati all'altra riva, dunque anch'io mi debbo tenere preparato al grande momento. Ma le vie del Signore sono sovente imprevedibili». Il 28 ottobre 1958, l'allora cardinale patriarca di Venezia salì al soglio pontificio come successore di Pio XII e molti ne restarono sorpresi. Un vecchio avrebbe dovuto reggere la Chiesa? I giornali presto ci ricamarono su perché veniva da una famiglia di contadini. Il Papa Contadino cominciarono a chiamarlo, ma Roncalli aveva ben chiara la propria missione da compiere.

Mi chiamerò Giovanni, esordì appena eletto. Era il primo punto fermo del suo pontificato, un nome che era già tutto un programma e non si smentì. Nel 1959, un anno soltanto dopo la sua elezione, tremando un poco di commozione ma insieme con umile risolutezza di proposito, come disse ai cardinali riuniti, annunciò il Concilio Vaticano II, un evento epocale destinato a cambiare il volto della Chiesa, a segnare un netto spartiacque nella storia della cristianità. Fu il leitmotiv della sua vita e del suo pontificato. Dopo la Santa Messa, nulla era per lui più importante del rosario. Ogni giorno lo recitava per intero, meditando su ogni mistero. «Sono entusiasta», egli diceva, «di questa devozione, soprattutto quando è capita ed appresa bene». Il vero rosario è il cosiddetto rosario meditato. Questo supplisce a molte altre forme di vita spirituale. È meditazione, supplicazione, canto ed insieme incantesimo delle anime. Quanta dolcezza e quanta forza in questa preghiera. Monsignor Loris Capovilla, suo segretario e fedele custode di memorie, ha detto che Papa Giovanni, durante tutta la sua esistenza, si comportò con Maria di Nazareth come un figlio con la madre, uno di quei figli che un tempo davano del lei o del voi alla propria genitrice, manifestando amore dilatato dalla venerazione e rispetto alimentato dall'entusiasmo. Una venerazione tenera e forte, delicata e incrollabile, in cui possiamo vedere racchiuso il segreto della sua santità.

Durante il suo pontificato fu pubblicato sull'Osservatore Romano un suo piccolo saggio di devoti pensieri distribuiti per ogni decina del rosario, con riferimento alla triplice accentuazione, mistero, riflessione ed intenzione. In una scrittura limpida e chiara c'è il succo delle riflessioni che egli veniva maturando nella personale preghiera del Santo Rosario. Nell'atto che ripetiamo le Ave Marie, quanto è bello contemplare il campo che germina, la messa che si innalza, diceva con efficace metafora presa da quel mondo contadino a lui così familiare. Ciascuno avverte nei singoli misteri l'opportuno e buon insegnamento per sé, in ordine alla propria santificazione e alle condizioni in cui vive. Papa Giovanni auspicava che il rosario venisse recitato ogni sera in casa, nelle famiglie riunite, in ogni luogo della terra. Ma quanti oggi si radunano per fare questo? Il vento gelido della secolarizzazione ha finito per spazzare via questa antica consuetudine. Le case somigliano oggi a isole di solitudine e incomunicabilità, e se ci si riunisce è per celebrare i rituali del caminetto televisivo, che mescola con la stessa indifferenza massacri etnici e telequiz, futilità e orrori.

Il suo paese natale, da oltre un trentennio, è meta incessante di pellegrinaggi. Lo si era immaginato come un papa di transizione che sarebbe passato in fretta, presto dimenticato, ma non è stato così. Per un disegno provvidenziale di Dio, la giovinezza della Chiesa si è realizzata attraverso l'opera di un vecchio. Fu veramente un dono inatteso dal cielo. Attento ai segni dei tempi, Papa Giovanni promosse l'ecumenismo e la pace, uomo del dialogo e della viva carità, fece sentire a tutti gli uomini, anche i non cattolici e lontani, l'amicizia di Dio. La sua spiritualità delicata e robusta al tempo stesso aveva, come abbiamo visto, le sue radici in Maria. A lei sempre si rivolgeva, in lei confidava, non si staccava mai da lei, né mai si macerava nel dubbio. La sua fede era limpida e sorgiva, riposava in Maria attraverso il rosario. Anche il miracolo, la guarigione clinicamente inspiegabile di una suora malata di cancro, grazie a cui è ora elevato alla gloria degli altari, si è realizzato nel segno di Maria. Suor Caterina Capitani, delle Figlie della Carità, era affetta da un tumore allo stomaco che l'aveva ridotta in fin di vita. Papa Giovanni era morto da soli 3 anni e la suorina con le consorelle l'aveva pregato a lungo, con grande insistenza e fiducia. Quel giorno era il 25 maggio 1966. Il Papa Buono le apparve e le disse di non temere, e perché sarebbe stata guarita, aggiungendo: «Me l'avete strappata dal cuore, questo miracolo».

Prima di scomparire, però, le fece una grande raccomandazione di pregare sempre il rosario. Era il suo chiodo fisso durante la vita, era il segreto della sua santità nell'alba eterna che non conosce tramonto. Il Martirologium Romanum ricorda il suo nome al 3 giugno, mentre il calendario romano generale pone la sua memoria all'11 ottobre, anniversario dell'apertura del Concilio Vaticano II, avvenuta nel 1962.

0: parola viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo
1: La gente, chi dice che io sia e voi? Buon ascolto.

Quello che voglio consegnarvi io in realtà è una preoccupazione del Vangelo. Sapete, quando Gesù inizia la sua vita pubblica, non è scontato che le persone che lo incrociano, le persone che hanno a che fare con lui, lo abbiano capito per il verso giusto. Anzi, è molto sicuro che non lo hanno capito. La maggior parte delle persone che segue Gesù lo segue a volte perché è affascinato da lui. Sono affascinati dai suoi discorsi, dalla sua particolare interpretazione della legge, da quel tratto dirompente con cui lui sapeva partire da un dettaglio e raccontare Dio in un modo accessibile a tutti, piccoli, grandi, dottori della legge, gente del popolo, pescatori, contadini, pastori, casalinghe. Gesù aveva la preoccupazione di essere comprensibile, quindi raramente noi ci troviamo davanti alla predicazione di Gesù come qualcosa di enigmatico. Anche se ci sono delle pagine del Vangelo che ci sembrano così difficili a volte da capire, soprattutto quando uno legge il Vangelo di Giovanni, si accorge che è bellissimo, ma ci sono dei momenti che uno dice: sì, ma quindi che significa? Questa sensazione, vedete, non è una sensazione strana. C'è anzi un discepolo particolare nel seguito di Gesù che si affaccia all'inizio dell'esperienza di Gesù e poi lo ritroviamo alla fine, in uno dei momenti decisivi della vita di Gesù, cioè quando Gesù muore, quando Gesù viene deposto dalla croce, ed è Nicodemo. Nicodemo è uno che il catechismo l'ha studiato, cioè la teologia la conosce, i discorsi su Dio Nicodemo li sa molto bene. È affascinato da Gesù, ma quando decide di parlare con Gesù non si capiscono. Gesù gli annuncia qualcosa che per Nicodemo è durissimo da comprendere. In realtà sembra che il Vangelo voglia suggerirci che dietro a Nicodemo ci siamo noi, cioè nessuno mi fraintenda, è più facile annunciare il Vangelo a chi non ha mai ascoltato il Vangelo che annunciare il Vangelo a chi invece già lo conosce. È più facile parlare di Dio a un lontano che parlare di Dio a uno che pensa di essere un vicino, uno che frequenta i sacramenti, che frequenta la parola, che frequenta la preghiera. Perché? Perché dentro di lui si è strutturato qualcosa, ma non è detto che ciò che si è strutturato è anche giusto. Ora, demolire, cioè destrutturare qualcuno affinché entri questa dirompente forza del Vangelo è un lavoro grosso. In questo senso, vedete, tutto il lavoro che dovrà fare Nicodemo sarà smontare le sue convinzioni e cominciare a guardare le cose da un altro punto di vista. Gesù glielo spiega in questo modo, gli dice: finché tu non rinascerai dall'alto, non capirai nulla. E quello comincia a dire: ma che cosa significa rinascere? Come faccio a tornare nel grembo di mia madre? È una persona che è estremamente concreta, che non capisce la parola che il Signore gli sta annunciando in quel momento. E questo ci dice due cose. La prima è che la fatica più grossa per noi è saper rinunciare a quello che noi pensiamo essere vero e giusto, perché non è detto che quello che noi pensiamo essere vero e giusto ci salva. La seconda cosa è che se non interviene lo Spirito Santo, quindi avete fatto bene a pregare su di me all'inizio, noi rimaniamo tagliati fuori. È lo Spirito che rende comprensibile ciò che per noi invece può sembrarci lontanissimo e complicato da capire. Perché lo Spirito è esattamente questo, è quella luce attraverso cui noi possiamo sbirciare dentro il buio e cominciare a guardare le cose da un altro punto di vista. Convertirsi significa far questo. Le persone che si convertono sono coloro che rinunciano al proprio punto di vista e cominciano a guardare le cose da un altro punto di vista, che è quello di Cristo. Quando io posso dire di essermi convertito? Quando la vita non la guardo più a partire da me, ma la guardo a partire dagli occhi di Gesù. E quindi se io vivo una gioia, mi domando se quella gioia la vedo attraverso gli occhi di Gesù. Se io vivo un dolore, mi domando se quel dolore lo sto vedendo attraverso gli occhi di Gesù. Se io vivo una relazione, quella relazione mi domando se la sto vedendo a partire dagli occhi di Gesù, non dai miei. Allora un lavoro, una vita, delle esperienze cominciano a diventare significative per noi cristiani quando noi ci siamo convertiti, cioè quando abbiamo capito che il punto di vista da cui dobbiamo guardare qualunque cosa è Gesù ed è il suo sguardo. Ora,
Chi è che ci mette nella condizione di poter guardare le cose come le guarda Cristo? Lo Spirito. Lo Spirito ci fa questo dono di assumere il suo sguardo, il suo pensiero. Guardate, San Paolo su questo esagera, ma dice una cosa verissima: i suoi sentimenti. Quindi noi cominciamo a guardare le cose come le guarda lui, a ragionare come ragiona lui, a sentire la vita come la sentiva lui. Questi sono i cristiani che si sono convertiti. Guardate, questo non cancella nulla della nostra debolezza e della nostra fragilità. La Bibbia dice che il giusto pecca 7 volte al giorno, e noi continueremo ad essere fragili, a cadere quasi sempre sulle stesse cose. Poi c'è la nostra storia personale, la nostra debolezza, la nostra fragilità. Quindi non è che siccome una persona si è convertita allora non sbaglia più, siccome una persona si è convertita allora viene cancellata la sua debolezza, siccome una persona si è convertita non avverte più le tentazioni. No, non funziona così. E molto spesso, vedete, le tentazioni sono quasi sempre le stesse e le cadute sono quasi sempre le stesse, ma noi dobbiamo domandarci non quanto siamo deboli o no, ma quanto stiamo guardando le cose, ragionando sulle cose e sentendo le cose come le sente Gesù. Questa è la cosa più interessante. Se noi non capiamo quello che io vi sto raccontando in questo momento, passiamo tutta la nostra vita cristiana in una sorta di gara con noi stessi. Quanto sono riuscito a trattenermi su un peccato? Una settimana, vai, sono bravissimo. Da quanto non mi sono arrabbiato? Da un mese che non mi arrabbio, vedi, la potenza di Dio si sta manifestando su di me. Da quanto tempo io non riesco a fare questa? Da 3 mesi non riesco a fare questa cosa. Poi sapete cosa succede? Che dopo 3 mesi tu cadi e ti fai ancora più male. Perché? Perché fa ancora più male ammettere che tu sei caduto, tu hai vissuto la tua esperienza di umanità dopo che ti eri illuso, illusa, che eri diventato bravissimo, intelligentissimo, fortissimo. In realtà noi non dobbiamo essere in gara con noi stessi. Noi dobbiamo avere sempre come scopo fondamentale capire che la vita spirituale non è un'igiene su di noi. Io mi controllo, metto fuori i pensieri negativi, aggiusto questo, metto a posto il mio cuore, prendo le mie ferite, le chiudo, risolvo i problemi relazionali intorno a me. La vita spirituale è tenere fisso lo sguardo su Gesù. Quando tu non hai più Gesù davanti agli occhi, è finita la tua vita spirituale. Stai facendo cose buonissime, ma non è più vita spirituale. Perché la vita spirituale ha come protagonista Gesù. Vi faccio un esempio concreto. Molti di voi vivono la vocazione familiare. Quando tu puoi dire di essere in una relazione? Non quando tu pensi a te, ma quando pensi alla persona che c'è di fronte. Immaginate che in una coppia io comincio a parlare di me, dei miei problemi, della mia vita passata, eccetera. Poi a un certo punto dico all'altro: beh, adesso parla anche tu. Dimmi, che cosa pensi tu di me? E che cosa pensi della mia vita passata? In pratica stiamo parlando sempre di me. E io uso gli altri, ma tutta la mia concentrazione sul mio io. Tu ami quando capisci che c'è qualcosa di più interessante di te che dell'altro. Allora, noi possiamo accorgerci che stiamo amando Gesù quando a un certo punto la nostra preoccupazione maggiore non sono i nostri peccati, ma è Lui. La cosa più interessante non è la nostra debolezza, ma la sua sapienza, la sua forza. E la cosa che ci sta più a cuore non è quello che ci sta succedendo, ma che cosa ci sta domandando, cioè la sua volontà su quello che stiamo vivendo. In pratica è un lavoro di decentrarci. La vita spirituale fa questo, ci ridimensiona, perché ci fa passare da un atteggiamento in cui siamo autocentrati a un atteggiamento in cui entriamo in una relazione. Ecco perché chi prega bene e chi vive una vita spirituale buona ha dei benefici anche umani. Perché? Perché è un po' guarito da una sorta di egoismo, di eccentrismo, di narcisismo. È come se una persona ritrova di nuovo la sua dimensione. In questo senso Gesù è un aiuto formidabile a recuperare la nostra di umanità. Ecco, vi dico questo per dirvi che noi costantemente abbiamo bisogno di domandarci se effettivamente il nostro modo di essere cristiani è sano, cioè se il nostro modo di essere cristiani ci sta salvando.
se il nostro modo di essere cristiani ci sta facendo sperimentare la redenzione, o se invece stiamo facendo tante cose cristiane, tante cose che hanno a che fare col Vangelo, con la preghiera, che hanno a che possiamo dire i nostri rosari, fare le nostre adunanze, possiamo fare i nostri convegni, fare un'adorazione, più adorazioni, possiamo evangelizzare, eccetera, ma la nostra vita rimane tale e quale. Perché? Perché noi abbiamo bisogno invece di domandarci in che modo la nostra vita sta cambiando, si sta convertendo. Ve lo ripeto ancora una volta, non giudicate la vostra conversione dal numero dei peccati. Giudicate la vostra conversione dallo sguardo, dalla mentalità e dai sentimenti. Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono di Cristo Gesù, dice Paolo. Ecco, dice Paolo, noi ora abbiamo il pensiero di Cristo. Guardare le cose, pensare e sentire come sente Gesù. Ma siamo in buona compagnia. I discepoli che seguivano Gesù erano tutti della stessa nostra pasta. E quindi la maggior parte delle persone che seguiva Gesù lo seguiva bene per motivi sbagliati. Questo è il motivo per cui a un certo punto nel cuore dei Vangeli sinottici, Marco, Matteo e Luca, si ritrova, tutti lo riportano, una domanda importantissima. Nel cuore della narrazione del Vangelo, Gesù si ferma e fa questa domanda: che cosa pensa la gente di me? Chi dice la gente che io sia? Voi sapete che Gesù la prende alla lontana, no? Chi dice la gente che io sia? Poi, dopo che hanno risposto a questa domanda, li inchioda su un'altra domanda: ma voi chi dite che io sia? Che tradotto significa: che cosa pensano gli altri di me? E poi aggiunge il dettaglio: ma che cosa sono io per te? Qual è lo scopo? Cioè, voi dovete immaginare, nessuno di voi si scandalizzi, che il Vangelo, a differenza, non lo so, degli scritti di San Paolo, gli scritti di Paolo, come ben sapete, sono più antichi del Vangelo. Paolo però non si preoccupa di raccontarci la storia di Gesù. Paolo è uno speculativo, quindi ragiona già cercando di fare teologia su quella che è l'esperienza cristiana. Quando gli evangelisti cominciano a scrivere i loro Vangeli, hanno la preoccupazione di mettere davanti a noi una storia che ci coinvolga non soltanto nei ragionamenti, ma ci coinvolga totalmente come persone. Cioè, in pratica vuole coinvolgerci il racconto evangelico anche affettivamente. Non stai leggendo un testo in cui ci sono delle idee cristiane, delle teologie cristiane, ma stai leggendo un testo in cui, mentre ascolti la storia di Gesù, te ne senti coinvolto, fino al punto che immaginate che il Vangelo sia come un film e nel bel mezzo del film il protagonista principale guarda dritto nella telecamera, e quindi guarda a te che stai guardando il film, ti guarda e ti dice: chi sono io per te? E capite che quella domanda non è rivolta semplicemente a quei dodici, è rivolta a noi che stiamo leggendo quel Vangelo. Perché a un certo punto il Vangelo sente l'esigenza di farci questa domanda? Che cos'è Gesù per te? Chi è Gesù per te? Che posto ha Gesù dentro la tua vita? Perché ogni cambiamento e ogni riconversione, sapete quante volte dobbiamo convertirci nella vita? Tantissime volte. Ogni conversione dentro la nostra vita riparte da questa domanda: dove è andato a finire Gesù? Che posto ha Gesù? Chi è Gesù? Che fine hai fatto fare a Gesù? A me piace sempre citare i personaggi dell'Antico Testamento, perché non che quelli del Nuovo Testamento siano più sani, ma quelli dell'Antico Testamento mostrano ancora di più i loro squilibri, e quindi ci capiamo meglio. Ad esempio, se voi vi prendete una delle storie più famose che si trova nell'Antico Testamento, che è la storia di Davide, vi accorgete subito che Davide è uno che comincia un'intimità con Dio in un modo straordinario, pazzesco. Avete presente il racconto di Samuele che va a Betlemme a cercare in mezzo ai figli di Jesse chi è il prescelto per diventare il re di Israele, e poi a un certo punto la sorte dello spirito cade su questo che sta tornando da pascolare, chi è il prescelto per diventare il re di Israele, e poi a un certo punto la sorte dello spirito cade su questo che sta tornando.

realtà fortificano l'intimità di Davide con il Signore. Cioè diventano amici amici, perché è il dolore che li ha fatti diventare amici amici. Ma quando le cose cominciano a girare per il verso giusto di Davide, e cominciano a seguirlo, e comincia ad avere dei soldati, e comincia a conquistare, e comincia a essere riconosciuto dal popolo, e comincia ad avere una città, e comincia ad avere un palazzo, ecco che Davide fa le più grandi stupidaggini della sua vita, fino ad arrivare al punto di condannare a morte un suo amico per prendersi la moglie. Questo significa che Davide ha bisogno di convertirsi. E dopo che Dio ha costruito con lui un rapporto di intimità, uno dice: è a posto Davide per il resto della sua vita? No, mai dobbiamo pensare di essere al sicuro, perché noi costantemente possiamo cadere nella trappola degli idoli, nella trappola di noi stessi, nel delirio di onnipotenza. Abbiamo bisogno poi che a un certo punto veniamo di nuovo ridimensionati, e se non abbiamo l'umiltà per lasciarci ridimensionare dal Signore, lo sapete, l'unica cosa che ci ridimensiona? Le cadute. Il Signore non ha nessun'altra maniera di insegnarci l'umiltà se non farci fare l'esperienza di umiliarci con le nostre stesse mani. È un po' come dire: tolgo la mano? Sì, perché adesso io sono... tolgo la mano. Ok, togli la mano e cadi. Qual è la lezione? Che Davide deve tornare al Signore. Ed è interessante quando, in quel momento in cui, vedete, Davide si trova davanti poi al profeta Natan, che gli fa fare un esame di coscienza pazzesco, no? E quando si accorge che ha sbagliato, immediatamente Davide ammette la sua colpa, immediatamente il Signore lo perdona. È istantanea come cosa. Certo, ci saranno delle conseguenze al male che ha fatto, ma è stato perdonato. Da quel momento in poi lui può cominciare di nuovo la sua vita, può di nuovo convertirsi, può di nuovo domandarsi: che cos'ha il centro dentro la mia vita? Quindi capite che la domanda "chi sono io per te" è la domanda della conversione. Perché è così importante farci questa domanda? Cioè, da che cosa vuole salvarci? Allora, io adesso ve lo dirò brevemente, ho fatto una sorta di piccolo elenco dei motivi sbagliati per cui seguire Gesù, che però a noi sembrano motivi buoni, e questi motivi sbagliati in realtà li ho presi tutti dal Vangelo. Appena noi cominciamo a leggere il Vangelo, ci accorgiamo che il ministero della vita pubblica di Gesù non consiste in una grandissima predica che a un certo punto dà una teologia nuova, eccetera. Il primo alfabeto che Gesù usa è quello dei segni, e quindi esorcismi e miracoli. Ma il problema, lo sapete qual è? È che la gente comincia a seguire Gesù non perché è Gesù, ma perché Gesù fa miracoli. E uno dice: che cosa c'è di male? Tutto. Lo sapete perché? Cerco di togliere la patina teologica e di portarvela a livello esistenziale. Perché è sbagliato seguire Gesù solo perché fa i miracoli? Che cosa si nasconde dietro questo primo inganno, questo primo modo sbagliato di seguire Gesù? Allora, finché lui fa miracoli, noi gli crediamo. Quando smette di fare miracoli, è finito, è finita la nostra fede. Siccome andrà a finire in croce, e siccome in croce non c'è nessun miracolo perché muore veramente, capite che se tu hai seguito Gesù per i miracoli, quando arriva la croce è finita la tua fede, perché la croce non ha nessun miracolo. La croce è croce, è lo scandalo, dice Paolo. Scandalo significa che tu ci inciampi su quella situazione, e tutto quello che prima ti dava sicurezza in quel momento lo perdi. Ma che cosa nasconde la fede nei miracoli? Una delle caratteristiche della nostra vita umana è questa. La nostra vita umana si manifesta con dei bisogni. Chi è Dio? È colui che prende sul serio i tuoi bisogni. Io ho bisogno di questa cosa. Arriva Dio e te la dà. Io ho bisogno che in questo momento guarisco. Arriva Dio e ti dà la guarigione. Io ho bisogno che i miei affari vadano in un certo modo.

modo. Arriva Dio e ti dà il miracolo che i tuoi affari vanno in quel modo. Insomma, ogni tuo bisogno corrisponde a un'azione di Dio. Questo è seguire Dio nei miracoli e basta. Allora, tu di Dio ti ricordi solo quando hai bisogno. Attenzione, eh? E se malauguratamente non ti corrisponde in un bisogno, tu perdi la fede e cominci a dire: ma che razza di Dio è un Dio che io ho domandato bianco e mi ha dato arancione? Perché non si può seguire Gesù solo perché Gesù ci accontenta nei nostri bisogni. E vedete, Gesù questo lo capisce fin dall'inizio. Se vi leggete il Vangelo di Marco, subito comprendete una cosa: che appena le folle si mettono in fila alla porta della casa di Pietro e poi alle porte della città per essere guariti da Gesù, la notte Gesù va a pregare e alla fine di quella preghiera, la mattina dopo, dice ai suoi discepoli: di qua ce ne dobbiamo andare. Io la fama costruita sui miracoli non la voglio. Perché è un po' come dire che tutti sono presi dai miracoli. Che cos'è che non stanno vedendo? Non stanno vedendo Gesù, stanno vedendo solo i suoi miracoli. Dice: noi abbiamo bisogno di segni. Amici, che cosa sono i segni? Se io vi dicessi: adesso vi indico dov'è il santuario di San Pio da Pietrelcina, allora uso il mio dito come se fosse un segno. Ora, invece di seguire la direzione del mio dito, voi guardate solo il dito. E che vi serve? A nulla. Lo scopo di un segno è condurci da qualche parte, non fermare il nostro cammino. Allora, lo scopo del miracolo, lo scopo del segno nel Vangelo è quello di indicarci qualcosa. Ma tu non puoi accontentarti, dici: sai, volevo fare un pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo e finalmente ho trovato un cartello stradale con scritto San Giovanni Rotondo. Ma quello è un cartello, non ci sei arrivato. Cioè, devi seguire la direzione di quel segno. Se tu ti fermi al segnale, non vai da nessuna parte. Allora, molti di noi hanno questa fede. Molti di noi cercano Gesù semplicemente perché vanno alla ricerca di qualcosa che soddisfi i propri bisogni. E quindi andiamo alla ricerca di segni, soprattutto di segni straordinari. Ma di segni che invece di edificare la nostra vita spirituale ci distraggono da Gesù. Seguire Gesù solo per i miracoli è assolutamente sbagliato. Perché arriva un momento nella vita in cui tutti i miracoli non serviranno a nulla. Ehi, tu che demolivi il tempio e lo ricostruivi, scendi dalla croce. E dicono i dottori della legge mentre lui è appeso sulla croce: ma costui ha salvato gli altri, perché non salva se stesso se è veramente il figlio di Dio? Capite qual è l'operazione mediatica che fanno contro Gesù? Quando Gesù è in croce, tutti gli argomenti li usano per demolire il suo ministero precedente. I suoi discorsi non servono a niente, è finito in croce. I suoi miracoli erano tutte delle illusioni. Se fossero stati veri i miracoli, adesso scenderebbe dalla croce. Invece no, in croce sta morendo. Lo scandalo. Amici, prima o poi sulla croce ci finiamo, eh? E in quel momento, se non abbiamo una fede vera, la fede miracolistica non ci servirà a nulla, esattamente a nulla. Anzi, vi faccio una confidenza. Quando ogni tanto sento qualcuno che dice: ma no, lì c'è una bella esperienza ecclesiale, lì c'è una bella esperienza di fede, accadono cose straordinarie, accadono segni, e quindi? E quindi ditemi, soltanto perché ci sono dei segni esterni straordinari, questa cosa ci dice che sicuramente è all'opera il Signore lì? Perché pensate che il demonio non sia capace di fare miracoli? Ma guardate che per deviarci può concedere miracoli il demonio. Volete una prova scritturistica? Andate nell'Antico Testamento. Quando Mosè si presenta al faraone per convincerlo a far uscire il popolo di Israele, Dio concede a Mosè di fare davanti al faraone dei miracoli, dei segni prodigiosi. Il bastone, vi ricordate? E dice: i maghi di corte riuscirono a fare la stessa cosa. L'acqua che diventa sangue. I maghi di corte riescono a fare la stessa cosa. Quindi
È un errore giudicare che una cosa è da Dio semplicemente perché ci sono dei segni straordinari. Non sono quelli frutti, amici. Attenzione, soprattutto quando uno vive un'esperienza ecclesiale carismatica. Carismatica non significa lasciarci prendere da un'onda emotiva del sensazionale, perché questo invece di condurci verso Cristo può deviarci da Cristo. Non si segue Gesù per i miracoli. Chi segue Gesù trova miracoli sulla sua strada. Capite cosa significa? Che lui ti dà i segni che ti servono per andare dove stai andando, ma tu non puoi seguire lui per i segni. Ma questa è solo la prima componente della nostra umanità, i bisogni. C'è un'altra componente della nostra umanità, le paure. Tutti abbiamo delle paure. Guardate che noi, per dominare la paura, siamo disposti a credere a tutto. Se io prendo un gruppo di adolescenti, un gruppo di giovani e dico: volete fare un incontro su Gesù o sul demonio? Sapete che cosa mi chiedono? Ah, parlaci degli esorcismi, parlaci di questo, parlaci di quest'altro. No, amici, perché le paure in qualche maniera ci prendono di pancia sulle questioni e ci fanno fare delle scelte, delle cose che ci conducono molto spesso fuori strada. Per amore della paura, noi siamo disposti a tutto. E vedete, Gesù nel Vangelo non opera solo miracoli, ad esempio opera esorcismi. Che cosa significa questo? Che molto spesso la fede noi la usiamo come un aiuto contro le nostre paure. E questo dice: ma è sbagliato questo? Facciamo in questo modo. Vi sposereste mai una persona perché, siccome avete paura di dormire la notte in una casa da soli, dice: beh, sposiamoci, così non dormo da solo la notte? Beh, vi sembra un po' troppo riduttivo, vero? Bene, chi si accontenta di una fede basata sulle paure usa Dio semplicemente per star tranquillo. Ho bisogno di un antidolorifico, arriva Dio. Ho bisogno di qualcosa che non mi faccia avere paura, ecco, arriva Dio. Ho bisogno di quello per affrontare, arriva Dio. In pratica tu stai usando Dio per gestire le tue paure. Ma questo è fuorviante, non c'è una relazione. La relazione ce l'hai con la tua paura, non con Dio. Allora, se tu segui Dio semplicemente perché hai paura, allora quella è la fede degli schiavi, non dei figli. Vi ricordate nella parabola dei talenti? Quello che va a nascondere il talento, qual è il ragionamento che fa? Ho paura di sbagliare. Ho paura che me lo perdo questo talento. E se mi perdo questo talento, quello è un lunatico, viene qua e miete dove non ha seminato e raccoglie dove non ha sparso. Quello è esaurito, io non lo voglio vedere. Quando torna gli ridò i soldi e sarà contento. Immaginate che idea si è fatta di questo padrone per pensare queste cose orribili. Ma quella è la paura, eh? Allora, noi possiamo passare la vita con la paura di sbagliare. Possiamo passare la vita con la paura dei giudizi degli altri. Possiamo passare la vita con la paura di non essere all'altezza delle situazioni. Insomma, passare la vita in ostaggio della paura e usare Dio come un modo per gestire le nostre paure. Ma qua siamo... non è vita, questa è psicologia basica. Non c'entra la vita spirituale. È un Dio che ti sei inventato per gestire le tue paure. Non è il Dio di Gesù Cristo. Sentite come la parola di Dio distrugge immediatamente ogni forma sbagliata di paura. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male perché tu sei con me. Che bello, no? Non è che dice: ecco, siccome ci sei tu, non ci sono le valli oscure nella vita. No, amici, la vita a volte ci riserva delle valli oscure, delle cose che ci fanno veramente paura. Gesù, ad esempio, a un certo punto manifesta la sua paura di morire. Ha paura, infatti si porta gli amici nel Getsemani e va, dice: ma perché dormite? Rimanete svegli. Eppure Gesù ci mostra come si può credere in Dio e allo stesso tempo accettare anche di avere paura. Noi non possiamo cancellare le paure dalle nostre vite.
ma sappiamo che la presenza di Dio ha la capacità di farci attraversare ogni paura. Terzo motivo sbagliato per cui seguire Gesù. A volte la nostra vita è in ostaggio non solo dei bisogni o delle paure, a volte è in ostaggio dei sensi di colpa. Siccome noi siamo schiacciati dai sensi di colpa, usiamo Dio come una sorta di sollievo nei nostri sensi di colpa. Ma qual è il problema dei sensi di colpa? Lo sapete qual è? È che tu non te ne liberi mai dei sensi di colpa se non ti lasci perdonare. Quindi Dio non è uno che viene lì e ti dà sollievo del tuo senso di colpa. Dio è uno che morendo in croce ha distrutto la colpa. Amici, ha distrutto la colpa. I sensi di colpa sono l'alfabeto del demonio, non dei credenti. Io sono cristiano, vado a messa, prego, ma la mia vita è in ostaggio dei sensi di colpa. Perché vado a messa o non lo so, faccio una preghiera? Perché ho paura, attenzione, che non andando a messa io non sono all'altezza di poter essere amato da Dio, ma se invece prego e vado a messa, allora Lui mi deve amare. È un senso di colpa che gestisce la mia vita. In pratica, io non sto facendo il bene perché l'ho scelto, ma perché ho paura delle conseguenze. E questo non è una relazione alla pari. Se tu vivi il tuo rapporto con Cristo e sei in ostaggio dei sensi di colpa, la tua fede è sbagliata. Non è una fede che ti sta salvando. Notate come il mondo questa cosa l'ha capita. Come fa il mondo a farci spendere i soldi? Manovra i nostri bisogni. La pubblicità su che cosa è costruita, amici? Io devo crearti il bisogno di una cosa inutile. Se riesco a metterti in testa che tu hai bisogno di quella cosa inutile, tu la compri. Quindi io manovro i tuoi bisogni. Come faccio a creare l'audience di una persona? Come si fa a tenere insieme le persone? Usa le paure. Questo è dai tempi di Gesù, funzionava così, Diciamo che i romani, se sanno che lui sta dicendo questa cosa, verranno e ci distruggeranno il tempio, è meglio che muoia. È una paura. La paura degli altri, la paura del diverso, la paura dello straniero, la paura di quelli che sono lontani. Le paure. Noi possiamo manovrare le persone suscitando paure. Terzo livello in cui il mondo manovra i sensi di colpa, e questo succede anche nelle nostre famiglie, I ricatti psicologici. Ah, se fai questo allora non mi ami. Se succede così allora questo significa che... Ma il mondo ragiona in questo modo. Gesù non fa così. Gesù non ha bisogno di rapportarsi con i nostri bisogni, con le nostre paure e con i nostri sensi di colpa. Queste cose le prende sul serio, ma non è il motivo per cui noi abbiamo una relazione con Lui. Quindi non è che significa che noi non abbiamo dei bisogni, non abbiamo delle paure, non abbiamo dei sensi di colpa, ma non deve essere il motivo per cui abbiamo la fede, capite? Ma chi vive la fede sa che tutte queste cose rientrano in una dinamica di fede, ma Gesù offre qualcosa di più grande, di più alto. Che cosa dice la gente di me? Che sei un profeta, che sei Elia, che sei una brava persona, che sei un taumaturgo, che sei uno che fa miracoli, che sei uno che predica bene, che sei un maestro, che tutte cose belle. Ma non è il motivo per cui Gesù è venuto al mondo. Gesù non è venuto per fare miracoli o esorcismi o per predicare bene. Non è venuto per moltiplicare pani e pesci. Non è venuto per saziare la sete di quelli che hanno sete o la fame di quelli che hanno fame. La fame e la sete che sta prendendo Gesù sul serio non è quella del pane e dell'acqua. È una fame di amore, è una fame di senso. Ecco perché a un certo punto Gesù dice: allora, gli altri dice che credono in questa maniera, e voi invece perché cosa credete? Perché siete qua? In questi giorni perché siete venuti qua? Che cosa pensate veramente di Gesù? Chi è Gesù per voi? È colui che fa i miracoli? È il vostro antidolorifico? È ciò che vi solleva dei vostri sensi di colpa? Ma questo non è Gesù di Gesù Cristo, quello vero. Solo Pietro risponde in maniera chiara a questa domanda: tu sei il Cristo,
il figlio del Dio vivente. Ora, proviamo a tradurre questa cosa. Che significa? Se Gesù non è quello che fa i miracoli, che gestisce le nostre paure e i nostri sensi di colpa, chi è Gesù? Dice Pietro. Il Cristo, il figlio del Dio vivente. Che tradotto significa? Che Gesù è il motivo per cui la nostra vita è vita. Senza Gesù la nostra vita non ha nessuna consistenza. Senza Gesù non vale la pena svegliarsi la mattina. Senza Gesù non vale la pena mettere al mondo un figlio. Senza Gesù non vale la pena affrontare una malattia. Senza Gesù non vale la pena amare. Senza Gesù non vale la pena nulla. Sentite l'evangelista Giovanni come traduce questa cosa, con delle parole bellissime. Dice: tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui niente è stato fatto di ciò che esiste. Quindi quando noi diciamo che Gesù è il Cristo, è il figlio del Dio vivente, stiamo dicendo: tu sei il motivo per cui la mia vita è viva. Togli Gesù e crolla tutto. Quindi non è un hobby del fine settimana, un'attività in mezzo a, non lo so, al tennis, al calcetto, e poi ci abbiamo anche l'alleanza, no? Poi ci abbiamo anche il gruppo Magnificat. Non è la nostra vita, però poi ci prendiamo 2 giorni così ci rilassiamo a San Giovanni Rotondo, no? Non è una cosa opzionale. È dire a noi stessi che se la nostra vita rimane in piedi è solo perché c'è Gesù che la fa reggere in piedi. E attenzione, Gesù è il fondamento della nostra vita, anche quando finiranno i miracoli, anche quando avremo un sacco di paura e quando avremo un sacco di peccati di cui essere perdonati. Gesù rimane il motivo per cui la nostra vita resta in piedi. Ora, se uno pensa a una croce, deve umilmente dire: io non sono capace di portarla questa croce. Ma se c'è Gesù come fondamento della vita, tu quella croce la puoi portare. Se tu ami una persona, a meno che tu non sei presuntuoso, superbo o ingenuo, non puoi dire a una persona: ti amo tutta la vita, perché noi non siamo capaci di amare qualcuno per sempre. Ma se c'è Gesù a fondamento della tua vita, tu puoi amare qualcuno per sempre e con fedeltà. Insomma, qualunque cosa nella vita è affidabile perché c'è Gesù che la rende affidabile, non perché siamo bravi noi. Non confidate in voi stessi, dice la parola. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Benedetto l'uomo che confida nel Signore. Ora, a me sembra che questo grande esame di coscienza generale, no, che iniziate in queste giornate, abbia come scopo quello di dire: ma Gesù è ancora il fondamento di tutto per noi? O è un pretesto? O è qualcosa che ci dà qualche miracolo ogni tanto, no? Siccome abbiamo un po' di bisogni, e quindi facciamo preghiera di intercessione, e a chi dobbiamo rivolgere le nostre preghiere? A chi può ascoltare i nostri bisogni? Siccome abbiamo un po' di paure da gestire, usiamo Dio, usiamo Gesù. Siccome abbiamo un po' di colpe da scontare, allora tiriamo in ballo Gesù. No. Ci sono altre 2 motivazioni sbagliate presenti nel Vangelo, eh? Ad esempio, Giuda, perché rimane male di Gesù? Giuda non è cattivo, Ma le cose che ha in mente Giuda sono queste: se il Messia, deve fare il Messia. Qual è il Messia secondo Giuda? Il liberatore dai Romani. Quindi lo scopo che dà Giuda a Gesù è uno scopo politico. Gesù non ha nessuna valenza politica, cioè non ha lo scopo di fondare un partito, non ha lo scopo di cambiare l'economia mondiale, di cambiare l'ordinamento giuridico, non lo so. Questo non è lo scopo di Gesù. Gesù cambia il cuore dell'uomo, poi sono gli uomini che hanno il cuore cambiato che possono fare politica, economia e cambiare le cose, perché hanno il cuore cambiato. La preoccupazione di Gesù sono io. Non gliene importa niente del mondo. La preoccupazione di Gesù è il mio cuore, non l'impero romano, anche perché, come avete visto, è crollato. E in quel momento nessuno avrebbe mai immaginato che una superpotenza del genere potesse crollare.
Questo è per dirvi che ogni periodo storico ha le superpotenze. Poi crolla tutto, amici, eh? Nella vita finisce tutto. Tutto. Solo lui resta. E poi c'è un altro motivo sbagliato: l'uso ideologico di Gesù. In pratica noi usiamo Gesù per fare le nostre battaglie. Quindi siamo cristiani, ma siccome siamo dei frustrati, usiamo Gesù per sfogare le nostre frustrazioni. Diciamo: ma lo facciamo perché siamo cristiani. Un cristiano non agirebbe mai in quel modo, perché un cristiano non userebbe la violenza. Non userebbe la violenza verbale, non userebbe la violenza fisica, non userebbe la violenza in tutte le sue forme, anche quelle sulle tastiere di internet. Non lo farebbe mai un cristiano che ha conosciuto Gesù, perché Gesù non avrebbe mai fatto questo. Ma io lo faccio per difendere la Chiesa, per difendere questo? No! Le crociate sono un fallimento in partenza. Alla maniera di Gesù si combattono le battaglie. Oltraggiato non rispondeva con oltraggi, soffrendo non minacciava vendetta. Queste sono le parole riferite a Gesù. Ma noi siamo capaci di questo? Allora, a me sembra, e poi mi fermo così, lascio spazio a voi, che noi dobbiamo stare molto attenti a domandarci se il motivo per cui stiamo seguendo Gesù è il motivo giusto. Perché potremmo avere davvero un motivo sbagliato. Ma il motivo sbagliato ha una controindicazione pazzesca, lo sapete qual è? Che alla fine noi non sperimentiamo la redenzione. A che cosa serve guadagnare il mondo intero se poi uno perde se stesso? A che serve aver fatto miracoli nella vita? Guardate, su questo San Paolo è straordinario, dice: se avessi anche la fede che sposta le montagne, ma non avessi l'amore, non servirebbe a niente, dice Paolo. Se parlassi la lingua degli uomini e degli angeli, ma non avessi l'amore, se dessi la mia carne in martirio, ma non avessi l'amore, non servirebbe a nulla, dice Paolo. Invece a noi dice: dammi la fede che sposta le montagne, quello sì che è un credente. Dammi la sapienza della parola che sa convincere le persone, quello sì che è un credente. Dammi la testimonianza di uno che fa cose eroiche, quello sì che è un credente. No, l'unica cosa che rende un credente è la carità, è l'amore, perché Dio è amore. Allora, vedete, la lezione di Gesù è la lezione dell'amore. Chi mette Gesù al centro della propria vita ha fondato la sua vita sull'amore di Dio. Di conseguenza lui diventa sacramento di quell'amore. Vi dico una cosa di cui sicuramente voi siete già esperti. Ma tante volte la nostra preoccupazione è evangelizzare. Come avviene l'evangelizzazione? L'evangelizzazione è che tu c'hai davanti, non lo so, un grande campo e dici: andiamo a evangelizzare questo campo, il campo dei giovani, il campo degli ammalati, il campo dei senza Dio, no? E quindi che cosa fai? Come tutte le evangelizzazioni, programmi, fai i tuoi schemi, le tue cose, ma guardate, tutta questa evangelizzazione non porta a nulla. Se la tua vita è fondata su Cristo, il tuo stesso respiro è evangelizzazione. Ecco, voi vi chiamate Magnificat. Ditemi, la Madonna che entra a casa di Elisabetta, quale programma di evangelizzazione ha avuto? Ditemi. Lo sapete com'è stato il programma di evangelizzazione di Maria? Buongiorno, ciao, come ho sentito il tuo ciao? La gioia dentro. La gioia. Cioè, quando uno è fondato su Cristo, anche il buongiorno è evangelizzazione. Il mio passaggio diventa guarigione per gli altri, senza che io dica una parola. Lo sguardo di una persona, la mano di una persona, il lavoro di una persona, il silenzio di una persona, l'offerta di una persona, tutto diventa evangelizzazione, perché io sono fondato sull'amore di Cristo. Se io invece voglio conquistare gli altri, ma non sono fondato sull'amore di Cristo, questa cosa è fuffa, capite? Dice Paolo: io non sono venuto in mezzo a voi con la sapienza dei discorsi, dice. Io sono venuto in mezzo a voi sapendo un'unica cosa: Gesù e questo crocifisso. Punto.
E mentre i greci domandano sapienza e gli ebrei, i giudei domandano segni, io vi porto solo una cosa: Gesù e questi crocifisso, punto. E che cosa rappresenta Gesù crocifisso? Il più grande segno di amore che possa essere mai stato dato, uno che dà la vita per te. Allora, questo amore che ha dato la vita per noi è il centro della nostra vita. Insomma, chi sono io per te? Allora, tante volte dentro la nostra vita noi dobbiamo farci questa domanda e tante volte dobbiamo dire se effettivamente stiamo seguendo Gesù per il motivo giusto o per il motivo sbagliato. Vi lascio con una piccola chicca presa dal Vangelo di Marco. Negli scorsi mesi tante volte l'ho sottolineato nei miei incontri. Chi studia la teologia o chi studia la Bibbia sa che a un certo punto c'è un genere letterario proprio all'interno del Vangelo di Marco che si chiama il segreto messianico. In che cosa consiste il segreto messianico? Tutte le volte che Gesù fa un miracolo dice: non ditelo a nessuno. Questo è il segreto messianico. E persino nel Vangelo di Marco, quando Pietro dice: tu sei il Cristo, Gesù gli dice: non dirlo. Ma perché non glielo fa dire? Scusami, se lui è venuto per annunciare questa cosa, tutto quello che dovrebbe fargli una buona pubblicità, perché non dobbiamo dirlo? Perché la gente che sta professando Gesù in quel momento e sta dicendo le cose giuste, lo sta facendo alla stessa maniera dei demoni. Anche loro fanno la professione di fede quando incontrano Gesù. Io so chi sei tu sei il Santo di Dio, io so che tu sei il Cristo, io so che tu sei il Figlio di Dio. I demoni. Quando nel Vangelo di Marco una persona può professare la sua fede e non essere zittito da Gesù? Allora, dice Marco, il soldato romano, vedendolo morire in quel modo, gridò: davvero, costui era Figlio di Dio. E nessuno gli dice: stai zitto, perché la sua fede nasce dalla croce, non dai miracoli, dalle paure, dai sensi di colpa, dai discorsi vani e dalle cose di questo mondo. Nasce dalla croce. La croce è il fondamento della sapienza cristiana. Allora, finché noi non passiamo attraverso un amore fondato su questo, la nostra fede rischia di essere deviata. Ecco, ma chi segue Gesù è disposto a lasciarsi correggere da lui. Pazientemente Gesù prende Pietro, Giacomo, Giovanni, gli altri discepoli e li accompagna in questa conversione, finché non capiranno. Finché, dice Gesù, e concludo, verrà lo Spirito Santo, vi ricorderà ogni cosa e vi condurrà alla verità tutta intera. Grazie.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

Nell'aria c'era già l'odore dell'estate, ma il giorno era triste. Quel 3 giugno 1963 una luce si spegneva nel mondo. Il Papa Buono era morto. Calde lacrime solcavano il viso delle tante persone che appresero in quei momenti la notizia della sua scomparsa. Nel suo breve ma intenso pontificato, durato poco meno di 5 anni, Papa Giovanni era riuscito a farsi amare dal mondo intero che adesso ne piangeva la perdita. Ma già subito dopo la sua morte, incominciava il fervore della devozione popolare che doveva avvolgere la sua figura di una precoce quanto indiscussa aureola di santità e prendeva avvio il processo di beatificazione. Un lavoro ciclopico durato ben 34 anni, con l'avvicendarsi di diversi postulatori e montagne di documenti da vagliare prima di pronunciarsi sulla sua eroicità. Il 12 ottobre 1958 Angelo Roncalli era partito alla volta di Roma per partecipare insieme agli altri cardinali alla conclave, ma non immaginava assolutamente di essere eletto papa. Il suo desiderio era sempre stato quello di essere un pastore di anime, modesto e semplice come un parroco di campagna. Era nato a Sottolmonte, piccolo borgo del Bergamasco, il 25 novembre 1881, figlio di poveri mezzadri che lo battezzarono il giorno stesso della sua nascita nella locale chiesa di Santa Maria, la stessa dove, divenuto prete, avrebbe celebrato la sua prima messa il 15 agosto 1905, festa dell'Assunzione. Angelino era molto intelligente e terminò le scuole in un lampo, tanto che in seminario era il più giovane della sua classe. A 19 anni aveva completato i corsi, ma per legge ecclesiastica non poteva essere ordinato sacerdote prima dei 24 anni. Così fu mandato a Roma per laurearsi alla Gregoriana. Divenuto prete, rimase per 15 anni a Bergamo come segretario del vescovo e insegnante al seminario. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale fu chiamato alle armi come cappellano militare. Nel 1921 Roncalli a Roma e successivamente viene inviato in Bulgaria e in Turchia come visitatore apostolico. Iniziava così la sua carriera diplomatica. Nominato nunzio a Parigi nel 1944, diventa patriarca di Venezia nel 1953.

un'esistenza piuttosto appartata, senza fatti eclatanti, fino all'elezione al soglio di Pietro. Aveva allora 77 anni e aveva già fatto testamento. Intendeva essere sepolto a Venezia e si era fatto costruire la tomba nella cripta di San Marco. Era naturale che ritenesse ormai imminente il suo commiato dal mondo. L'anno prima, 1957, aveva scritto infatti nel suo diario: «O Signore, siamo a sera, anni 76 in corso, grande dono del Padre, celeste la vita. Tre quarti dei miei contemporanei sono passati all'altra riva, dunque anch'io mi debbo tenere preparato al grande momento. Ma le vie del Signore sono sovente imprevedibili». Il 28 ottobre 1958, l'allora cardinale patriarca di Venezia salì al soglio pontificio come successore di Pio XII e molti ne restarono sorpresi. Un vecchio avrebbe dovuto reggere la Chiesa? I giornali presto ci ricamarono su perché veniva da una famiglia di contadini. Il Papa Contadino cominciarono a chiamarlo, ma Roncalli aveva ben chiara la propria missione da compiere.

Mi chiamerò Giovanni, esordì appena eletto. Era il primo punto fermo del suo pontificato, un nome che era già tutto un programma e non si smentì. Nel 1959, un anno soltanto dopo la sua elezione, tremando un poco di commozione ma insieme con umile risolutezza di proposito, come disse ai cardinali riuniti, annunciò il Concilio Vaticano II, un evento epocale destinato a cambiare il volto della Chiesa, a segnare un netto spartiacque nella storia della cristianità. Fu il leitmotiv della sua vita e del suo pontificato. Dopo la Santa Messa, nulla era per lui più importante del rosario. Ogni giorno lo recitava per intero, meditando su ogni mistero. «Sono entusiasta», egli diceva, «di questa devozione, soprattutto quando è capita ed appresa bene». Il vero rosario è il cosiddetto rosario meditato. Questo supplisce a molte altre forme di vita spirituale. È meditazione, supplicazione, canto ed insieme incantesimo delle anime. Quanta dolcezza e quanta forza in questa preghiera. Monsignor Loris Capovilla, suo segretario e fedele custode di memorie, ha detto che Papa Giovanni, durante tutta la sua esistenza, si comportò con Maria di Nazareth come un figlio con la madre, uno di quei figli che un tempo davano del lei o del voi alla propria genitrice, manifestando amore dilatato dalla venerazione e rispetto alimentato dall'entusiasmo. Una venerazione tenera e forte, delicata e incrollabile, in cui possiamo vedere racchiuso il segreto della sua santità.

Durante il suo pontificato fu pubblicato sull'Osservatore Romano un suo piccolo saggio di devoti pensieri distribuiti per ogni decina del rosario, con riferimento alla triplice accentuazione, mistero, riflessione ed intenzione. In una scrittura limpida e chiara c'è il succo delle riflessioni che egli veniva maturando nella personale preghiera del Santo Rosario. Nell'atto che ripetiamo le Ave Marie, quanto è bello contemplare il campo che germina, la messa che si innalza, diceva con efficace metafora presa da quel mondo contadino a lui così familiare. Ciascuno avverte nei singoli misteri l'opportuno e buon insegnamento per sé, in ordine alla propria santificazione e alle condizioni in cui vive. Papa Giovanni auspicava che il rosario venisse recitato ogni sera in casa, nelle famiglie riunite, in ogni luogo della terra. Ma quanti oggi si radunano per fare questo? Il vento gelido della secolarizzazione ha finito per spazzare via questa antica consuetudine. Le case somigliano oggi a isole di solitudine e incomunicabilità, e se ci si riunisce è per celebrare i rituali del caminetto televisivo, che mescola con la stessa indifferenza massacri etnici e telequiz, futilità

Il suo paese natale, da oltre un trentennio, è meta incessante di pellegrinaggi. Lo si era immaginato come un papa di transizione che sarebbe passato in fretta, presto dimenticato, ma non è stato così. Per un disegno provvidenziale di Dio, la giovinezza della Chiesa si è realizzata attraverso l'opera di un vecchio. Fu veramente un dono inatteso dal cielo. Attento ai segni dei tempi, Papa Giovanni promosse l'ecumenismo e la pace, uomo del dialogo e della viva carità, fece sentire a tutti gli uomini, anche i non cattolici e ai lontani, l'amicizia di Dio. La sua spiritualità delicata e robusta al tempo stesso aveva, come abbiamo visto, le sue radici in Maria. A lei sempre si rivolgeva, in lei confidava, non si staccava mai da lei, né mai si macerava nel dubbio. La sua fede era limpida e sorgiva, riposava in Maria attraverso il rosario. Anche il miracolo, la guarigione clinicamente inspiegabile di una suora malata di cancro, grazie a cui è ora elevato alla gloria degli altari, si è realizzato nel segno di Maria. Suor Caterina Capitani, delle Figlie della Carità, era affetta da un tumore allo stomaco che l'aveva ridotta in fin di vita. Papa Giovanni era morto da soli 3 anni e la suorina con le consorelle l'aveva pregato a lungo, con grande insistenza e fiducia. Quel giorno era il 25 maggio 1966. Il Papa Buono le apparve e le disse di non temere, e perché sarebbe stata guarita, aggiungendo: «Me l'avete strappata dal cuore, questo miracolo».

prima di scomparire però le fece una grande raccomandazione di pregare sempre il rosario. Era il suo chiodo fisso durante la vita, era il segreto della sua santità nell'alba eterna che non conosce tramonto. Il Martirologium Romanum ricorda il suo nome al 3 giugno, mentre il calendario romano generale pone la sua memoria all'11 ottobre, anniversario dell'apertura del Concilio Vaticano II, avvenuta nel 1962.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. La parola di Dio anche questa domenica ci invita a riflettere su che cos'è il Regno di Dio e lo fa attraverso due parabole. La parabola di coloro che sono invitati a nozze ma rifiutano l'invito e la seconda, quella di quello che partecipa al banchetto ma non ha la veste nuziale. Il Signore ci invita ad accogliere il suo invito di salvezza, ma anche a rivestirci di quella grazia che ci rende degni di partecipare al mistero della vita e dell'Eucarestia che stiamo celebrando. Ma per essere degni invochiamo ancora il perdono e la misericordia del Signore. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi Ti lodiamo, Ti benediciamo, Ti adoriamo, Ti glorifichiamo, Ti rendiamo grazie per la Tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, che inviti tutti gli uomini alle nozze del Tuo Figlio, rivestici dell'abito nuziale e donaci di accogliere sempre le sorprese del Tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dal libro del profeta Isaia. Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. L'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questi è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, poiché la mano del Signore si poserà su questo monte. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Abiterò per sempre nella casa del Signore.
1: Abiterò per sempre nella casa del Signore.
0: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia.
1: Abiterò per sempre nella casa del Signore.
0: Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo amore, del suo nome.
1: Per sempre nella casa del Signore.
0: Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo amore. Il suo nome.

0: Il mio calice trabocca.
1: Abiterò per sempre nella casa del Signore.
0: Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni.
1: Abiterò per sempre nella casa del Signore.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, sovvivere nella povertà, come sovvivere nell'abbondanza. Sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Avete fatto bene, tuttavia, a prendere parte alle mie tribolazioni. Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno, secondo la sua ricchezza, con magnificenza, in Cristo Gesù. Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio.

Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabola ai capi dei sacerdoti e ai farisei e dice: «Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati: ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme le loro città. Poi disse ai suoi servi: la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocichi delle strade, tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e si accorse e scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Parola del Signore. La liturgia della parola che abbiamo ascoltato, e in maniera particolare le parole del Vangelo, ci parlano del banchetto di nozze, accompagnata la prima lettura del profeta Isaia da un'immagine.

immagine significativa della ricchezza, dell'abbondanza di quel re che offre il banchetto, un banchetto preparato da Dio, che vuole abbracciare tutti i popoli. E allora comprendiamo subito che l'aspetto essenziale di quelle parole sono l'invito a partecipare con gioia al banchetto che il Signore ci prepara, anche se c'è il rischio del rifiuto, come ci ricorda invece il Vangelo. Dio viene presentato come un re che organizza una festa di nozze per suo figlio, un'immagine abbastanza comune perché indica l'alleanza di Dio con il suo popolo, ma anche l'alleanza di Dio con il nuovo popolo, quello del Regno dei Cieli. Il Regno di Dio non è un luogo dove ci sono pesanti obblighi, ma c'è pienezza, c'è festa, c'è gioia, c'è comunione soprattutto. Comunione con Dio, ma anche comunione tra noi, tra fratelli. I primi chiamati, rappresentanti del popolo ebraico, sono coloro che hanno rifiutato l'invito di Dio, che hanno rifiutato colui che è stato mandato, e il loro rifiuto li ha allontanati da Dio. Di fronte ai rifiuti, allora il re manda a chiamare altri invitati, li manda a chiamare dai crocicchi delle strade, per chiamare buoni e cattivi, perché tutti possano partecipare ed essere ospiti di quel banchetto. La parabola chiaramente ci interroga su che cosa? Quante volte noi, presi da tante preoccupazioni, da tante problematiche quotidiane, dalle preoccupazioni economiche, come sono preoccupati delle cose economiche quelli che rifiutano l'invito, non abbiamo tempo per la gratuità, non abbiamo tempo per gli affetti, ci lasciamo raggiungere dagli interessi, non ci lasciamo raggiungere dalla gioia dell'incontro con Dio. La salvezza è innanzitutto una festa nuziale in cui ogni individuo è invitato, e questo aspetto rende ancora più sconcertante il rifiuto dei primi invitati, perché non accettare l'invito manifesta non solo un rifiuto sprezzante, ma anche una cecità riguardo al senso della propria vita, della propria esistenza, del proprio futuro, perché si rigetta la nuzialità, cioè la comunione, come elemento che fonda la relazione umana e la relazione e il rapporto con Dio. Risuona forte allora l'ammonimento proclamato da Gesù al termine delle beatitudini del discorso della montagna: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel Regno dei Cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Il Re è Dio stesso che ci offre gratuitamente un'occasione di incontro, un'occasione di festa per essere in comunione con Lui, per essere in comunione in una comunità di uomini, non soltanto di credenti. E tutti noi siamo invitati da Dio. Ma un banchetto nuziale richiede un tipo di relazione particolare, quella relazione che Dio vuole avere con ciascuno di noi. Dio non ci propone un rapporto di sudditanza, ma di paternità, di figliolanza,
che è necessariamente condizionato dal nostro libero assenso. Dio è molto rispettoso della nostra libertà. Possiamo accogliere l'invito, possiamo anche rifiutarlo. Sant'Agostino, a questo proposito, usa delle parole molto semplici ma significative. Colui che ti ha creato senza di te non può salvarti senza di te. E non certo perché a Dio manchi la possibilità, Dio è onnipotente, ma perché Dio, essendo amore, rispetta fino in fondo la nostra libertà. Dio si propone, Dio non si impone. Infine, l'ultima parte del Vangelo, la veste nuziale, per affrontare dignitosamente, positivamente, il nostro rapporto con Dio. Siamo chiamati a trascorrere la nostra vita rivestendoci di Cristo. E a questo proposito sono significative le parole dell'Apostolo Paolo, il quale dice: non sono più io che vivo in me, ma è Cristo che vive in me. Quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Cristo è la veste nuziale di cui dobbiamo rivestirci per essere degni di partecipare alla comunione profonda con Dio stesso, con il mistero di Dio. E allora, per partecipare degnamente anche a questa Eucaristia, rivestiamoci di Cristo, chiediamo perdono delle nostre miserie, delle nostre fragilità e apriamo il nostro cuore alla voce di Dio che ci invita ad accogliere il dono del banchetto nuziale che è comunione con Lui.

0: Rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo e siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, dinanzi alla parola non possiamo nascondere il senso di fragilità che accompagna la nostra esperienza personale ed ecclesiale. Abbiamo bisogno di pregare il Padre perché non sciupiamo l'abito della festa e possiamo sederci alla mensa eucaristica.
1: Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa diffusa nel mondo, perché ricordi a tutti gli uomini e le donne che sono sempre attesi e invitati a prendere parte alla stessa mensa della parola e dell'Eucaristia, noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per il cammino ecumenico delle chiese non in piena comunione, perché i pastori lavorino per promuovere l'unità di tutti i cristiani, segno profetico per cui i popoli si ritroveranno nell'unità di una sola fede in Cristo, noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per coloro che vivono l'esperienza del dolore a causa della morte di una persona cara, perché la parola di Dio porti loro consolazione e accresca la loro fede nella vita eterna, noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per coloro che sono privi del necessario per vivere, perché siano raggiunti dalla carità di noi cristiani, che, dopo aver accolto la parola e condiviso l'Eucarestia, ci facciamo prossimi dei loro disagi, noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Abbiamo elevato a te, o Padre, le intenzioni che sono racchiuse nel nostro cuore e che tu ben conosci. Guidaci per il giusto cammino a motivo del nome del tuo Figlio Gesù, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Canto 222.

pregate, pregate fratelli e sorelle perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, le preghiere dei Tuoi fedeli, insieme all'offerta di questo sacrificio, perché mediante il nostro servizio sacerdotale possiamo giungere alla gioia del cielo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre ed in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo Onigenito come Redentore a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio. E in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e dai santi, cantiamo esultanti l'inno della Tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente. Santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato perché diventino il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli nella notte in cui veniva tradito prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce fatto entrare nella gloria della resurrezione e posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato, che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Per la partecipazione a questo mistero, Padre onnipotente, rinnova la nostra vita con il tuo spirito e rendici conformi all'immagine del tuo Figlio. Confermaci nel vincolo di comunione insieme con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, il Vescovo Ovidio, con tutti i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi e l'intero tuo popolo. Fa che tutti i figli della Chiesa, nella luce della fede, sappiano discernere i segni dei tempi e si impegnino con coerenza al servizio del Vangelo. Rendici attenti alle necessità di tutti gli uomini, perché condividendo i dolori e le angosce, le gioie e le speranze, portiamo loro fedelmente l'annuncio della salvezza e camminiamo insieme nella via del tuo regno. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle. Ti raccomandiamo in particolare Luigia, Domenico e Maria, Antonio, Nicola, Enzo, Antonio, Silvana, Elisa e i defunti della famiglia Armani e tutti coloro e tutti i defunti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella resurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te e in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli, i Martiri, San Giuseppe e tutti i Santi, per Gesù Cristo, tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucarestia, segno di riconciliazione, vincolo di unione fraterna, preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un gesto di pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

preghiamo. Ti supplichiamo, o Padre di infinita grandezza, come ci nutri del corpo e sangue del tuo Figlio, così rendici partecipi della natura divina, per Cristo nostro Signore. Come sempre l'invito a leggere il commento al Vangelo e tener presente questi avvisi. Oggi alle ore 11, durante la celebrazione dell'Eucarestia, sarà aperto l'anno catechistico e verrà anche affidato il mandato a tutti i catechisti. Secondo incontro piccola scuola di filosofia, mercoledì 14 alle 20:30 in oratorio. L'invito alla recita del Rosario durante questo mese di ottobre, il mese mariano. Qui in cripta lo recitiamo dopo la messa, quando la messa è alle 17 e prima quando la messa è alle 18:30. Santa messa di guarigione mercoledì 14 alle 20 presso il santuario della Madonna delle Grazie. Centesima veglia missionaria venerdì 16 per tutta la diocesi alle 20:30 nel Duomo di San Marco. Concludiamo la celebrazione dell'Eucarestia facendo il canto 146A.

0: Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, nel nome del Signore andiamo in pace. Grazie.
1: Dalla chiesa di San Giuseppe in Pordenone vi abbiamo trasmesso la celebrazione eucaristica in questa 28ª domenica del tempo ordinario, celebrazione eucaristica presieduta da Don Pieraldo Colussi. Radio Voce nel Deserto, che trasmette da Pordenone, continua la sua programmazione alle 9:20 con la Biblioteca di Gerusalemme, seguita poi alle ore 10:06 dall'altra rubrica dedicata ai vescovi italiani, Pastori. Alle 19:30 circa, Strada facendo. Seguirà poi alle ore 11 la Santa Messa in diretta, per proseguire alle 12 con la preghiera dell'Angelus insieme a Papa Leone XIV. A tutti l'augurio di una buona e serena domenica.

0: che valore dai a chi trova sempre il tempo per ascoltarti. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: La Biblioteca di Gerusalemme. Testi di editoria spirituale presentati da Sergio Valsania.

0: Un saluto da Sergio Valsania per questa nuova puntata della Biblioteca di Gerusalemme. L'ospite di oggi è in qualche modo una persona di casa, perché è Piero Dorfles, che ha pubblicato, a sorpresa veramente per tutti noi, un libro che si chiama Amblin Blé, Ritmi e riti dei giochi di strada, per l'editore Manni. Ecco, Piero, com'è che ti è saltato in mente di scrivere Amblin Blé?
1: Mi è saltato in mente perché io ho da sempre una passione per le conte. Le conte sono quelle filastrocche che si usavano una volta per stabilire chi doveva stare sotto o sopra durante i giochi di strada. E queste filastrocche, che a me hanno sempre affascinato soprattutto per il loro tono surreale e fantastico, mi sono sempre rimaste in mente man mano che succedeva che girando per l'Italia ne sentivo di nuove, e così pian piano ne ho raccolte un bel po', e a un certo punto ho detto: cosa me ne faccio? Naturalmente le conte servono a cominciare dei giochi, e allora ho pensato di fare una ricognizione su quei giochi che si facevano da piccoli, e questo è il risultato: un libro dove si parla esclusivamente di giochi gratuiti, nel senso che non prevedono nessuna forma di investimento, che si giocano in modo collettivo in strada, o meglio si giocavano, e tutte quelle che sono le regole, le norme e anche appunto le rime che li accompagnano. Un tentativo di riflessione su questa cosa che io ritengo essere un piccolo patrimonio che aveva un suo fascino già allora, ma che oggi, per essere quasi archeologico, ne ha ancora di più.
0: E qual è a parte Amblin Blé, ma qual è la filastrocca, la conta che più ti ricorda gli anni nei quali eri tu bimbo in pantaloncini corti che contavi per le strade?
1: Devo per forza di cose richiamare una conte tutta triestina, che credo si usi solo lì e che suona anche questo in modo assolutamente surreale, ed è così: ai bai, tu mi stai, ti e mie compagnie, fammi racco, ticco tacco, ai bai e buff. Questa serie di cose che hanno un significato talmente approssimativo da non costituire assolutamente una storia, io l'ho sempre utilizzata fin da quando ero bambino come una cosa stabilita dal ritmi delle conte, che sono sempre basati sull'uso sillabico per poter andare da un bambino all'altro. Solo recentemente mi sono reso conto che in realtà si tratta della replica dei suoni di una famosa filastrocca tedesca, che probabilmente i bambini triestini avevano sentito, ma non capendone il senso, gli avevano ridato un senso più vicino a quello italiano. Quella tedesca suona Eins, zwei, Polizei, drei, vier, Grenadier, e avanti questo passo. E allora quel Eins, zwei, Polizei, perché non ha capito, è diventato ai bai, tu mi stai, e drei, vier, Grenadier, tie mie compagnie, che non è proprio come tie mie compagnia, ma suona come quello. Allora ho pensato che molte delle conte in realtà contenevano queste assonanze, di cui i bambini hanno colto non il senso ma il suono, e l'hanno trasformata in quella dimensione un po' surreale che quasi sempre si trova nelle conte. E questo trovo essere uno dei fascini di questa cosa, anche perché voi sapete quanto è complicato per uno scrittore inventare e scrivere per un adulto, si intende, qualcosa che abbia il fascino di ciò che è surreale. Invece ai bambini riesce benissimo e con grande facilità.
0: Ecco, ma queste conte, queste rime, questo Eins, zwei, Polizei, che si trasforma così in delle parole italiane prive di senso, erano legate a un'abitudine di gioco che in qualche modo si è solo ridotta o è proprio scomparsa?
1: Ma io credo che, temo, sia quasi scomparsa, soprattutto nelle grandi città. Forse sopravvive un po', e così mi è parso di capire facendo qualche sondaggio, in zone dove, perché in campagna le strade non sono così pericolose e ci sono piazzette dove ancora i bambini possono trovarsi insieme, e lì esiste ancora qualcuno che gioca al portone o alla campana, come si chiama, segnando per terra con un gessetto delle caselle dei numeri, o semplicemente quelle cose fatte con una palla di stracci, per cui la si tira da una parte e dall'altra e oltre una riga si diventa prigionieri degli altri, la palla prigioniera. Beh, questa cosa sicuramente nelle grandi città non c'è più, innanzitutto perché per strada i bambini non se ne manda nessuno, è troppo pericoloso, poi perché in realtà è venuta meno anche quella convivenza zona infantile, che una volta si creava nei cortili delle case oppure nei parchi pubblici. I bambini uscivano, si ritrovavano in una compagnia tutti tra di loro e giocavano allegramente senza nessun controllo adulto. Oggi, secondo me, la famiglia molto sotto controllo i bambini è quasi possessiva e difficilmente li lascia uscire da soli, senza rendersi conto che invece quella dimensione di organizzazione autonoma dei bambini produceva anche uno strumento di crescita e di sviluppo intellettuale, perché il bambino si sollevava dal controllo continuo della famiglia e viveva un momento di autonomia che era non soltanto molto importante sul piano della fantasia, della possibilità di esprimersi senza il controllo dei grandi, anche dire le parolacce per esempio, ma anche una forma di autonomia intellettuale, perché viveva con bambini diversi dal suo ambiente, anche con bambini più grandi, più piccoli, anche tra bambini e bambine, perché quei giochi si facevano in modo assolutamente libero e non c'erano né ostacoli di genere né ostacoli di origine sociale, perché in quel momento, non essendoci investimenti economici, si era tutti uguali.
0: Siamo con Piero Dolfles che ci sta parlando del suo ultimo libro, Amblin Blè, Rime e Riti dei Giochi di Strada, di Manni Editore. Siamo con Piero Dolfles che ci sta parlando di Amblin Blè, Rime e Riti dei Giochi di Strada, edito da Manni. Questo libro parte da, come ci stavi dicendo, una collezione, una collazione, una raccolta di strofe per fare la conta fra bimbi, però poi in qualche modo tracima, deborda in un'analisi sia psicologica che sociologica che anche educativa della società contemporanea, perché tu dici che il gioco come forma di esperienziale di gruppo sia indispensabile nella formazione dell'uomo e non può essere sostituita da giochi elettronici, dei quali tu però riconosci una serie di meriti.
1: Ma non si può negare che il gioco elettronico solleciti una forma di intelligenza non solo tecnologica ma anche progettuale, nel senso che bisogna avere delle strategie e quando si gioca con quegli affari bisogna sviluppare una capacità di reazione molto veloce e diretta, quindi non c'è dubbio che anche quello sia un gioco che ha una dimensione pedagogica. Però una cosa è la crescita intellettuale del bambino, una cosa è la paideia, che è la costruzione del bambino, che non riguarda solo le abilità, ma anche la capacità di interazione con gli altri. Non c'è dubbio che il gioco elettronico sia meraviglioso ma solitario, mentre il fascino dei giochi di strada era proprio il fatto di mettere tutti a contatto e di trasformare una piccola comunità di bambini in una sorta di piccola repubblica autonoma. Quando i bambini giocavano insieme avevano molte regole, alcune date da soli, altre trovate dai grandi, che andavano rispettate e si imparava a rispettarle giocando. Ecco perché il gioco, soprattutto quel gioco, aveva un valore pedagogico molto più alto di quello che produce un'abilità, un'intelligenza particolare. Era una forma di adattamento alla vita, come forse tutti i giochi sono, in fondo anche quelli degli adulti, con la peculiarità per i bambini di essere un gioco dove in qualche modo ci si confronta con lo stesso modo di giocare gli adulti, cioè chi vince, chi perde, chi è più bravo, ma senza i rischi e le difficoltà e i pericoli che i giochi degli adulti hanno. Ecco perché il gioco dei bambini in qualche modo una sospensione di quello che è la vita quotidiana nella famiglia, senza rispetto per regole particolari, in cui i bambini sono così autonomi e trovarsi addirittura il compito di scegliere quando e come le regole sono state rispettate, organizzando addirittura dei piccoli tribunali in cui quando c'è un'irregolarità si ferma il gioco. Ci sono sempre degli appositi modi per dire come si ferma il gioco, a rivolte, esperti, ogni regione c'è la sua, e quasi assemblearmente i bambini a quel punto decidono ragione che ha torto.
0: Questa abitudine assembleare però sembra in qualche modo scomparsa, nel senso I bambini per strada noi li vediamo quasi solo all'uscita delle scuole, poi siamo in una società che organizza il tempo dei piccoli e dei piccolissimi molto più di quanto accadeva una volta.
1: In effetti credo che questo sia uno dei problemi, e cioè che questa organizzazione continua che la famiglia non dico impone, ma propone al bambino, finisce per togliere quella dimensione tutta autonoma di cui parlavo prima. Il bambino che viene accompagnato a fare judo, a fare tennis, a fare tutti gli sport possibili e immaginabili, magari portato in macchina con la mamma in modo che non abbia contatto con niente se non l'ambiente che i genitori hanno deciso, è un bambino a cui è preclusa la possibilità di guardarsi intorno con la libertà con cui lo faceva un bambino in un giardino pubblico o in un cortile di caseggiato. Lì in quei cortili alle volte si scontavano anche dei momenti duri con confronti con bambini un po' più cattivi, più grandi. C'era il bisogno, la necessità di adattarsi alle difficoltà della vita. Io ho come la sensazione che questo continuo controllo che le famiglie oggi hanno sui figli e anche del controllo su quello che fanno, cioè organizzargli i giochi, gli tolga questa autonomia che invece il gioco di strada dava, nella quale però il bambino non era soltanto uno che si divertiva, era anche uno che si confrontava con alcuni problemi che ci sono, appunto, piccole e grandi ingiustizie, perché i bambini possono essere anche molto crudeli e cattivi alle volte, e anche la capacità di sopravvivere al confronto con gli altri, persone che vengono da ambienti molto diversi, hanno abitudini diverse e magari sono anche un po' maneschi. Tutto questo era una scuola di vita che secondo me viene meno nel momento in cui il bambino controllato continuamente da solo gioca solo in casa e se no va appunto a fare sport organizzati e regolati dove però la sua fantasia è assolutamente inerte.
0: Siamo con Piero Dorfles che ci sta parlando del suo ultimo libro Amblin Blè, Rime e Riti dei Giochi di Strada, edito da Manni. Noi siamo in Blu 2000, la biblioteca di Gerusalemme.

0: siamo con Piero Dorfles che ci sta parlando di Amblin Blé, rime e riti dei giochi di strada. Un altro aspetto, e mi ha colpito in queste riflessioni sui giochi di strada, sui bimbi, è la parte creativa. Nel senso, i bambini sono capaci di creare mondi. Poi noi ci siamo abituati a chiamare queste cose giochi di ruolo, ma in realtà il gioco tipico dei bambini è facciamo a, e quindi creiamo un nostro mondo che può essere più o meno imitativo rispetto a quello dei grandi, però è una lettura del mondo dei grandi, un'interpretazione del mondo dei grandi, può essere il gioco di guerra, giochiamo alle mamme, giochiamo a quello che poi che vediamo, alla scuola per esempio. La scuola stessa viene spesso rivissuta dai bambini in forma ludica, con qualcuno che fa il maestro o la maestra e sgrida quegli altri.
1: Proprio così, io credo che quello sia uno dei momenti tipici della dimensione costruttiva, quando uno si dice facciamo che io ero la maestra e tu eri l'allievo e si gioca alla scuola, oppure facciamo che io ero la cuoca, facciamo che io ero la mamma, tutto quello che è appunto interpretare un ruolo da adulti nella piccola dimensione infantile. In quel momento non c'è soltanto quello che è l'intrattenimento che il gioco produce, c'è anche la proiezione nel mondo dei grandi e per certi versi forse anche un tentativo di disinnescare alcuni problemi che il rapporto con il mondo dei grandi produce. I bambini spesso vivono dei traumi nel modo in cui vedono il mondo degli adulti e questo fatto di rigiocare a quello è un po' come una seduta analitica in cui ci si propone di togliere di mezzo quelle che possono essere le ansie che i bambini hanno di fronte alla vita adulta. Il gioco in questo caso non è soltanto intrattenimento, è quasi terapia, è qualcosa che permette di allontanare i dubbi, i problemi, di accettare le condizioni che tutto sommato la vita adulta prima o poi proporrà, ma nella dimensione libera e serena dell'infanzia. Io credo che questa cosa abbia un doppio valore, appunto, quello pedagogico, ma anche quello, per così dire, terapeutico.
0: E io aggiungerei anche una riflessione sulla forma delle famiglie. Perché noi siamo abituati, noi intendo grandicelli e forse anche troppo grandicelli, siamo abituati a famiglie nelle quali avere più di un fratello o una sorella era normale, cioè noi eravamo tutti 3-4 almeno. Invece adesso molti bambini sono figli unici e per loro ogni momento di incontro con coetanei o con quasi coetanei sarebbe importantissimo.
1: E tanto più allora a questo punto l'idea che il gioco di strada sia morto mi sembra una cosa da respingere, perché se è vero che invece il gioco di strada permetteva un'autonomia nel gruppo, che è più o meno quello che succedeva nelle famiglie dove c'erano tanti bambini in cui ognuno guardava l'altro e i genitori non potevano occuparsi di tutti, ma in questo modo scaricavano sui più grandicelli la responsabilità dei più piccoli, così avveniva nel gioco di strada. Oggi che le famiglie sono mononucleari è molto difficile immaginare che si formi, scaricavano sui più grandicelli la responsabilità dei più piccoli, così avveniva nel gioco di strada. Oggi che le famiglie sono mononucleari è molto difficile

0: occhi, i bambini li imparano dai più grandi e quindi anche ai più piccoli si può benissimo ricominciare a insegnare quali erano i giochi più gratificanti e pian piano restituirgli persino quella piccola collezione di rime che hanno comunque un loro valore culturale. Sono cose che non bisogna rinunciare a priori ad avere, non è che la storia deve fare passi indietro se si torna a giocare nei giochi di strada. L'importante è che siano le famiglie a cogliere quanto questa cosa può essere non soltanto positiva, ma addirittura utile per tutta la famiglia, perché solleva la famiglia da un certo tipo di problemi e per certi versi aiuta il bambino a superare quelle piccole ansie che comunque tutti i bambini prima o poi hanno.
1: E io ringrazio Piero Dorfles per averci presentato il suo ultimo libro, Amblin Blè, Rime e Riti dei Giochi di Strada, edito da Manni. Grazie moltissimo.
0: Grazie a te.

I libri di oggi della Biblioteca di Gerusalemme sono Dick, Opere scelte, I meridiani Mondadori, poi Catherine Chalier, Scoprire la gratitudine, la sfida della simmetria della Queriniana, e infine di Grafe Edizioni, Emiliano Tognetti, Voci sul Decalogo, un viaggio nella contemporaneità, indagine interreligiosa tra fede e ragione. Ma cominciamo da Dick, Opere scelte. Dick ovviamente è Philip Dick, e questo è l'edizione delle sue opere, di alcuni dei suoi romanzi, negli Oscar Mondadori, che poi sono la collana che in Italia presenta le opere maggiori degli scrittori di tutti i tempi. Ora, questo di tutti i tempi, gli scrittori contemporanei in realtà, questo cofanetto con due volumi per un totale di più di 3.150 pagine, con un apparato veramente interessantissimo, la bibliografia delle opere di Dick, ma poi anche ricerca sulla critica di Dick, ricerche sui testi, sui libri, e poi anche una presentazione corposa. Sono anche lì alcune centinaia di pagine che sono organizzate in testa al primo volume. C'è un profilo di Philip Dick, di Emanuele Trevi, poi c'è una cronologia addirittura di Emmanuel Carrère, una nota all'edizione, e poi abbiamo nel primo tomo i libri direi più famosi di Dick, che sono Occhio nel cielo, Tempo fuori luogo. Tempo fuori luogo era uscito come L'uomo dei giochi a premi all'inizio, poi c'è L'uomo nell'alto castello, che sarebbe il libro uscito come La svastica sul sole all'inizio con l'editrice Nord, poi Le tre stigmate di Palmer Eldritch, anche questo ha avuto tutta una storia editoriale complicatissima in Italia, fra l'altro è uscito anche per Sellerio, mi pare, oltre che, non mi ricordo bene se per Mondadori, con Urania, oppure in un'altra collana di fantascienza. Poi il famosissimo Gli androidi sognano pecore elettriche, che è il libro dal quale è stato tratto Blade Runner,

poi Ubik, che è un altro dei capisaldi, forse insieme alle Tre Stigmate è il più importante, il maggiore dei libri di Dick. Poi ognuno poi ha i suoi punti di vista. Invece il secondo tomo è tutto dedicato ai libri scritti dopo la grande crisi di Philip Dick, che ebbe una visione. E sulla base di questa visione, che però fu una visione perdurante, cominciò a immaginare delle cose un po' diverse da quelle che siamo abituati a vedere noi comuni mortali. Fu accusato di aver avuto queste visioni per l'uso di sostanze chimiche particolari. Era anche la stagione, Dick vive proprio negli anni pieni del primo dopoguerra, nel senso anni 50-60, questi anni anche di sconvolgimenti nei quali la pressione della guerra del Vietnam sulla gioventù degli Stati Uniti fu violentissima, e nei quali arrivarono le droghe sintetiche, sostanzialmente prima fra tutte l'LSD, anche se sembra Dick non abbia mai utilizzato questo tipo di sostegno per la propria scrittura, ma si sia limitato invece a imbottirsi di anfetamine per non dormire e continuare a lavorare indefinitamente. Lui ha il destino romantico di un autore che sostanzialmente viene apprezzato appieno solo dopo la scomparsa. Scrive di fantascienza quando la fantascienza è considerata un genere minore, assolutamente marginale. Tenta più volte di scrivere opere, come si definisce, mainstream, cioè opere non fantascientifiche, opere legate alla narrazione della società americana dei suoi anni, libri abbastanza tristi e piuttosto drammatici che non hanno nessun successo, tant'è che anche adesso, quando si organizza quest'opera di Dick, opere scelte per i Meridiani di Mondadori, non c'è nessuno di questi libri del filone mainstream, che è scomparso, e poi il destino letterario di Dick evidentemente andava verso la fantascienza, e quando la fantascienza viene riconosciuta come genere che può stare nell'Olimpo della letteratura, sostanzialmente per Philip Dick era troppo tardi. Diciamo anche che c'è una forte incomprensione nell'atteggiamento del mondo letterario per la fantascienza, per i generi, perché ci sono sicuramente delle esperienze letterarie che hanno così una valenza di genere, che so, il giallo o il fantasy sono esempi forti di genere letterario riconoscibile. La fantascienza lo è molto meno, per la verità, perché la fantascienza è più un'esperienza di scuola. La fantascienza classica, quella alla quale anche Dick appartiene, è una fantascienza legata alle riviste, legata alla scrittura di racconti brevi, legata a una proiezione della società nel futuro o in luoghi, mondi paralleli, che però non pretende mai di raccontare delle cose scientifiche. Cioè fantascienza in realtà è un nome abusivo, è più una fantasia liberata, l'esperienza della fantascienza classica. Poi quando arrivano tutte le esperienze invece dei bestseller, quindi di libri studiati per avere grande successo e di libri studiati per presentare teorie scientifiche, Crichton è stato un grande esempio. Per esempio Jurassic Park è sostanzialmente un bestseller, ma è anche un libro di fantascienza tematicamente, ma nessuno ha pensato di attribuirlo al filone della fantascienza. Praticamente c'è una frattura che avviene
dopo le esperienze di guida galattica per autostoppisti, di questo itinerario particolare che rimane legato a una marginalità di ambiente letterario. Quando la fantascienza viene accolta fra la letteratura mainstream, scompare quell'alone di incredulità sospesa che caratterizzava la fantascienza e che ha fatto grande Philip Dick. Dei suoi romanzi si ricorda che, per esempio, in Ubik c'è questa ricerca continua di una cabina telefonica per telefonare, noi che viviamo nell'epoca dei telefonini, per cui non c'è una ricerca del futuro, ma c'è la ricerca di un mondo diverso, del limite che si può raggiungere nel raccontare un mondo diverso, ma questo mondo diverso serve per raccontare l'uomo, e in questo sicuramente Philip Dick è stato un grandissimo scrittore. Adesso abbiamo Philip Dick, Opere scelte, I meridiani Mondadori, 3150 pagine, costa 140 euro, per dire che tipo di opera che è.

secondo libro di oggi, Catherine Chalier, scoprire la gratitudine, la sfida della simmetria della Quiriniana. Catherine Chalier è un'allieva di Emmanuel Levinas, è bravissima nell'andare a fondo nelle problematiche, e qui stiamo parlando di uno dei temi prediletti anche da Levinas, che è la gratitudine, cioè la gratitudine radicale, della quale si occupano questi filosofi e questi teologi. Qui siamo a cavallo proprio fra la filosofia, la psicanalisi, la teologia, in questo ambito nel quale anche l'antropologia, nel quale si scava alla ricerca delle radici dell'agire umano. E in questo scavo poi appunto nasce questa sfida della simmetria, perché esista la gratitudine deve esserci qualcosa di asimmetrico, perché altrimenti, se il rapporto è un ut des, è uno scambio, alla fine siamo nell'ambito della compravendita, nell'ambito del baratto, non più della gratitudine. E quindi la gratitudine dovrebbe essere una risposta disinteressata a un'azione che è disinteressata. Ci sono dei passaggi in questo libro che sono estremamente interessanti. Per esempio, c'è tutta una riflessione sul dono di dare, che viene scavata da Catherine Chalier, che dice significa scoprire il dono di dare, significa scoprire un'ineffabile asimmetria originaria alla fonte di ogni singola vita, vale a dire un primo dono che nessun controdono potrà mai cancellare. Questo meccanismo della differenza fra tutti gli uomini, dice, ciò che mi rende unico non risulta da un confronto con gli altri, lo scopro come un'eccezione alla regola della reciprocità, cioè noi siamo tutti diversi gli uni dagli altri, e quindi immaginare uno scambio paritario è impossibile, e si tratta di una pretesa che trascende il nostro mondo. Noi siamo tutti diversi, quindi il rapporto fra di noi, fra gli uomini, fra le donne, deve essere per forza un rapporto asimmetrico. Quindi c'è la sfida dell'asimmetria. Accettare questa simmetria e anzi farla diventare la macchina fondante per avere una reale gratitudine. Il libro è Scoprire la gratitudine, la sfida della simmetria, Catherine Chalier, della Quiriniana.

Ultimo libro di oggi, Emiliano Tognetti, Voci sul Decalogo, un viaggio nella contemporaneità, indagine interreligiosa tra fede e ragione, di grafe.it. Il libro è interessante. Secondo me la cosa più interessante di questo libro è la ricerca degli interlocutori, nel senso che Tognetti va a porre le domande sul Decalogo, cioè sui 10 comandamenti, le va a porre a pensatori di esperienze religiose diverse, per cui va dai rabbini, va dai chierici delle chiese ortodosse, va da Daniela Di Caro, che è una pastora valdese, va da John Bradbury, che è invece della Chiesa Riformata Unita, e a tutti pone delle domande relative al Decalogo, che si scopre condiviso e ricchissimo. Cioè il Decalogo ha una capacità di unione, di riportare ad unum esperienze anche che si sono allontanate molto nel corso della storia, e di risvegliare curiosità, interessi, capacità di interlocuzione, e fra l'altro nel corso di questi colloqui si scoprono delle cose alle quali, per esempio, noi non pensiamo, non sapevamo, non conoscevamo. C'è un dettaglio mi ha incuriosito molto: quando parla con Siluan, che è un monaco ortodosso, Emiliano Tognetti gli pone la domanda su non fabbricarti nessun idolo, che poi avrai un solo Dio. Dice: no, nel Decalogo, che fra l'altro ha delle piccole varianti nelle presentazioni anche bibliche che ci sono, c'è questo richiamo fortissimo all'unicità di Dio, e quindi è anche al rifiuto della creazione degli idoli, che viene interpretata per esempio dai musulmani e in parte dagli ebrei in maniera molto rigorosa. Anche gli ortodossi hanno vissuto tutta l'iconoclastia, che è stata la distruzione degli idoli in una stagione della loro della loro crescita, della loro storia religiosa. Però poi gli ortodossi ne sono usciti, addirittura le icone sono diventate in qualche modo il simbolo dell'ortodossia. Ebbene, Silvan ci dice che per gli ortodossi le icone vanno bene, mentre invece la statua, la rappresentazione a tutto tondo, crea una qualche forma di imbarazzo, per cui la guardano con una qualche diffidenza. Il libro comunque è Emiliano Tognetti, Voci sul Decalogo, un viaggio nella contemporaneità, indagine interreligiosa tra fede e ragione, di grafe.it. Prima avevamo parlato di Catherine Chalier, Scoprire la gratitudine, la sfida della simmetria della Queriniana, e prima ancora di Philip Dick, Opere scelte dei Meridiani di Mondadori. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000, vi saluto io, Sergio Valsania, e come vi salutano Samira Rocchetti e Fulvio Politi, che si sono occupati della parte tecnica della trasmissione.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: Vescovi Italiani, a cura di Sergio Valzania.
1: Un saluto da Sergio Valzania. Oggi sono con Monsignor Gianni Sacchi, che è il Vescovo di Casale Monferrato, e gli chiedo di presentarsi per i nostri ascoltatori.
2: Bene, grazie. Grazie di questo momento che mi è concesso. Buongiorno a tutti. Io sono nato a Trivero il 15 settembre 1960. Trivero è un paese nelle prealpi biellesi, dove è famoso, ecco, Trivero, perché c'è lo stabilimento Ermenegildo Zegna, il grande marchio della moda e dei tessuti. E sono nato lì, a 6 anni con i miei genitori ho lasciato il paese e sono sceso alla periferia di Biella, in un paese di nome Gaglianico, perché i miei genitori hanno rilevato un ristorante, una trattoria. E quindi io sono cresciuto con i miei genitori, lì aiutandoli nel loro lavoro, nella gestione di questa attività.
1: Poi quindi lei sa far da mangiare benissimo.
2: Certamente, perché io sono cresciuto in cucina, mia mamma era cuoca, per cui io amo molto, ecco, anche ricercare piatti particolari, i gusti, i sapori. A questo sono stato abituato da mia madre, ecco, quindi non è che ho dei pallini particolari, ma io sono cresciuto così, in questo ambiente. Mia madre ci teneva moltissimo a elaborare piatti, a preparare, no, delle cose un po' particolari anche per la gente, e spesso io e lei ci confrontavamo, inventavamo ricette nuove, e questo fino a 22 anni. Poi devo dire che già da ragazzino io ho sempre fatto il chierichetto. Mi ricordo che la domenica mattina, in prima e seconda media, mi alzavo alle 5:30 tutte le domeniche, perché alle 6:15 dovevamo essere fuori dalla sacrestia. Poi con il parroco andavamo in macchina a prendere un sacerdote anziano in un paese che stava poi lì tutto il giorno. Quindi io mi facevo tutta la domenica in parrocchia e pranzavo e cenavo lì in parrocchia insieme agli altri chierichetti. E mi ha sempre affascinato la figura così del sacerdote, quasi proiettavo la mia vita in quella figura lì. Poi la cosa è finita, perché io ho iniziato poi il lavoro con i miei genitori in modo serio e professionale, e poi a 22 anni questo desiderio è di nuovo riesploso, è venuto fuori, e quindi era una cosa insopprimibile, non riuscivo a... il pensiero ritornava sempre lì, e ne ho parlato con il parroco, il quale insomma è rimasto molto contento, ecco, di questa scelta a 22 anni, e mi ha portato dal vescovo per farmi conoscere, e di lì poi è iniziato insomma il mio cammino.
1: Senta, Monsignor Gianni Sacchi, Vescovo di Casale Monferrato, ma sua mamma, con la quale parlava di ricette, avrà parlato anche di questo?
2: Sì, mia madre mi vedeva molto partecipe della vita parrocchiale. Quando io poi ho comunicato ai miei genitori, soprattutto prima a mia madre, perché io avevo un bel rapporto di confidenza, molto di più con mia madre, meno con mio padre, e lei mi ha detto: me lo aspettavo, e quasi come dire, era ora che ti decidessi. Poi l'ho comunicato a mio padre, no? Noi eravamo chiusi come turno settimanale il giorno di domenica, perché la nostra attività era molto legata al mondo del lavoro, era una trattoria, e quindi c'era...
1: famosa trattoria da camionisti.
2: Sì, era pienissima di camionisti, davanti a dove avevamo il ristorante c'era una dogana, quindi un magazzino doganale, e quindi c'era una fila di 12-13 tir francesi che avevano l'appuntamento fisso, ormai più tutti i camionisti che trasportavano filati da Prato e dal Veneto, perché Biella comunque è sempre stato il capoluogo della lana, ecco, quindi c'era tantissima gente, e questo le attività praticamente erano dal lunedì al venerdì. Sabato tranquillità e domenica chiuso. E mi ricordo che una domenica, quando insomma la decisione era poi maturata, e ho detto prima a mia madre, poi mia madre ha detto diglielo tu a tuo padre.
3: Giustamente.
2: Sì, non posso dirglielo io. E allora io ho detto: papà, io voglio entrare in seminario, io voglio farmi prete. E lui mi ha guardato con un'aria un po' sorpresa e mi ha detto: va bene, io non ho niente in contrario, ma guarda bene a quello che fai. E poi dico in dialetto biellese, mi ha detto: varda cazzinen per negal ne pula, cioè non rimanere, o negallo o negallina, cioè prendi una decisione e vai avanti. No, se no rimani quelle persone a metà che non sanno bene qual è il senso della loro vita. E così ho iniziato, sono poi entrato in seminario e i miei hanno ancora gestito il ristorante fino alla fine dell'83 e poi erano già in età da pensione, per cui loro poi si sono ritirati e io sono andato avanti praticamente tutti gli studi. Noi a Biella, io ho fatto il seminario a Biella, poi l'ultimo anno a Torino per il baccalaureato, e io praticamente sabato e domenica facevo servizio nelle varie parrocchie biellesi. Ogni anno, ogni due anni, i seminaristi venivano destinati a fare servizio fine settimana, proprio per così diciamo intraprendere una conoscenza pastorale nelle varie zone del nostro territorio, e fino poi all'ordinazione che poi è avvenuta il 28 aprile del 1990.
3: Che lei aveva 30 anni.
2: E io avevo 30 anni, sì. Quindi diciamo una vocazione adulta, ecco, già ben pensata, proprio perché mi ero fatto tutto questo percorso precedente.

0: Pastori.
1: Sono con Monsignor Gianni Sacchi, vescovo di Casale Monferrato, che ci ha parlato della sua vocazione, una vocazione adulta. È stato ordinato sacerdote che aveva 30 anni e è entrato in seminario che ne aveva 22.
2: Sì.
1: Fa parte di una nuova generazione di sacerdoti e di una nuova generazione di vescovi, perché è uno dei pochi vescovi, pochissimi in Italia, che sono entrati in seminario molto tardi. Come vede questa sua collocazione nella Chiesa? E come vede la Chiesa adesso, se si sta trasformando? Lei è un testimone privilegiatissimo.
2: Ma io devo dire, devo ringraziare il Signore di questa esperienza che ho fatto, perché in contemporanea, mentre io frequentavo il seminario, altri miei compagni provenivano dal mondo del lavoro. Infatti altri sacerdoti che sono stati ordinati o con me o prima di me o dopo di me, comunque in quegli anni lì, erano tutte vocazioni adulte. Nessuno era mai entrato in seminario, come dire, nella media inferiore, poi media superiore e poi la teologia. Quindi era proprio una fase nuova, per cui io ringrazio il Signore, come ho detto, perché ho potuto vivere anche questa esperienza lavorativa, cioè in mezzo alla gente, e per me è stato molto utile, perché io sono un tipo abbastanza socievole, no? Però lo stare ad ascoltare la gente, i clienti, io ricordo che da ragazzo, appunto, facendo servizio lì con i miei genitori, ero sempre seduto in mezzo ai clienti, a tavola, a pranzo con loro, quando ero piccolo, quando avevo 7-8 anni, tornavo a casa da scuola e i miei genitori mi mettevano a pranzo insieme a tutto il gruppo dei camionisti, quelli fedelissimi, no? Mi portavano, fatelo mangiare, quindi mi seguivano loro, ecco. Quindi nel rapporto questa socialità è cresciuta molto e a me è servita poi nel ministero, nel parlare in pubblico, nello stare con la gente. E questo è un po', credo, l'evoluzione anche delle ultime generazioni di sacerdoti e di ordinazioni, tantissime vocazioni adulte, per cui i seminari hanno dovuto anche, come dire, adattarsi un po' a questo sistema, no? A queste nuove entrate. Non erano più ragazzetti, ma persone di, magari già laureate. Noi abbiamo avuto anche dei giovani laureati, ricordo che due miei confratelli di Biella, due addirittura laureati in fisica nucleare e poi hanno fatto teologia, per cui insomma erano già persone molto acculturate.
1: Monsignor Gianni Sacchi, vescovo di Casale Monferrato, non è un po' riduttivo questo atteggiamento, ma è capitato, perché in fondo il seminario, il Concilio di Trento, la figura del prete costruita in quel modo, ci sono suoi colleghi, mi hanno raccontato che sono andati in seminario e non hanno rivisto casa per 2 anni. È cambiato il mondo.
2: Sì, è cambiato il mondo, e poi i segni dei tempi, insomma, il seminario concepito e portato avanti per secoli, possiamo dire così, dal Concilio di Trento, dopo la riforma del Concilio Vaticano II, ci ha portato ad aprire nuove strade, nuovi orizzonti, e anche, diciamo, l'approccio dei giovani in parrocchia e nei riguardi della vocazione è diverso, perché forse una volta uno entrava in seminario perché il seminario, per dire, io penso a Biella, diciamo, l'istituzione scolastica come liceo, c'era solo il seminario, liceo classico, quindi tantissimi professionisti che adesso ormai hanno già una certa età, avvocati, medici, hanno studiato in seminario a Biella, hanno fatto il liceo lì, hanno fatto tutto il percorso, poi hanno scelto altre strade. Ne entravano tanti e qualcuno poi proseguiva e si fermava, no? Io penso che però l'esperienza di vita che uno fa all'esterno, come dire, oggi chi sceglie veramente di farsi prete, o anche negli anni che ho vissuto io, sceglieva ha ragione, cioè sceglieva dopo un percorso di maturazione umana e anche lavorativa, anche come dire intellettuale, con motivazioni molto profonde che non un ragazzino che comunque andava avanti in una struttura che lo accompagnava, ma lo toglieva un po' anche fuori dal mondo. Per cui abbiamo visto anche persone che si sono trovate in parrocchia dopo anni e anni di seminario. Questo vuol dire che sia, per carità, un modello che ha funzionato benissimo per secoli, ma oggi la situazione è cambiata. Quindi
1: Monsignor Gianni Sacchi, lei ha citato già qualche volta la parrocchia, lei è stato anche parroco, ma sta cambiando la parrocchia, deve cambiare, è già cambiata.
2: E la parrocchia, così come l'abbiamo conosciuta, ormai non c'è più, sta proprio cambiando letteralmente, perché naturalmente la parrocchia che ci ha consegnato anche il Concilio di Trento aveva tutta una struttura giuridica, un territorio ben delimitato, i diritti e doveri del parroco, ogni parrocchia aveva il parroco e addirittura il viceparroco o più viceparroci, visto il numero elevato di vocazioni. E oggi, per dire, il mio territorio ha 115 parrocchie, ma i parroci residenti sono 40. Per cui vuol dire che quei parroci residenti hanno la cura di 3 o 4 parrocchie per coprire quelle dove non c'è il parroco residente. E per cui le parrocchie oggi devono collaborare se vogliono avere una presenza continua di un sacerdote, o soprattutto devono lavorare i laici, i responsabili. Qui nella diocesi di Casale, una delle intuizioni di un mio predecessore, Monsignor Carlo Cavalla, quindi lui è stato il vescovo del concilio, quello che dopo il concilio, negli anni 70, ha guidato la diocesi in una fase molto delicata e anche bella per così attuare le riforme conciliari. Lui ha avuto subito l'intuizione di istituire una figura un po' particolare, che sono gli assistenti pastorali, che sono ante litteram dei laici formati alla vita pastorale, nell'aiuto concreto alle necessità della parrocchia nei vari ambiti. Quindi ancora oggi abbiamo noi in diocesi questa figura degli assistenti pastorali. Stiamo facendo dei corsi per formarne altri, ecco. In Italia ci sono stati tantissimi tentativi, cioè se voi andate a vedere nei vari siti delle diocesi, ormai è a macchia d'olio, si sta espandendo la messa in pratica di, hanno nomi diversi, unità pastorali, fraternità pastorali, zone pastorali, ma alla fine dicono, vogliono dire tutta la stessa cosa: preti ce ne sono meno, dobbiamo coinvolgere i laici e soprattutto far lavorare le parrocchie di un determinato territorio insieme, perché sennò non si va da nessuna parte.
1: E su questa necessità di far lavorare insieme le parrocchie, io ringrazio Monsignor Gianni Sacchi, vescovo di Casale Monferrato, di questa conversazione.
2: Grazie a voi, grazie a tutti.

ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: strada facendo. In viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Au voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada facendo.
4: Bentrovati da Strada Facendo. In questa puntata torniamo a viaggiare con il fondo dell'ambiente italiano e idealmente in 350 città della penisola. Vengono organizzate le giornate FAI d'autunno. Si tratta di visite con un contributo libero ad oltre 700 luoghi che custodiscono tesori di storia, arte e natura di solito non accessibili oppure curiosi, originali o poco conosciuti. Vengono aperti al pubblico sotto la guida dei volontari del FAI e di più di 9.000 studenti che si sono formati come apprendisti ciceroni, palazzi storici, ville, chiese, castelli, ma anche esempi di archeologia industriale, musei, collezioni d'arte, aree archeologiche, biblioteche, laboratori artigianali e siti produttivi. Quest'anno sono 75 i luoghi dell'artigianato italiano del Made in Italy. Noi visiteremo virtualmente l'attrezzeria Rancati di Roma, che realizza oggetti di scena per cinema, teatro e televisione, e a Torino la bolla sul tetto del Lingotto, la sala convegni realizzata da Renzo Piano e Villa la Tesoreria. Raggiungiamo al telefono a Milano Federica Armiraglio, responsabile dei progetti nazionali del FAI. Grazie Federica di essere con noi oggi.
5: Grazie a voi che mi ospitate sempre e buongiorno a tutti.
4: Prima di tutto, ricordaci cosa sono le giornate FAI, arrivate alla 15ª edizione in programma sabato 10 e domenica 11 ottobre.
5: Sono una grandissima festa, una festa di piazza, una festa per il patrimonio italiano e quindi per l'Italia e per tutti noi cittadini che grazie ai volontari del FAI possiamo godere in maniera straordinaria di ben 700 luoghi aperti in 350 città italiane, quindi un'occasione da non perdere.
4: Luoghi aperti che però abitualmente non lo sono e che vengono aperti proprio in questa occasione.
5: Esatto, luoghi di solito preclusi alle visite perché magari sono sedi istituzionali oppure perché sono prefetture, ministeri, addirittura sedi di banche oppure perché sono luoghi di lavoro, ma anche magari invece grandi beni artistici che sono semplicemente poco conosciuti e che quindi vengono davvero scoperti e valorizzati ed è proprio un'occasione per meravigliarsi insieme al FAI.
4: Un'edizione che darà un'attenzione particolare al Made in Italy e all'artigianato d'eccellenza. Quali luoghi che esaltano la creatività italiana ci vuoi segnalare?
5: La conferenza stampa è stata presentata proprio al Ministero delle Industrie del Made in Italy, da qui questa dedica diciamo speciale delle giornate FAI, e proprio il MIMIT, cioè Palazzo Piacentini Vaccaro a Roma, sarà una delle aperture straordinarie delle giornate FAI. Insieme, per esempio, vi cito, al Polo delle Arti Caselli Palizzi di Napoli. Si tratta di due grandi scuole di una lunga tradizione artistica, l'unica scuola, pensate, dedicata alla manifattura ceramica, ospitata nell'antica Real Fabbrica di Capodimonte, invece l'Istituto Caselli, che ha una grande storia, invece qui siamo nel centro di Napoli, quindi artigianalità nel senso più alto appunto di questo saper fare che vogliamo conservare come eccellenza italiana.
4: Con un volo rapido da sud a nord, segnalaci siti e borghi o palazzi insoliti e particolari, insomma visite da non perdere.
5: Vi segnalo per esempio a Milano, ci sarà l'apertura straordinaria di un grande cantiere, il cantiere di City Wave, l'ultimo nato di City Life, quindi siamo proprio nel pieno contemporaneo, nella nuova vocazione della città di Milano e si entrerà straordinariamente appunto a visitare il cantiere ancora in fase di ultimazione, verrà finito a dicembre, grandi ville naturalmente anche o palazzi come la sede di Banca d'Italia per esempio a Firenze, a Palermo pensate che invece grazie alle tante collaborazioni che il FAI riesce ad ottenere, aprirà Palazzo Sclafani, che è la sede dell'esercito a Palermo, dove si trovava un tempo in epoca medievale, dove fu realizzato proprio il grande trionfo della morte, di cui si racconterà la storia anche con un progetto di accessibilità per rendere il patrimonio sempre più a disposizione del pubblico, ma vi cito anche alla Spezia, aprirà la nave Alliance, che è una nave oceanografica che compie missioni per la NATO anche, oltre che con la Marina Militare nell'Artico, e quindi davvero il patrimonio italiano si offre grazie al FAI in tutte le sue multiformi bellezze.
4: Visite che sono a contributo libero e che si avvarranno dell'aiuto di 9.000 apprendisti ciceroni, studenti formati per il compito. Parlaci di loro, brevemente dell'importanza di un'iscrizione al FAI.
5: Esatto, ricordo che il FAI è una fondazione non profit, la più importante in Italia, sussidiaria proprio al lavoro che svolge il Ministero della Cultura, quindi svolge un lavoro importante ed ecco perché contribuire con una donazione durante le visite o ancora più iscriversi al FAI, la tessera, l'iscrizione singola costa soltanto 39 euro l'anno e dà molti vantaggi, è un gesto importante per sostenere la missione del FAI e quindi il nostro patrimonio, che coinvolge molto anche l'educazione dei più giovani. Ed ecco perché abbiamo questo grande progetto di eccellenza riconosciuto dal Ministero dell'Educazione, gli apprendisti ciceroni, cioè ragazzi delle medie ma soprattutto delle superiori, si fanno guide, vengono preparati durante l'anno dai loro insegnanti per accompagnare i visitatori in un grande progetto educativo che quindi coinvolge i giovani e gli adulti che ascoltano.
4: Grazie a Federica Armiraglio, responsabile dei progetti nazionali del FAI, per il tempo che ci ha dedicato. Ti chiediamo di salutarci regalandoci un brano musicale che ci accompagni nel viaggio tra i luoghi da scoprire con le giornate FAI d'autunno.
5: Grazie a voi per l'ospitalità, visto che questo è stato un po' l'anno grazie al film della riscoperta del primo Michael Jackson, ho pensato una canzone che ha un grande valore sociale, in qualche modo come le giornate FAI, che è Man in the Mirror, in cui un uomo appunto si guarda dentro e pensa di dover fare qualcosa anche per il bene comune.

0: nostra ospite ora, Simona Ciriaci, che è tra i quattro responsabili dell'apertura dell'attrezzeria Arancati, di cui andremo a parlare a brevissimo. Prima di tutto, un saluto a Simona, grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi per questa opportunità, grazie agli ascoltatori che ci dedicheranno del tempo. Per me è una gioia poter parlare di una nostra apertura FAI così particolare.
0: Ecco, appunto, l'attrezzeria Arancati, che è una nota bottega di attrezzeria scenica per tutto, cioè per i grandi eventi, per il cinema, per il teatro, per la televisione. Ce la può narrare questa attrezzeria?
1: Sì, certo, ve la posso narrare. Vorrei cominciare con la citazione del grande regista Zeffirelli.
0: Ce può narrare questa attrezzeria?
1: Sì, certo, ve la posso narrare. Vorrei cominciare con la citazione del grande regista Zeffirelli che

0: mobili, ai piatti, ai mobili, ai lampadari. Quindi l'attrezzeria consente di creare proprio un'atmosfera, poi l'atmosfera che riviviamo quando vediamo un film, quando vediamo uno sceneggiato oppure un'opera. L'attrezzeria Rancati ha una storia di oltre 160 anni, quindi nasce a Milano come una piccola bottega artigianale e gestita da questa famiglia Sormani, che poi si ingrandirà nel tempo attraverso un matrimonio con Edoardo Rancati, che era uno scultore dell'Accademia di Brera, che collaborava con questa piccola azienda artigianale. E pensate che attualmente è la quinta generazione che gestisce questa attività. Ovviamente nel tempo e questa attività si è allargata, e poi il grande salto di qualità con la sede romana, grande esplosione negli anni 50 con i grandi film, pensiamo a Ben Hur, pensiamo a Cleopatra,
1: ma pensiamo anche ai Colossal di oggi, uno fra tutti l'Odissea di Nolan.
0: C'è stato anche l'impegno nel Gladiatore. L'attrezzeria avrà modo di metterci a disposizione per far vedere ai nostri visitatori alcuni dei pezzi realizzati dai loro artigiani. Questa è la cosa magnifica, che c'è dietro un grande lavoro artigianale realizzato dai loro cuoiai, dai loro fabbri, dai loro falegnami, che realizzano pezzi unici, diciamo, disegnati dai grandi costumisti. Ci sarà la possibilità, appunto, in questa visita anche di vedere molte delle realizzazioni che sono state fatte. Pensiamo alla divisa del Gladiatore, quando è nell'arena del Colosseo. Ecco, una cosa molto bella sono l'insieme delle valigie, dei bauli, delle cappelliere che abbiamo visto in tanti film. Mi viene in mente Il Postino, mi viene in mente anche La vita è bella, perché ovviamente l'attrezzeria Rancati ha materiali e accessori che possono essere utilizzati dall'antica Roma fino ai giorni nostri.
1: Simona ci diceva prima come l'attrezzeria sia nata a Milano circa 160 anni fa, e proprio a Milano, nella sede di Milano, si è svolta la prima visita all'attrezzeria durante le giornate FAI di primavera. Roma è la seconda tappa. Mi chiedo come mai le giornate del Fondo per l'Ambiente Italiano si sono aperte a questo tipo di attrattiva?
0: Beh, diciamo che è un modo per valorizzare il Made in Italy. Diamo tanta importanza all'arte in genere, i nostri siti sono sempre siti che hanno un riferimento per quanto riguarda l'arte, l'architettura, ma non dobbiamo mai dimenticare che anche l'artigianato a questi livelli è sicuramente una forma d'arte.
1: Simona, di tutto quello che è il patrimonio e il tesoro dell'attrezzeria Rancati, il suo oggetto preferito?
0: Il mio oggetto preferito viene dalla mia professione precedente. C'è una zona dedicata completamente alle attrezzature medico-sanitarie per la ricostruzione di ospedali, di infermerie, nei film dedicati ai militari, ai soldati, alle guerre. C'è tutto questo insieme di strumenti chirurgici, e quindi quello mi piace moltissimo perché è un salto nel passato della scienza.
1: E davvero, in chiusura, l'ultima domanda: non possiamo dimenticare quello che è il fiore all'occhiello, che è l'armeria.
0: Assolutamente sì, è veramente il fiore all'occhiello dell'attrezzeria. Ci sono dalle semplici armi preistoriche fino a tutto il periodo romano, ovviamente periodo medievale, rinascimentale, fino all'oggi.
2: E adesso è arrivato il momento di collegarci con Anna Lidia Goria, che è capo delegazione FAI di Torino. Anna Lidia, benvenuta a Strada Facendo.
3: Grazie mille per questo benvenuto, sono molto felice di essere qui e rispondere alle vostre domande.
2: Allora, la puntata di quest'oggi è a tema giornate FAI d'autunno, che dedicano un'attenzione particolare al Made in Italy e all'artigianato. Lei, che appunto si occupa e supervisiona la città di Torino, ecco, che significato assume questo tema in una città che è storicamente legata all'industria, al design e al saper fare?
3: È proprio così, cioè Torino è una città legata all'industria, nell'immaginario

0: Mario di tutti è la capitale della Fiat e quindi sicuramente la Fiat, l'indotto Fiat e forse anche un po' tutta la laboriosità piemontese caratterizzano molto, molto questo aspetto. E anche nel solco delle giornate FAI che noi negli anni proponiamo, no? Dopo i classici FAI, i palazzi, le ville, i castelli che hanno sicuramente rappresentato nell'immaginario anche del nostro pubblico il tema portante, rivolgersi alla realtà produttiva, industriale, dei musei d'impresa, e sia una sfida ma anche un bel bacino di conoscenza, di approfondimento, di temi in più.
1: Ecco, tra le aperture torinesi spicca, potremmo dire, Villa La Tesoriera, mentre a Collegno sarà possibile visitare la fabbrica della Felicità Leone 1857. Ecco, parlavamo appunto prima della tradizione di Torino, del Piemonte in generale. Quali storie raccontano questi due luoghi e cosa permettono di scoprire del capoluogo piemontese e del suo territorio che normalmente un pochino sfugge? Ecco, prima abbiamo parlato di quello per cui Torino è famosa, invece cos'è che sfugge e che può essere scoperto?
0: Ci sono i luoghi significativi dal punto di vista storico, artistico, architettonico, come è la Villa Tesoriera, una magnifica dimora, adesso apparentemente una dimora di città, ma nasceva come un palazzo extraurbano, quindi ormai inglobato completamente nella città, ma nella città attuale che si è espansa. E per noi valorizzare luoghi del genere significa appunto approfondire un luogo che ospita una biblioteca, ma invece mostrarne l'aspetto storico, artistico e architettonico, quindi un bel modo di valorizzare quello che ha un'altra destinazione. E al tempo stesso il Museo della Leone, che lei ha appena citato, la Fabbrica della Felicità, è un luogo innanzitutto nuovissimo perché ha inaugurato poche settimane fa e rappresenta quella sfida davvero grande di andare a raccontare l'impresa, che è tanto anche cultura, di una realtà molto legata a Torino e al Piemonte, la Fabbrica Leone che produce queste caramelle un po' iconiche che tutti conoscono, anche con una estetica molto riconoscibile perché ha queste confezioni particolari che hanno anche travalicato i nostri confini per fortuna. E noi ne mostriamo l'aspetto quello più comunicativo, perché questo museo nasce proprio per raccontare al di fuori della fabbrica ciò che avviene all'interno.
1: Passiamo invece alla Bolla del Lingotto, progettata da Renzo Piano, che è uno dei luoghi, potremmo dire, più particolari dell'edizione torinese delle giornate FAI. Cosa rappresenta oggi appunto il Lingotto nella storia della trasformazione di Torino, da grande città industriale ad oggi città appunto della cultura, dell'architettura, del design, ma mi viene a dire non solo.
0: Allora, la Bolla per noi è un grande sogno che si avvera. La Bolla è questo edificio iconico che sta al di sopra di un edificio altrettanto iconico come il Lingotto, essendo una sala riunioni di vetro sospesa sopra il tetto del Lingotto, ha una capienza anche molto piccola perché è un luogo che è fatto per ospitare una riunione anche ampia, ma insomma un gruppo di persone ristretto. Grazie alla generosità di Stellantis e della Pinacoteca Agnelli siamo riusciti ad averla, e la Bolla ci permette di attirare una grande attenzione su un luogo che per Torino rappresenta questo grande passato industriale. Purtroppo passato, nel senso che il Lingotto è diventato, dopo la sua storia di fabbrica e di pista di collaudo, perché appunto il tetto del Lingotto è una grande pista di collaudo alla quale le auto accedevano da due rampe elicoidali e poi facevano questo circuito di quasi un chilometro un po' aereo. Adesso ospita sale congressi, un auditorium musicale bellissimo, molto frequentato, un centro commerciale, e appunto sulla sua sommità sono nati questi due elementi portati da Renzo Piano, la Bolla e lo scrigno che ospita appunto la Pinacoteca Agnelli.
1: E per questa puntata è tutto. In redazione Francesca Sabatinelli e Alessandro Di Bussolo. Grazie per essere stati con noi. Strada Facendo torna sabato prossimo. A tutti l'augurio di una serena domenica.
2: strada facendo, in viaggio con la radio.

0: missionario laico siciliano di Palermo, morto nel 2023, il fondatore della missione di Speranza e Carità, che oggi assiste e accoglie tantissime persone, centinaia di persone tra le più vulnerabili.
1: Guardate. Avanti, Piaggio, si tratterà di 3-4 mesi, finiscila.
2: Sì, ma per chi non ha un tetto sopra la testa, significherà passare un altro inverno per strada.

0: Vescovi Italiani, a cura di Sergio Valzania.
1: Un saluto da Sergio Valzania, sono con Monsignor Gianni Sacchi, Vescovo di Casale Monferrato, e gli chiedo di presentarci questa sua diocesi del centro del Piemonte, un po' spostato verso la Lombardia, ma di una regione del Piemonte famosa.
2: Sì,
1: Monferrato.
2: Il Monferrato, sì, proprio infatti noi siamo Casale Monferrato. Diciamo che la diocesi di Casale è parte della regione ecclesiastica.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. Oggi vogliamo proprio fare festa, dire grazie al Signore Gesù per l'inizio di questo nuovo anno di catechesi. Spero che voi, bimbi, ragazzi e ragazze, siate entusiasti di ricominciare, non un qualcosa in più che stanca, ma un desiderio in più per conoscere Gesù e per stare insieme. Allora vogliamo affidarci proprio al Signore Gesù e in questa messa, oltre che dire grazie alle catechiste, ai catechisti e a tutti coloro che ruotano attorno alla catechesi e alla pastorale, vogliamo anche affidare qualcuno che è già salito in cielo: Luigia, Domenico e Maria, Antonio Doro, Nicola, Enzo, Antonio Liut, Denadai Silvana, Elisa e defunti della famiglia Armani. E poi ci affidiamo anche noi chiedendo perdono per i nostri peccati. Allora diciamo insieme: Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli.
2: Pace in terra agli uomini amati dal Signore.
0: Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo e la gloria di Dio Padre. Preghiamo. Ci precede e ci accompagni sempre la Tua grazia, o Signore, perché sorretti dal Tuo paterno aiuto non ci stanchiamo mai di operare il bene. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
3: Dal libro del profeta Isaia. Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli, su questo monte, un banchetto di grasse e vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli, e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. L'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questi è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, poiché la mano del Signore si poserà su questo monte. Parola di Dio.
2: Amen.

Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia.

mi guida per il giusto cammino, a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.

Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca.

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, sovvivere nella povertà come sovvivere nell'abbondanza. Sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Avete fatto bene, tuttavia, a prendere parte alle mie tribolazioni. Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno, secondo la sua ricchezza, con magnificenza, in Cristo Gesù. Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio.

Padre del Signore nostro Gesù Cristo illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati.

0: Eccola, brava. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: «Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati: ecco, ho preparato il mio pranzo. I miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto, venite alle nozze». Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari, altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme le loro città. Poi disse ai suoi servi: «La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze». Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. E il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: «Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale?» Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: «Legatelo mani e piedi, gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti». Parola del Signore. Potete andare.
2: Ci sediamo, bene? Sediamo, benissimo. Vado un po' più avanti, ti è stretto? Guarda, vediamo se riusciamo. Ecco qua. È lo scotto che devi pagare per essere chirichetto. C'era qualcuno che una volta diceva: io avevo un sogno, anzi, io ho un sogno, vi ricordate? C'era... Devo dire che anch'io come parroco non ho solo un sogno, ne ho tanti, però ce n'è uno che mi sta a cuore assai, ed è quello di riuscire in una qualche maniera a intessere con trama e ordito uno dei migliori arazzi che si possa avere, che è l'intreccio di relazioni tra noi sacerdoti insieme a Don Pieraldo, voi genitori, voi catechisti e catechiste, voi bambini, bambine, ragazzi e ragazze. Riuscire cioè in una qualche maniera a fare di questa comunità veramente il capolavoro, come direbbe San Giovanni Paolo II, migliore e più bello della nostra vita. E si riesce a fare nel momento in cui, in una qualche maniera, accogliamo il dono prezioso e santo che il Signore Gesù ci dona. Innanzitutto la vita, ma soprattutto la relazione e le relazioni che instauriamo tra noi. Con stima, certo che c'è, con fiducia, certo che c'è, ma con la fatica di proprio di tessere questo arazzo. E allora l'intento anche di oggi non è solamente essere numerosi, perché è un evento che ci prende e ci porta ad essere qui, ma l'intento è quello di dire: desideriamo davvero col cuore in mano che questo albero, che ha le radici che sono fonde e profonde nel terreno della nostra realtà parrocchiale, possa crescere, alimentarsi in modo veramente autentico e vero, per crescere insieme, per camminare insieme e per portare frutto. È il frutto più bello che una realtà grande come la nostra e questa nostra comunità può dare, è quello di essere felici. Felici perché abbiamo incontrato il Signore Gesù, perché in una qualche maniera questo Signore Gesù che abbiamo sentito, lo abbiamo davvero visto nelle persone, negli eventi, ma soprattutto l'abbiamo visto all'interno del nostro cuore. L'inizio dell'anno catechistico, l'inizio dell'anno pastorale, allora ha questo desiderio, che in questo fine 2026 e inizio 2027 possiamo concretamente incontrare il Signore Gesù e ricevere dal Signore Gesù il dono più bello e più prezioso, che è la felicità che Lui ci dà, l'amore che Lui ci dona, la grazia, per dire in maniera teologica, che Lui ci offre. E il Vangelo che abbiamo ascoltato, pur essendo un Vangelo difficile, pur essendo un Vangelo che non è che sia proprio così semplice e così che bello questo re che, quando ha sentito che gli altri non accolgono l'invito, va e li stermina. Ma sì, dai, intanto ormai, pensate che bello, no? Uno ti invita al matrimonio e tu, invece di dire wow che bello, gli tiri un ceffone, pam, e via. Non è proprio il massimo, ma sappiamo che le parabole provocano, e ci provocano in una cosa. E questa cosa qual è? La parabola di oggi ci chiede, a noi educatori per primi, ma a tutti quanti, di lasciarsi amare dal Signore Gesù, di avere fiducia nel suo amore, fare in modo che nel nostro cuore possa entrare il Signore, e per farlo te conoscerlo. È importante conoscerlo, è importante incontrarlo, che è lo scopo della catechesi, che è lo scopo anche dell'educazione. E allora arrivo all'inizio di quello che ho detto. Riusciamo ad incontrare il Signore Gesù se tutti quanti noi che siamo qui, ognuno nel suo ruolo, ognuno nel suo modo, ognuno con la sua capacità, si lascia incontrare dal Signore Gesù, ma si pone in relazione l'uno con l'altro. Già lo dicevo settimana scorsa durante la cresima e lo ribadisco ancora qui adesso: noi parrocchia, io sacerdote e parroco, non riesco a fare niente e nulla se non c'è la collaborazione, la corresponsabilità e la fiducia in primis di voi genitori e poi anche dei catechisti e poi di tutti quanti. E allora quello che mi auguro e che cerchiamo di tendere quest'anno in modo particolare è di creare non solo la stima reciproca, ma una rete salda di relazione, un modo per stare insieme, un modo per far sì che quell'arazzo che dicevo prima diventi veramente il capolavoro più bello, sapendo che quando noi siamo dietro l'arazzo non vediamo proprio tutto il capolavoro, vediamo quell'intreccio di nodi, di fili, eccetera, eccetera, che stanno però saldi l'uno con l'altro. E allora prego il Signore, preghiamo il Signore poi affideremo anche i catechisti in modo particolare, e non solo, anche gli animatori, perché anche loro sono importantissimi per la nostra realtà pastorale. Li ringrazio, e ringrazio anche quelli che desidereranno poi far parte di questo grande gruppo. Chiederemo allo Spirito Santo che anche loro diventino un po' questi nodi saldi tra noi e voi genitori, tra noi e voi ragazzi e ragazze, tra noi e voi bambini e bambine, in modo che tutti quanti possiamo in questo anno veramente riempirci della presenza del Signore Gesù ed essere, e non solamente chiamarci, realtà pastorale, parrocchie che vivono la presenza del Signore Gesù attorno all'altare, nell'Eucarestia, attorno ai tori durante la catechesi, attorno al tavolo in famiglia, ma soprattutto attorno ai nostri cuori che si uniscono gli uni con gli altri per questo obiettivo meraviglioso di testimoniare la bellezza e la potenza di stare con il Signore Gesù. E allora lo chiediamo, lo affermiamo, e chiedendo anche la grazia del Signore vogliamo in una qualche maniera far sì che il Signore possa dimorare nei cuori di ognuno di noi per creare e sentirci comunità credente. Lo facciamo allora alzandoci e professando la nostra fede. In modo particolare chiedo di essere un po' più convinti tutti quanti, però un po' più convinti i catechisti e gli animatori. Allora, credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto e risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei Santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna? Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa, e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. Ed ora vogliamo affidare al Signore le nostre preghiere e diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
3: Per la Chiesa diffusa nel mondo, perché ricordi a tutti gli uomini e le donne che sono sempre attesi e invitati a prendere parte alla stessa mensa della parola e dell'Eucaristia, noi ti preghiamo.
2: Ascoltaci, oh Signore.
3: Per il cammino ecumenico delle chiese non in piena comunione, perché i pastori lavorino per promuovere l'unità di tutti i cristiani, segno profetico per cui i popoli si ritroveranno nell'unità di una sola fede in Cristo. Noi ti preghiamo.
2: Ascoltaci, oh Signore.
3: Per coloro che vivono l'esperienza del dolore a causa della morte di una persona cara, perché la parola di Dio porti loro consolazione e accresca la loro fede nella vita eterna. Noi ti preghiamo.
2: Ascoltaci, oh Signore.
3: Per coloro che sono privi del necessario per vivere, perché siano raggiunti dalla carità di noi cristiani, che dopo aver accolto la parola e condiviso l'Eucaristia, ci facciamo prossimi nei loro disagi. Noi ti preghiamo.
2: Ascoltaci, oh Signore. Per noi qui presenti, perché lo Spirito possa accogliere i nostri desideri, lo spirito di unione, di comunione e di testimonianza, preghiamo.
3: Ascoltaci, o Signore.
2: Accogli queste nostre intenzioni, le offriamo a te che vivi e regni nei secoli dei secoli. Ora chiamo davanti qui gli animatori e i catechisti a semicerchio, per favore, e diamo il mandato a loro, perché in nome della Chiesa, in nome delle parrocchie, possano essere fedeli educatori e testimoni del Vangelo e della Parola. lo recito anch'io con voi, perché con voi ci siamo insieme. Signore Padre Onnipotente, davanti a te e alla comunità noi accogliamo l'incarico che ci viene affidato. Accompagna la nostra fatica, illumina con la tua parola i nostri passi. Donaci un cuore ardente di fede, speranza e carità. Te lo chiediamo per Gesù, parola fatta carne, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Guarda con bontà, o Padre, questi tuoi figli che si offrono per il servizio della catechesi e dell'animazione. Confermali nel loro proposito con la tua benedizione, perché nell'ascolto assiduo della tua parola, docile all'insegnamento della Chiesa, si impegnino a istruire e a educare questi bambini e ragazzi, e tutti insieme ti servano con generosa dedizione a lode e gloria del tuo nome, per Cristo nostro Signore. Amen. Grazie di cuore del vostro servizio. Ci accomodiamo e offriamo al Signore anche questa vostra disponibilità.
4: Canto 66.

0: Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per i beni nostri.
0: Accogli, o Signore, le preghiere dei tuoi fedeli insieme all'offerta di questo sacrificio, perché mediante il nostro servizio sacerdotale possiamo giungere alla gloria del cielo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, unite agli angeli e i santi, cantiamo ad una sola voce l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, il Vescovo Ovidio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo, in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Siccome ultimamente mi piace far confusione, la facciamo anche adesso. Allora io chiamo tutti i bambini delle elementari qua con me. Come on, yeah, su. Le medie niente perché siete grandi. Le superiori niente perché siete grandi. Ma tutti gli elementari qua con me, insieme ai chierichetti. Ascoltate, piano. Venite, venite, venite. Anche se non sono degli elementari va bene lo stesso. Oh, che fatica. Venite, fratelli. Siete pronti? Sapete cosa dobbiamo fare adesso? Sì? Cosa?
2: Pregare insieme.
0: Insieme? Tutti insieme? Ma che preghiera facciamo? Dai, lo sapete questo? Ma che... lo facciamo insieme? Bella voce, non urlare, però una bella voce. Tutti insieme. Padre, che sei nei cieli. Venite qua voi. Volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Allora adesso ci scambiamo il dono della pace, però a tutti quanti voi dovete andare a portare la pace a tutti. Ci siete? Bene. Ci scambiamo il dono della pace. Pace.

0: pronti adesso che abbiamo portato la pace, abbiamo portato la gioia e adesso accogliamo però il Signore Gesù, ma lo accogliamo in silenzio, ok? Proviamo? Ci proviamo? Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore.

0: Preghiamo. Ti supplichiamo, Padre di infinita grandezza, come ci nutri del corpo e sangue del tuo Figlio, così rendici partecipi della natura divina. Per Cristo nostro Signore. Il Signore Gesù è stato meraviglioso. Per creare gruppo e comunità, cosa ha fatto? Fondamentalmente una cena. Che bello. E allora noi dopo la messa vi invito qui in oratorio non a fare la pericena ma a creare comunità attraverso degli stuzzichini, e ringrazio chi li ha portati per condividere, in modo da stare insieme non solo attorno all'altare ma anche attorno all'oratorio, ma anche col desiderio e la voglia di relazionarci, di parlare e la gioia di condividere. Ringrazio fin d'ora i catechisti e gli animatori per l'impegno che già stanno avendo e che avranno in questi mesi. Gli orari della catechesi li troverete nel foglietto domenicale. Se non ci sono per tutti, ci saranno a Cristo Re di sicuro, quindi non abbiate paura. E così vedete anche i giorni quando inizieranno un po' scaglionati e i vari gruppi della catechesi. Ed ora di nuovo ci affidiamo al Signore con la sua benedizione. Il Signore sia con voi. E diamo la benedizione di Aronne, che era tanto cara anche a San Francesco, in modo particolare sui catechisti, sugli animatori, ma anche su voi genitori che siete i primi educatori dell'amore e della fede per i vostri figli. Il Signore vi benedica e vi custodisca. Amen. Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia. Amen. Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace. Amen. E grazie a tutti, facciamo un bel applauso prima del canto, grazie a tutti qua.
1: Canto 132.

0: Papa Leone.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi nel Vangelo Gesù parla della festa di nozze preparata da un re per suo figlio. Il matrimonio di un figlio è un momento speciale per ogni famiglia. E questo padre felice vuole condividere con tutti la sua gioia. Offre un banchetto e invita tante persone. San Tommaso d'Aquino dice in proposito che il bene tende per sua natura a diffondersi. Bonum dicitur diffusivum sui. E anche l'immagine del nostro racconto ci parla in un contesto particolare di vita vissuta di questa realtà. Quando accade qualcosa di buono, si accende una luce che porta a coinvolgere gli altri nella propria felicità. Di fronte a un'offerta così bella, però, gli invitati, invece di unirsi alla festa, si tirano indietro e preferiscono continuare a occuparsi dei loro affari. Alcuni, anzi, infastiditi, insultano e addirittura uccidono i messaggeri del re. Anche questo purtroppo succede. Non sempre il bene che offriamo è compreso, riconosciuto, apprezzato, anzi a volte è frainteso e respinto. Ma ciò non deve scoraggiarci. Il re, davanti al rifiuto, non annulla le nozze e non cancella i festeggiamenti. Anzi, estende il suo appello a un numero ancora più grande di persone, inviando i suoi servi a chiamarle per le strade, perché la gioia degli sposi sia un dono per tutti. A questo punto ci domandiamo: chi rappresentano i protagonisti di questa storia? San Girolamo identifica il re con il Padre dei Cieli, lo sposo con Gesù e la sposa con la Chiesa. Tra i protagonisti, allora, ci siamo anche noi, scelti dal Signore per condividere con Lui la nostra esistenza e per essere assieme a Lui portatori di vita. La festa di nozze è la nostra e la sala del banchetto sono le nostre chiese, le nostre case, i posti in cui viviamo e in cui ogni giorno il Figlio del Re, Gesù Cristo, torna a dichiararci il suo amore e attende il nostro sì. Lì noi lo incontriamo, vestiti come la sposa, con l'abito bianco del battesimo e ornati con i gioielli delle opere buone che ci avvicinano a Dio e tra noi. La gioia che annunciamo allora non è artificiale, ma profonda, concreta, reale, bella come i volti delle persone che incontriamo, vera come il lavoro, i sorrisi, le lacrime, le strette di mano, i gesti di bene delle nostre giornate. Ed è un dono di Dio per la salvezza del mondo. Chiediamo dunque a Maria, Madre del Signore, che ci aiuti a crescere in questa gioia e ad annunciarla sempre e ovunque, anche là dove non è compresa, con generosità, con coraggio e con fede. Angelus Domini, nunciavit Mariae.
2: Et concepit Spiritu Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: vini efficiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine,
2: et lux perpetua luce ad eis,
1: requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo,
1: set nomen Domini benedictum,
2: ex nunc et usque in saeculum,
1: adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.

0: Cari fratelli e sorelle, ieri a Mantova è stata beatificata Sor Maria Ignazia Isacchi, fondatrice della Congregazione delle Suore Orsoline del Sacro Cuore di Gesù. Tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento si prodigò con carità coraggiosa per i bisognosi e disagiati. Il suo esempio ravvivi in tutti noi il desiderio di essere nel mondo testimoni di amore evangelico verso tutti. La guerra nella martoriata Ucraina continua a causare sofferenze anche ben oltre i suoi confini, soprattutto nei paesi più poveri, dove tante persone dipendono dalle importazioni di cereali. Rivolgo un accorato appello alle parti in conflitto affinché consentano il trasporto sicuro dei cereali nel Mar Nero. Il pane quotidiano di milioni di persone non può essere ostaggio della guerra. Oggi in Italia ricorre la giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro. Saluto l'Associazione Nazionale Mutilati Invalidi del Lavoro e incoraggio gli sforzi per la prevenzione. Rivolgo il mio caloroso benvenuto a tutti voi, romani e pellegrini. Saluto i membri della Hermandad del Señor de los Milagros a Roma. E quanti hanno partecipato alla processione con la venerata icona del crocifisso. Grazie della vostra preghiera per la visita pastorale che compirò in Perù. Accolgo con gioia i fedeli dell'eparchia greco-cattolica di Mukasevo in Ucraina, accompagnati dal loro vescovo, l'Associazione dei Fieles Acuna, las Antiguas Alumnas Jesús María España, il coro e la scuola corale della Cattedrale di Harlem nei Paesi Bassi e i fedeli provenienti da Vienna. Saluto i giovani della Vicaria di Chiaravalle in diocesi di Senigallia, i soci dell'Aido provinciale di Belluno, il gruppo Ars Notria di Cosenza e la squadra di calcio femminile dell'ospedale di Biella. Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire. E allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera. Grazie e buona domenica!
1: Questo abbraccio, e anche lo avete ascoltato, anche la sorpresa nel nostro studio per quanto appena affermato il Papa, che con grande umanità e spirito proprio di famiglia, ha detto che appunto i medici gli hanno trovato un nodulo al polmone, ritengono di intervenire, l'intervento, ha detto, è già programmato, e quindi ha chiesto anche a tutti noi la vicinanza e la preghiera, cosa che naturalmente faremo. Quindi veramente un grande augurio per Papa Leone.

Nell'aria c'era già l'odore dell'estate, ma il giorno era triste. Quel 3 giugno 1963 una luce si spegneva nel mondo. Il Papa Buono era morto. Calde lacrime solcavano il viso delle tante persone che appresero in quei momenti la notizia della sua scomparsa. Nel suo breve ma intenso pontificato, durato poco meno di 5 anni, Papa Giovanni era riuscito a farsi amare dal mondo intero che adesso ne piangeva la perdita. Ma già subito dopo la sua morte, incominciava il fervore della devozione popolare che doveva avvolgere la sua figura di una precoce quanto indiscussa aureola di santità e prendeva avvio il processo di beatificazione. Un lavoro ciclopico durato ben 34 anni, con l'avvicendarsi di diversi postulatori e montagne di documenti da vagliare prima di pronunciarsi sulla sua eroicità. Il 12 ottobre 1958 Angelo Roncalli era partito alla volta di Roma per partecipare insieme agli altri cardinali alla conclave, ma non immaginava assolutamente di essere eletto papa. Il suo desiderio era sempre stato quello di essere un pastore di anime, modesto e semplice come un parroco di campagna. Era nato a Sottolmonte, piccolo borgo del Bergamasco, il 25 novembre 1881, figlio di poveri mezzadri che lo battezzarono il giorno stesso della sua nascita nella locale chiesa di Santa Maria, la stessa dove, divenuto prete, avrebbe celebrato la sua prima messa il 15 agosto 1905, festa dell'Assunzione. Angelino era molto intelligente e terminò le scuole in un lampo, tanto che in seminario era il più giovane della sua classe. A 19 anni aveva completato i corsi, ma per legge ecclesiastica non poteva essere ordinato sacerdote prima dei 24 anni. Così fu mandato a Roma per laurearsi alla Gregoriana. Divenuto prete, rimase per 15 anni a Bergamo come segretario del vescovo e insegnante al seminario. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale fu chiamato alle armi come cappellano militare. Nel 1921 Roncalli a Roma e successivamente viene inviato in Bulgaria e in Turchia come visitatore apostolico. Iniziava così la sua carriera diplomatica. Nominato nunzio a Parigi nel 1944, diventa patriarca di Venezia nel 1953.

esistenza piuttosto appartata, senza fatti eclatanti, fino all'elezione al soglio di Pietro. Aveva allora 77 anni e aveva già fatto testamento. Intendeva essere sepolto a Venezia e si era fatto costruire la tomba nella cripta di San Marco. Era naturale che ritenesse ormai imminente il suo commiato dal mondo. L'anno prima, 1957, aveva scritto infatti nel suo diario: «O Signore, siamo a sera, anni 76 in corso, grande dono del Padre, celeste la vita. Tre quarti dei miei contemporanei sono passati all'altra riva, dunque anch'io mi debbo tenere preparato al grande momento. Ma le vie del Signore sono sovente imprevedibili». Il 28 ottobre 1958, l'allora cardinale patriarca di Venezia salì al soglio pontificio come successore di Pio XII e molti ne restarono sorpresi. Un vecchio avrebbe dovuto reggere la Chiesa? I giornali presto ci ricamarono su perché veniva da una famiglia di contadini. Il Papa Contadino cominciarono a chiamarlo, ma Roncalli aveva ben chiara la propria missione da compiere.

chiamerò Giovanni, esordì appena eletto. Era il primo punto fermo del suo pontificato, un nome che era già tutto un programma e non si smentì. Nel 1959, un anno soltanto dopo la sua elezione, tremando un poco di commozione ma insieme con umile risolutezza di proposito, come disse ai cardinali riuniti, annunciò il Concilio Vaticano II, un evento epocale destinato a cambiare il volto della Chiesa, a segnare un netto spartiacque nella storia della cristianità. Fu il leitmotiv della sua vita e del suo pontificato. Dopo la Santa Messa, nulla era per lui più importante del rosario. Ogni giorno lo recitava per intero, meditando su ogni mistero. «Sono entusiasta», egli diceva, «di questa devozione, soprattutto quando è capita ed appresa bene». Il vero rosario è il cosiddetto rosario meditato. Questo supplisce a molte altre forme di vita spirituale. È meditazione, supplicazione, canto ed insieme incantesimo delle anime. Quanta dolcezza e quanta forza in questa preghiera. Monsignor Loris Capovilla, suo segretario e fedele custode di memorie, ha detto che Papa Giovanni, durante tutta la sua esistenza, si comportò con Maria di Nazareth come un figlio con la madre, uno di quei figli che un tempo davano del lei o del voi alla propria genitrice, manifestando amore dilatato dalla venerazione e rispetto alimentato dall'entusiasmo. Una venerazione tenera e forte, delicata e incrollabile, in cui possiamo vedere racchiuso il segreto della sua santità.

Durante il suo pontificato fu pubblicato sull'Osservatore Romano un suo piccolo saggio di devoti pensieri distribuiti per ogni decina del rosario, con riferimento alla triplice accentuazione, mistero, riflessione ed intenzione. In una scrittura limpida e chiara c'è il succo delle riflessioni che egli veniva maturando nella personale preghiera del Santo Rosario. Nell'atto che ripetiamo le Ave Marie, quanto è bello contemplare il campo che germina, la messa che si innalza, diceva con efficace metafora presa da quel mondo contadino a lui così familiare. Ciascuno avverte nei singoli misteri l'opportuno e buon insegnamento per sé, in ordine alla propria santificazione e alle condizioni in cui vive. Papa Giovanni auspicava che il rosario venisse recitato ogni sera in casa, nelle famiglie riunite, in ogni luogo della terra. Ma quanti oggi si radunano per fare questo? Il vento gelido della secolarizzazione ha finito per spazzare via questa antica consuetudine. Le case somigliano oggi a isole di solitudine e incomunicabilità, e se ci si riunisce è per celebrare i rituali del caminetto televisivo, che mescola con la stessa indifferenza massacri etnici e telequiz, futilità e orrori.

Il suo paese natale, da oltre un trentennio, è meta incessante di pellegrinaggi. Lo si era immaginato come un papa di transizione che sarebbe passato in fretta, presto dimenticato, ma non è stato così. Per un disegno provvidenziale di Dio, la giovinezza della Chiesa si è realizzata attraverso l'opera di un vecchio. Fu veramente un dono inatteso dal cielo. Attento ai segni dei tempi, Papa Giovanni promosse l'ecumenismo e la pace. Uomo del dialogo e della viva carità, fece sentire a tutti gli uomini, anche i non cattolici e lontani, l'amicizia di Dio. La sua spiritualità delicata e robusta al tempo stesso aveva, come abbiamo visto, le sue radici in Maria. A lei sempre si rivolgeva, in lei confidava, non si staccava mai da lei, né mai si macerava nel dubbio. La sua fede era limpida e sorgiva, riposava in Maria attraverso il rosario. Anche il miracolo, la guarigione clinicamente inspiegabile di una suora malata di cancro, grazie a cui è ora elevato alla gloria degli altari, si è realizzato nel segno di Maria. Suor Caterina Capitani, delle Figlie della Carità, era affetta da un tumore allo stomaco che l'aveva ridotta in fin di vita. Papa Giovanni era morto da soli 3 anni e la suorina con le consorelle l'aveva pregato a lungo, con grande insistenza e fiducia. Quel giorno era il 25 maggio 1966. Il Papa Buono le apparve e le disse di non temere, e perché sarebbe stata guarita, aggiungendo: «Me l'avete strappata dal cuore, questo miracolo».

Prima di scomparire, però, le fece una grande raccomandazione: di pregare sempre il rosario. Era il suo chiodo fisso durante la vita, era il segreto della sua santità nell'alba eterna che non conosce tramonto. Il Martirologium Romanum ricorda il suo nome al 3 giugno, mentre il calendario romano generale pone la sua memoria all'11 ottobre, anniversario dell'apertura del Concilio Vaticano II, avvenuta nel 1962.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. Ed io torno a salutare chi ci sta accompagnando in queste trasmissioni: Don Salvatore Giuliano, docente di teologia dei sacramenti a Roma presso Regina Apostolorum e a Napoli presso l'Istituto di Scienze Religiose, parroco della Basilica di San Giovanni Maggiore in Napoli e decano del centro storico della città. Benvenuto, grazie per essere con noi, Don Salvatore.
1: Grazie a voi Federico, ben trovati a tutti i radioascoltatori.
0: Senti, io lo dico, tu sei in questo momento a Lourdes, quindi stiamo facendo questa trasmissione da Lourdes. Questo è un piccolo segnale perché ci fa capire che sei con tante persone lì a pregare, quindi parleremo dell'Eucaristia, insomma le due cose si toccano, potremmo dire, in qualche modo, no?
1: Sì, in questo luogo straordinariamente caro alla nostra tradizione, dove nel 1858 la Vergine Maria parlò a Bernadette Soubirous, insomma l'Eucaristia è celebrata con una grande intensità, è il cuore di tutto il pellegrinaggio e soprattutto gli ammalati qui ricevono nell'Eucaristia un balsamo sulla loro sofferenza, nella loro malattia. L'Eucaristia è veramente guarigione qui, non solo per gli avvenimenti straordinari che durante la celebrazione eucaristica frequentemente sono avvenuti, ma per quella guarigione soprattutto spirituale che ciascuno di noi sente ogni volta che si accosta a questi luoghi benedetti.
0: Allora, Don Salvatore, noi parliamo ancora dell'Eucaristia, l'abbiamo fatto nella puntata scorsa, la dobbiamo completare ovviamente perché bisognerebbe fare un convegno, dovremmo dire questo. Insomma, noi la esauriamo in due puntate, quelle che stiamo dedicando ovviamente proprio in queste settimane ai sacramenti. Ecco, io ti chiedo di continuare quel discorso, di riprendere da dove abbiamo interrotto la settimana scorsa, domenica scorsa.
1: La settimana scorsa abbiamo trattato della parte ebraica, di come l'Eucaristia affonda le sue radici nella tradizione della Berakà ebraica, della Pasqua ebraica. L'Eucaristia, lo ricordiamo, è stata istituita all'interno della cena ebraica che Gesù insieme ai suoi discepoli celebra all'interno del Cenacolo di Gerusalemme, e a quella cena ebraica Gesù dà un nuovo significato. E abbiamo visto anche i brani fondazionali, quelli più antichi, che testimoniano come Gesù abbia non soltanto fondato e celebrato questo sacramento importante, fonte e culmine della vita della Chiesa, ma come anche lo abbia comandato ai suoi discepoli di fare questo in sua memoria. E dopo la prima celebrazione, in quel giovedì santo nel Cenacolo di Gerusalemme, i discepoli sono stati fedelissimi nel celebrare ogni domenica, nel giorno cosiddetto del sole, la celebrazione eucaristica come luogo ritrovo della comunità, che ha dato pian piano identità alla comunità dei credenti. Abbiamo delle testimonianze extrabibliche antichissime, si pensi alla prima apologia di Giustino nel 150, che scrivendo all'imperatore vuole in qualche modo far comprendere come le accuse di cannibalismo che si andavano diffondendo, le quali dicevano che i cristiani si cibavano del corpo, di un corpo in un'assise fatta di domenica, Giustino giustamente fa comprendere all'imperatore che si tratta di una celebrazione fatta con il pane e con il vino e che rende viva e presente la vita e la morte di Cristo, e ci si ciba della sua vita. E Giustino è impressionante come lucidamente descriva tutta l'intelaiatura della celebrazione eucaristica che ancora oggi la Chiesa fedelmente vive attraverso la Santa Messa. È chiaro che poi nel corso dei secoli tante cose sono cambiate, è cambiata la lingua con la quale normalmente celebriamo la Santa Eucaristia, che è la lingua volgare. Con il Concilio Vaticano II si è data la possibilità di celebrare nelle lingue locali e non più soltanto in latino, così come poi si è affermato affermato dal IV secolo in poi, e si è cambiata la modalità, le formule, anche i riti si sono adeguati, però fondamentalmente tutta l'intelaiatura, tutta l'impostazione della sacra Eucaristia è rimasta sempre la stessa. Cominciamo proprio con l'adunanza. Quando i cristiani si raccolgono per celebrare insieme l'Eucaristia, sentono proprio il bisogno di riunirsi per formare questo corpo mistico che è appunto il corpo di Gesù, simboleggiato, l'abbiamo visto la settimana scorsa, dall'unico pane. Nelle prime comunità dei credenti era molto forte il segno dell'unico pane che è spezzato, diventato particole, diventato parte di quell'unico pane, finita per nutrire il corpo di Cristo che è la Chiesa, e quella adunarsi già è un segno importante. Poi chiaramente con il fondersi del cristianesimo un'unica pagnotta di pane non era più sufficiente per celebrare l'Eucaristia, e quindi abbiamo compreso come la nascita delle ostie già confezionate ha facilitato la celebrazione della Santa Messa, per non stare di a spezzare tante volte e diverse pagnotte. Dopo il radunarsi, ecco che ciascun credente dovrebbe anticipare rispetto all'orario della Santa Messa per prepararsi bene al mistero eucaristico, il sacerdote entra all'interno dell'aula liturgica con un abito particolare che lo mette in comunione con tutte le celebrazioni eucaristiche in tutto il mondo. È il colore liturgico che richiama il tempo liturgico che si sta vivendo: il verde per il tempo ordinario, il bianco per le grandi solennità come Natale e Pasqua o le solennità dei santi, in modo particolare le feste della Madonna, il viola che invece richiama nella sua austerità il tempo quaresimale di penitenza e di preparazione alla Pasqua, o l'attesa dell'Avvento nelle sue 4 settimane, e il rosso invece che ricorda il sangue che viene utilizzato non soltanto nel Venerdì Santo o nella Domenica di Passione, la Domenica delle Palme, ma anche nella festa dei martiri e a Pentecoste, per ricordare il fuoco dello Spirito. Ecco quanto nella unica ambizione a 2000 anni, ma anche nella festa di Pentecoste, per ricordare il fuoco del Spirito. Ecco,

circoncia, quello è un segno forte della celebrazione comunitaria. E dopodiché il sacerdote, baciando l'altare, si rivolge alla assemblea con il segno della croce, e la gente insieme al sacerdote si segna col segno di croce. Anche questo segno così antico, che richiama una triplice consacrazione alla Trinità, al Padre al quale affidiamo i pensieri, al Figlio al quale affidiamo gli affetti toccando il nostro petto, e allo Spirito Santo al quale affidiamo il lavoro di ogni giorno toccando le spalle, che sono da sempre il luogo del carico, quindi simboleggiano in qualche modo il lavoro dell'uomo, le attività dell'uomo. E quindi si danno a Dio, si offrono a Dio, e queste tre dimensioni, l'intellettiva, l'affettiva e la lavorativa, attraverso la triplice consacrazione alla Santissima Trinità. E il sacerdote poi, rivolgendosi all'assemblea, dona il saluto che normalmente è un richiamo di quello paolino: la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, eccetera. E quel saluto dà un po' l'humus di quello che si sta celebrando. Siamo nel nome del Signore, ecco perché il Signore sia con voi, no? Nel saluto iniziale. E oltre alla risposta e con il tuo spirito, l'assemblea è invitata ad interagire già all'inizio, facendo un atto profondo di contrizione, il riconoscimento dei peccati che il celebrante invita a vivere subito all'inizio della celebrazione. Ecco perché c'è il primo sacro silenzio, così lo chiamiamo, quel primo momento di pausa che dovrebbe essere di qualche istante silenzioso di raccoglimento, nel quale ogni fedele all'inizio della celebrazione eucaristica esamina se stesso. Questo lo dice anche il Nuovo Testamento: ciascuno esamini se stesso all'interno della celebrazione, per comprendere appunto se è degno di quel momento. È chiaro che noi non siamo mai in maniera assoluta degni dell'incontro con Gesù Eucaristia, però ecco, per vivere meno indegnamente quell'incontro è necessario confessare i peccati e chiedere al Signore il suo perdono. E dopo quel silenzio, il confiteor, che è questo atto di abbandono e di penitenziale che viene celebrato ad alta voce, seguito dal Kyrie eleison, fa parte dell'atto penitenziale che si conclude con l'assoluzione generale. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna, dice il sacerdote, chiudendo questa prima parte della celebrazione. Dopo questo, se è domenica o se è un giorno di festa, l'assemblea è invitata a recitare un inno antichissimo, il Gloria a Dio. Il Gloria in Excelsis Deo è un inno, uno degli inni più antichi della liturgia, nato non proprio come un inno della messa, ma centrato soltanto nel terzo, quarto secolo, ma inizialmente già nel secondo secolo quest'inno, che richiama l'inno degli angeli nel giorno dell'incarnazione, nel giorno del Natale, era utilizzato come un inno mattutino nella preghiera monastica, e poi è confluito come inno della celebrazione eucaristica festiva. Dopo l'inno c'è un invito del celebrante che, rivolgendosi all'assemblea, dice: preghiamo. È strano risentire un invito alla preghiera dopo che già si è celebrato l'atto penitenziale, il Gloria e altre preghiere, perché il sacerdote dice preghiamo e poi lascia un istante di silenzio, perché quella preghiera che sta per essere pronunciata si chiama colletta. In realtà quel nome indica la raccolta delle preghiere che ogni fedele può pronunciare nel proprio cuore, ponendola come preghiera legata a quella celebrazione. Ogni fedele infatti può offrire una celebrazione eucaristica che vive per un'intenzione particolare. L'intenzione può essere quella di un caro estinto, può essere anche di la preghiera per un vivo, per un vivente, oppure per la pace del mondo. Ecco, tante possono essere intenzioni, e quando il sacerdote dice preghiamo, in quel momento va pronunciata la preghiera a voce, all'interno del proprio cuore. E il sacerdote poi, pronunciando la colletta, è come se volesse raccoglierle, quelle preghiere,

0: farci voce di tutte quelle individuali preghiere che sono state lì pronunciate. Dopo questa orazione, appunto la colletta, ci si mette a...
1: Ecco, su questo ti vorrei chiedere, Don Salvatore, mi interessa particolarmente, no? Ecco, in quel momento una persona che segue la Santa Messa, che partecipa, può fare qualsiasi preghiera, può elevare qualsiasi preghiera al Signore, cioè, o c'è un modo particolare? Ecco, io questo ti vorrei chiedere, questa specificazione.
0: No, Federico, la Chiesa, come sai, da sempre associa la celebrazione della messa delle intenzioni che possono essere anche richieste al sacerdote, e si può far celebrare la messa, così si dice, per un'intenzione specifica. Si dice al parroco, al sacerdote celebrante: io vorrei che tu pregassi oggi per questa intenzione. Però oltre a invitare il sacerdote celebrante a pregare per un'intenzione, anche senza andare dal sacerdote, io posso, come tu dicevi, pregare per qualsiasi intenzione, anche senza comunicare al sacerdote, perché io in quel momento sento l'esigenza di pregare per una persona ammalata, per un'intenzione specifica che porto nel cuore, e in silenzio, anche nel segreto, posso dirla al Signore, posso offrirla al Signore. Quindi tutte le intenzioni che portiamo nel cuore, in quel momento, in quell'istante di silenzio, quando diciamo, quando il sacerdote dice preghiamo, dovrebbero essere dette, e dà quella preghiera una, in qualche modo, l'incipit a tutta la mia celebrazione. Cioè io offro quella eucaristia per questa intenzione, poi farò la comunione per questa intenzione, offrirò tutta la mia messa per questa intenzione. E quindi questa intenzione di preghiera può essere detta così con tutto il cuore all'interno di quel momento di pausa. Dopo questa colletta ha inizio la liturgia della parola, questa abbondante effusione di parola di Dio che nella celebrazione, soprattutto quella domenicale, l'assemblea riceve nutrendo il proprio cammino. Il Concilio Vaticano II ha dato la possibilità alla la liturgia della parola di essere meglio curata. C'è una prima lettura che normalmente è di domenica, associata alla lettura del Vangelo, e mantiene un tema unico ed è scelta proprio in base al Vangelo, alla lettura continua del Vangelo dell'anno in corso. E poi c'è dopo la prima lettura che il lettore proclama. Ecco, io dico sempre che la parola di Dio deve essere proclamata, non letta, perché non è una pagina di giornale, ma è l'annuncio della salvezza. Quindi il tono, che non dovrebbe essere né troppo ieratico né bambinesco, fanciullesco, ma dovrebbe essere un tono solenne e di proclamazione. E all'interno del Nuovo Testamento, quando si dice dell'annuncio degli apostoli, si dice che loro annunciavano la salvezza di Cristo con parresia. Ecco, il termine greco è parresia, che letteralmente si traduce con viso duro, ma chiaramente non è stato tradotto così, perché in italiano non rende, no? Viso duro, ma significa determinazione, risolutezza, no? La parola di Dio, l'annuncio della parola, dovrebbe essere offerto con risolutezza, con parresia, con determinazione. Ecco, quindi la prima lettura è letta bene, lentamente e con solennità, dopodiché si proclama parola di Dio. Ecco, c'è una differenza tra la lettura prima e seconda e quella del Vangelo, alla quale poi segue parola del Signore, perché lì nel Vangelo è direttamente lui, il Kyrios, il Signore, che parla alla sua comunità, alla sua Chiesa. Non è più una parola di Dio che, ispirata ai profeti, ci viene consegnata, ma è la parola diretta di Gesù che nel Vangelo ci parla. Ecco perché prima lettura, parola di Dio, poi c'è il salmo responsoriale, che si chiama così perché c'è un ritornello, appunto un responsorio che cadenza e alterna i brani di quel salmo scelto. E dopo c'è una seconda lettura, che normalmente è scelta di domenica tra l'epistolario paolino. Normalmente la lettura seconda non avviene durante i giorni della feria, tranne che in qualche caso eccezionale di qualche solennità o di qualche festa. E quindi dopo questa abbondante lettura della prima parte, no? La prima lettura, il Salmo, la seconda lettura, per noi cristiani arriva la proclamazione di ciò che è centrale all'interno della nostra tradizione biblica. Sappiamo che l'Antico Testamento per gli ebrei è tutto sacro, però ha un cuore che per gli ebrei è la Torah, il Pentateuco, i primi cinque libri, mentre per noi cristiani la Bibbia è tutta sacra, è tutta ispirata, ma anch'essa per noi un centro, e il centro è costituito proprio dai quattro Vangeli. Ecco perché, arrivata alla lettura del Vangelo, l'assemblea si pone in piedi e si canta il canto dell'Alleluia, un canto antichissimo di matrice ebraica, perché in questa parolina Alleluia si rende lode a Dio. Alleluia significa lodate, Yah è l'abbreviazione del nome di Dio, Yahweh, e quindi lodate Yahweh, lodate Dio. E l'assemblea si pone in piedi, canta l'Alleluia, se il momento lo prevede c'è la processione con l'evangeliario e poi l'uso dell'incenso che viene dato al Vangelo dopo l'invito del diacono o del sacerdote che sta per proclamare il Signore sia con voi dal Vangelo, ecco, secondo Matteo, Marco, quello che nel giorno si legge. E dopo questo, e prima della lettura, c'è un altro segno interessante ed è molto intenso, perché si pone un segno di croce sulla fronte, sulla bocca e sul cuore, e dopo il sacerdote che sta per proclamare o il diacono, tutta l'assemblea si segna per tre volte, e questo lo sappiamo bene, indica una sorta di augurio, perché la parola che sta per essere proclamata, il Vangelo, possa essere compreso dalla mente, proclamato e professato sempre sulle labbra e custodito, accolto all'interno del nostro cuore. Quindi dopo questi tre segni di croce, ecco, l'assemblea si predispone ad ascoltare la parola del Vangelo, dopodiché, come dicevamo, si proclama solennemente parola del Signore, lode a te, o Cristo, che in quel momento ci ha parlato. Dopo il bacio al Vangelo, se c'è il Vescovo, e dopo la benedizione del Vangelo, l'assemblea si pone a sedere per vivere quel momento di meditazione, di riflessione che il celebrante offre, che è appunto l'omelia. Papa Francesco ci ha donato delle indicazioni molto belle, con la semplicità che gli era propria, sull'omelia, e nell'Evangelii Gaudium Papa Francesco al capitolo ottavo ha chiesto ad ogni sacerdote di parlare con parole di padre, mantenendosi aderenti al testo biblico, di offrire omelie non troppo lunghe, parolaie, ma soprattutto omelie che non vadano sopra la testa della gente, ma entrino all'interno del cuore di ognuno, no? E il modo migliore per pronunciare un'omelia efficace è quella di conoscere la propria assemblea, conoscere i propri parrocchiani, quindi averli ascoltati, conoscere le loro vite, perché quella omelia dal Vangelo possa poi aderire pienamente alla vita di ciascuno. E dopo l'omelia si pone poi un ulteriore momento di sacro silenzio, così l'abbiamo chiamato, dopo il primo che è quello del penitenziale, dopo il secondo che è quello della colletta, c'è un terzo sacro silenzio che è quello appunto meditativo. E dopo l'omelia si sta un po' seduti in silenzio per chiedere al Signore come poter mettere in pratica quel Vangelo che mi è appena stato offerto. E dopo quel sacro silenzio inizia poi la parte seguente, che è appunto la liturgia offertoriale che introduce l'Eucaristia. Si porta all'altare il pane e il vino viene mescolato con un po' d'acqua, che come abbiamo già detto nel nostro primo incontro sull'Eucaristia, richiama il significato antico di queste coppe della Berakà ebraica, che venivano annacquate con un po' d'acqua, ma anche con significato spirituale, che indica l'acqua e il vino, che unisce due elementi che indicano le due nature, quella umana e quella divina, che nell'Eucaristia vengono in qualche modo unite. E poi dopo l'offertorio che può prevedere anche la raccolta di un'offerta per le esigenze della comunità, c'è quella lunga preghiera che si chiama preghiera eucaristica, che è una preghiera, ce ne sono varie nel messale, ma che richiama non soltanto l'universalità della Chiesa, perché si prega per il Papa, si prega per i Vescovi, per i sacerdoti, i diaconi, si prega per la pace, si prega per la Chiesa intera, e quella preghiera è il prefazio, precede il momento solenne della consacrazione. Dopo il canto del santo, a Dio tre volte santo, si pronunciano le stesse parole che Gesù ha pronunciato nel Cenacolo di Gerusalemme, sulle oblate, cioè sulle offerte, sul pane e sul vino. E quel momento dà inizio a quel dono che viene concesso a noi credenti della transostanziazione, cioè della trasformazione della sostanza del pane e del vino nel corpo e sangue del Signore. Dopo la consacrazione e l'adorazione al momento dell'elevazione delle oblate, quindi del pane e del vino consacrati, si è pronti per la comunione, ma prima la Chiesa ci chiede di fare un segno di pace che con il Padre Nostro in qualche modo ci preparano alla comunione eucaristica. Con la comunione eucaristica c'è l'ultimo momento di sacro silenzio, che in qualche modo diventa un silenzio di contemplazione, e questo poi chiude la celebrazione attraverso poi un'orazione finale che, seguita dalla benedizione, dà l'avvio alla missione. Quell'andate in pace al termine della messa non è semplicemente un indicatore di un qualcosa che finisce, ma di qualcosa che inizia. Ecco, Andrea Gasparino amava dire, dopo la Santa Messa, la messa inizia nella vostra vita, andate in pace, no? Dopo la messa inizia la vita nella quale calare tutta l'Eucaristia. Ecco, questo è un po' il rito che, con molta sintesi e in maniera molto veloce, abbiamo passato in rassegna per entrare ancora meglio in questo sacramento, che non si finisce mai di approfondire, di amare, di contemplare. Ecco, diceva Pio X, se gli angeli ci potessero invidiare, ma non possono perché sono creature pure, ma se gli angeli potessero invidiare, ci invidierebbero la Santissima Eucaristia, perché è questo grande mistero. Dio, diceva la Didache, che ha messo il suo corpo tra le nostre mani, e noi contempliamo questo sacramento straordinario che, ahimè, purtroppo ancora tanti cristiani celebrano in maniera approssimativa, accostandosi in maniera impreparata, con distrazione o senza aver fatto la dovuta preparazione, no? Perché magari semplicemente si va alla messa del funerale o di un matrimonio, senza tener conto che invece ogni Eucaristia va ben preparata anche attraverso un momento di purificazione, soprattutto se non lo si fa da tanto tempo, no? Da mesi o da anni.
1: Ecco, su questo abbiamo 3 minuti per chiudere, Don Salvatore. Io ti chiedo come prepararsi bene alla Santa Messa, cioè magari anche la sera prima o il giorno prima, ecco, mi viene in mente anche questa cosa. In che modo?
0: Diciamo che in maniera remota, lo diremo anche meglio poi nel nostro appuntamento sul sacramento della riconciliazione, occorre prepararsi bene alla Santa Messa attraverso la penitenza, il sacramento della riconciliazione. Ma chiaramente non sempre e non tutte le volte che celebro la Santa Messa ho la possibilità di trovare un sacerdote disponibile per la confessione, e quindi innanzitutto esaminerò attraverso il giorno prima a questo incontro, a questo appuntamento, facendo una richiesta di perdono al Signore dei miei peccati, in modo che la purificazione che mi arriva prepari in qualche modo lo spazio nel mio cuore, perché il seme del sacramento possa germogliare meglio. Sì, attraverso, ma anche proprio nell'andare, nella chiusura della porta di casa alle mie spalle e nell'andare verso la chiesa, già quel tratto potrebbe essere vissuto veramente come una processione preparatoria, e quindi dovrei sentire questo incedere verso la Chiesa come un cuore che diventa sempre più appassionato all'incontro con Gesù.
1: Bene, io ringrazio Don Salvatore per essere stato con noi. Grazie, Don Salvatore, davvero di cuore.
2: Ringrazio io voi tutti. #PopTheology.

Che valore dai a chi trova sempre il tempo per ascoltarti? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.

0: di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Una carezza ai vostri bambini, ricordate il discorso alla luna di San Giovanni XXIII, di cui questa domenica 11 ottobre si celebra la memoria, il cosiddetto Papa Buono, ce l'abbiamo tutti nel cuore, il Papa del sorriso. E ecco, mi sembra buono che il Vangelo di questa domenica parli di una festa, parli di un banchetto di nozze. Giovanni XXIII ci ha manifestato nella sua persona, nel suo sorriso, nella sua semplicità, una semplicità, non lasciatevi ingannare, molto profonda, nella sua semplicità la bellezza della festa, dell'amicizia con Dio. Perché guardate, in ultimo si tratta di questo, si tratta di accogliere l'amicizia di Dio che è festa in se stesso. Perché? Perché Dio è amore in se stesso, e dove c'è l'amore c'è la festa. L'odio è mancanza di festa, l'odio è disperazione, ma Dio è tutto amore e quindi è tutta gioia, è tutta festa. E là dove c'è una comunione con Lui, necessariamente c'è un sorriso, c'è una festa che è tale dentro lo spessore della storia umana, perché dentro ogni avvenimento la parola che riempie questo avvenimento è sempre la parola dell'amore e della risurrezione. Allora ascoltiamo il Vangelo del banchetto delle nozze.
2: In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: «Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati: ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto. Venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali.
1: La scorsa domenica abbiamo commentato il mistero del rifiuto del figlio inviato dal padre, da colui che aveva piantato una vigna e chiedeva i frutti agli affittuari. Anche questa domenica siamo davanti al mistero dell'accoglimento o del rifiuto della chiamata a vivere un'alleanza con sé che Dio fa ad Israele e che Dio fa all'umanità tutta e che fa a ciascuno di noi. La parabola, ecco, che ci aiuta ad entrare in questo mistero è la parabola del banchetto nuziale. Anche qui, più che parabola, ci troviamo davanti ad un'allegoria, perché sono riconoscibili i protagonisti della narrazione in coloro che sono i protagonisti della storia della salvezza. Qui si parla di un banchetto, il banchetto di nozze. Subito dobbiamo comprendere come l'immagine del banchetto sia l'immagine molto cara nella storia di Dio con Israele. Al capitolo 25 del profeta Isaia, per esempio, si parla proprio di un meraviglioso banchetto, che è il banchetto alla fine dei tempi, nel quale il Signore asciugherà le lacrime di tutti i popoli, solleverà la colpa pietre che era stata posta sul viso delle genti, un banchetto nel quale saranno serviti dei cibi prelibati, delle vivande deliziose e dei vini raffinatissimi. È l'immagine della comunione ultima, definitiva, compiuta, della grande festa della umanità finalmente in piena comunione con Dio, finalmente nel godimento della compagnia di Dio senza il velo della temporalità, della fragilità di questa nostra magnifica ma anche povera condizione umana. Ecco allora l'immagine del banchetto messianico, è l'immagine ultima, è una parabola escatologica in qualche modo perché presenta quello che è il destino ultimo, la chiamata ultima dell'umanità che si compie però attraverso le scelte, attraverso l'accoglimento o meno che quotidianamente ciascuno di noi compie nei confronti della sollecitudine che la grazia opera perché noi possiamo corrispondere alla offerta di salvezza che Dio ci presenta. Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. La storia dell'incarnazione, della passione, morte e risurrezione di Gesù è la storia della preparazione di una festa, di un banchetto di nozze, le nozze dell'agnello. Ho citato il capitolo 25 di Isaia, ma l'Apocalisse, quando Giovanni nella sua visione racconta proprio che sono giunte le nozze dell'agnello, la Chiesa come una sposa che è pronta per il proprio sposo che è l'agnello, il figlio di Dio. Ed ecco che questo re manda i servi a chiamare gli invitati alle nozze, cioè la chiamata è per una festa. È molto bella questa sottolineatura, questa puntualizzazione. Dio ci chiama ad una festa. La nostra vita è fatta per la festa. È vero che viviamo una temporalità difficile, ma è anche vero che dentro questa temporalità difficile germoglia, direbbe Isaia, proprio ora non ve ne accorgete, il seme della festa. E allora questi invitati però non rispondono, non vollero venire, non volevano venire. C'è proprio una volontà oppositoria davanti all'invito di Dio. Mandò allora altri servi e a questi servi fa un invito ancora più particolareggiato. I miei buoi, gli animali ingrassati sono già uccisi, venite alle nozze, cioè, non dovete fare nulla, è tutto pronto, ho fatto io per voi. È un bravo padrone di casa Dio, venite perché l'opera della salvezza è compiuta da me, non dovete nulla, dovete solo godere della festa, accoglierla la festa. Ma quelli, allora, vediamo un po' la risposta, non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i servi, li insultarono e li uccisero. Questa è veramente incredibilmente strana questa cosa. Non curarsene. Dio chiama e banalizzare questa chiamata. Guardate, questa è una terribile possibilità che è per ciascuno di noi, soprattutto per chi magari è più vicino, per chi è più abituato in qualche modo a Dio. Non curarsi, non avere il cuore pronto per riconoscere le meraviglie di Dio, la provvidenza di Dio, la misericordia di Dio, non avere questo sguardo vigile, attento nel sapere che nulla è scontato ma che tutto è grazia. Questo non avere cura, anche c'è anche questo aspetto della propria vita spirituale, della relazione con Dio, darla per scontato, non coltivarla nell'ascolto della parola, nella frequenza dei sacramenti, questa non curanza che dice un amore che non c'è. Quando siamo innamorati, ci curiamo molto di questo amore. Quando in qualche modo c'è una noncuranza, è il segno che il termometro dell'amore, la colonnina va abbassandosi verso la freddezza. Quindi una noncuranza, una patologia della vita spirituale. E poi c'è questa reazione incredibile, cioè ti invitano a un banchetto di nozze e tu uccidi e maltratti quelli che ti invitano al banchetto. è veramente qualche cosa che possiamo capire solo attraverso l'irrazionalità del peccato. Che cosa voglio intendere con questa espressione, l'irrazionalità del peccato? Siamo amati, siamo fatti per amare, eppure continuiamo a volerci fare del male, a rifiutare l'amore, se non è irrazionalità questa. E così emerge in questo comportamento degli invitati che non vogliono andare. Allora il re si indigna, manda delle truppe, fa uccidere e diede alle fiamme la città. C'è una chiara profezia di quello che accadrà nel 70 d.C. quando Gerusalemme sarà presa dalle truppe dei romani, sarà saccheggiata e sarà data alle fiamme. Poi disse ai suoi servi: ma la festa di nozze è pronta. È vero che gli invitati non sono venuti, ma la festa c'è, cioè la fedeltà di Dio non viene meno. Anche se c'è un rifiuto, Dio continua ad essere fedele. Quindi la festa è pronta, gli invitati non erano degni, ma andate. Andate ad invitare altri, ai crocicchi delle strade. I crocicchi delle strade erano il luogo nel quale era possibile incontrare la gente del malaffare. Ai crocicchi delle strade si andava per incontrare una prostituta. Ecco, quindi c'è un riferimento chiaro a quelli che erano le prostitute, i peccatori pubblicani, dirà Gesù, che passeranno avanti nel regno dei cieli rispetto ai fedeli osservanti della legge. Non perché non bisogna essere osservanti della legge, chiaramente, ma bisogna saper riconoscere che è Gesù la legge, bisogna saper riconoscere che la salvezza è nell'amicizia, nell'accoglimento del Signore. E allora chiunque accoglie l'amicizia di Gesù entra nel regno dei cieli. Questo sta a significare. E dunque andate ai crocicchi delle strade, andate a prendere tutti quelli che vorranno, chiunque siano. Come dire, il pass, la carta per entrare nel regno dei cieli è l'accoglienza del Signore, accogliere Gesù come Signore, come Salvatore, e sapere di essere bisognosi di Lui, desiderosi di Lui, gioiosi di conoscere, di essere destinati al banchetto delle nozze dell'agnello. E quindi la sala si riempie certamente di commensali. E quindi il re entra e vede questa festa, ma vede anche qualcuno che non ha l'abito nuziale. Su questo abito nuziale dai padri in qua sono davvero stati fatti scorrere fiumi di inchiostro. L'abito nuziale è l'abito della fede, cioè si può anche partecipare a tanti riti religiosi, ma non avere nel cuore la verità dell'amore a Gesù, non avere nel cuore quell'affidamento. La fede è questo, l'affidamento di tutto noi stessi alla volontà di Dio, un affidamento fiducioso, gioioso, sereno. Questo è l'abito nuziale, cioè si può avere una parvenza di religiosità, ma la fede è altro. La fede è una esperienza di alleanza, un'esperienza intima di relazione con Dio. E allora si partecipa al banchetto di nozze nel momento in cui si accoglie la nostra filiazione al Padre attraverso la alleanza, un corpo solo con Cristo. Del resto siamo battezzati, siamo diventati una cosa sola. Molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti. Allora anche qui troviamo il mistero dell'accoglienza di Gesù da parte del popolo dell'alleanza. Non tutti hanno accolto, ma chi ha accolto è diventato parte del nuovo popolo, della Chiesa, segno, strumento di salvezza, sacramento di salvezza e di unità per tutto il genere umano. Questa domenica io voglio portarmi nel cuore la bella notizia di essere invitata ad una festa, che la mia vita non è destinata al nulla, alla tristezza, ma che ogni sofferenza è già ricolma di una promessa, della promessa del banchetto di nozze. Questo è centrale e che ogni giorno attraverso le mie scelte, i miei desideri, le mie decisioni, io ho la possibilità di cominciare e ricominciare e di, come dire, come quando si va in macchina, no? Di sterzare, di rimettere la macchina sulla strada giusta, di rimettere la mia vita sempre nella direzione giusta, che è la direzione dello sguardo del volto di Gesù.

0: Il Vangelo che abbiamo ascoltato e commentato parla di servi che vanno a chiamare tutti coloro che il re invita alle nozze del figlio. C'è un chiaro collegamento che Gesù fa con un brano del libro della Sapienza, laddove la personificazione della sapienza, la donna sapienza, esce sulle piazze e chiama al proprio banchetto. È la sapienza divina, la sapienza creatrice, la sapienza che tutto ordina. Ecco allora che è stato buon gioco per me ricordarmi di un grandioso affresco che è possibile ammirare a Siena, nel palazzo pubblico, in modo particolare nella Sala della Pace. Si tratta della Allegoria del Buon Governo. È un affresco di Ambrogio Lorenzetti che fu commissionato a lui proprio dal governo dei Nove, cioè da coloro che governavano la città, e voleva essere un affresco che educasse i cittadini, i governati e i governanti alla realtà del buon governo, cioè che cosa permette ad una città di essere ben governata. Questo grandioso affresco, che io vi invito a visitare perché è veramente bello, ha la sapienza in trono. È una donna coronata con una corona da regina, e sopra la testa della donna seduta in trono che regna, della donna sapienza, c'è Dio come sapienza, e quindi gli occhi della donna in trono sono rivolti in alto, perché in alto c'è Dio come sapienza creatrice e ordinatrice. Qui ci viene detto che ogni buon governo, per essere tale, ha bisogno di guardare all'ordine che il creatore ha impresso in tutto ciò che esiste. Ma ancora, allargando lo sguardo, recatevi a Siena davvero e allargherete lo sguardo e vedrete come a sinistra e a destra della sapienza in trono vi sono due angeli che rappresentano l'uno la giustizia commutativa, tu dai a me e io do a te, e l'altro la giustizia distributiva, un angelo che tiene in mano uno staglio, il contenitore per misurare il grano e il sale, e una canna che a Siena veniva chiamata il passetto, come misura di lunghezza. La giustizia distributiva è la giustizia sociale, che tiene conto dell'ordine sociale. Quindi la giustizia in trono che guarda a Dio, che sa essere giusto, sia nel modo dare a ciascuno il suo, sia nel modo che tiene conto come il suo di ciascuno è differente da quello degli altri, e c'è bisogno di una misura che sia equa per tutti. Ma allargando ancora lo sguardo, c'è una corda, un filo che lega alla vita gli angeli e che raggiunge un'altra figura, che è la concordia. Perché un governo che governa secondo giustizia è capace di produrre concordia. Quindi c'è come un asse verticale in questo affresco, la sapienza divina, creatrice, dalla quale, dalla cui ratio, dalla cui logica, dal cui logos, che è Cristo, che è Gesù, poi incarnato, ecco, viene la sapienza che è capace, in comunione con la sapienza divina, di ordinare le cose degli uomini. Da questo ordine nasce la concordia. In fondo non c'è pace che non sia il frutto della verità, della libertà, della giustizia. Ecco, sono questi gli elementi che già Ambrogio Lorenzetti, legandosi alla tradizione che parte dai classici, da Aristotele, dai greci e poi dai latini, e chiaramente la rivelazione cristiana, ci pone come contesto entro il quale situare il buon governo. Allora, questa allegoria ci racconta come tutto viene da Dio e come ogni comunione, ogni partecipazione alla ragione divina produca una giustizia capace di generare concordia.
1: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba.

0: cari amici radioascoltatori, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Voce del Deserto. In occasione di Pordenone, capitale della cultura italiana 2027, la nostra emittente Radio Voce nel Deserto è orgogliosa di riproporre l'ascolto al proprio pubblico radiofonico del ciclo Tesori Nascosti. Viaggio a scoperta dei tesori, i nostri organi all'interno delle chiese del Pordenonese. Dunque, cari amici radioascoltatori, ben ritrovati all'ascolto di questo nuovo grande progetto radiofonico edito da Radio Voce nel Deserto, Tesori Nascosti, che vuole portare alla conoscenza non di opere d'arte, ma di arte parliamo sempre, perché andiamo e vogliamo far conoscere alla gente quei tesori che sono dentro le chiese. Questo lo definirei un cuore pulsante, l'organo, questo strumento principe della chiesa, il cuore pulsante a livello musicale, perché il cuore pulsante all'interno della chiesa è la Santa Eucaristia. È giusto e doveroso valutare e far conoscere questo splendido strumento musicale, ovvero lo strumento principe della Chiesa. In questo nuovo appuntamento, andiamo un po' verso la bassa pordenonese, andiamo a San Vito, una comunità molto attiva anche a livello culturale, e lo sentiremo proprio grazie al nostro ospite, quest'oggi in studio con noi, il maestro Luigino Favotto. Ecco, grazie Luigino per aver accettato il nostro invito a partecipare a questo nuovo programma Tesori Nascosti. Allora, Luigino, lo sentiremo anche nella nostra presentazione, non è solo un musicista, ma anche qualcos'altro da raccontarci. E come di consueto, Luigino, ti chiediamo di presentarti al nostro pubblico radiofonico.
1: Grazie dell'opportunità, possibilità di dire due parole sullo strumento che suono in Duomo San Vito a Tagliamento. Io ho iniziato gli studi con il maestro Ferruccio Maronese, che è stato organista del Duomo di San Vito a Tagliamento dagli anni 50-52 fino al 2001, quando ci ha lasciato purtroppo. Quindi sono organista titolare in Duomo dal 2001, quindi sono ormai 14 anni che presto servizio. Ho iniziato gli studi con il maestro Maronese e poi ho completato gli studi al Conservatorio di Udine con il maestro Tarcisio Todero, e ho frequentato corsi di perfezionamento con i maestri Montserrat Torrent, con Van de Pol. Poi mi sono iscritto alla facoltà di architettura di Venezia e ho seguito anche i corsi del professor Mischiatti sul restauro dell'organo antico italiano.
0: Ecco, scusami, sì, però mi viene spontanea una domanda. Tu sei anche architetto, da quello abbiamo potuto capire. Ecco, quanto del musicista entra nella tua professione e quanto della tua professione viene dato alla figura del musicista?
1: Bella domanda. Credo che l'arte della musica sia pregnante, nel senso che in qualsiasi professione poi uno si trovi a svolgere, la musica resterà sempre all'interno delle proprie desideri, delle proprie aspirazioni, dei propri tempi. Diciamo che faccio l'architetto, studio architettura, però sempre l'orecchio e il cuore rivolto alla musica, soprattutto alla musica organistica, che è quella che pratico e continuo a praticare.
0: Un po' la ragione all'architettura, ma diciamo il cuore alla musica.
1: Diciamo così.
0: Ecco, allora sembrava doverosa questa domanda, anche perché tante volte voi musicisti, purtroppo, devo dire purtroppo, qui in Italia, soprattutto la figura dell'organista è una figura che non è valutata, è una figura tra virgolette che passa a volte in secondo piano, soprattutto anche l'organista di chiesa, che meriterebbe una rivalutazione maggiore. E io spero che questo programma possa dare anche la possibilità a chi lo ascolta, chissà se con la nostra emittente, lanciando questo appello, questo messaggio, possa arrivare anche all'orecchio di qualcuno per rivalutare la vostra figura, dare un maggior peso. Perché io vi invito, lo dirò sempre in ogni trasmissione, ad entrare in chiesa e sentire in sottofondo il suono dell'organo ci fa pregare due volte, perché ci fa avvicinare molto di più all'Onnipotente. La funzione liturgica accompagnata con l'organo ha una valenza maggiore e aiuta anche i fedeli, secondo me, a lodare il Signore in un'altra maniera. Non so se Luigino ce lo può confermare, visto che tu suoni ogni domenica in chiesa e quindi accompagni le funzioni liturgiche.
1: Sì, sicuramente, questo dà conferma anche la partecipazione dei fedeli. Io credo che comunque, oltre all'aspetto liturgico, è comunque sia importante anche l'aspetto culturale, perché credo che possa essere comunque veicolo di cultura anche l'ascoltare la musica organistica. Tanto per citare San Vito, perché l'ho vissuta e perché continuo a viverla, sentir suonare il maestro Ferruccio Maronese per anni e anni capolavoro di Bach in un piccolo centro, quello che cerco di fare anch'io adesso è portare avanti un desiderio di trasmettere qualcosa di culturalmente importante, perché io penso che le persone possano crescere, comunque possano apprezzare la musica anche ascoltando un corale di Bach in chiesa oppure un tempo di una sinfonia di Vidore, insomma.
0: E la risposta della gente di fronte a queste proposte qual è?
1: La popolazione risponde bene, perché sente, magari non ti fa il complimento diretto, però quando succede che l'organista o io oppure Fabrizio Maronese, che suona appunto il sabato sera la messa vespertina, se manca lo strumento te lo fanno notare. Quindi è questo, è un po' la cartina al tornasole, insomma.
0: Facendo un passo indietro, Luigina, ecco, se devi finire di fare la tua presentazione, ti chiedo scusa se ti ho interrotto, però la domanda mi è sorta spontanea. Hai qualcosa da aggiungere, giustamente, per farti conoscere al nostro pubblico radiofonico?
1: Altro no, non ho tanto da aggiungere, effettivamente.
0: Allora, Luigino, per parlare quest'oggi proprio del tema principale o di Sua Maestà l'organo, che è un po' la figura principale che resta ed è comunque da mettere davanti nelle nostre trasmissioni, da dare risalto. In questo caso, nella storia di San Vito, dobbiamo citare che organo e chiesa qui, intesa come edificio di culto, quindi la chiesa come luogo, vanno di pari passo, perché San Vito ha una storia, è una storia che è stata anche difficile reperire, no Luigino?
1: Sì, diciamo che le informazioni che abbiamo a disposizione sono veramente poche, perché l'archivio parrocchiale è stato disperso o comunque distrutto, quindi le informazioni che si possono ricavare sono nei libri dei consigli della comunità, insomma, alla fine. Alcune cose si riescono a delineare appunto da note spese oppure da informazioni laterali, diciamo, ecco.
0: Ecco Luigino, anche la spiegazione della chiesa e soprattutto anche di quello che dovremmo ascoltare. Dietro le quinte abbiamo preparato appuntino la trasmissione. La chiesa di San Vito vanta una storia che merita di essere ascoltata, però siamo giunti al primo spazio musicale e Luigino oggi ci ha portato ben 5 brani. Ne ascolteremo due in rapida successione che Luigino adesso ci presenterà.
1: Il primo brano è un brano di Nicolas Le Beg, un autore francese che vive tra fine del 600, diciamo. E sono Le Cloche, che fa parte di una raccolta data alle stampe nel 1685. In questo brano possiamo ascoltare e apprezzare la qualità e la piacevolezza della tromba dell'organo Zanin, realizzato nel 1914. In successione possiamo ascoltare un brano di Johann Sebastian Bach, un corale, O uomo piangi il tuo grande peccato, che fa parte della raccolta dell'Orgel Wocklein. Qui il canto è stato eseguito con il registro del principale del grand'organo, accompagnato poi armonicamente con la seconda tastiera dell'organo espressivo.
0: Ascoltiamo.

0: Ecco, il maestro Gino Favotte ci ha presentato due brani, uno del maestro Lebeg e l'altro di Johann Sebastian Bach. Che titolo hanno, Luigi?
1: Le cloche per Lebeg e O uomo piangi il tuo grande peccato.
0: Ecco, tratto dall'Orgel Blühkind di Johann Sebastian Bach. Diteci cosa ne pensate, amici radioascoltatori. Il vostro parere è sempre importante per noi. Diteci oppure all'indirizzo di posta elettronica voce nel deserto @libro.it, proprio alla nostra attenzione. Questo è il nuovo programma, il nuovo ciclo che stiamo portando avanti proprio per far conoscere gli organi all'interno delle nostre chiese, quindi questi tesori nascosti che merita di rivalutare ed essere rivalutati. Allora Luigino, ti avevo interrotto in un momento secondo me importante per dare spazio ai primi ascolti musicali che vengono realizzati, cari amici radioascoltatori, proprio sugli organi che noi stiamo presentando. Ecco, però come vi dicevo, la storia della chiesa di San Vito va di pari passo con la storia dell'organo e merita di essere raccontata, perché ce lo spiega il maestro Luigi.
1: Facciamo un attimo un excursus storico. L'antica chiesa dedicata ai santi di San Vito Modesto e Crescenzia, che sono i santi a cui è dedicata appunto la parrocchia, viene demolita perché è ritenuta insufficiente alle esigenze ormai della comunità e bisogna popolazione. Siamo nel 1437 circa. Viene ricostruita immediatamente una nuova chiesa a tre navate, con la navata maggiore notevolmente più alta delle navate laterali, con archi rampanti, quindi in stile gotico. Ecco, non ci sono documenti particolari a questo riguardo, cioè si può dedurre questa informazione da alcune piante della città che riportano anche l'alzato della costruzione. La chiesa a tre navate risulta completata già nel 1486 ed era dotata già di un bell'organo, viene riportato in un testamento di un certo Zuane da Porcia, che detta al notaio di consegnare annualmente all'organista della chiesa grande di San Vito 5 stadia di frumento. Siamo nel 1490, quindi già il fatto che compaia questo documento di un notaio fa pensare che comunque ci fosse già un organo, quindi si parla della fine degli anni 80 del 400. L'organo in questione viene decorato dal maestro Andrea da Belluno, detto il Bellunello, ma di questo strumento completamente perduto non si hanno notizie, non ci è venuta nessuna informazione nemmeno della composizione fonica dello strumento, quindi non ho nemmeno l'organaro che l'ha realizzato. Verso la metà del 500 viene incaricato, tra uno dei documenti, la Malteo, di dipingere le portelle e i riquadri del prospetto della cantoria del nuovo organo. Non sappiamo però con precisione quando questo nuovo organo viene costruito. Verosimilmente siamo nei primi decenni del 500. Si trova scritto di un buonissimo organo, si riporta il Cesarino, costruito dal veneziano Vincenzo Colombo. Viene realizzata un'apposita cantoria sulla navata centrale della chiesa, sulla sinistra, per ospitare appunto questo nuovo strumento. Anche qui non abbiamo una disposizione fonica. È evidente che poteva essere simile al Vincenzo Colombo che c'era a Vasone, in sostanza, che più o meno di quegli anni, no? Forse è un po' antecedente quello di Valvasone, perché le portelle dell'organo di Valvasone sono state decorate dal Pordenone, che è opera qualche anno prima della Malteo. La Malteo, diciamo, che dipinge le portelle dell'organo e all'esterno dipinge una lavanda dei piedi, mentre la parte interna una Maddalena ai piedi del Cristo e la Samaritana al pozzo. Diciamo che questi quattro pannelli sono attualmente appesi alle pareti laterali del presbiterio. Chiaramente la lavanda dei piedi, essendo la decorazione esterna, c'è un'unica rappresentazione della lavanda dei piedi, mentre la parte interna, su un pannello c'è la Maddalena ai piedi di Cristo e sull'altro la Samaritana al pozzo.
0: Ma scusi che ti chiedo una cosa, Luigino, anche per far capire al meglio ai nostri radioascoltatori: le opere pittoriche di decorazione degli organi avevano una funzione meramente, se possiamo così dire, di abbellimento oppure anche una funzione acustica?
1: No, diciamo più che altro una funzione liturgica, perché potevano essere aperte o chiuse in funzione del periodo dei liturgi dell'anno, e oltre ad avere funzione di istruzione, perché chiaramente rappresentavano delle scene dell'Antico Testamento o del Nuovo Testamento e via dicendo, insomma.
0: Tra virgolette, in questo caso proprio anche il nostro titolo si addice, perché abbiamo dei tesori nascosti all'interno proprio anche dello stesso organo, in questo caso.
1: Esatto.
0: Dei tesori pittorici, perché esatto. Qui possiamo proprio parlare di opere pittoriche.
1: Esatto, sono delle opere importanti che diciamo che di questo organo, di questo Vincenzo Colombo, ci rimane solo appunto la decorazione pittorica, perché dello strumento non sono rimaste tracce. Si possono ancora vedere le portelle e anche i quadri che decoravano la cantoria. Sono appesi attualmente in presbiterio. Le portelle vengono appese subito con la realizzazione del nuovo duomo, perché questo duomo qua, si sta parlando ancora del duomo quattrocentesco, che viene demolito a metà del Settecento. Diciamo che a metà del Settecento il patriarca Delfino inizia la costruzione di un nuovo duomo dopo aver demolito l'organo di cui stiamo parlando, il vecchio duomo quattrocentesco. Chiaramente l'organo va perso, però viene recuperate le decorazioni pittoriche e vengono subito posizionati, come dicevamo prima, ai lati del presbiterio, mentre i quadri della cantoria vengono ricollocati nella nuova cantoria del nuovo duomo. Queste informazioni ci vengono dal libro contabile del patriarca, del libro personale. Il patriarca teneva i propri conti e quelli del patriarcato, perché, come dicevamo prima, la parrocchia è sprovvista ormai di un archivio, perché è andato perduto.
0: E io ti ringrazio anche, Luigino, di far partecipe i nostri ascoltatori di queste notizie storiche, perché come hai potuto reperire anche queste notizie? Perché non penso siano molto fruibili così apertamente anche queste cose, questa ricerca meticolosa che hai dovuto effettuare per portare avanti questo dualismo, questo connubio tra lo sviluppo della Chiesa e anche il cambiamento proprio del suo strumento principe. Hai avuto difficoltà a reperire anche queste fonti storiche?
1: Ma diciamo che ho avuto la fortuna di conoscere il professor Fabio Metz, con quale sono in contatto, che è un profondo conoscitore della storia, dell'arte, anche delle San Vitese e non solo, e poi del monsignor Biancat, che era
0: il parroco
1: emerito di San Vito, che per quanto riguarda le ultime informazioni lui è particolarmente attento, documentazione di tutti gli interventi realizzati nel suo duomo, diciamo. Ecco.
0: Siamo arrivati
1: alla terza ricostruzione, perché il patriarca Delfino a sue spese, diciamo, costruisce questo nuovo duomo e lo dota di un nuovo organo. Quindi noi perdiamo il Vincenzo Colombo, però facciamo costruire a Pietro Nacchini nel 49 un nuovo strumento. Diciamo che siamo negli anni 50,
0: e anche l'organo del duomo cattedrale San Marco di Pordenone.
1: Ma in quegli anni, diciamo che Nacchini ha costruito tantissimo, si parla di 400-500 strumenti tra Istria, Dalmazia e comunque il nord Mediterraneo, insomma. E quello che viene in mente a me adesso, tu parlavi del concattedrale, sicuramente lì. Poi anche ha costruito nello stesso anno, sempre nel 749-50, l'organo della chiesa della Madonna a Cordovado, palazzo Cecchini, mi sembra. Poi ha costruito, mi viene in mente, anche Aquileia nei stessi anni, San Marco a Venezia, probabilmente anche in metropolitana Udine, sempre nel 49, non vorrei sbagliarmi, però comunque
0: molto
1: anni
0: attivo.
1: Molto attivo. Sì. Quindi, ma il problema è che nemmeno di questo organo noi non abbiamo a disposizione foniche. Verosimilmente potrebbe essere paragonabile a quella del duomo di Pordenone, in sostanza, con principali bassi e soprani, ottava, decima, quinta, decima, nona, decima, seconda, decima, sesta, decima, nona, e dopo, non so, probabilmente una cornetta o qualcosa del genere, un contrabbasso pedale e unione della tastiera, prima ottava corta, tipica di quegli anni, anche perché molto probabilmente Nacchini costruiva, non dico in catene montaggio, però è verosimile, nel senso, con tutta quella produzione, con gli strumenti di allora, molto probabilmente gli strumenti si assomigliavano abbastanza, insomma, tra di loro.
0: Quindi una produzione ante litteram seriale, dai.
1: Diciamo così.
0: Arriviamo forse adesso all'organo attuale, forse, Luigino.
1: Per dare un'idea della dimensione del Duomo di San Vito, diciamo che ha un'aula di 30 metri per 15, un'altezza importante, siamo su 17 metri, quindi in totale con il presbiterio si va a circa 45 metri di profondità. Il Nacchini era stato posizionato in fondo al presbiterio su una cantoria, mentre il Vincenzo Colombo era in una navata laterale. Il Nacchini era posizionato in fondo dietro l'altar maggiore, su una posizione cantoria che, dicevamo, ospitava i quadri della Marteo che decoravano il parapetto. Nel 1914 si fa un'operazione radicale, si toglie le Nacchini, non si sa dove va a finire, va perso, e viene costruito un nuovo strumento da Beniamino Zanin. Per farlo stare si fa un foro nella parete di fondo e si crea appunto un vano per poterlo alloggiare. Nuovo strumento decisamente più importante come dimensione del Nacchini, perché ha già due manuali sostanzialmente, è lo strumento che abbiamo ancora adesso come disposizione fonica, con piccole aggiunte negli anni 30, diciamo. Strumento era meccanico, appunto situato in fondo al presbiterio, che poi viene viene elettrificato negli anni 50, quando Monsignor Corazza, fra gli interventi di restauro del Duomo, decide di eliminare la cantoria, eliminare la console meccanica e quindi collocare una nuova console elettrica al piano dietro l'altar maggiore, quindi con la possibilità di suonarlo dal piano del presbiterio. Va persa chiaramente tutta la trasmissione meccanica, le tastiere che erano del 14, diciamo.
0: Ecco, ci stiamo avvicinando al secondo ascolto, Lugino, però prima di proporre il secondo giro di brani, ecco, volevo chiederti questo, per far anche conoscere meglio i nostri ascoltatori un po' il posizionamento degli organi. Ecco, il posizionamento dell'organo all'interno della chiesa io penso sia centrale, sia per il riverbero, perché qui incidono tanti fattori, l'acustica, quindi qua unisci la tua passione di musicista ma anche di architetto, perché la collocazione di questo, dello strumento in generale, è molto importante, perché bisogna valutare l'acustica, bisogna valutare tanti fattori.
1: Sì, diciamo che a San Vito la situazione è decisamente ottima, nel senso che lo strumento ha delle caratteristiche foniche notevoli, nel senso che il ripieno, fra i ripieni meglio riusciti di Beniamino Zanin, non solo per il tipo di costruzione che probabilmente non differisce molto da altri ripieni come quello di Casarso, della Delizia oppure di Aviano, diciamo, però per la posizione anche e la protezione del sonora, che è molto bella, diciamo. Dall'aula si ascolta lo strumento che è magnificamente, diciamo, soprattutto lo strumento, il grand'organo, diciamo, perché l'organo espressivo risulta un po' arretrato, un po' chiuso per un paio di fattori, secondo me. Un po' è perché è molto arretrato, rialzato rispetto al grand'organo, e un po' per la conformazione della cassa espressiva, che ha delle caratteristiche che rendono questo corpo d'organo piuttosto chiuso.
0: Facendo vox populi, essendo noi ascoltatori profani, tu hai parlato di organo espressivo e di grand'organo, ecco, cosa intendi con questi termini?
1: Sono due corpi d'organo separati con caratteristiche sonore, foniche molto caratterizzate. L'organo espressivo è una parte dell'organo chiusa all'interno di un vano con delle gratte che possono essere aperte con una staffa, quindi si possono ottenere dei crescendi, diciamo, no? Da un piano, dal pianissimo fino all'apertura completa della gratta dell'espressivo, quindi diventa praticamente un organo aperto. Però non è solo la questione dell'apertura e chiusura di una gratta, ma anche la caratteristica fonica dei vari registri. Per dire, l'organo di San Vito, il grand'organo ha sempre 13 registri e 10 registri all'organo espressivo, e che sono diversi tra di loro. Mentre nel grand'organo abbiamo ad esempio 6 fili di ripieno, che è un ripieno importante per un organo, il manuale espressivo ha un ripieno di sole 2 file di canne, e quindi diciamo che è un po' squilibrato, cioè i due corpi d'organo faticano a dialogare, diciamo, ecco. Questo è un po' se voglio fare una critica, ma non è una critica, è così una mia sensazione da organista che suona da diversi anni su questo strumento. Potrei anche parlare un attimo della disposizione fonica dello strumento, così si rende anche un po' conto di che tipo di strumento. Il grand'organo è fondato su un principale di 16 piedi, che però è mancante della prima ottava, in sostanza parte dal secondo do, le canne. Un principale di 8, un dolce, che praticamente è un principale un po' più meno presente del principale, poi c'è una gamba, che è un registro violeggiante di origini antiche, diciamo, è un registro è molto caratterizzante. La voce umana, che è un registro oscillante, che va utilizzato assieme al principale per dare appunto quella piacevole sensazione di vibrato che è tipica della voce, quell'instabilità piacevole, ecco. Poi un flauto di 8, un flauto di 4, un'ottava, una duodecima e una fila di canne che dà la quinta della fondamentale, un suono di quinta in sostanza, e una decima quinta, poi un ripieno a 6 file e una vigesima quarta che fondamentalmente dà il suono di una terza. È un organo povero di liste di mutazione, nel senso che come mutazione semplice abbiamo solo una duodecima che fa una quinta, mancano tanti registri per poter solistici, diciamo, non c'è un cornetto, una sesquialtera, invece c'è una bellissima tromba al grand'organo che si amalgama molto bene con il ripieno. È una bella tromba rotonda, corposa, che potrebbe essere utilizzata anche come registro solistico, che però non si riesce a far dialogare con il manuale dell'espressivo, perché questo non riesce armonicamente e dal punto di vista sonoro a sostenere il canto della tromba. Ma l'espressivo espressivo, comunque è una decina di registri, è fondato sempre, basato sempre su un principale di 8, un bordone di 8, un'ottava, un flauto 4, un silvestre 2 piedi, un ripieno 2 file, poi dei registri virreggianti, c'è una viola 8 piedi, un selezionale e una voce celeste.
0: Ecco, noi nella puntata di preambolo che abbiamo affrontato con il Cavalier Zanin ci ha spiegato un po' la nomenclatura dell'organo, ecco, che di solito è un po' ostica ai nostri radioascoltatori, perché ci sta tanta nomenclatura tecnica che è presente all'interno dello strumento, che io faccio notare anche il Cavalier Zanin ha paragonato al corpo umano, perché ascoltiamo piede, parliamo di anima, parliamo di tanti parti che richiamano al corpo umano, no? La voce, quindi tutte queste cose, lo stesso anche parola organo, quindi un insieme di tante cose. Sicuramente Luigino, adesso dopo aver ascoltato questo excursus storico, arrivare al secondo ciclo di ascolti che ci hai portato, ti invito anche a presentare al nostro pubblico radiofonico, abbiamo anche altri due brani da far ascoltare in successione che tu hai eseguito sempre all'organo Zanin di San Vito al Tagliamento.
1: Sì, possiamo ascoltare di César Franck una sortie che fa parte di una raccolta per uso liturgico. César Franck appunto è un compositore e organista belga, una delle figure più importanti della vita musicale francese, siamo nella seconda metà dell'Ottocento. E poi un brano di Louis Vierne, che è un carillon tratto dei 24 pezzi, che sono una raccolta del 1913.

0: Marco, amici radioascoltatori, abbiamo ascoltato due brani giusto per inframmezzare e far apprezzare al meglio le caratteristiche dell'organo Zanin di San Vito, del Duomo di San Vito il Tagliamento. Ecco, organo al quale oggi è dedicato questo appuntamento del nostro nuovo ciclo Tesori Nascosti, proprio per rivalutare al meglio questi tesori all'interno delle nostre chiese. Come dicevo, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica vocenaldeserto@libro.it e anche virtualmente, se volete conoscere il nostro interlocutore, potete visitare il nostro sito www.vocenaldeserto.org. Troverete anche le notizie sul maestro Luigino Favotta. Ecco Luigino, vogliamo ricordare ai nostri radioascoltatori cosa hai appena eseguito, perché sono tue registrazioni queste.
1: Sì, abbiamo ascoltato una sortie di César Franck e poi un carillon dai 24 pezzi di Louis Vierne.
0: Allora, purtroppo le cose belle hanno un inizio e hanno una fine e noi man mano ci stiamo avvicinando alla conclusione. Infatti dalla regia mi fanno cenno che abbiamo circa una decina di minuti ancora per stare insieme a te, e ti ringrazio anche del tempo che ci hai dedicato e ci stai dedicando proprio per far conoscere al meglio la storia. Anche per oggi abbiamo avuto anche una lezione di storia della genesi del Duomo di San Vito e dei vari organi che ha avuto, che ha ospitato all'interno della sua chiesa. Allora, voi avete diverse attività concertistiche, quindi e volte anche alla valorizzazione del vostro strumento, grazie anche al maestro Gioacchino Perisan, che i nostri amici radioascoltatori conoscono perché ha collaborato e ci ha fatto conoscere delle incisioni di splendidi brani. Tra tutte ho sempre in mente il Te Deum di Gounod, al quale tu hai partecipato fattivamente quando avete inaugurato l'organo di Savorgnano. Ecco, uno splendido brano che io invito chiunque a trovare una discografia, e sarei veramente molto felice se qualcuno trovasse in discografia il Te Deum di Gounod, me lo faccia sapere perché lo compro subito, perché è difficilissimo reperirlo, io non ho trovato nessuna casa editrice che lo ha editato, e nella versione vostra è per organo positivo, organo, arpa e coro, e c'è anche la versione per orchestra che, come vi dico, nessuna delle due versioni l'ho trovata proprio realizzata. Allora, tornando a noi Luigino, l'attività concertistica alta fatta anche per promuovere la cultura e anche per far conoscere l'organo, voi siete abbastanza tra virgolette vivaci, o tramite l'usci o il vostro coro fate diversi concerti, attività concertistiche, quindi anche un vanto, perché sicuramente non tutte le realtà hanno una presenza così radicata sul territorio e anche un'attività concertistica volta proprio a valorizzare sia il coro che l'organo.
1: Sì, diciamo che San Vito è una realtà, in San Vito c'è una realtà musicale molto, è molto bella e molto attiva, c'è l'orchestra Arrigoni, c'è la filarmonica, ma per parlare semplicemente dell'attività che viene svolta in Duomo, ricordo l'appuntamento concerto dei Santi Patroni che con il coro Città di San Vito ormai da decenni si organizza. Abbiamo fatto diverse cose come le messe per coro e due organi di Vierne, le messe sempre per coro due organi di Vidor con il maestro Toffolo, con il maestro Celeghin in collaborazione, poi il concerto spirituale del 1° novembre, poi il concerto di Natale. Queste sono date fisse ormai consolidate da anni.
0: Ecco, poi anche il repertorio, diciamo, avete trattato un repertorio sì con autori che non vengono ascoltati molto spesso all'interno di istituzioni concertistiche o anche all'interno di rassegne musicali, e ovviamente a parte il Te Deum anche i Magnificat che ha inciso il maestro Gioacchino con autori, pensare all'Arrigoni o anche altri autori, insomma, che difficilmente si trovano in repertorio, quindi delle scelte molto ardite, scelte anche che secondo me hanno, portano a dare un arricchimento culturale al coro, ma anche a chi ascolta la musica, anche al pubblico che fruisce questi concerti.
1: Sì, sicuramente. I progetti che abbiamo fatto sono sempre stati ambiziosi. Devo dire che anche col maestro Gioacchino ci troviamo spesso a parlare di queste cose e ci diamo un po' dei matti, perché effettivamente in realtà come San Vito, che poi non è una grande cittadina, riuscire a fare le messe di Vidor, le messe di Vierne, il Te Deum, queste cose qua sono cose abbastanza, diciamo, piuttosto ambiziose. Comunque sempre nei nostri progetti, anche con il coro, si cerca sempre di mettere in evidenza e dare una parte importante all'organo, diciamo, perché la comunità di San Vito ha apprezza molto lo strumento e ritiene che sia una parte importante della comunità.
0: A bruciapelo, prima di arrivare a chiudere la nostra trasmissione, una domanda che mi sorge spontanea: cosa sarebbe la Chiesa senza l'organo?
1: Secondo me parliamo delle celebrazioni, delle funzioni liturgiche. L'organo sicuramente aiuta alla meditazione, aiuta, ma anche il momento di gioia, la perorazione, cioè tutte sottolineature che secondo me favoriscono l'incontro con Dio.
0: Ecco, quindi l'organo che ci avvicina a Dio, e quindi l'organo la voce, l'organo l'anima, l'organo lo strumento principe della Chiesa. A conclusione della nostra trasmissione, Luigino, hai portato un brano di Max Reger, ecco, che è un autore, se possiamo così dire, dei primi del Novecento, quindi del XX secolo.
1: Sì, esatto, ascolteremo, sempre tratto da un concerto pubblico, l'introduzione Passacaglia in re minore. Questa è un'opera, diciamo, giovanile. Siamo nel 1899, diciamo che Reger muore nel 16, e quindi tutto sommato le grandi opere poi vengono scritte più tardi. Punto di Reger, l'introduzione Passacaglia in re minore.
0: Ecco, su questo brano, cari amici radioascoltatori, io vi ringrazio tantissimo per l'ascolto di prestato. Dopo avremo la sigla di conclusione. Ringraziamo tantissimo il maestro Luigino Favot, che ci ha intrattenuto con questa lezione di storia, non solo, di presentazione dello strumento, dell'organo Zanin della Chiesa di San Vito il Tagliamento. Ecco, grazie Luigino.
1: Grazie a voi
0: per averci deliziato proprio con questa lezione, soprattutto storica. Ecco, speriamo di ritrovarti più avanti all'interno di altre nostre trasmissioni. Grazie amici radioascoltatori, e vi aspettiamo numerosi al prossimo appuntamento di Tesori Nascosti, proprio la conoscenza e la scoperta degli organi all'interno delle nostre chiese.

amici radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi ha riproposto, nell'ambito di Pordenone Capitale della Cultura 2027, l'ascolto del ciclo Tesori Nascosti. Viaggio alla scoperta degli organi contenuti all'interno delle chiese del Pordenone.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: Strada Facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Au voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada Facendo.
4: Bentrovati da Edoardo Giribaldi e da Strada Facendo. Il cammino di Europa è un percorso che intreccia spiritualità, paesaggio e tradizione ai piedi delle Alpi piemontesi. Un itinerario che conduce al celebre Santuario di Europa, uno dei più importanti santuari mariani d'Europa, attraversando risaie, colline, borghi storici e ambienti naturali di straordinaria bellezza, tra il Canavese, Biella e Vercelli. Il tracciato principale parte da Santià, ma il cammino offre anche altre varianti, che toccano luoghi simbolici come Comunità di Bose, il pellegrinaggio storico di Fontainebleau e i paesaggi dell'Oasi Zegna. Ci colleghiamo quindi adesso con Alberto Conte, che è progettista proprio del Cammino di Europa e direttore di Itineraria, che si occupa proprio di progettazioni di itinerari. Alberto, benvenuto con noi a Strada Facendo.
5: Buongiorno.
4: Allora, il Cammino di Europa unisce pianura, colline e montagna. Quindi dal punto di vista dell'esperienza di un camminatore, cosa rende questo percorso così particolare?
5: È un percorso breve, uno dei cammini più brevi d'Italia, perché si parla di 60 km in 4 tappe, ma contemporaneamente è molto vario. Quindi in ogni tappa si attraversa un ambiente radicalmente diverso, quindi si parte da Santià, che è nella pianura vercellese, quindi risaie, campi di mais, si arriva alle colline del lago di Viver, si attraversa poi una grande foresta, la foresta della Serra, fino ad arrivare alle Alpi Biellesi e infine al santuario, in un graduale movimento verso l'alto, in cui c'è effettivamente un chiaro parallelismo, no? Che è un'ascensione fisica, perché comunque si fanno alla fine anche dei dislivelli relativamente importanti, ma è anche un'ascensione, se vogliamo, spirituale, verso l'alto, verso l'arrivo appunto a un santuario mariano di grandissima importanza.
4: E noi sappiamo che al Cammino di Europa è dedicata una guida di Terre di Mezzo Editore, che permette anche di scoprire itinerari alternativi come Fontainebleau e l'Oasi Zegna, di cui tra l'altro abbiamo anche parlato con il rettore del santuario appunto di Europa. E quanto è importante offrire diverse modalità di vivere il cammino in quest'area?
5: Ma allora, i cammini oggi sono 4, quelli descritti dalla guida, di cui sono autore, sono 4 cammini molto diversi tra di loro. Quindi c'è il cammino, diciamo, di iniziazione, quello più frequentato, che è il Cammino di Europa della Serra, che è stato progettato in particolare per essere adatto anche a persone che non hanno mai avuto esperienze di cammino, quindi con tappe brevi, dislivelli crescenti, servizi molto accurati e così via. In orientale, che è quello che passa da Oasi Zegna, è un cammino più selvaggio, molto più simile a un trekking, con dislivelli importanti, richiede un'esperienza escursionistica, un certo tipo di attrezzatura, non è percorribile in ogni stagione, così come il cammino valdostano che arriva da Mor. Quest'ultimo è particolarmente interessante perché è teatro ogni 5 anni di una processione storica che viene da nottetempo da migliaia di persone che partono dalla Valle d'Aosta e attraverso della Barma arrivano fino al Santuario di Europa, quindi c'è un aspetto anche di storia devozionale. Credo che siano tipo, adesso non vorrei dire stupidata, ma diversi secoli che c'è questa processione, che quindi è molto radicata anche nell'immaginario e nella devozione.
4: Rimanendo su questa guida di cui appunto lei è autore, ci sono anche cartine, dettagli tecnici e approfondimenti culturali. A me interessava appunto anche questa presenza delle cartine, perché al giorno d'oggi è importante, ecco, credo e chiedo a lei, avere strumenti che aiutano il viaggiatore a vivere il cammino in modo più consapevole, ma mi viene da dire anche più autentico, perché talvolta appunto se uno va su Maps, con i GPS, a volte ha più lo sguardo lì che invece quello che è intorno. Invece magari, ecco, appunto tornando a questi mezzi più tradizionali, che però ecco poi sono garanzia di funzionamento sempre, mentre invece magari camminando, ecco, a volte non c'è campo, non c'è ricezione. Ecco, quanto è importante quindi attraverso anche questa guida avere modi diversi, più tradizionali e più autentici di vivere il cammino?
5: Ma una guida cartacea allarga lo sguardo in tutti i sensi, te lo allarga perché capisci meglio il territorio in cui tu ti trovi, quindi avendo una mappa ad esempio su un GPS, sullo schermo di un GPS, e bene che vada, no? Il piccolo, i 3 chilometri che hai attorno, cioè assolutamente il senso, no, della tua posizione rispetto al territorio circostante, non riesci a leggerlo anche il territorio circostante, quindi penso che purtroppo la geografia è un po' una delle cenerentole, no, delle materie italiane, quindi sempre meno persone sanno leggere correttamente una mappa topografica, comunque insomma chi ha la fortuna di saperla leggere ha un materiale diverso rispetto a quello che gli può fornire un dispositivo elettronico. Cambia poi il rapporto con gli aspetti più legati alla cultura, quindi guide, in particolare tre di mezzo, si tengono a fare, non so, di approfondimento su temi culturali, spirituali, enogastronomici. Capisci che c'è un mondo attorno al Cammino d'Europa e per noi è un aspetto sempre più importante questo, cioè non si può limitare l'esperienza o l'impatto di un cammino solo alla linea, no, che congiunge le varie tappe, ma è molto importante farne un elemento di attrattività che deve coinvolgere anche il territorio circostante.
4: E per concludere, per salutarci con Alberto Conte, gli chiediamo di dare un consiglio a chi, ecco, tra i nostri ascoltatori magari appunto attirato da questa multidimensionalità, ecco, di questo cammino che, come abbiamo detto, unisce tanti elementi naturali e anche tanti elementi culturali insieme. Ecco, che consiglio darebbe a chi vorrebbe affrontare per la prima volta questo percorso?
5: Viaggiare leggero, innanzitutto, da ogni punto di vista, quindi lasciare a casa più possibile bagagli, perché è un cammino breve, e quindi con uno zaino molto leggero si può fare, anche perché in genere si dorme in strutture turistiche, quindi bed and breakfast, che hanno, no, letti normali, lenzuole, quindi non c'è bisogno di un sacco a pelo, e quindi lo zaino, con 6 kg di zaino si può fare tranquillamente, ma poi anche lasciare a casa i fardelli della quotidianità. Recentemente mi è venuto troppo da ridere quando una signora che è venuta nella nostra struttura d'accoglienza, per carità, si faceva trasportare il bagaglio, ma nel bagaglio c'era un ventilatore, cioè lei ha viaggiato il suo ventilatore. Noi abbiamo i ventilatori negli alloggi, alcuni hanno anche l'aria condizionata, altri sono al fresco, però l'ansia era tale che questa signora appunto non è riuscita a separarsi dal ventilatore. È un esempio buffo, ma il più buffo che mi è successo finora, però che su quanto sia difficile, no, lasciare anche da un punto di vista metaforico i pesi a casa. Il cammino è uno straordinario esercizio di frugalità, di semplicità. Chi lo fa, chi l'ha già fatto, conosce questa dimensione in cui si comprende che per essere felici viaggiare liberamente all'aria aperta con un piccolissimo bagaglio, e più è piccolo il bagaglio e più si è felici.
4: E allora, con leggerezza e appunto anche magari con qualche strumento un pochino più tradizionale, noi salutiamo Alberto Conte, e con questo appunto invitiamo i nostri ascoltatori a percorrere il Cammino d'Europa, di cui appunto Alberto Conte, che abbiamo appena sentito, è appunto progettista. Grazie Alberto, e insomma invitiamo tutti a ritrovarsi ad Europa.

0: E adesso ci colleghiamo con il rettore del santuario di Europa, che rappresenta il punto di arrivo dell'intero cammino, Don Michele Berchi. Don Michele, benvenuto a Strada Facendo.
1: Buongiorno, benvenuti a tutti, anche voi al santuario d'Europa.
0: Allora, parliamo appunto del cammino che conduce proprio al santuario, uno dei santuari mariani più importanti delle Alpi. Quanto è importante oggi la dimensione spirituale all'interno dell'esperienza del cammino?
1: Beh, fa bene a dire oggi, perché direi che in questi ultimi tempi questo è un aspetto che ha preso degli aspetti di novità. Nel senso che se prima il pellegrinaggio era strettamente qualcosa legato alla fede alla Madonna e quindi al suo santuario, adesso direi che c'è una dimensione più ampia, religiosa sempre, ma di una spiritualità un po' più ampia, magari composta da molte persone che sono anche alla ricerca evidentemente di qualcosa di più grande, magari che non coincide esattamente con la fede cattolica o con la Madonna, ma certamente c'è una grande componente di persone che sono in qualche modo alla ricerca di una spiritualità e che, venendo in un santuario mariano, poi si incontra con la proposta della fede, naturalmente. Ma certamente, se dovessi descrivere appunto la Mariano, poi si incontra la proposta della fede, naturalmente. Ma certamente, se dovessi descrivere la

0: componente di molti di quelli che percorrono questi cammini.
1: Ecco, a sostenere i pellegrini sono anche le numerose strutture di accoglienza. Ecco, quanto conta il loro coinvolgimento lungo tutto il percorso?
0: Beh, sicuramente logisticamente è un aspetto fondamentale, no? Il pellegrino, prima di mettersi in cammino, cerca, non va all'avventura, prima prenota e cerca dei posti dove poter passare la notte. Il cammino d'Europa si compone di 3 tappe o 4, a seconda un po' delle disponibilità appunto di queste strutture e un po' anche di quanto ogni pellegrino è disposto a camminare quotidianamente. È molto importante, direi che l'accoglienza fa la differenza, ecco, ma mi sembra che da questo punto di vista sia anche un aspetto molto bello di, come dire, di rinnovamento anche di certe località che fino a prima dell'inizio di questo cammino erano un po' come abbandonate o comunque isolate, che invece adesso si trovano al centro di un interesse nuovo e molto bello, anche perché i pellegrini sono sempre portatori di novità, di vita, di curiosità, e quindi nasce come un coinvolgimento interessante e nuovo in questi paesi.
1: Ecco, lei stesso Don Michele ha citato le varianti proposte di questo cammino e ne citiamo una in particolare, una delle più speciali, anche quella che segue le tracce dello storico pellegrinaggio notturno, e qui sta anche un po' la particolarità di Fontanoir. Quanto il legame con la tradizione è ancora percepibile oggi? Ecco, quindi riprendiamo questo termine appunto che rimarca l'oggi, l'attualità del cammino.
0: Ma come le dicevo, questo è un esempio perfetto di un pellegrinaggio nato secoli fa per un esplicito voto e per una tradizione strettamente e unicamente legata alla fede e all'affetto dei valdostani alla Madonna d'Europa. Nasce in modo tutto particolare con una richiesta di pioggia per un periodo di siccità di questi abitanti di Fontainebleau che attraversarono la montagna fino a 2500 metri il passo, e per scendere e chiedere alla Madonna la grazia appunto di non perdere tutto il raccolto. Lo fecero 3 volte perché le prime 2 volte non successe nulla, alla terza invece ottennero quanto avevano richiesto, e da allora, come ringraziamento, stiamo parlando del fine 1600, a periodi diversi, ogni 5 anni, o in questo momento ogni 5 anni, si ripete questo pellegrinaggio che, partendo alle 11 di notte, percorre per tutta la notte sentieri di montagna fino al colle sopra il santuario, poi si scende in santuario in processione, pregando, e arrivando poi tutti quanti, stiamo parlando di 3.000-4.000 persone, verso mezzogiorno del giorno successivo, quindi più o meno un pellegrinaggio che dura 12 ore di seguito, tutta la notte. E a questi appunto si sono, a questa motivazione profondamente religiosa e tradizionale, si sono aggiunti molti di questi pellegrini che scoprono forse lì qualche cosa che non hanno mai conosciuto prima, ma che sono attirati da come dicevo prima, da una ricerca spirituale non così definita, ma che incontrano dentro a questa tradizione una proposta attuale anche per loro.
1: E arriviamo alla conclusione parlando appunto del santuario, che è il punto d'arrivo del percorso, come abbiamo già detto, e le chiediamo, Don Michele, una domanda un pochino più personale. Ecco, l'emozione che prova lei entrando nel complesso, avendolo fatto, ecco, immagino tante volte, ma che emozione riscontra, che probabilmente, ecco, si associa anche a quella invece di tanti pellegrini che varcano le soglie del santuario per la prima volta?
0: Ha ragione a dire che appunto è una esperienza personale, anche se direi trova corrispondenza in tante tante testimonianze di tutti i pellegrini

0: giungono qui. C'è sempre una prima volta, la prima volta che si arriva in santuario c'è uno stupore rispetto alle immagini che ci si era fatti, questo l'ho sentito testimoniare tante volte. Immaginare una struttura così grande come il Santuario d'Europa a 1200 metri in mezzo alle montagne, nessuno riesce a pensarlo prima. Quando si trova davanti alla bellezza e alla imponenza di questo santuario rimane senza fiato. Questo è una testimonianza che io vedo continuamente ripetersi davanti ai miei occhi. Per chi lo conosce già, c'è un altro tipo di stupore, che comunque che la bellezza non stanca mai, e quindi la bellezza è unita all'affetto che si ha per la Madonna e per il suo santuario, è sempre un'esperienza arrivare qui, tanto più a piedi, no? Quando si cammina, perché si sposano, appunto, come dicevo, l'arte, la bellezza, la fede, l'affetto e quella speranza che trova qua una risposta al profondo del cuore, ecco. No, questo vale per me, ma sono certo di descrivere l'esperienza di migliaia e migliaia di pellegrini.
1: E allora, ecco, con questo auspicio di buoni sentimenti scaturito dalla visita del Santuario d'Europa, ci salutiamo con Don Michele Berchi, che è il rettore, invitando appunto i nostri ascoltatori a partecipare, a percorrere il Cammino d'Europa, che ecco appunto si conclude in questa cornice così particolare del Santuario. Grazie Don Michele.
0: Grazie a lei, grazie a tutti i radiospettatori.
1: E per questa puntata è tutto. In redazione Francesca Sabatinelli e Alessandro Di Bussolo. Grazie per essere stati con noi. Strada Facendo torna sabato prossimo. A tutti l'augurio di una serena domenica.
2: Strada Facendo, in viaggio con la radio.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Il 26 ottobre del 1934, Suor Faustina vede nuovamente Gesù misericordioso con i due raggi che escono dal cuore. Leggiamo il suo racconto del fatto.
1: Vilno, 26 ottobre 1934. Venerdì, mentre dall'orto andavo a cena con le educande, erano le 6:10, vidi Gesù al di sopra della nostra cappella. Aveva lo stesso aspetto di quando l'avevo visto la prima volta, proprio come è dipinto in questa immagine. I due raggi che uscivano dal cuore di Gesù si diffondevano sulla nostra cappella e sull'infermeria, poi su tutta la città e infine si estesero sul mondo intero. La visione durò forse circa 4 minuti e poi scomparve. Anche una delle figliole, di nome Imelde, che camminava accanto a me, un po' dietro le altre, vide quei raggi, ma non vide Gesù e neppure da dove uscivano i raggi. Ella rimase molto impressionata e raccontò alle altre ragazze quel che aveva visto. Ma le ragazze si misero a ridere di lei, dicendole che si era illusa di vedere qualcosa o che forse era una luce proveniente da un aereo. Ella però rimase saldamente ferma nel confermare che mai in vita sua aveva visto raggi di quel genere e ripeteva: «Raggi così non ne ho visti mai». Questa figliola, dopo cena, venne da me e mi disse che quei raggi l'avevano talmente impressionata che non riusciva a darsi pace. «Me li ricorderò per sempre», diceva. E continuava a parlarmi di quei raggi, mettendomi in un certo imbarazzo, dato che non potevo dirle di aver visto Gesù. Pregai per questa cara anima, perché il Signore le concedesse le grazie di cui aveva tanto bisogno.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O
Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
per la sua dolorosa passione. O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi.
Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Maria Cecilia Clio Borgoni, carmelitana scalza.

Andate ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Mi sembra di una vivacità unica questa frase tratta dal Vangelo di Matteo di questa domenica. C'è dentro un modo di stare nella vita. Tutti quelli che troverete chiamateli. L'esperienza di un bene troppo grande che chiede di poter essere condiviso, che spinge in noi per poter diffondere la sua luce. Il regno dei cieli, dice Gesù, è un re che fa una festa di nozze. Non è una festa di nozze, è il desiderio di voler organizzare qualcosa di bello per qualcuno. Il regno dei cieli è la bellezza di condividere la cosa più preziosa. Non è una festa, è la gioia di poter invitare a una festa, di condividerla. E per questo non fa per chi è già troppo impegnato con le sue cose, per chi non ha tempo di fare festa, di lasciare i suoi affari. Non fa per chi ha già programmato tutto e non ha lo spazio per una notizia nuova che stravolge i piani. Il regno dei cieli è una notizia inaspettata, un filo di luce che attraversa le giornate, la quotidianità, aprendo un varco in ogni cosa, aprendo la possibilità di fare festa. Qual è il problema allora? Perché non accorrono tutti? Perché una festa richiede la disponibilità a perdere tempo, soldi, a sprecare, a non essere efficienti. Richiede la libertà di lasciare il controllo dei nostri affari per poterci dedicare a qualcos'altro. Solo i bambini sanno fare festa. Solo chi non perde quella capacità dei bambini di fare festa può entrare nel regno. Scrive Ruben Malvesh nel suo libro La bellezza del crepuscolo. Mi hanno invitato a tenere una conferenza per persone della terza età. Ho quindi iniziato il mio discorso in maniera solenne. Signori e signore, siete arrivati finalmente a quell'età meravigliosa in cui potete concedervi il lusso di essere totalmente inutili. Tutti pensarono che li stessi prendendo in giro. Hanno allora cercato, ciascuno di loro, di spiegarmi la loro utilità. E hanno reclamato il diritto di essere messi nella cassa delle cose utili, dove c'era la scopa, la carta e il coltello. Ma io volevo solamente che fossero messi nello stesso baule dove c'erano i giochi. Per entrare nel regno, questa è la prospettiva. Se no Gesù non avrebbe passato 30 anni a Nazareth senza fare niente di utile ai nostri occhi e avrebbe cercato di convincere i potenti, non i pescatori. Non avrebbe iniziato il suo ministero trasformando acqua in vino a una festa di nozze con tutto il bisogno che c'è nel mondo. Sicuramente non avrebbe portato molto frutto morire in croce. E invece l'economia del regno funziona diversamente. Funziona a pienezza di vita, non a efficienza. Funziona nel lasciar scorrere in noi e intorno a noi quell'invito alla festa. Funziona nel correre incontro alla vita come a una festa di nozze. Non perché tutto andrà bene, non perché sarà facile, ma perché in ogni cosa ci aspetta già colui che il nostro cuore cerca e in ogni cosa potremo incontrare lui, e questo vale

0: per questo, come scrive San Paolo, possiamo vivere nella povertà come nell'abbondanza, nella sazietà e nella fame, nell'abbondanza e nell'indigenza. Perché in tutto risuona quell'invito che vale più della vita. Ecco, ho preparato il mio pranzo, venite alle nozze. Tutto diventa occasione per accogliere l'invito che il nostro cuore aspetta, anche se tante volte non ci permettiamo di sentirlo. Nel libro A viso scoperto, Clive Staple Lewis mette in bocca a Orwell, una delle protagoniste del romanzo che rilegge il mito classico di Amore e Psiche, queste parole. Ecco in che cosa consistette la mia lotta. Capirete bene che avevo intrapreso questo viaggio con una certa mestizia, in vista della triste incombenza che mi aspettava. Ora mi sentii assalire da qualcosa di simile a una voce, tra il gaio e lo sfacciato, ma muta. Tradotta in parole, essa sembrava dirmi: «Perché non lasci danzare il tuo cuore?» Il fatto che il mio cuore avesse voglia di rispondere «Perché no?» vi dà la misura della mia follia. Dovetti ripetere a me stessa, infinite volte, come se recitassi una lezione, le mille ragioni che avevo perché esso non si mettesse a danzare. Ecco, anche a noi a volte, come Orwell, come gli invitati alle nozze del Vangelo, abbiamo le nostre mille ragioni che opponiamo al nostro cuore che vorrebbe danzare, vorrebbe ascoltare la voce che lo chiama a danzare. Sta tutto lì, in quella scelta. È l'abito nuziale di cui parla l'Evangelista Matteo. Lascerai danzare il tuo cuore, anche se non hai ragioni per farlo, anche se è inutile, stupido, da bambini. Lo lascerai danzare.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Maria Cecilia Clio Borgoni, carmelitana scalza.

cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Il

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, riservati dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.

0: adesso è nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: In cielo portata accanto a Gesù.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena

0: di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al

0: mio, perdona le nostre colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose
0: della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve, Regina.
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
0: Mostraci
1: dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria.

0: hacerlo.
1: Sos segno dei nostri propositi.
0: Prega per noi.
1: Aiuto contro ogni sventura.
0: Prega per noi.
1: Madre sollecita verso tutti i dolori.
0: Prega per noi.

0: mediatrice dei nostri defunti dal purgatorio.
1: Prega per noi.
0: Madre sollecita per la Chiesa di Concordia Pordenone.
1: Prega per noi.

Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e l'hai santificata con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera e come madre premurosa e dispensatrice di grazia assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: Ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia e pace in abbondanza a tutti voi. Noi siamo figli di Dio, siamo stati acquistati a caro prezzo, al prezzo del sangue del Figlio di Dio, al prezzo della impresa di Gesù, che non ha ceduto al male, non ha ceduto allo scoraggiamento neanche con la croce. E la croce perciò per noi cristiani è diventato il simbolo della potenza di Dio. Ecco perché Satana scappa davanti alla croce, non a quel pezzo di legno o di ferro che sia, ma ciò che essa significa, l'immolazione del Figlio di Dio fino all'umiliazione più totale, alla distruzione totale della sua persona davanti agli uomini, ma non davanti a Dio, perché quando l'uomo si abbassa, Dio si manifesta. E noi siamo stati redenti da Gesù attraverso la sua umiliazione totale, la sua totale sottomissione al Padre in tutto e per tutto. Vedete come l'azione di Gesù contrasta apertamente con quella che fu l'atteggiamento di Adamo ed Eva, che si preoccuparono non di essere sottomessi a Dio, ma piuttosto di affermare se stessi senza Dio. Fu questa la tentazione che Satana portò a loro. Il Signore, volendo ricondurre gli uomini a sé, nel tempo ha rivelato a Mosè le sue vie, le sue leggi, e quindi Mosè ha cercato, per quello che gli fu possibile, di instaurare un regno dove la legge fu osservata fedelmente e pienamente. Ma lo scopo della legge qual era? È quello di far comprendere, spiega San Paolo, agli uomini il loro stato di peccatori, perché scoprendo la propria miseria l'uomo si umiliasse davanti a Dio e si arrendesse al suo amore. Per questo l'apostolo Paolo, nel brano della lettera ai Galati che noi ascoltiamo oggi nella liturgia della messa, scrive queste parole che voglio proclamare per intero. La scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto il peccato. San Paolo nella lettera ai Romani usa un'altra espressione: Dio ha rinchiuso tutto nella disobbedienza del peccato per usare a tutti misericordia. Cioè l'uomo è incapace di assolvere tutte le esigenze della legge, quindi si trova sempre manchevole. Ma anche se materialmente, esteriormente, noi fossimo capaci di osservare tutte le prescrizioni, ma questo atteggiamento non toccherebbe mai la profondità della nostra anima. Mentre Dio vuol fare comunione con noi nel profondo della nostra anima, la legge non arriva all'anima, la legge tocca l'esteriore dell'uomo. Se noi osserviamo il codice della strada, lo facciamo per viaggiare sicuri, ma quante volte siamo tentati di infrangere il codice o qualche volta ci ribelliamo a certe ordinanze che sono al di là delle nostre aspettative. Vorremmo voluto un altro ordine, un'altra organizzazione del traffico. Vedete, la legge non tocca il cuore, mentre lo Spirito Santo di Dio tocca il cuore. Per questo il Signore, allora, per far comprendere all'uomo che dentro il proprio cuore è morto, che dentro il proprio cuore non ha vita, ha donato la legge per far risaltare questa situazione nell'intimo della propria anima. Per questo nel terzo capitolo della lettera ai Romani, l'Apostolo Paolo dice: per mezzo della legge si ha la conoscenza del peccato, perché l'uomo, trovandosi peccatore, si rivolga a Dio e si tuffi nella sua misericordia, si abbandoni come un bambino nel braccio di sua madre. Ecco che l'Apostolo allora continua dicendo: prima che venisse la fede, noi eravamo custoditi e rinchiusi sotto la legge, in attesa della fede che doveva essere rivelata. Così la legge è stata per noi un pedagogo, pedagoga e precettore del ragazzo, e la legge ha avuto da Dio questa funzione: educarci, formarci, ma non può salvarci, perché noi ci salviamo quando veniamo permeati da quell'amore di Dio che va al di là dei nostri meriti, come dice l'autore del libro della Sapienza: ma tu, nostro Dio, sei buono e fedele, sei paziente e tutto governi secondo misericordia. Anche se pecchiamo, siamo tuoi, conoscendo la tua potenza, ma non peccheremo più, sapendo che ti apparteniamo. Conoscerti, infatti, è giustizia perfetta. Conoscere la tua potenza è radice di immortalità. Vedete, la legge ha questa funzione, ma la salvezza ci viene da quell'amore che ci ama al di là dei nostri errori. Anche se pecchiamo, siamo tuoi, Signore, e questa fede deve entrare dentro di noi. E l'Apostolo allora continua dicendo: fino a Cristo noi siamo stati sotto la legge perché fossimo giustificati per la fede. Sopraggiunta la fede, che ci rivela che Dio ci ha amato fino alla morte del Figlio suo, fino a sacrificare quanto di più caro possedeva, non siamo più sotto un pedagogo. Tutti infatti siete figli di Dio mediante la fede in Cristo Gesù. Poiché quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Nella lettera ai Colossesi 1,13 l'Apostolo dice: è stato Dio a trasferirci dal regno della legge, dallo stato di schiavitù, nella fede, nel regno del Figlio e del suo amore. Siamo stati trasferiti dalla schiavitù alla piena libertà, nell'amore si è liberi, non di offendere, non di trasgredire, di fare comunione, di vivere, perché la vita è amore, la vita è amore, Dio fa amore con noi, ci avvolge nel suo amore, ci custodisce nell'amore, ci salva col suo amore. E continua l'Apostolo dicendo che quindi, vivendo in questo stato, vivendo in Gesù, in Lui non c'è giudeo né greco, non c'è schiavo né libero, non c'è maschio e femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. Queste parole di San Paolo riflettono, mentre si contrappongono a un detto ebraico che c'era anche al tempo di Gesù, dove i rabbini pregavano dicendo: Signore, grazie che mi hai creato giudeo e non greco, non pagano, ma creato libero, non schiavo, ma creato uomo, non donna. E qui San Paolo giustamente osserva che quando uno è in Cristo, è Cristo. Ricordati questo, fratello, sorella, tu sei Cristo. Quando vivi di Gesù Cristo, sei Cristo, non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. Quando tu accetti lo Spirito Santo di Dio, tu sei Cristo, appartieni a Cristo, questa è la tua realtà. E nel brano di Vangelo che ascoltiamo, sentiamo Gesù che alla donna che gridava: beati i seni che ti ha portato, le mammelle che ti hanno allattato, risponde: beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la servono. Perciò col salmista ringraziamo il Signore dicendo: cantate al Signore, a Lui inneggiate, moltiplicate tutte le sue meraviglie, gloriatevi del suo santo nome. Gioisce il cuore di chi cerca il Signore, cercate il Signore e la sua potenza, cercate sempre il suo volto. Non cerchiamo le cose materiali, non cerchiamo le cose, noi non siamo sottomessi a cose, non dobbiamo amare le cose. Quando due spose si amano, non devono amare il sesso, quella è una cosa, si ama la persona, il mondo, tutta la ricchezza della persona. Così noi dobbiamo avere relazioni delle nostre amicizie, relazioni con le persone, non le cose. Il bambino deve avere relazioni col papà, non con la professione che fa il padre. Il padre è X, è importante, no, il bambino ha bisogno di relazione col papà, con la mamma, non col mestiere che assolve. Quella è una cosa, vedete fratelli, anche nella religione, nella fede, spesso noi cadiamo a venerare le cose, non le cose, Dio, Dio è spirito d'amore, che si rivela anche a noi attraverso simboli, attraverso segni, attraverso figure, ma non amiamo queste cose, amiamo Lui. E continuiamo col salmista: cercate il Signore e la sua potenza, ricercate sempre il suo volto, ricordate le meraviglie che ha compiuto, i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca. Signore, noi cerchiamo te, il tuo volto, Signore, io cerco, vogliamo dire col salmista, mostrami il tuo volto, non nascondermi il tuo volto, io cerco il tuo volto, Signore. Tutti noi cerchiamo il tuo volto e attiraci a te, oh Signore, con lo spirito del tuo amore, perché non cerchiamo altro che a te, che cerchiamo il tuo volto, che amore, potenza, grazia, gioia e vita eterna. A te gloria, Signore Gesù, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, tu ci insegni sempre a cercare non le cose, non la ricchezza, non i piaceri, non i gusti, a cercare la vita, a cercare Gesù che è via, verità, vita e potenza, sapienza. E donaci di essere una cosa sola con Lui, al di là di ogni nostra capacità, sia lo Spirito Santo ad operare in noi e a condurci ad essere un cuor solo, un'anima sola con Gesù, Figlio di Dio, Salvatore nostro che vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen. E tali siate tutti voi, fratelli, e tali a questo siete chiamati. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Voi vi siete accostati al monte di Sion e alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste e a miriade di angeli, all'adunanza festosa e all'assemblea dei primogeniti iscritti nei cieli, al Dio giudice di tutti e agli spiriti dei giusti portati alla perfezione, al mediatore della nuova alleanza e al sangue dell'aspersione, dalla voce più eloquente di quello di Abele.

Padre e Signore dell'universo, che hai mandato nel mondo tuo Figlio per riunire i popoli nella lode del tuo nome. Rafforza la testimonianza della tua Chiesa nel mondo intero.

0: Dio, creatore e padre di tutti, donaci la luce del tuo spirito, perché nessuno di noi ardisca a usurpare la tua gloria, ma riconoscendo in ogni uomo la dignità dei tuoi figli, non solo a parole, ma con le opere, ci dimostriamo discepoli dell'unico Maestro che si è fatto uomo per amore, Gesù Cristo, nostro Signore. Egli è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
2: Beato Giovanni XX III, Angelo Giuseppe Roncalli, 1881-1963. Alla morte di Papa Giovanni XX III, molti chiesero che si procedesse ad una rapida canonizzazione. Lo avevano già chiamato il Papa Buono, il Papa del Concilio, il Papa del Sorriso, il Papa dell'Ecumenismo, il Papa di tutti e ancora Cuore del Mondo, profezia del nostro tempo. Quando morì, il presidente degli Stati Uniti, John Kennedy, che gli sarebbe sopravvissuto solo di alcuni mesi, disse di lui: era il Papa di tutti. Non avrei mai creduto che un Papa tanto vecchio potesse essere così giovane. Non avrei mai creduto che un uomo solo potesse in così breve tempo entrare nel cuore di tutto il mondo. Quasi tutti i giudizi, però, si riferivano agli ultimi 5 anni di vita, quelli del pontificato. Ma quando un uomo ha già vissuto 77 anni, la sua santità non può dipendere da ciò che gli accade negli ultimi 5 anni che gli restano prima di morire, nemmeno, o forse tanto meno, se li passa da Papa, seduto sul trono più alto della terra e stando sempre su un illuminato e sacro palcoscenico. La mia convinzione è che Dio, donando alla Chiesa questo Papa, le donò insieme tutta la santità di cui egli era già impregnato, per grazia di Dio, di cui la santità di cui era impregnato il prete Angelo Giuseppe Roncalli. Possiamo dire semplicemente che in quel fatidico 28 ottobre 1958 i confratelli cardinali scelsero Sua Eminenza Angelo Giuseppe Roncalli per saggi e svariati motivi, ma lo Spirito Santo lo donò alla Chiesa perché c'era particolarmente bisogno di un prete santo. Giovanni XX III non fu altro che questo e non desiderò altro che questo per tutta la sua lunga vita. Egli si trovò ad occupare uno dopo l'altro tutti gli uffici, tutte le responsabilità, tutte le funzioni, tutti i ruoli istituzionali e pastorali, tutti i compiti che possono essere affidati a un prete. È una cosa strana questa nella sua esistenza. Osservate, nato nel 1881, comincia da ragazzino studiando dal parroco del paese, frequenta un piccolo seminario di fortuna, poi passa al grande seminario teologico di Bergamo, mandato a specializzarsi a Roma nel seminario romano e prefetto dei teologi più giovani, ottiene la laurea in teologia e viene ordinato sacerdote quando non ha ancora compiuto 23 anni. Inizia a Roma la specializzazione in diritto canonico, ma la interrompe perché viene scelto dal vescovo di Bergamo come suo segretario. Contemporaneamente è professore in seminario di storia ecclesiastica e di apologetica e di teologia fondamentale e di patrologia. È redattore del settimanale diocesano, giornalista, conferenziere e scrittore. Quando cessa nell'ufficio di segretario diventa cappellano militare. Al termine della guerra fonda e dirige a Bergamo la Casa dello Studente, la prima in Italia, ed è nominato assistente della gioventù cattolica femminile. Quindi riceve l'incarico di direttore spirituale del seminario. Nel 1921 è nominato presidente di Propaganda Fide per l'Italia e inizia così la sua ascesa lenta ma costante. Consacrato vescovo, in qualità di visitatore apostolico in Bulgaria, poi nominato delegato apostolico in Turchia e Grecia, vicario apostolico a Costantinopoli. Nel tormentato dopoguerra viene nominato nunzio apostolico in Francia. Nel 1953 è fatto cardinale patriarca di Venezia, il 28 ottobre 1958 eletto papa. C'è qualche altro incarico che potrebbe essere affidato a un prete? Una cosa sola Roncalli non è mai riuscito ad essere, ed era quella che più desiderava nel suo cuore: semplice parroco di campagna. Cominciò a sentirsi tale soltanto dopo i 70 anni, quando lo nominarono patriarca di Venezia. Finalmente parroco, disse allora. Poi parroco lo divenne davvero, parroco del mondo. In questo elenco di veloce di luoghi, date, uffici è tutta la santità di Angelo Giuseppe Roncalli. Basta vederlo, sempre collocato in quel luogo, in quell'ufficio, in quel tempo in cui veniva di volta in volta chiamato, con tutta l'obbedienza, la dedizione, la pace, il disinteresse di cui un uomo può essere capace. Negli appunti per una biografia che lo stesso Papa Giovanni XXIII cominciò a scrivere e poi a interruppe come se ne avesse scrupolo, disse: in casa Roncalli, la più numerosa del paese, erano 30 le bocche da saziare 3 volte al giorno, ma a tutto provvedeva il buon Dio. Provvedevano i campi ben lavorati a cereali, a vigna, provvedevano gli animali della stalla con latte e i suoi prodotti, provvedeva il timor di Dio che manteneva l'ordine e la serenità di una vita collettiva impregnata di buon lavoro. A sera, tutte le sere, il vecchio zio Zaverio, capo di casa, intonava il rosario e tutti rispondevano, formando una musica il cui ricordo a tanta distanza di anni ancora intenerisce. Dei nipoti maschi, Angelino era il primo, e per il suo immediato e spontaneo volgersi alle cose della Chiesa, per il suo aspetto e per il suo fare innocente e quieto, fu subito e si mantenne il prediletto di tutti, oggetto di una pronta e singolare attenzione. Fuori di casa i suoi coetanei lo chiamavano l'Angelino Roncalli, il pretino. Fa tenerezza pensare il vecchio pontefice che si descrive bambino e ricorda il nomignolo datogli dai compagni. Egli non ne ha mai sofferto, non lo ha mai considerato una derisione, ma un privilegio, una profezia. In qualche modo Angelino non si allontanerà mai da quegli anni e da quel primo seminario domestico che lo ha plasmato per il sacerdozio. Nel corso della sua lunga vita lo ripeterà più volte. Io, dirà da vescovo, ho dimenticato molto di ciò che ho letto e studiato sui libri, ma ricordo benissimo quello che ho appreso dai miei genitori e dai miei vecchi. E nel giornale dell'anima, durante gli esercizi spirituali in preparazione al sacerdozio, si ferma su queste riflessioni. Che cosa sarà di me nell'avvenire? Sarò un bravo teologo, un giurista insigne, un parroco di campagna, oppure un semplice povero prete? Che importa di tutto questo? Devo essere niente di tutto questo e anche più di questo, secondo le disposizioni divine. Il mio Dio è tutto. Che importa di tutto questo? Devo essere niente di tutto questo e anche più di questo, secondo le disposizioni divine.

queste parole come se si vergognasse di averlo solo pensato. Del resto, il suo impegno fin dall'inizio è di sfuggire ad ogni carrierismo. Al termine della guerra, del 15-18, scrive: come una specie di voto, io mi obbligo a cercare la perfetta povertà di spirito, nell'assoluto distacco da me stesso, senza preoccuparmi mai di posti, di carriera, di distinzioni o di altro. Sono già troppo onorato così, nella eccelsa semplicità del mio sacerdozio. Io non dirò mai una parola, non compirò mai un atto, scaccerò come tentazione ogni pensiero che in qualunque modo sia coordinato a far sì che i miei superiori mi diano posti di incarichi o di distinzioni particolari. Abbiamo anticipato di molto il racconto della vicenda di Papa Giovanni, proprio per cogliere subito l'essenziale della sua santità. Fu un prete, gloriosamente prete, e nient'altro che prete. A condurla sulla cattedra di Pietro fu soltanto la mano di Dio, ed egli vi giunse con la semplicità di un prete. Basta leggere il diario di quegli anni per vedere come il giovane sacerdote cercasse non soltanto la minuziosa e fedele osservanza delle regole, ma sempre il di più. Io devo convincermi, scriveva già da seminarista, che Dio, Gesù da me, chierico Angelo Roncalli, non vuole solamente una virtù mediocre, vuole una virtù altissima. Non è contento di me, Dio, se non mi faccio santo. E nel suo diario questo pensiero ricorre continuamente, e non mancano nemmeno gli slanci mistici. Oh Gesù, amore, amore Gesù, eppure finalmente il tuo amore ha vinto. Io sono con te, mio maestro, mio amico, mio sposo, mio padre, eccomi qui sul tuo cuore. Queste sono parole che leggiamo nel diario del seminarista Roncalli. A mezzanotte di Natale del 1902, a 21 anni, scrive: vieni Gesù, ho tante cose da dirti, tante cose da confidarti, tanti desideri, tante promesse, tante speranze. Ti voglio adorare, baciare in fronte, piccolo Gesù, darmi a te un'altra volta per sempre. Vieni Gesù, non tardare più oltre, accetta il mio invito. E due giorni dopo, con assoluta naturalezza, aggiunge: è venuto e mi ha consolato. Ho potuto trattenermi con lui per molto tempo e dirgli tutto quanto desideravo. Possiamo leggere anche questo episodio, questo riferimento carmelitano: farò in modo che Gesù possa dire a me quelle parole che disse a Santa Teresa: io mi chiamo Gesù di Teresa. Prima però è necessario che io diventi un angelo di Gesù. Così sia. Per tutti gli anni del seminario può valere, dato che dobbiamo purtroppo fare in fretta, questo esame di coscienza sistematico che lo stesso Pontefice scrisse nel ritiro spirituale per i suoi 80 anni. A 80 anni fa un ritiro e stila una specie di esame di coscienza, toccando anche il punto più scabroso, quello dell'esame sulla purezza sessuale. Lo fece esprimendosi pudicamente in latino, come si usava allora per questi argomenti. Quindi io traduco: peccati circa la castità, nei rapporti con me stesso, in intimità non modeste. È un papa di 80 anni che scrive: nulla di grave, mai. Nei rapporti poi con gli altri, maschi, femmine, sia con gli occhi, con il tatto, nel tempo della pubertà, della giovinezza, nella maturità, nella vecchiaia, né con letture di libri o di riviste, o guardando figure o immagini. La grazia di Dio mai permise tentazioni e cadute, mai, mai, ma sempre mi ha aiutato con grande e infinita misericordia, e spero che mi preserverà sempre fino al termine della vita. Questa era la purezza imparata da seminarista, che splendeva negli occhi e nelle mani del Papa Buono. Della ordinazione sacerdotale di Roncalli ricordiamo un episodio particolare: la prima Santa Messa che va a celebrare

A San Pietro nelle grotte vaticane e che ha quasi un sapore di presagio al Signore sulla tomba di Pietro ho detto: Signore, tu mi conosci, tu sai che io ti amo. E poi uscì di là trasognato e c'erano tutti i pontefici di marmo nella basilica di bronzo disposti lungo la basilica e tutti pareva che mi guardassero come ad infondermi coraggio e grande fiducia. I primi 10 anni di sacerdozio li visse nella curia di Bergamo come segretario del nuovo vescovo Radini Tedeschi e fu una delle grazie più grandi della sua vita. Viaggi, visite pastorali, sinodi, contatti con altre diocesi e vescovi, problematiche sociali e culturali da affrontare ogni giorno, furono per Don Angelo un'immersione nella realtà viva e fervida del ministero ecclesiale e verso il suo vescovo provava una ammirazione sconfinata. Lo ammirava soprattutto per il suo coraggio. Basta pensare che nel 1909 Radini Tedeschi, vescovo di Bergamo, che era un aristocratico, fu capace di schierarsi a fianco degli 830 operai tessili che scioperavano nel 1909 della sua diocesi. Lo sciopero durò 50 giorni e tutti i giornali parlavano di quel vescovo sovversivo che assieme al suo segretario si recava ogni giorno a far visita alle famiglie degli operai. Contemporaneamente assolveva l'incarico di professore in seminario nei vari corsi che gli venivano affidati. Erano tempi duri in cui l'accusa di modernismo, l'eresia del tempo, cadeva con molta facilità su tutti gli insegnanti che esponevano qualche tesi un po' avanzata. Ne fu colpito anche Roncalli, che seppe però difendersi. E se da un lato egli non approvava la caccia alle streghe cui si dedicavano certi confratelli antimodernisti e aborriva l'abitudine clericale delle denunce, dall'altro era anche alieno da quel clima di protesta che altri professori e seminaristi fomentavano. Commentavano senza umorismo: io non li capisco questi modernisti, sono peggiori della mula di Don Abbondio. C'è una via così larga su cui si può camminare tanto bene senza fastidi e devono stare ad ogni costo sui margini e sui precipizi. Ma ancor più gli stava a cuore la sostanza della questione. Nel tempo degli studi romani si era ripromesso: se il Signore darà a me una vita lunga e modo di essere prete di qualche profitto nella Chiesa, voglio che si dica di me e ne gioirò più di qualunque altro titolo che sono stato un sacerdote di fede semplice e viva, tutto di un pezzo, col Papa e per il Papa, sempre, anche nelle cose non definite, anche nei più minuti modi di vedere e di sentire. Voglio essere come quei buoni vecchi sacerdoti bergamaschi di una volta, la cui memoria vive in benedizioni, che non vedevano e non volevano vedere più in là di quanto vedeva il Papa, i vescovi e il senso comune e lo spirito della Chiesa. E su tutta la posizione modernista prendeva posizione: il mio tesoro, il tesoro della mia anima, la santa fede schietta e ingenua dei miei genitori e dei miei buoni vecchi. Io sarò scrupoloso e austero con me stesso perché in nessun modo la purezza della mia fede patisca danno. Quando Radini Tedeschi morì, stava per scoppiare la prima guerra mondiale e Don Roncalli si trovò cappellano militare in servizio nell'ospedale di Bergamo. Quando tutto fu finito, il nuovo vescovo gli affidò la pastorale giovanile della diocesi e fondò, e Don Roncalli fondò, la prima casa dello studente d'Italia. Ed ecco il cambiamento improvviso. La congregazione di Propaganda Fide lo vuole a Roma come responsabile delle opere missionarie in tutta Italia. Obbedì, anche se a fatica, gettandosi in un'attività che sarebbe poco definire frenetica, visitando sistematicamente tutte le diocesi d'Italia, fino a poter dire: l'opera della propagazione della fede è il respiro della mia anima, della mia vita. Per esso tutto e sempre, testa, cuore, penna, parola, preghiera, fatiche, sacrifici di giorno e di notte a Roma e fuori. Ancora lo dico, lo farò, tutto e sempre. Nel 1925 viene nominato visitatore apostolico in Bulgaria. Qualcuno disse che lo si era voluto allontanare da Roma perché la sua presenza cominciava a diventare ingombrante. Certo è promosso vescovo, ma solo per rafforzare la sua autorità in quel paese lontano, dove deve recarsi come visitatore
col compito cioè di studiare la situazione in cui convivono assieme con disagi e sospetti reciproci ortodossi, cattolici, di riti diversi, ed è un compito che dovrebbe durare alcuni mesi e che finisce per durare 10 anni. A Roma prendono tempo, preferiscono tenerlo lì, dato che riesce ad andare d'accordo con tutti e che tutti preferiscono quella sua autorità che non è né chiara né definita. Per Monsignor Roncalli è un tormento, specie quando in Vaticano scelgono la tattica di tacere, di non rispondere nemmeno né alle sue domande né ai suoi suggerimenti. Ed egli sa d'aver scelto volutamente come motto e programma episcopale l'espressione obbedienza e pace, col fermo proposito di non lamentarsi mai. Dopo un anno di lavoro annota: la breve esperienza di questi mesi di episcopato mi conferma che per me nella vita non c'è di meglio che portare la croce così come il Signore me la mette sulle spalle e sul cuore. Se nel campo ecumenico e in quello delle opere di misericordia tutti gli riconoscono lealtà e generosità in fatto di ecumenismo, perché impara un giorno dopo l'altro che l'unità della Chiesa è affidata più alla carità che alle discussioni scientifiche, in tema di carità non fa distinzione alcuna. Quando la Bulgaria viene colpita dal terribile terremoto del 1928, gli aiuti che il Vaticano ottiene, che il visitatore ottiene da Roma, sono distribuiti senza distinzione di appartenenze sociali o ecclesiali. La Bulgaria è la mia croce, scrive, e io sono sinceramente disposto a star qui fino alla morte, se così vuole l'obbedienza, lasciando che altri perda tempo a sognare circa i fatti miei. Gli altri sono coloro che gli suggeriscono che ormai sarebbe giunto il tempo di qualche promozione dopo tanto esilio e tanto ingrato lavoro. A Roma un po' appoggiano le sue decisioni e i suoi progetti, un po' li tramandano e li sconfessano. In questo mio ministero, scrive, guardandosi bene dall'accusare nessuno, devo sopportare prove terribili. Sento spesso la mia povera anima come naufraga nel mistero dell'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi, e nel diario annota l'incertezza che perdura da 5 anni quanto ai compiti del mio ministero in questo paese, angustie, difficoltà di non poter fare di più, il dover quasi vivere come un eremita contro le tendenze del mio spirito, il malcontento interiore di ciò che c'è di umano nella mia natura, anche se finora sono riuscito a tenere tutto sotto controllo. Tutto mi rende spontaneo un santo abbandono in Dio, e aggiunge: sono disposto a vivere così, anche se dovesse durare per anni e anni, e non esprimerò mai nemmeno il desiderio o la tendenza più lontana a cambiare, qualunque cosa mi possa costare. Già 6 anni sono passati dall'ordinazione episcopale e resterà in Bulgaria altri 4 anni. Poi finalmente giunge il cambiamento in peggio: delegato apostolico in Grecia e Turchia, e poi vicario apostolico a Istanbul. Se si bada alla qualità dei titoli, ci si accorge che si tratta sempre di sgradevoli compiti di mediazione diplomatica e di impossibilità a un vero ministero sacerdotale. Tanto più che nella nuova sede non ha nemmeno il sollievo di trattare questioni di fede. In Turchia, paese deciso ad essere assolutamente laico, si finge che il delegato apostolico nemmeno esiste. In Grecia le ostilità degli ortodossi sono così forti che il Papa gli ha fatto sapere: lei sarà bravo se riuscirà ad entrare in Grecia. Molta gente, scrive Roncalli, mi compatisce e mi ritiene sfortunato. Io non capisco perché. Sono obbediente, come mi è chiesto. Questo è tutto. Ciò non gli impedisce di scrivere per se stesso soltanto: mi sento tutto crocifisso alla mia vita di vicario e di delegato apostolico. Poi però si commuove quando di notte dalla finestra della sua camera vede che nel Bosforo i pescatori passano la notte al lavoro anche in condizioni proibitive. L'altra notte, verso l'una, pioveva a dirotto, ma i pescatori erano là, impavidi alla loro rude fatica. Che confusione per me prete, pescatore di uomini, davanti a questo esempio. Qualcuno gli sussurra che sarebbe ora di cambiare e di ottenere da Roma qualche riconoscimento, ma ormai Roncalli è radicato nell'umiltà. Per quel poco, per quel niente che io sono nella Chiesa Santa di Dio, la mia porpora l'ho già ottenuta, è il rossore di trovarmi in questo posto di onore e di responsabilità, valendo io così poco. Che conforto,
sentirmi libero da queste tentazioni di cambiare posto e di salire di grado. E in questo posto, posto che diventò durante la guerra centro nevralgico di contatti diplomatici e di spionaggi incrociati, che Monsignor Roncalli visse il dramma della Seconda Guerra Mondiale, riuscendo a sollevare miserie di ogni genere ed impedire e contenere le deportazioni di armeni ed ebrei, scriveva: poveri figli di Israele, io sento quotidianamente il loro gemito attorno a me, li compiango, faccio di tutto per aiutarli, sono i parenti e i concittadini di Gesù, che il Divino Salvatore venga in loro aiuto. E riuscì a salvare schiere di deportati destinati ai campi di sterminio, offrendo il visto di transito della delegazione apostolica. Ed ecco che nel 1944 gli giunse improvvisamente, direttamente dal Papa, la nomina nunzio apostolico in Francia, una nomina e una partenza immediata. La situazione era grave. A Parigi il generale de Gaulle, dopo la liberazione, esigeva la destituzione del nunzio in carica, dei 25 vescovi e dei 3 cardinali, che a suo dire si erano macchiati di collaborazionismo col regime di Pétain. E il nuovo nunzio doveva giungere subito, eravamo a fine dicembre, se non si voleva che gli auguri di Capodanno al nuovo presidente del governo provvisorio da parte del corpo diplomatico fossero presentati dall'ambasciatore più anziano, che era quello sovietico. E così il nuovo nunzio giunse in una settimana. Nominato il 22 dicembre, il 1 gennaio faceva già il suo discorso all'Eliseo. Fatto è che il Papa stesso si era ricordato di lui, perché il generale de Gaulle, che voleva la destituzione di 23 vescovi e di 3 cardinali, col generale de Gaulle non sarebbero servite né bontà né durezza, tanto era deciso a ottenere dalla Chiesa la epurazione dei vescovi non graditi. Ci voleva un muro di bontà, e Roncalli era divenuto esattamente questo. Il generale poteva aspettarsi di tutto, ma non di incontrare un santo sotto le vesti di un monsignore piuttosto robusto, bonario, un po' esuberante, dal francese gradevole e un po' incerto, ma raffinato nell'intelligenza e ancor più nell'anima. Gli incontri diplomatici si protrassero per settimane. Alla fine il numero dei vescovi sgraditi si era ridotto a 3. Non la diplomazia aveva vinto, ma la ricerca buona e tenace nella verità. Io, scrisse allora il nunzio nel suo diario, lascio a tutti la sovrabbondanza della furberia, la cosiddetta destrezza diplomatica, e continuo ad accontentarmi della mia bonomia e semplicità di sentimento, di parole e di tratto, perché le somme infine tornano a vantaggio di chi resta fedele al Vangelo. Ma quella bonomia non rinunciava, quando era necessario, a gesti clamorosi. Così Roncalli ottenne e portò personalmente a Tolosa la berretta cardinalizia per il vescovo Saliège, che, paralizzato dal collo in giù al momento delle rappresaglie naziste, si era fatto portare in barella in cattedrale per condannare ufficialmente dal pulpito in barella la bestialità della barbarie nazista. Restò a Parigi 8 anni, affrontando problemi spinosi come quello dei preti operai e delle scuole libere. I suoi libri preferiti erano sempre L'imitazione di Cristo, I morali di San Gregorio, I ferretti di San Francesco, e li considerava i libri sufficienti per un diplomatico. Annotava: tutti i sapienti del secolo, tutti i furbi della terra, anche quelli della diplomazia vaticana, che meschina figura fanno davanti alla semplicità della grazia che emana da questo grande e fondamentale insegnamento di Gesù e dei santi. Raccontano che il presidente Bidol disse di lui: questo nunzio è tutto fuorché un diplomatico, dice tutto quello che pensa. A che Roncalli ribatteva: se il mio amico sapesse quante cose penso e non dico, mi proclamerebbe il principe dei diplomatici. Nel 1953 viene nominato patriarca di Venezia. Mancava dall'Italia da 30 anni. Vi ritornò felice di poter finalmente fare il parroco. La mia confusione mi induce a sentimenti di umiltà e di abbandono. È lui che ha fatto tutto. Ha fatto tutto senza di me, che per nulla avrei potuto immaginare tanto. Un motivo di gioia è che il tenermi umile e dimesso non mi costa più fatica e risponde al mio temperamento nativo. Non desidero, non penso ad altro
che a vivere e morire per le anime che mi sono affidate in questi ultimi anni che mi restano. Voglio essere un santo pastore, un santo prete, nella pienezza del termine. Nel 1958 viene eletto Papa da un conclave di 51 cardinali, metà dei quali avevano più di 77 anni. L'opinione di tutti era che il conclave avesse dato alla Chiesa un pontefice di transizione, un uomo che, per la sua tarda età, avrebbe concesso ai cardinali ancora un po' di tempo per pensare a una degna successione di Pio XII. Scelse di chiamarsi Giovanni XXIII e spiegò così ai cardinali: questo nome mi è dolce perché anzitutto è quello del mio papà, poi mi è soave perché è quello della parrocchia dove sono stato battezzato. E con lo stesso ricordo filiale affrontò la difficile prova di lasciarsi portare, come si usava allora, sulla sedia gestatoria. Era il pomeriggio stesso del giorno dell'incoronazione e doveva incontrare i numerosissimi pellegrini veneziani e bergamaschi, ma di salire su quella sedia portata a spalle non ne voleva sapere. Si arrese soltanto quando gli dissero che in quel modo la maggior parte dei pellegrini non l'avrebbero neppure visto. Superò il disagio durante il discorso, quando spiegò loro: la prima volta che io sono uscito dal mio villaggio e ho visto un grosso borgo fu a 8 anni, e ricordo che passava una processione, allora il mio papà, affinché io potessi vedere, mi prese sulle spalle e così dall'alto vidi tutto così sollevato. Ora non sono più io che devo vedere, siete voi che dovete vedere me. Per questo mi sono lasciato portare sulle spalle di questa brava gente. Ma tant'è, sia il papà che ci porta, siano questi bravi uomini, nella vita dobbiamo tutti lasciarci portare dal buon Dio. Poi, quando scese da quella difficile sedia, alludendo con umorismo alla sua robusta corporatura, disse che sarebbe stato giusto aumentare lo stipendio dei 12 sediari per eccesso di pontefice. Come primo gesto nominò 23 nuovi cardinali e riordinò la curia. Poi si mosse in una maniera antica, cioè nuova. Consapevole che il Papa è tale in quanto vescovo di Roma, si mise a fare il vescovo di Roma, cominciando a visitare parrocchie, ospedali, carcere, seminario. Ai carcerati di Regina Celi prima raccontò la vicenda di un suo zio che era stato incarcerato perché aveva cacciato senza licenza, e poi disse loro: ma voi siete contenti che sono venuto? Siete contenti? Sapevo che mi volevate e anch'io vi volevo, per questo eccomi qui a dire il cuore che ci metto. Parlandovi non ci riuscirei mai, ma che linguaggio volete che vi parli il Papa? Io metto i miei occhi nei vostri occhi. Ma no, perché piangete? Siete contenti che io sia qui? Non siete contenti? Ho messo il mio cuore vicino al vostro, il Papa è venuto, eccomi a voi, e penso con voi ai vostri bambini che sono la vostra poesia e la vostra tristezza, alle vostre mogli, alle sorelle e alle mamme. Così parlavo. Non erano passati 3 mesi dall'elezione che il nuovo vecchio Papa annunciava ai cardinali stupefatti la sua intenzione di indire un concilio ecumenico. Molti trepidarono per una notizia così inattesa e così grave, ma l'idea di fondo di Papa Giovanni era tutto sommato semplice. Diceva: la Chiesa Cattolica non è un museo di archeologia, è l'antica fontana del villaggio che dà acqua alle generazioni di oggi come le diede a quelle del passato, e bisogna fare scorrere quest'acqua. Per questo voleva un concilio nel quale le antiche verità venissero nuovamente spiegate nella loro bellezza e freschezza, non solo ai cattolici, ma a tutti i cristiani, anzi a tutti gli uomini. Questo era il pensiero nuovo che gli giungeva nell'anima, nella mente e nel cuore, che la Chiesa era chiamata a servire non solo i cattolici, ma l'uomo in quanto tale. Alla sera di quel giorno fatidico dell'apertura, dopo che il mondo aveva visto sfilare in televisione un interminabile corteo di vescovi e aveva visto la Basilica di San Pietro tramutata in aula con quasi 3.000 seggi, il Papa mandò a letto tutti con un discorso improvvisato che sarebbe passato alla storia. C'erano in piazza San Pietro più di 200.000 persone a sera e i giovani, con delle fiaccole, si erano disposti in modo da formare un'immensa croce. Il Papa li guardava dall'alto, tentato di affacciarsi, poi disse: no, oggi ho già parlato anche troppo. Ma resistette soltanto qualche minuto, fece aprire la finestra e parlò alla folla che lo acclamava come fa un papà o un nonno: figlioli, la mia persona non è niente,
È un fratello che parla a voi, un fratello divenuto padre per volontà di nostro Signore. Ora vi do la mia benedizione, poi tornate a casa, troverete i bambini, gli darete una carezza e dite: questa è la carezza del Papa. Troverete forse qualche lacrima da asciugare, abbiate una parola di conforto, sappiano gli afflitti che il Papa è con i suoi figli. Addio figlioli, alla benedizione aggiungo l'augurio di una buona notte. Si sentiva davvero al centro della famiglia umana. Quando ricevette gli osservatori delegati delle chiese cristiane non cattoliche al concilio, ricordò loro la sua antica esperienza, sintetizzandola in poche bellissime formule. Disse: a Sofia, a Istanbul, ad Atene, noi non abbiamo mai parlamentato, ma non abbiamo discusso, ci siamo amati. E poi si lasciò andare a narrare un episodio dicendo che lo voleva offrire a questi, diciamo, capi delle altre chiese, così come si offre un fiore semplice, senza paura che il fiore potesse venire rifiutato. Ma osservate che cosa raccontò. Disse: un giorno consegnai a un venerabile vegliardo prelato di una chiesa orientale, non in comunione con Roma, una medaglia del pontificato di Pio X. Il gesto voleva essere, fu un gesto di affettuosa cortesia, ma qualche tempo dopo il vegliardo, sul punto di chiudere gli occhi alla luce di questo mondo, volle che alla sua morte la medaglia fosse messa sul suo cuore. L'ho visto con i miei occhi e il ricordo mi intenerisce ancora. Ecco come era fatto l'ecumenismo di Papa Giovanni e come egli era capace di offrire senza rinunciare a descrivere il ritorno all'unità. Simpatico e sintomatico fu l'episodio che accadde un sabato di marzo 1962. Giovanni XXIII stava percorrendo in automobile il lungo Tevere quando si trovò improvvisamente a passare davanti alla sinagoga nel momento in cui alcuni ebrei ne stavano uscendo dopo la loro funzione. Fece fermare e scoperchiare la macchina e si mise a benedirli in assoluta semplicità. Dapprima sorpresi e smarriti gli ebrei che mai avevano ricevuto la benedizione di un papa, poi cominciarono ad applaudirlo. Era la prima volta nella storia che un papa li benediva. La passione per la società civile, per i suoi problemi, gli veniva dalla coscienza di essere il padre di tutti. Tutto il mondo è la mia famiglia, diceva. È questo senso di appartenenza universale che deve dare il tono alla mia mente, al mio cuore, alle mie azioni. E anche la sua esperienza diplomatica gli era utile durante le crisi internazionali. Si sa che determinante fu l'intervento di Papa Giovanni per la soluzione delle crisi più gravi che minacciarono la pace del mondo, come accadde nella pericolosissima crisi di Cuba dell'ottobre 1962, quando la Terza Guerra Mondiale sembrò quasi inevitabile. E segno di un miracolo accaduto fu la sorpresa del mondo quando si seppe che Khrushchev non solo aveva inviato al Papa gli auguri personali per l'ottantesimo compleanno, ma gli aveva fatto pervenire un biglietto augurale per i santi giorni di Natale, parole del capo dello Stato sovietico. Il 27 dicembre dello stesso anno, per la prima volta, la Pravda pubblicava ampi stralci del messaggio natalizio del Papa con un commento positivo. Quello che il mondo non seppe fu che il Papa per Natale si era fatto comprare una grammatica in lingua russa, l'aveva sfogliata, letta, nella notte tra il 26 e il 27 dicembre, poi si era alzato per una improvvisa ispirazione e annotò nel suo diario: mi sono inginocchiato davanti al mio crocifisso e ho consacrato la mia vita in estremo sacrificio di tutto me stesso in riferimento a quanto il Dio volesse fare di me per questa grande impresa della conversione della Russia. Era l'ultimo Natale della sua vita. L'anno 1962 si chiuse col Times che dichiarava Giovanni XXIII uomo dell'anno, con la motivazione che aveva dato al mondo intero ciò che non potevano dargli né la diplomazia né la scienza, un senso di unità della famiglia umana. Nell'aprile successivo, quasi a sintetizzare dottrinalmente la passione di cui era sempre stato mosso e tutte le preoccupazioni del suo cuore, Papa Giovanni promulgò la Pacem in Terris, la prima enciclica che fosse mai stata indirizzata non soltanto all'Episcopato e ai fedeli, ma a tutti gli uomini di buona volontà. Ne ebbe tante lodi e qualche amarezza, perché non tutti capirono quel suo voler distinguere
tra le dottrine negative che non mutano mai la loro natura e i movimenti di uomini che le propugnano, i quali invece possono cambiare. Se il Washington Post commentava, non è solo la voce di un vecchio prete, non è solo la voce della Chiesa, è la voce della coscienza del mondo. E per la prima volta un documento del Papa veniva pubblicato nei paesi dell'Est e otteneva l'assenso della Chiesa ortodossa. Ma già, la malattia lo devastava. Molti gli suggerivano di rinunciare alle visite nelle parrocchie romane perché incombeva il pericolo di qualche grave emorragia che lo stroncasse per strada. Rispose, ebbene, che male ci sarebbe? Muoiono tanti cristiani lungo la strada. Che male ci sarebbe se morisse così anche il Papa? A partire dal 17 maggio non poté più celebrare messa. La domenica 19 maggio poté solo affacciarsi alla finestra per un breve discorso e tutti videro il Papa che si portava ripetutamente la mano alle labbra e mandava baci ai figli radunati là in basso. Il 30 maggio ricevette gli ultimi sacramenti in piena lucidità e i presenti ascoltarono il suo discorso di commiato. Questo letto, disse, è un altare. L'altare vuole la vittima, eccomi pronto. Io offro la mia vita per la Chiesa, per la continuazione del Concilio Ecumenico, per la pace nel mondo, per l'unità dei cristiani. Molti mi hanno domandato quale sia stato il segreto del mio sacerdozio. Eccolo, oggi credo di poter dare la risposta. Il segreto del mio sacerdozio sta nel crocifisso che vedete davanti a me, di fronte al mio letto. Lui mi guarda e io gli parlo. E dopo una pausa, quasi a compendiare la sua esistenza, ho avuto la somma fortuna di nascere in una famiglia cristiana modesta e povera, ma timorata da Dio. E ho avuto la somma fortuna di essere chiamato al sacerdozio. Fin da bambino non ho pensato ad altro, non ho desiderato altro. La mia giornata terrena finisce, ma il Cristo vive, la Chiesa continua. Il 3 giugno 1963, quando si sparse la voce che il Papa è in agonia, Piazza San Pietro si riempie di folla silenziosa e commossa e sul tardo pomeriggio vi viene celebrata una santa messa per il pontefice morente. E quando il celebrante pronuncia le parole conclusive «Ite, missa est», in quello stesso istante, Papa Giovanni muore. Il sacerdote di Dio ha compiuto il suo lungo ministero.

0: parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Un programma di Monica Mondo a cura di Antonella Becciu. Caro Gesù, caro Gesù.
1: Il coro è una piccola famiglia di persone diverse, unite dall'amore per la musica e dal servizio offerto. Come in tutte le famiglie, possono sorgere tensioni o piccole incomprensioni. Cose normali quando si lavora insieme e si fatica per raggiungere un risultato. Possiamo dire che il coro è un po' un simbolo della Chiesa che è protesa verso la sua meta, cammina nella storia lodando Dio. Anche se a volte questo cammino è irto di difficoltà e di prove, e ai momenti gioiosi se ne alternano altri più faticosi, il canto rende più leggero il viaggio e reca sollievo e consolazione.
2: Allora, avete sentito Papa Leone di che cosa ci parla oggi? Ci parla di musica, accordi, armonie. Una puntata meravigliosa, bellissima. E ci dice che un coro, per esempio, è un po' come una piccola famiglia, e quindi anche in famiglia bisogna saper cantare, bisogna saper suonare insieme, andare d'accordo. Ma come si fa ad andare d'accordo? Non è facile. E allora scopriamolo insieme ai nostri amici e compagni di viaggio. Ben trovati, ragazzi. Oggi abbiamo con noi Melissa, Martina, Matteo, Valerio e Anastasia. Ben trovati. Allora, si parla di musica. Ma a voi piace la musica?
3: Sì.
2: Perché?
3: Perché esprime le emozioni che prova chi canta, uh-huh. E può esprimere pure tante emozioni a te.
2: E per esempio, quando senti una musica, che emozioni ti vengono?
3: Gioia, con alcune un po' triste perché mi fanno ricordare i ricordi brutti che ho avuto.
2: E secondo voi perché è così importante per noi la musica?
4: Ti muove la vita, ti riesce a stare con gli amici.
2: È bella per stare insieme, per stare con gli amici. Ti muove dentro delle emozioni, tu che dici?
4: Io quando sento la musica mi sento più felice.
2: Perché ti senti più felice?
4: Perché tipo quando ascolto la musica l'ascolto perché mi annoio, e quindi mi piace quando la sento perché mi rendo felice.
2: Quindi riesce a cambiare una giornata, magari una giornata storta, fammi un esempio, che ne so, una giornata che è andata male, com'è?
4: Tipo quando mamma si è arrabbiata con te, vai in camera e ascolti la musica.
2: Ti chiudi un po'. E tipo che musica ascolti quando ti arrabbiamo?
4: Alfa.
2: Tipo. Ok. E vi è mai capitato di cantare in un coro?
3: Sì.
2: E quando? A scuola, in parrocchia, quando?
3: A scuola.
2: A scuola. E vi piace?
3: Sì.
2: Sì, perché?
3: Siamo tutti insieme e cantano un po' tutti, quindi canta solo una persona e gli altri non possono parlare e non c'è una bella musica.
2: Quindi tu dici che la musica più bella è quella quando siamo tutti insieme, quando cantiamo tutti insieme. È difficile cantare tutti insieme, perché?
4: Perché se sbagli, dopo ti devi riunire agli altri e ti devi trovare con il pezzo della canzone.
2: Certo, io qui, vedete, ho uno spartito, perché per cantare ci vuole uno spartito, giusto? Ci vuole la musica, bisogna anche un po' saper leggere la musica. In un coro ognuno ha un ruolo, ognuno ha una parte. Per esempio, sapete, in un coro classico ci sono le voci femminili, i soprani, i contralti, oppure le voci maschili, i bassi, i tenori, e ognuno fa la sua melodia e insieme diventano un'armonia. Allora potremmo dire che il coro è un po' come una famiglia, in cui ognuno ha il suo ruolo, ognuno ha la sua voce. Ma in famiglia è facile andare d'accordo?
3: No.
2: E perché? Perché non è facile?
3: Perché si può discutere su una cosa che all'altro non va bene.
2: Ma scusate, ma allora come si fa ad andare d'accordo? È difficile.
3: Prestandosi le cose, non dandosi fastidio, non farsi dispetti.
2: E ascoltarsi è importante per andare d'accordo?
3: Sì.
2: E quindi allora, scusate, è un po' come un coro, perché nel coro io devo ascoltare quello che canta vicino a me, se no non riesco a capire niente. Sapete, Papa Leone dice che il coro è un po' come una piccola famiglia e assomiglia alla Chiesa. perché la Chiesa è fatta di persone.
5: Sì,
2: siamo noi, persone, giusto? Sì. E anche la Chiesa è un coro, ognuno ha una voce,
5: sì,
2: ognuno ha un ruolo.
5: Sì.
2: Insomma, non è facile, anche in una parrocchia, in una comunità, anche magari per cose sciocche, e magari si litiga, uno vuole fare in un modo, in un altro, e non si capisce bene. Ma nella Chiesa però c'è un segreto, sapete? C'è un maestro del coro. Un direttore, potremmo dire. Chi è secondo voi nella
5: Dio.
2: Chiesa? Dio. È vero, è Dio, ma nella persona di chi? Perché sapete quando si dice in un gruppo ci vuole, per unire questo gruppo ci vuole un po' di spirito di gruppo.
5: Dimmi.
2: Che cos'è questo spirito?
5: Spirito Santo.
2: Hai ragione, lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è potremmo dire, è il maestro dell'armonia. Quando magari ci sono due che litigano, arriva lo Spirito Santo ed è in grado di accordare i cuori, di far andare tutti insieme, di suonare tutti insieme la stessa musica. Allora, che cosa abbiamo capito oggi? Che in questo coro, che è la Chiesa, ognuno ha la sua voce, e anche tu hai la tua voce, io ho la mia, e insieme possiamo cantare e il canto più bello, che è quello del Vangelo, e che è quello di dire al mondo quanto è bella essere cristiani, quanto è bello stare insieme, quanto è bella la Chiesa. Vedete come questa immagine bellissima in cui siamo tutti insieme e insieme cantiamo, ognuno con la sua voce. E noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi.
6: C'era una volta. Vi racconterò una storia che è già stata scritta tanti anni fa. È tratta dalla Bibbia, un libro tra i più importanti dell'umanità. Tra patriarchi, uomini e profeti arriveremo fino a Gesù. Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu. Oggi vi racconterò.

0: che cos'era. Ascoltate questa storia e poi scoprirete che cosa accadrà. Se Sansone perderà i capelli, ascoltate che succederà. Sansone e Dalila. Dopo la fuga dall'Egitto, il popolo di Israele visse per 40 anni nel deserto del Sinai, dove molte volte dovette combattere contro i nemici filistei. Tra i suoi valorosi combattenti c'era un uomo di nome Sansone. E la storia che vi racconterò parla proprio di lui, fin dalla sua nascita. Sua mamma era sterile e non aveva potuto avere figli, ma un giorno le apparve l'angelo del Signore e le disse: «Tu sei sterile e non hai avuto figli, ma concepirai e partorirai un figlio. Ma mi raccomando, non bere vino e non mangiare cibi impuri e soprattutto non tagliargli mai i capelli. Questo figlio sarà benedetto dal Signore fino al giorno della sua morte. Sarà forte e coraggioso e salverà il popolo di Israele dalla furia dei filistei». E così avvenne. La donna partorì un figlio che chiamò Sansone e che fu benedetto dal Signore. Crescendo, Sansone aveva rispettato tutto quello che il Signore aveva detto a sua madre. Non si era mai tagliato i capelli e così li aveva lunghissimi e raccolti in 7 trecce. Diventato un uomo, si innamorò proprio di una donna filistea, Dalila. Quando i filistei lo scoprirono, pensarono di poterla usare per capire qual era il suo punto debole. Ma da dove veniva la sua forza? Come potevano smascherarlo? «Dalila, Dalila, ci devi aiutare tu! Devi scoprirlo tu da dove viene la sua forza! Devi fingerti gentile, dolce, innamorata! E scoprire perché è così forte e come possiamo avere la meglio su di lui! Se riuscirai in questa impresa, ti daremo 1100 monete d'argento». Dalila, e non a caso il suo nome significa traditrice, accettò la proposta e, ottenuta la fiducia di Sansone, che era innamorato perso, gli chiese: «Spiegami da dove viene la tua forza impareggiabile. Sansone, dimmi il tuo segreto». «Se riuscirai a legarmi con 7 corde d'arco fresche, non ancora secche, io diventerò debole e sarò vulnerabile come qualsiasi uomo». Dalila lo legò e finse che arrivassero i filistei per ucciderlo. «Aiuto! Ecco i tuoi nemici!» Ma Sansone aveva mentito e con tutta la forza che aveva in corpo, in un solo colpo spezzò le corde come si spezza un filo di stoppa appena tocca il fuoco. «Sansone, mi hai preso in giro! Ma perché? Ma io non mi arrendo. Ti prego, dimmi da dove viene la tua forza. Legami stavolta con delle funi nuove, mai usate, e io diventerò debole come un bambino». Ma anche questa volta Sansone aveva mentito e si liberò in un battibaleno. Dalila capì che era stata presa in giro un'altra volta e si arrabbiò moltissimo. «Sansone, ma perché? Perché mi prendi in giro? Solo perché sei forte e ti credi invincibile puoi prenderti gioco di me?» «Hai ragione, ti ho mentito ancora, ma questa volta ti dirò la verità. Queste che vedi sono le mie 7 trecce. Non le ho mai tagliate e sono parte di me. Se tu sapessi metterle in un telaio e fissarle con un pettine, allora perderei tutta la mia forza. Sarà la volta buona?» pensò Dalila. Fiduciosa lo fece addormentare e fece come le aveva detto e poi gridò di nuovo: «Sansone, i filistei ti sono addosso!» Ma Sansone si svegliò e strappò il pettine dal telaio. Ancora una volta era libero e pieno di forza. Dalila era affranta e giocò l'ultima sua carta. «Sansone, come puoi dirmi ti amo se il tuo cuore non è con me? È la terza volta che tenti di ingannarmi». Sansone non ne poteva più, Dalila lo tormentava, era diventata così insistente che decise di aprirle il suo cuore e poi era così bella. «Io, benedetto da Dio», le disse, «non ho mai tagliato i miei capelli. È la promessa che ha fatto mia madre al Signore affinché mi rendesse invincibile. Se i miei capelli venissero rasati, diventerei debole come qualsiasi uomo». Dalila lo sentiva che questa volta Sansone stava dicendo il vero e così andò dai filistei. «Ve lo consegnerò e voi portatemi il denaro promesso». Dalila
1: fece addormentare Sansone sulle sue ginocchia e poi chiamò un uomo e gli fece rasare completamente le 7 trecce.
0: Sansone cominciò in fretta a perdere tutta la sua forza. I filistei così riuscirono a catturarlo, lo torturarono e lo legarono con una doppia catena di bronzo, lo portarono in prigione costringendolo a girare la macina come un animale, anche se era debolissimo. Ma giorno dopo giorno sulla sua testa cominciarono a spuntare nuovi capelli e i filistei, sciocchi, fecero festa offrendo un gran sacrificio al loro dio. Il nostro dio ci ha dato tra le mani Sansone, che devastava la nostra terra e moltiplicava i nostri morti. Portatelo qui, così ci divertiamo.
1: Così portarono Sansone in piazza, come fosse un giullare, fino all'ingresso del loro tempio.
0: Sansone chiese al servo che era con lui di lasciarlo appoggiare alle colonne.
1: Aveva in mente qualcosa, sì! Il tempio era pieno, c'erano tutti i principi dei filistei e sul terrazzo circa 3.000 persone, fra uomini e donne che lo guardavano.
0: Sansone invocò il Signore e disse: «Signore Dio, ricordati di me! Dammi forza ancora per questa volta soltanto, anche se ho peccato!» E in un colpo solo mi vendicherò dei filistei per quello che hanno fatto a me e al tuo popolo.
1: Si appoggiò sulle due colonne principali, quella di destra e quella di sinistra, e urlò:
0: «Che io muoia insieme con tutti i filistei!» Si curvò con tutta la forza che aveva e il tempio si sbriciolò addosso ai principi e a tutta la gente che era dentro. Furono più i morti che egli causò con il suo sacrificio di quanti ne aveva uccisi in vita.
1: Per questo Sansone è un eroe e per questo ancora si dice: muoia Sansone con tutti i filistei.
0: Quando per vendetta si vuol rischiare il tutto per tutto, si dice così. Ma la vendetta, lo sappiamo, è un'arma malvagia che fa del male a chi la usa. Guai a usarla.

0: Ed eccoci tornati sulla nostra barca come ogni settimana con la parola di Dio insieme a Dondino e al nostro Tommasino. E oggi la domanda interessante, anche bella, è: chi è una persona grande per te? I nostri amici hanno risposto in maniera molto, molto creativa, hanno risposto dicendo il loro cantante preferito, hanno risposto che è una persona grande, importante, che ha valore addirittura. Il Vangelo oggi ci dice una cosa completamente diversa: per essere grandi bisogna essere bambini, cioè bisogna tornare bambini, bisogna tornare semplici, bisogna tornare con quel cuore puro che ci permette veramente di essere persone grandi.
1: Dottino, io mi vedo sempre piccolino, quindi penso di non essere mai grande, ma allora tu mi dici che posso esserlo anch'io?
0: Bravissimo, puoi esserlo ogni giorno, nella quotidianità noi siamo chiamati ad essere grandi, e partiamo proprio da questo. Un'altra domanda era: che cos'è lo scandalo? Mi ha fatto sorridere il sorriso sulla bocca di quel bambino che ha detto passiamo ad un'altra domanda, quasi che non ne voleva sapere. Lo scandalo, bambini, è un inciampo, è un cadere tante volte, è un dire qualche cosa che ferisce le persone, è un fare qualche cosa che va a ferire il cuore dell'uomo. Quella bambina ha detto una cosa molto interessante: una specie di tradimento. Ed è proprio così. Noi non vogliamo essere questo, Tommasino, vero?
2: No,
0: assolutamente.
2: No, non vogliamo.
0: Noi vogliamo essere uomini che hanno nel cuore la voglia e anche il desiderio di camminare con Gesù. E per preparare il cuore dobbiamo un po' pulirlo, un po' semplificarlo, un po' come quello dei bambini. E allora, caro Tommasino, la nostra barca riparte, noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana, sempre con la parola di Dio, sempre con il nostro amico Tommasino. Ciao bambini!
2: Ciao!
3: Caro Gesù, insieme ai bambini, le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle, le musiche della sigla sono di Mario Incudine. Caro Gesù.

0: biblioteca dei ragazzi. La biblioteca dei ragazzi a cura di Daniela Lani.
1: Benvenute e benvenuti ad una nuova puntata della Biblioteca dei Ragazzi. Io sono Daniela, ma c'è Samira Rocchetti che mi accompagna in regia, e tra poco ci raggiungeranno alcuni ospiti che porteranno poi sotto braccio i loro libri. Inizieremo chiacchierando con Sergio Olivotti, che ci porterà tra le pagine del suo divertentissimo Troppi Roberti, edito da Terre di Mezzo. Conosceremo il piccolo Roberto, un bambino talmente insofferente ai difetti altrui da decidere di clonarsi. Ma circondarsi di copie di se stessi è davvero il segreto della felicità? Lo scopriremo. Poi, a proposito di cambiare prospettiva sulle cose, ci raggiungerà Carolina Zagnier, autrice per Camelo Zampa di Voce del Verbo. Lei ha fatto qualcosa di molto particolare, ha realizzato un piccolo dizionario fotografico e poetico che ci invita a pensare fuori dagli schemi. Ha preso dei verbi e li ha in qualche modo disinnescati, in un modo che ci racconterà. Per chiudere in bellezza avremo con noi un insegnante, nonché scrittore amatissimo. Parliamo di Enrico Galliano, con lui indagheremo i misteri. Il mio migliore amico è un fantasma, una storia divertente che parla però anche di cose serie, solitudine, riscatto e di quella sensazione di invisibilità che fa paura, ma che lui sa raccontare con grande leggerezza. Tutto questo con la musica che ci accompagna, e visto che parleremo di Troppi Roberti tra poco, un Roberto lo aggiungiamo anche noi, Roberto Vecchioni.

0: vita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita.
1: È per noi un po' l'appuntamento dell'autunno. Lo scorso anno, più o meno in questo periodo, abbiamo parlato con lui di un albo che ha avuto un successo incredibile. Torna alla biblioteca dei ragazzi Sergio Livotti. Buongiorno Sergio.
2: Buongiorno Daniela, buongiorno a tutti.
1: Allora, lo scorso anno ci siamo divertiti un sacco con Faccio un etto con l'osso, che ha avuto un successo incredibile. I bambini lo adorano, tu lo sai, non soltanto i bambini, e credo che andremo pazzi anche per questo tuo nuovo lavoro, edito sempre da Terra di Mezzo, Troppi Roberti. Raccontaci
2: allora,
1: qualcosa, Sergio.
2: È sempre difficile spiegare da dove arrivino. C'è qualcosa che ho un po' dentro e che sta uscendo fuori. È già uscito fuori con un libro precedente che ha avuto grande fortuna, perché è stato premiato col premio, col super premio Andersen, che è Se fossi Ugo. Ed era il tema un po' dell'identità, diciamo. Questo tema evidentemente ce l'ho un po' lì, per cui in qualche modo non so esattamente quando, ma mi si è concretizzata l'idea di fare un altro libro su questo. In realtà in mente ho una trilogia sull'identità. Poi un giorno, lo ricordavamo l'altro giorno che eravamo insieme a Illustrada a Mondovì con Marianna Balducci, ero proprio al telefono con Marianna e le dicevo: ma insomma, questa tecnica dei timbri io è un tanto che la uso, però non voglio usarla così gratuitamente, forse sarebbe bello usarla per rappresentare qualcosa simbolicamente, è una tecnica per fare i multipli, quindi forse per rappresentare l'omologazione. E in pratica, mentre ero al telefono con Marianna, mi è venuta l'idea di usare una tecnica che è quella dei timbri, che ho sempre bazzicato anche nei laboratori dei bambini, per parlare però proprio di omologazione e di identità.
1: Nella serie tutto torna, hai visto? C'è sempre un motivo per tutto e tutto serve per quello che deve accadere. E proprio il tema dell'omologazione, sì, anche appunto dell'identità, sono proprio al centro di Troppi Roberti, perché appunto il protagonista è proprio Roberto, che a un certo punto si guarda intorno e insomma i bambini che ha intorno non li sopporta più, perché quello è troppo precisino, quello è troppo confuso, vorrebbe qualcuno più simile a lui.
2: Sì, e poi insomma credo che tutti bene o male ci riconosciamo nell'incipit, cioè tante volte ci viene, o almeno io che sono poi un ligure brontolone, tante volte non mi fa bene niente di quello e di quelli che ho attorno, però poi alla fine è proprio vero che quello di rinchiudersi in una torre eburnea non è una scelta utile e neanche felice, proprio felice in tutti i sensi, nel senso che la felicità è poi invece incontrare gli altri e la felicità è proprio nello scoprire le diversità. Noi siamo capaci a viaggiare, abbiamo sempre voglia di andare a vedere paesi nuovi, però non abbiamo a volte voglia di confrontarci con persone nuove, no? Abbiamo un po' questo limite, in realtà poi questo dà tanta gioia.
1: Sì, come no, infatti poi è noioso alla fine, siamo tutti uguali, parliamo delle stesse cose, facciamo le stesse cose, che gusto c'è?
2: Sì, è un po' quello. Io spero di aver dato questo chiamiamolo messaggio, questo spunto di riflessione, perché poi io spero che il libro non sia mai una cosa chiusa, finita, con una morale, ma che sia occasione poi magari anche in classe di parlare della questione. Il tema anche dell'inclusione adesso è molto attuale, e quindi i ragazzi si ritrovano in classi con mille diversità, e quindi c'è la necessità e l'urgenza di parlare anche di questo. Poi io adesso ho fatto un pippone, come si dice, però io spero che il libro sia anche e soprattutto divertente, perché cerco sempre
1: di
2: arrivarci.
1: Ma lo è, Sergio,
2: così.
1: Io ad esempio, e poi comunque uno impara un sacco di cose, ad esempio ho scoperto che 2 è il numero perfetto per scaccolarsi, cioè se sei in 2, no, a vicenda è perfetto.
2: Esatto, vedi, io parlo
1: 4
2: anche
1: per giocare a carte,
2: di matematica.
1: Ma certo, c'è tanta matematica.

0: nel tuo libro.
1: C'è un po' di matematica, perché infatti nelle schede che poi abbiamo preparato per suggerimenti di attività per le maestre, c'è anche proprio quella della matematica, perché comunque è un processo esponenziale quello a cui si sottopone il buon Roberto.
0: Sì, no, veramente è estremamente divertente come nella tua capacità, insomma, hai questa capacità di far sorridere e di far ridere anche Sergio, che è una dote incredibile. Però poi ci stanno un sacco di spunti, perché anche ad esempio io riflettevo, no? Capita a ciascuno di noi di appunto sentirci diverso dall'altro e voler essere uguale all'altro. Nel momento in cui siamo uguali all'altro, invece di trovare qualcosa per distinguerci, perché effettivamente appunto questo non ci appartiene più, cioè una cosa che capita a tutte le età.
1: Sì, capita spesso, capita nelle amicizie, capita nell'amore, che poi alla fine siamo felici quando incontriamo qualcuno che ci dà qualcosa e ci fa scoprire qualcosa di più. Però nel parlare comune in realtà sembrerebbe e sembreremmo attratti soltanto da chi ci somiglia, ma le soddisfazioni migliori si hanno in altri modi. Poi c'è anche una chiusa a cui tengo molto, no, nel libro, perché è vero che ci sono questi Roberti e poi questi Carli che si moltiplicano, no, e che si clonano e che poi alla fine si annoiano, però la scena finale del libro è quella in cui Carlo 1 e Roberto 1, non spoilerò più di tanto, però insomma, nel senso che va bene, si può anche spoilerare, decidono di andare a buttare giù un'altra torre che hanno visto. Cioè l'azione e la partecipazione non si ferma con la propria soddisfazione personale, ma c'è questo spunto anche un po' così di politico, nel senso più nobile del termine, no? Che riguarda la polis, la cittadinanza, il sociale, per cui non ci si ferma appunto al proprio piccolo orticello, ma alla fine Carlo 1 e Roberto 1 vogliono che anche tutto il mondo migliori e non si omologhi, ecco.
0: Esatto, e il mondo migliora e non si omologa se facciamo anche solo un primo piccolo gesto per cambiare le cose, come fanno proprio loro, come ben sottolineato. Sergio, allora, troppi Roberti, terre di mezzo, Sergio Livotti, che ringrazio infinitamente per essere stato con noi. Grazie.
1: Grazie a te.

0: Il prossimo libro che vi racconto è bellissimo, mi dispiace solo non potervi far vedere pagina dopo pagina quello di cui parleremo, però forse anche meglio perché vi verrà la curiosità poi di andarlo ad acquistare e di guardarlo con i vostri occhi. Voce del Verbo, libro che si sfoglia in verticale, di cui parliamo con Carolina Zanier. Carolina, ben arrivata alla Biblioteca dei Ragazzi.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie di avermi ospitata.
0: Che bello averti qui, è la prima volta che vieni, speriamo che tu ti trovi bene così tornerai.
1: Sì, certo, assolutamente.
0: Intanto grazie per averci portato questo libro che dicevo, insomma, senza farlo vedere è sicuramente più complicato raccontare, ma la prima cosa che ti vorrei chiedere innanzitutto è se è un'idea che avevi in testa da un po' o comunque com'è nato il
1: progetto.
0: Guarda,
1: diciamo che per creare questo libro io ho impiegato circa 2 anni. Poi magari ti spiego nel dettaglio il perché, però l'idea è nata fondamentalmente da un senso molto profondo di impotenza e smarrimento di fronte a tutte queste bruttissime notizie che noi sentiamo ogni giorno, notizie legate ad atti di violenza psicologica e anche fisica che si stanno verificando tra gli esseri umani. Quindi io, lavorando sempre a contatto con i bambini e i ragazzi, mi sono chiesta davvero che cosa potessi fare io, nel senso che io credo che ognuno di noi abbia un ruolo fondamentale all'interno della società, per cui mi sono chiesta che cosa posso fare io, perché la solita predica ai ragazzi e ai bambini non conta più niente, cioè non vale, le parole stanno a zero. E quindi ho detto, diamo loro uno strumento creativo, cioè sì, utilizziamo le parole, ma operiamo una risemantizzazione totale di queste parole, perché noi siamo abituati a interpretare le parole che ho scritto in questo libro, ma anche tante altre che ho messo, sempre con un'accezione negativa, sin da quando siamo nati. Invece ho voluto proprio creare uno strumento creativo che ne ribaltasse il significato. Non so se mi sono spiegata, ecco.
0: Benissimo, sì. benissimo. A questo punto devo spiegare con il tuo aiuto qualcosa di più, cioè è un fotolibro, diciamo così, si sfoglia in verticale, lo abbiamo detto, quasi fosse un calendario. Nella parte alta c'è un verbo, nella parte bassa c'è una foto, e tu sei riuscita con uno strumento apparentemente molto semplice, ma ci hai messo 2 anni, quindi tanto semplice non sarà stato,
1: esatto,
0: a disinnescare in maniera assoluta e meravigliosa alcuni verbi. Ne citiamo alcuni,
1: sì.
0: Vai tu a memoria.
1: Beh, guarda, li so a memoria perché poi li ho ovviamente studiati tutti. Sono approfittare, strappare, pestare, manipolare, ingannare, armare, bombardare, eliminare, rubare, tutti verbi che sono legati appunto a una sfera della violenza, dell'aggressività, dell'ostilità. Ecco, ho stilato una serie di verbi appunto con questa accezione violenta, e ho studiato anche l'etimologia di questi verbi, sono andata proprio a fondo. E alla fine ho dovuto scegliere solo quei verbi che si prestavano necessariamente a questo mio gioco creativo, a questo ribaltamento attraverso la fotografia, attraverso lo scatto. Tanti altri li ho dovuti togliere perché cioè non riuscivo proprio a trovare lo scatto giusto, nel senso che avrei dovuto fotografare veramente una sensazione, un istante,
0: certo,
1: che è difficile cogliere nella realtà. Con l'illustrazione è un'altra cosa, ma la fotografia è uno strumento, è un linguaggio espressivo diverso, ecco, è molto, sì, non fa sconti a nessuno la fotografia.
0: Queste fotografie quindi le scattate nel corso dei 2 anni, oppure i 2 anni sono stati più di diciamo di fase di studio e poi le scattate tutte insieme?
1: Allora, lì è stato un po' un percorso, dipende, a volte mi è venuto in mente il verbo e poi ho scattato la fotografia, altre volte invece ho scattato la fotografia e mi è venuto in mente il verbo, quindi è stato un processo un po' non a senso unico ma a doppio senso. È stato complesso, ripeto, come processo, perché non è facile trovare, cioè innanzitutto non è facile ribaltare nella tua testa il significato che hai sempre dato a quelle parole, per cui anche trovare l'immagine giusta che colpisse in modo significativo appunto l'immaginazione e la fantasia, ecco, mi ha richiesto tempo, mi ha richiesto
0: molto tempo. Lo capisco, per questo è un lavoro veramente di cui ti faccio i complimenti, perché sì, si percepisce il grandissimo lavoro che c'è, perché se magari un verbo come strappare, e tu hai scelto, no, la carta di un regalo che si strappa, tutto sommato, no, può sembrare abbastanza immediato, c'erano e ci sono alcuni verbi che davvero immagino abbiano così
1: mi hanno fatto sanguinare il cervello.
0: Ecco, ad esempio, quello più complicato in assoluto qual è stato?
1: Allora, complicato no, perché alla fine li ho scelti, quindi, però per dirti catturare. Catturare, ecco, ho dovuto proprio cioè non è che ho dovuto, a un certo punto mi è venuto questo insight creativo, perché a me piacciono molto i giochi di ombre, con luci e ombre, e un giorno che stavamo facendo questo gioco con dei bambini ho pensato, ecco, questo è il vero senso del catturare, nel senso buono, cioè voglio fermare un'immagine, voglio fermare un momento, voglio catturare, come quando tu catturi con la macchina fotografica. Ok, quindi anche costringere, il costringere non volevo ometterlo da questa lista, perché la costrizione è un atto di profonda violenza, soprattutto psicologica, che si sta verificando in questi anni, e sono risalita all'etimologia, quindi cum più stringere, che significa unire insieme, costringere, e quindi ho scelto di mettere la foto dei bambini che costruiscono e uniscono insieme questi rami sulla spiaggia per non solo creare qualcosa, una tana, ma andarci dentro anche insieme dopo, quindi unirsi insieme loro stessi.
0: Sì, infatti è una delle mie preferite.
1: Ah, dai. Sì, diciamo che tutte le foto alla fine sembrano banali, in realtà se tu vai a vederle, a collegarle con il verbo, ti richiede di fare un approfondimento, un affondo sul significato di quel verbo.
0: Hai detto affondo, c'è anche il verbo affondare.
1: Sì, affondare, appunto, anche a me piace molto questo verbo. Ovviamente sì, bisogna legarlo anche ai fatti di attualità, no? Che si sentono. E affondare, l'unica cosa che si può affondare sono le radici, le nostre radici, o le radici di una pianta in questo
0: caso. Poi devo dire un'altra cosa bellissima del libro, che praticamente tu lo sfogli, cioè ti crea quel senso di attesa, e ora, cioè adesso, sì, che cosa avrà scovato. Bellissimo. E poi c'è il gran finale, armare, ecco, e bombardare. Sì, cioè,
1: infatti,
0: ragazzi,
1: stavo per dirlo, nel senso che tutti i verbi lungo il corso del libro sono un po' a sé stanti, gli ultimi due invece li ho scelti in modo che si collegassero l'un con l'altro, e volevo che la fine del libro fosse una grande risata, e quindi ho scelto proprio questi verbi, armare e bombardare, che sono quelli più pesanti e quelli più attuali, però volevo che il verbo bombardare portasse in realtà a una grande risata, perché appunto volevo completamente ribaltarne il significato, ecco.
0: Ci sei riuscita, però non svegliamo come, perché questo se
1: devono andare
0: a leggere assolutamente. Senti, la prima volta che ce l'hai avuto tra le mani, che cosa hai pensato, Carolina?
1: Ho detto mamma mia, ce l'abbiamo fatta. Sì, perché non è stata un'operazione semplice. Io devo ringraziare moltissimo Francesca e Sara di Camelo Zampa, perché io gliel'ho proposto, era maggio 2024 al Salone del Libro di Torino, quando ho presentato l'altro mio albo fotografico, che è Come me, come te, e quando l'ho presentato lì loro erano presenti, e ho detto guardate ragazze, io avrei in mente questo progetto, e gliene ho parlato. L'hanno sentito e mi hanno detto Carolina, vai, fallo, lo vogliamo assolutamente. E da lì sono passati 2 anni ed è diciamo ed è nato, però mi hanno, io a volte volevo mollare perché era veramente troppo difficile in certi momenti, e poi invece loro mi hanno detto no, ti prego, continua a crederci, e alla fine poi infatti abbiamo partorito questo progetto.
0: Meno male.
1: Per cui grazie.
0: Giusto, è giusto ringraziare, però io ringrazio te Carolina per avercelo raccontato innanzitutto e per averci creduto fino alla fine.
1: Bisogna sempre crederci, alla fine tutte le cose tra virgolette belle, no, che ci sono in giro, magari ti trovi di fronte a qualcosa che dici mamma mia, ma come avrà fatto, è una cosa incredibile oppure geniale, così in realtà non c'è nulla di geniale, c'è solo tanto tanto impegno, costanza e determinazione,
0: e questo è un bellissimo insegnamento.
1: Sì
0: Carolina, io ti ringrazio, torna presto.
1: Grazie mille a te.

0: secondo me è capitato a tutti almeno una volta di sentirsi guardati come se fossimo un mobile montato male, o addirittura di non sentirci proprio visti, di sentirci quasi trasparenti. Dico questo perché il libro che vi racconto, anzi che vi racconterà il nostro ospite, è Il mio migliore amico è un fantasma, quindi c'è del mistero, ci sono dei fantasmi in questa nuova avventura scritta da Enrico Gagliano, che è con noi. Buon pomeriggio Enrico.
1: Buon pomeriggio, grazie per l'invito.
0: Capita anche a te di sentirti visto come un mobile montato male?
1: E beh, più o meno 6-7 volte al giorno, però ecco, diventando un po' più grande comincio ad accorgermi che in realtà è una sensazione molto condivisa, solo che evidentemente ci vergogniamo un po' di provarla, però forse se qualcuno fa il primo passo e lo ammette, magari poi anche gli altri piano piano, sai, possono sentirsi meno soli.
0: Ah,
1: ecco.
0: Questo vale per tantissime cose, fare il primo passo aiuta tutti, guarda, lo verifico ogni giorno e secondo me insomma è sempre bene ribadirlo. L'ho presa insomma alla larga per introdurre questo libro estremamente avventuroso, che chiedo inizialmente a te di raccontare perché voglio capire dove tu ti fermeresti. Ho paura di raccontare troppo.
1: Ah beh sì, essendo un racconto, un romanzo pieno di colpi di scena, è molto, è un campo minato cercare di raccontarlo, però insomma succede questo, che c'è questa ragazzina di nome Lilla che ha i capelli bianchissimi, che comincia con una brutta telefonata, la telefonata che in realtà dobbiamo fare davvero, cioè nella realtà noi insegnanti, quando uno studente, una studentessa sta per essere fermato e deve ripetere l'anno, bisogna fare questa terribile telefonata, si chiama il fonogramma, che chiamiamo a casa per avvisare di quello che sta per succedere, e lei è presente quando la scuola chiama a casa e pensa che sia la cosa più terribile che le possa succedere nella vita, ma ancora non sa che la vita ha in serbo per lei delle sorprese che la faranno ricredere. Infatti pochi giorni dopo, di ritorno da una breve vacanza con la famiglia, lei sarà la prima e unica ad accorgersi che casa sua ha un ospite. C'è qualcuno che bazzica per le stanze, non si fa vedere, si nasconde, lascia dei segnali, delle scritte sul muro, e questo qualcuno sarà uno strano bambino molto molto particolare, con un sacco di sue peculiarità, e inizierà a stringere una piccola amicizia con questo bambino, e piano piano cercheremo di capire chi è, da dove viene, e vabbè, vedi, già devo fare spoiler, però insomma sappiamo che è una storia di fantasmi, quindi lasciamo immaginare il lettore, però ecco, questo lo posso dire, niente di quello che pensate sarà davvero quello che
0: lo confermo.
1: Insomma, questo libro vi stupirà un
0: sacco. Lo confermo,
1: ecco.
0: Lo confermo, anche se poi scoprirete che nella prima pagina avevate, insomma, se eravate insomma molto attenti, c'era già qualche indizio. Vabbè, non dico
1: sì,
0: altro.
1: Sì, sì,
0: dicevi
1: sì,
0: giustamente
1: sì.
0: Questo bambino che ha delle caratteristiche un po' particolari, a dire il vero, di caratteristiche un po' particolari ne hanno tutti i personaggi della storia, a cominciare, questo lo possiamo raccontare, dalla strampalata famiglia di Camilla detta Lilla.
1: È una famiglia parecchio strampalata, perché c'è questo nonno che dà i voti a tutti, è un ex professore, quindi qualsiasi cosa fai lui ti mette il voto. Poi c'è questa nonna che è il primo elemento un po' paranormale, perché è convinta di dialogare con l'aldilà, in particolare con la regina Maria Antonietta d'Austria, che poi sarà di Francia, la regina che verrà decapitata al termine durante la rivoluzione francese. E poi insomma c'è questa gatta di nome Fiaba, un po' anarchica come tutti i gatti, e gli unici un po' più sani sono i genitori, tranne il papà, che è terrorizzato da ogni pericolo, da ogni possibile minaccia, e quindi è sempre lì che dissemina la casa di allarmi, di cose insomma per evitare ogni che i loro figli si possano fare male. Naturalmente anche questo sarà un personaggio
0: un pelo ansioso, diciamo,
1: storia.
0: Così, e poi in fondo fa parte della storia, un personaggio della storia anche la casa, insomma la casa in cui si svolge tutto, insomma io l'ho vista un po' come una protagonista, Lilla Foscaluce.
1: Sì, Lilla lei è quel personaggio che si sente, come dire, sbagliato, appunto, il mobile montato male perché è stata bocciata, però in realtà è perché semplicemente lei ha un'intelligenza particolare, per cui è incuriosita da tutto ciò che non è scolastico. Non è che non funziona, è che funziona in un modo tutto suo, e forse proprio grazie a questo suo funzionamento particolare avrà in mano un compito molto speciale, cioè andare a fare luce su un segreto che la sua casa nasconde da tantissimo tempo. Questa villa che ospitava insomma un grande architetto con sua moglie, ma si dice insomma che siano ancora circolino ancora come fantasmi in questa casa, potrebbe essere vero, non lo so, ma insomma quello che volevo fare con questa storia era cercare di scrivere una storia che fosse divertente e spaventosa insieme, perché sai cosa ho scoperto facendo le letture ad alta voce in classe con i miei studenti? Che sono due i racconti, i tipi di racconti che li prendono di più, quelli che fanno paura e quelli che fanno ridere. Allora ho detto mettiamoli insieme tutte e due, così facciamo il mix di quello che preferiscono per affrontare poi in realtà dei temi molto, molto importanti. Questo libro ha tanti livelli di lettura, perché si parla anche di lutto, si parla anche di morte, si parla del sentirsi invisibili. Ho cercato di farlo nel modo più leggero e divertente possibile, però un occhio un po' più adulto forse riesce anche a scorgere questi significati nascosti.
0: Ma no, anche il fatto di sentirsi sbagliati, è vero che la cosa che scrivi da insegnante, questo tu sicuramente lo sai, che una bocciatura spesso porta un crollo, che porti un crollo dell'autostima, questo sì, ma che poi ti fa sentire sbagliato,
1: sì, purtroppo,
0: in tutto.
1: Noi sottovalutiamo il peso, adesso c'è questa moda, no, di dire che una volta si bocciava di più quindi la scuola era migliore, purtroppo la mia fortuna sfortuna è che io ci sono dentro e oltre a viverla in prima persona insomma studio anche quello che faccio e le ricerche dicono invece il contrario, che le scuole che bocciano di più qualitativamente sono inferiori, perché alla fine tendono a escludere piuttosto che sostenere gli studenti, che infatti alimenta questo percorso, alimenta la dispersione scolastica, sai, quindi l'abbandono dei ragazzi dalla scuola. Ovviamente non sto dicendo che bisogna promuovere tutti indiscriminatamente, sto solo dicendo che una scuola sana è una scuola che riesce ad accompagnare e a permettere a tutti di raggiungere il livello per essere promossi.
0: Senti, invece tornando alla storia, proprio una curiosità mia, che non so scrivere e mai riuscirei a scrivere una storia così piena di sospense e colpi di scena, ma quando tu scrivi una storia come questa, dove appunto devi disseminare quella degli indizi senza svelare troppo, ma tu il finale ce lo hai già in mente quando inizi la scrittura? Cioè parti dalla fine o no?
1: Ci sono volte molto fortunate in cui il finale ti viene in mente fin dall'inizio, ma nella maggior parte dei casi no, e neanche in questo libro, che aveva un finale completamente diverso quando l'ho pensato.
0: Ma dai!
1: Ma scrivendo, sai, in realtà la tua curiosità è di tantissimi, sono tantissimi che si chiedono questa cosa. Credo che non ci sia un modo giusto o sbagliato, ci sono scrittori architetti e scrittori giardinieri. Gli scrittori architetti sono quelli che progettano tutto fin dall'inizio, che fanno le loro belle cronologie con quello che deve succedere, non succedere, e poi ci sono i giardinieri che seminano e vedono come cresce la pianta. Io sicuramente faccio parte della seconda categoria, sono proprio un giardiniere col pollice verde.
0: Bello, allora d'ora in poi ti immaginerò così, Enrico, come questo giardiniere con il pollice verde più verde di Hulk. In ogni caso, insomma, mi sembra una strategia efficace, perché questo è veramente un libro che si legge con curiosità dalla prima all'ultima pagina, e quindi sono poi curiosa di sapere cosa ne penseranno i nostri ascoltatori. Intanto grazie mille.
1: Grazie a te e a tutti.

0: di questa bellissima canzone degli Eurythmics. Siamo quasi in chiusura della puntata di questa settimana in cui è venuto a trovarci Sergio Livotti, autore davvero straordinario. Abbiamo raccontato Troppi Roberti, La sua ultima fatica, edita da Terre di Mezzo, molto divertente come nello stile di Sergio. Poi Voce del Verbo, questo è veramente un album molto particolare, edito da Camello Zampa. Abbiamo incontrato Carolina Zagner, è un libro fotografico che si sfoglia in verticale in cui Carolina ha scelto dei verbi aggressivi e li ha in qualche modo disinnescati con delle foto totalmente inaspettate. Poco fa è stato con noi Enrico Gagliano, è stato bello raccontare Il mio migliore amico è un fantasma, che trovate in libreria per Salani, ed è sempre molto bello anche chiacchierare con lui. Sempre molto bello passare del tempo con Samira Rocchetti, che ringrazio, così come un grazie a tutti voi che ci avete seguito.
1: La biblioteca dei ragazzi.

Nell'aria c'era già l'odore dell'estate, ma il giorno era triste. Quel 3 giugno 1963 una luce si spegneva nel mondo. Il Papa Buono era morto. Calde lacrime solcavano il viso delle tante persone che appresero in quei momenti la notizia della sua scomparsa. Nel suo breve ma intenso pontificato, durato poco meno di 5 anni, Papa Giovanni era riuscito a farsi amare dal mondo intero che adesso ne piangeva la perdita. Ma già subito dopo la sua morte, incominciava il fervore della devozione popolare che doveva avvolgere la sua figura di una precoce quanto indiscussa aureola di santità e prendeva avvio il processo di beatificazione. Un lavoro ciclopico durato ben 34 anni, con l'avvicendarsi di diversi postulatori e montagne di documenti da vagliare prima di pronunciarsi sulla sua eroicità. Il 12 ottobre 1958 Angelo Roncalli era partito alla volta di Roma per partecipare insieme agli altri cardinali alla conclave, ma non immaginava assolutamente di essere eletto papa. Il suo desiderio era sempre stato quello di essere un pastore di anime, modesto e semplice come un parroco di campagna. Era nato a Sottolmonte, piccolo borgo del Bergamasco, il 25 novembre 1881, figlio di poveri mezzadri che lo battezzarono il giorno stesso della sua nascita nella locale chiesa di Santa Maria, la stessa dove, divenuto prete, avrebbe celebrato la sua prima messa il 15 agosto 1905, festa dell'Assunzione. Angelino era molto intelligente e terminò le scuole in un lampo, tanto che in seminario era il più giovane della sua classe. A 19 anni aveva completato i corsi, ma per legge ecclesiastica non poteva essere ordinato sacerdote prima dei 24 anni. Così fu mandato a Roma per laurearsi alla Gregoriana. Divenuto prete, rimase per 15 anni a Bergamo come segretario del vescovo e insegnante al seminario. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale fu chiamato alle armi come cappellano militare. Nel 1921 Roncalli a Roma e successivamente viene inviato in Bulgaria e in Turchia come visitatore apostolico. Iniziava così la sua carriera diplomatica. Nominato nunzio a Parigi nel 1944, diventa patriarca di Venezia nel 1953.

esistenza piuttosto appartata, senza fatti eclatanti, fino all'elezione al soglio di Pietro. Aveva allora 77 anni e aveva già fatto testamento. Intendeva essere sepolto a Venezia e si era fatto costruire la tomba nella cripta di San Marco. Era naturale che ritenesse ormai imminente il suo commiato dal mondo. L'anno prima, 1957, aveva scritto infatti nel suo diario: «O Signore, siamo a sera, anni 76 in corso, grande dono del Padre, celeste la vita. Tre quarti dei miei contemporanei sono passati all'altra riva, dunque anch'io mi debbo tenere preparato al grande momento. Ma le vie del Signore sono sovente imprevedibili». Il 28 ottobre 1958, l'allora cardinale patriarca di Venezia salì al soglio pontificio come successore di Pio XII e molti ne restarono sorpresi. Un vecchio avrebbe dovuto reggere la Chiesa? I giornali presto ci ricamarono su perché veniva da una famiglia di contadini. Il Papa Contadino cominciarono a chiamarlo, ma Roncalli aveva ben chiara la propria missione da compiere.

Mi chiamerò Giovanni, esordì appena eletto. Era il primo punto fermo del suo pontificato, un nome che era già tutto un programma e non si smentì. Nel 1959, un anno soltanto dopo la sua elezione, tremando un poco di commozione ma insieme con umile risolutezza di proposito, come disse ai cardinali riuniti, annunciò il Concilio Vaticano II, un evento epocale destinato a cambiare il volto della Chiesa, a segnare un netto spartiacque nella storia della cristianità. Fu il leitmotiv della sua vita e del suo pontificato. Dopo la Santa Messa, nulla era per lui più importante del rosario. Ogni giorno lo recitava per intero, meditando su ogni mistero. «Sono entusiasta», egli diceva, «di questa devozione, soprattutto quando è capita ed appresa bene». Il vero rosario è il cosiddetto rosario meditato. Questo supplisce a molte altre forme di vita spirituale. È meditazione, supplicazione, canto ed insieme incantesimo delle anime. Quanta dolcezza e quanta forza in questa preghiera. Monsignor Loris Capovilla, suo segretario e fedele custode di memorie, ha detto che Papa Giovanni, durante tutta la sua esistenza, si comportò con Maria di Nazareth come un figlio con la madre, uno di quei figli che un tempo davano del lei o del voi alla propria genitrice, manifestando amore dilatato dalla venerazione e rispetto alimentato dall'entusiasmo. Una venerazione tenera e forte, delicata e incrollabile, in cui possiamo vedere racchiuso il segreto della sua santità.

Durante il suo pontificato fu pubblicato sull'Osservatore Romano un suo piccolo saggio di devoti pensieri distribuiti per ogni decina del rosario, con riferimento alla triplice accentuazione, mistero, riflessione ed intenzione. In una scrittura limpida e chiara c'è il succo delle riflessioni che egli veniva maturando nella personale preghiera del Santo Rosario. Nell'atto che ripetiamo le Ave Marie, quanto è bello contemplare il campo che germina, la messa che si innalza, diceva con efficace metafora presa da quel mondo contadino a lui così familiare. Ciascuno avverte nei singoli misteri l'opportuno e buon insegnamento per sé, in ordine alla propria santificazione e alle condizioni in cui vive. Papa Giovanni auspicava che il rosario venisse recitato ogni sera in casa, nelle famiglie riunite, in ogni luogo della terra. Ma quanti oggi si radunano per fare questo? Il vento gelido della secolarizzazione ha finito per spazzare via questa antica consuetudine. Le case somigliano oggi a isole di solitudine e incomunicabilità, e se ci si riunisce è per celebrare i rituali del caminetto televisivo, che mescola con la stessa indifferenza massacri etnici e telequiz, futilità e orrore.

Il suo paese natale, da oltre un trentennio, è meta incessante di pellegrinaggi. Lo si era immaginato come un papa di transizione che sarebbe passato in fretta, presto dimenticato, ma non è stato così. Per un disegno provvidenziale di Dio, la giovinezza della Chiesa si è realizzata attraverso l'opera di un vecchio. Fu veramente un dono inatteso dal cielo. Attento ai segni dei tempi, Papa Giovanni promosse l'ecumenismo e la pace, uomo del dialogo e della viva carità, fece sentire a tutti gli uomini, anche i non cattolici e ai lontani, l'amicizia di Dio. La sua spiritualità delicata e robusta al tempo stesso aveva, come abbiamo visto, le sue radici in Maria. A lei sempre si rivolgeva, in lei confidava, non si staccava mai da lei, né mai si macerava nel dubbio. La sua fede era limpida e sorgiva, riposava in Maria attraverso il rosario. Anche il miracolo, la guarigione clinicamente inspiegabile di una suora malata di cancro, grazie a cui è ora elevato alla gloria degli altari, si è realizzato nel segno di Maria. Suor Caterina Capitani, delle Figlie della Carità, era affetta da un tumore allo stomaco che l'aveva ridotta in fin di vita. Papa Giovanni era morto da soli 3 anni e la suorina con le consorelle l'aveva pregato a lungo, con grande insistenza e fiducia. Quel giorno era il 25 maggio 1966. Il Papa Buono le apparve e le disse di non temere, e perché sarebbe stata guarita, aggiungendo: «Me l'avete strappata dal cuore, questo miracolo».

Prima di scomparire, però, le fece una grande raccomandazione: di pregare sempre il rosario. Era il suo chiodo fisso durante la vita, era il segreto della sua santità nell'alba eterna che non conosce tramonto. Il Martirologium Romanum ricorda il suo nome al 3 giugno, mentre il calendario romano generale pone la sua memoria all'11 ottobre, anniversario dell'apertura del Concilio Vaticano II, avvenuta nel 1962.

0: Preghiamo il Santo Rosario meditando i misteri della gloria. Il primo mistero è la risurrezione di Gesù. San Paolo chiama Gesù il primogenito dei morti, primogenito, perché Gesù risorto è il nostro futuro. Oggi purtroppo molti pensano che il nostro futuro sia il ritorno nel niente. Giacomo Leopardi arriva a dire che la vita dell'uomo rassomiglia ad un vecchierello che, portando un grosso peso sulle spalle, cammina, cammina, cammina fino ad un abisso orrido, immenso, ove è precipitando il tutto oblia per caderne niente. No, non è così. Noi crediamo che il nostro futuro è la vita risorta, che è già iniziata in Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro Venerdì Santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia, un nuovo cielo e una nuova terra già iniziati in te, Gesù, crocifisso e risorto veramente. Amen. Il secondo mistero della gloria ci presenta l'ascensione di Gesù al cielo. L'ascensione non è una partenza, ma è una presenza diversa nella storia, una presenza silenziosa, in punta di piedi, ma vera, reale. Pensate, poco tempo dopo l'ascensione, sulla via di Damasco, Gesù appare a Saulo, che andava a perseguitare i cristiani, a perseguitare quindi Gesù. E Saulo, che era partito persecutore, torna a casa, discepolo fervente di Gesù. Quanti episodi potremmo raccontare? Più recente, 8 luglio 1937, André Frossard era il figlio del segretario del Partito Comunista Francese, cresciuto in un ateismo bieco, terribile. Entra in una chiesa per sollecitare un amico che si attardava a pregare. Non entrò per pregare, ma è entrato in chiesa, raccontato lui stesso, viene illuminato, folgorato interiormente, entra ateo, esce credente, discepolo di Gesù. Gesù risorto è sempre presente nelle nostre strade. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Terzo mistero della gloria è la Pentecoste. Gli apostoli sono nel cenacolo, riuniti, ancora impauriti, ma Gesù manda lo Spirito Santo, la forza dell'amore di Dio li trasforma. Escono dal cenacolo, non hanno più paura, gridano la loro fede in Gesù. E la spinta della Pentecoste continua. 1541, pensate, parte Francesco Saverio, parte missionario per le terre lontane, per l'Asia lontana. Continua. 1541, pensate, parte Francesco Saverio, parte missionario per le terre lontane.

0: perché lì c'è l'odio, una ragione in più per restare a testimoniare l'amore, l'amore che ha portato Gesù. Questo è il cristianesimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, adesso
0: nell'ora
1: della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Il quarto mistero della gloria ci presenta Maria assunta in cielo in anima e corpo. Maria è la prima creatura alla quale Gesù partecipa la sua risurrezione. Ed è veramente bello, commovente, il figlio che per primo pensa alla mamma. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria,

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù. Amen. Il quinto mistero della gloria ci mette davanti il nostro futuro, il paradiso. San Francesco d'Assisi una volta uscì in questa esclamazione: tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena mi ha diletto. Cioè, è tanto bello il futuro che Dio sta preparando per chi crede in Lui che ogni disagio del viaggio non mi fa paura. Questa è fede, fede che vede il futuro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. O San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii nostro aiuto contro la perfidia e le insidie del demonio, che Dio eserciti il suo dominio su di lui, preghiamo supplichevoli. E tu, principe della milizia celeste, con la forza divina caccia nell'inferno Satana e tutti gli spiriti maligni che si aggirano nel mondo a perdizione delle anime. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: preghiamo insieme. O Maria, per il tuo sì, umile e libero, sei diventata la prima culla di Dio, il primo tabernacolo dell'Altissimo, l'inizio nell'ultimo capitolo della storia. Tu hai visto gli apostoli felici attorno a Gesù, poi li hai visti tristi nell'ora della passione e hai raccolto nel cavo della tua mano le loro lacrime di paura e di smarrimento. Maria, madre della Chiesa, tu non avesti paura quando giunse la croce e provasti di nuovo l'emozione di Betlemme quando Gesù dalla croce ti chiamò madre, aprendo nuovi orizzonti alla tua maternità. Tu hai sentito il fremito della Pentecoste e hai visto gli apostoli uscire dal cenacolo, spinti da un'onda di entusiasmo che giunge inalterata fino a noi. Maria, madre della Chiesa, stringaci al petto e donaci il battito del cuore del tuo figlio Gesù. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
1: Veniamo.

0: Benvenuti da Federico Piana, hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. Ed io torno a salutare chi ci sta accompagnando in queste trasmissioni: Don Salvatore Giuliano, docente di teologia dei sacramenti a Roma presso il Regina Apostolorum e a Napoli presso l'Istituto di Scienze Religiose, parroco della Basilica di San Giovanni Maggiore in Napoli e decano del centro storico della città. Benvenuto, grazie per essere con noi, Don Salvatore.
1: Grazie a voi Federico, ben trovati a tutti i radioascoltatori.
0: Senti, io lo dico, tu sei in questo momento a Lourdes, quindi stiamo facendo questa trasmissione da Lourdes. Questo è un piccolo segnale perché ci fa capire che sei con tante persone lì a pregare, quindi parleremo dell'Eucaristia, insomma le due cose si toccano, potremmo dire, in qualche modo, no?
1: Eh sì, in questo luogo straordinariamente caro alla nostra tradizione, dove nel 1858 la Vergine Maria parlò a Bernadette Soubirous, insomma l'Eucaristia è celebrata con una grande intensità, è il cuore di tutto il pellegrinaggio e soprattutto gli ammalati qui ricevono nell'Eucaristia un balsamo sulla loro sofferenza, nella loro malattia. E l'Eucaristia è veramente guarigione qui, non solo per gli avvenimenti straordinari che durante la celebrazione eucaristica frequentemente sono avvenuti, ma per quella guarigione soprattutto spirituale che ciascuno di noi sente ogni volta che si accosta a questi luoghi benedetti.
0: Allora, Don Salvatore, noi parliamo ancora dell'Eucaristia, l'abbiamo fatto nella puntata scorsa, la dobbiamo completare ovviamente perché bisognerebbe fare un convegno, dovremmo dire questo. Insomma, noi la esauriamo in due puntate, quelle che stiamo dedicando ovviamente proprio in queste settimane ai sacramenti. Ecco, io ti chiedo di continuare quel discorso, di riprendere da dove abbiamo interrotto la settimana scorsa, domenica scorsa.
1: La settimana scorsa abbiamo trattato della parte ebraica, di come l'Eucaristia affonda le sue radici nella tradizione della Berakà ebraica, della Pasqua ebraica. L'Eucaristia, lo ricordiamo, è stata istituita all'interno della cena ebraica che Gesù insieme ai suoi discepoli celebra all'interno del Cenacolo di Gerusalemme, e a quella cena ebraica Gesù dà un nuovo significato. E abbiamo visto anche i brani fondazionali, quelli più antichi, che testimoniano come Gesù abbia non soltanto fondato e celebrato questo sacramento importante, fonte e culmine della vita della Chiesa, ma anche lo abbia comandato ai suoi discepoli di fare questo in sua memoria. E dopo la prima celebrazione in quel giovedì santo nel Cenacolo di Gerusalemme, i discepoli sono stati fedelissimi nel celebrare ogni domenica, nel giorno cosiddetto del sole, la celebrazione eucaristica come luogo ritrovo della comunità, che ha dato pian piano identità alla comunità dei credenti. Abbiamo delle testimonianze extrabibliche antichissime, si pensi alla prima apologia di Giustino nel 150, che scrivendo all'imperatore vuole in qualche modo far comprendere come le accuse di cannibalismo che si andavano diffondendo, le quali dicevano che i cristiani si cibavano del corpo, di un corpo in un'assise fatta di domenica, Giustino giustamente fa comprendere all'imperatore che si tratta di una celebrazione fatta con il pane e con il vino e che rende viva e presente la vita e la morte di Cristo, e ci si ciba della sua vita. E Giustino è impressionante come lucidamente descriva tutta l'intelaiatura della celebrazione eucaristica che ancora oggi la Chiesa fedelmente vive attraverso la Santa Messa. È chiaro che poi nel corso dei secoli tante cose sono cambiate, è cambiata la lingua con la quale normalmente celebriamo la Santa Eucaristia, che è la lingua volgare. Con il Concilio Vaticano II si è data la possibilità di celebrare nelle lingue locali e non più soltanto in latino, così come poi si è affermato dal IV secolo in poi, e si è cambiata la modalità, le formule, anche i riti si sono adeguati, però fondamentalmente tutta l'intelaiatura, tutta l'impostazione della sacra Eucaristia è rimasta sempre la stessa. Cominciamo proprio con l'adunanza. Quando i cristiani si raccolgono per celebrare insieme l'Eucaristia, sentono proprio il bisogno di riunirsi per formare questo corpo mistico che è appunto il corpo di Gesù, simboleggiato, l'abbiamo visto la settimana scorsa, dall'unico pane. Nelle prime comunità dei credenti era molto forte il segno dell'unico pane che è spezzato, diventato particole, diventato parte di quell'unico pane, finita per nutrire il corpo di Cristo che è la Chiesa. E quella adunarsi già è un segno importante. Poi chiaramente con il diffondersi del cristianesimo, un'unica pagnotta di pane non era più sufficiente per celebrare l'Eucaristia, e quindi abbiamo compreso come la nascita delle ostie già confezionate ha facilitato la celebrazione della Santa Messa, per non stare lì a spezzare tante volte diverse pagnotte. Dopo il radunarsi, ecco che ciascun credente dovrebbe anticipare rispetto all'orario della Santa Messa per prepararsi bene al mistero eucaristico, il sacerdote entra all'interno dell'aula liturgica con un abito particolare che lo mette in comunione con tutte le celebrazioni eucaristiche in tutto il mondo. È il colore liturgico che richiama il tempo liturgico che si sta vivendo: il verde per il tempo ordinario, il bianco per le grandi solennità come Natale e Pasqua o le solennità dei santi, in modo particolare le feste della Madonna, il viola che invece richiama nella sua austerità il tempo quaresimale di penitenza e di preparazione alla Pasqua, o l'attesa dell'Avvento nelle sue quattro settimane, e il rosso invece che ricorda il sangue che viene utilizzato non soltanto nel Venerdì Santo o nella Domenica di Passione, la Domenica delle Palme, ma anche nella festa dei martiri e a Pentecoste, per ricordare il fuoco dello Spirito. Ecco, quindi questi quattro colori liturgici, verde, viola, bianco e rosso, indicano appunto il tempo celebrativo che ci pone in una celebrazione che si allarga a tutta l'umanità e ci pone in comunione con tutti i fratelli e sorelle che sono sparsi nel mondo. Quindi già quando entra il sacerdote così parato, con la stola e con la casula del colore liturgico, già quello è un segno forte della celebrazione comunitaria. Dopodiché il sacerdote, baciando l'altare, si rivolge alla assemblea con il segno della croce, e la gente insieme al sacerdote si segna col segno di croce. Anche questo segno così antico, che richiama una triplice consacrazione alla Trinità, al Padre al quale affidiamo i pensieri, al Figlio al quale affidiamo gli affetti toccando il nostro petto, e allo Spirito Santo al quale affidiamo il lavoro di ogni giorno toccando le spalle, che sono da sempre il luogo del carico, quindi simboleggiano in qualche modo il lavoro dell'uomo, le attività dell'uomo. E quindi si danno a Dio, si offrono a Dio, e queste tre dimensioni, l'intellettiva, l'affettiva e la lavorativa, attraverso la triplice consacrazione alla Santissima Trinità. E il sacerdote poi, rivolgendosi all'assemblea, dona il saluto che normalmente è un richiamo di quello paolino: la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, eccetera. E quel saluto dà un po' l'humus di quello che si sta celebrando. Siamo nel nome del Signore, ecco perché il Signore sia con voi, no? Nel saluto iniziale. E oltre alla risposta e con il tuo spirito, l'assemblea è invitata ad interagire già all'inizio, facendo un atto profondo di contrizione, il riconoscimento dei peccati, che il celebrante invita a vivere subito all'inizio della celebrazione. Ecco perché c'è il primo sacro silenzio, così lo chiamiamo, quel primo momento di pausa che dovrebbe essere di qualche istante silenzioso di raccoglimento, nel quale ogni fedele all'inizio della celebrazione eucaristica esamina se stesso. Questo lo dice anche il Nuovo Testamento: ciascuno esamini se stesso all'interno della celebrazione per comprendere appunto se è degno di quel momento. È chiaro che noi non siamo mai in maniera assoluta degni dell'incontro con Gesù Eucaristia, però ecco, per vivere meno indegnamente quell'incontro è necessario confessare i peccati e chiedere al Signore il suo perdono. E dopo quel silenzio il confiteor, che è questo atto di abbandono e di penitenziale che viene celebrato ad alta voce, seguito dal Kyrie eleison, fa parte dell'atto penitenziale che si conclude con l'assoluzione generale. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna, dice il sacerdote chiudendo questa prima parte della celebrazione. Dopo questo, se è domenica o se è un giorno di festa, l'assemblea è invitata a recitare un inno antichissimo, il Gloria a Dio. Il Gloria in Excelsis Deo è un inno, uno degli inni più antichi della liturgia, nato non proprio come un inno della messa, ma centrato soltanto nel terzo, quarto secolo, ma inizialmente già nel secondo secolo quest'inno, che richiama l'inno degli angeli nel giorno dell'incarnazione, nel giorno del Natale, era utilizzato come un inno mattutino nella preghiera monastica e poi è confluito come inno della celebrazione eucaristica festiva. Dopo l'inno c'è un invito del celebrante che, rivolgendosi all'assemblea, dice: preghiamo. È strano risentire un invito alla preghiera dopo che già si è celebrato l'atto penitenziale, il Gloria e altre preghiere, perché il sacerdote dice preghiamo e poi lascia un istante di silenzio, perché quella preghiera che sta per essere pronunciata si chiama colletta. In realtà quel nome indica la raccolta delle preghiere che ogni fedele può pronunciare nel proprio cuore, ponendola come preghiera legata a quella celebrazione. Ogni fedele infatti può offrire una celebrazione eucaristica che vive per un'intenzione particolare. L'intenzione può essere quella di un caro estinto, può essere anche di la preghiera per un vivo, per un vivente, oppure per la pace del mondo. Ecco, tante possono essere intenzioni. E quando il sacerdote dice preghiamo, in quel momento va pronunciata la preghiera a voce, all'interno del proprio cuore. E il sacerdote poi, pronunciando la colletta, è come se volesse raccoglierle, quelle preghiere, facendosi voce di tutte quelle individuali preghiere che sono state lì pronunciate. Dopo questa orazione, appunto la colletta, ci si mette a...
0: Ecco, su questo ti vorrei chiedere, don Salvatore, mi interessa particolarmente, no? Ecco, in quel momento una persona che segue la Santa Messa, che partecipa, può fare qualsiasi preghiera, può elevare qualsiasi preghiera al Signore, cioè, o c'è un modo particolare? Ecco, io questo ti vorrei chiedere, questa specificazione.
1: No, Federico, la Chiesa, come sai, da sempre associa la celebrazione della messa a delle intenzioni che possono essere anche richieste al sacerdote. Si può far celebrare la messa, così si dice, per un'intenzione specifica. Si dice al parroco, al sacerdote celebrante: io vorrei che tu pregassi oggi per questa intenzione. Però oltre a invitare il sacerdote celebrante a pregare per un'intenzione, anche senza andare dal sacerdote, io posso, come tu dicevi, pregare per qualsiasi intenzione, anche senza comunicarla al sacerdote, perché io in quel momento sento l'esigenza di pregare per una persona ammalata, per un'intenzione specifica che porto nel cuore, e in silenzio, anche nel segreto, posso dirla al Signore, posso offrirla al Signore. Quindi tutte le intenzioni che portiamo nel cuore, in quel momento, in quell'istante di silenzio, quando il sacerdote dice preghiamo, dovrebbero essere dette, e dà quella preghiera una, in qualche modo l'incipit a tutta la mia celebrazione. Cioè io offro quella eucaristia per questa intenzione, poi farò la comunione per questa intenzione, offrirò tutta la mia messa per questa intenzione. E quindi questa intenzione di preghiera può essere detta così con tutto il cuore all'interno di quel momento di pausa. Dopo questa colletta ha inizio la liturgia della parola, questa abbondante effusione di parola di Dio che nella celebrazione, soprattutto quella domenicale, l'assemblea riceve nutrendo il proprio cammino. Il Concilio Vaticano II ha dato la possibilità alla liturgia della parola di essere meglio curata. C'è una prima lettura che normalmente è di domenica associata alla lettura del Vangelo e mantiene un tema unico ed è scelta proprio in base al Vangelo, alla lettura continua del Vangelo dell'anno in corso. E poi c'è dopo la prima lettura che il lettore proclama. Ecco, io dico sempre che la parola di Dio deve essere proclamata, non letta, perché non è una pagina di giornale, ma è l'annuncio della salvezza. Quindi il tono, che non dovrebbe essere né troppo ieratico né bambinesco, fanciullesco, ma dovrebbe essere un tono solenne e di proclamazione. E all'interno del Nuovo Testamento, quando si dice dell'annuncio degli apostoli, si dice che loro annunciavano la salvezza di Cristo con parresia. Ecco, il termine greco è parresia, che letteralmente si traduce con viso duro, ma chiaramente non è stato tradotto così, perché in italiano non rende, no? Viso duro, ma significa determinazione, risolutezza, no? La parola di Dio, l'annuncio della parola dovrebbe essere offerto con risolutezza, con parresia, con determinazione. Ecco, quindi la prima lettura è letta bene, lentamente e con solennità, dopodiché si proclama parola di Dio. Ecco, c'è una differenza tra la lettura prima e seconda e quella del Vangelo, alla quale poi segue parola del Signore, perché lì nel Vangelo è direttamente lui, il Kyrios, il Signore, che parla alla sua comunità, alla sua Chiesa. Non è più una parola di Dio che, ispirata ai profeti, ci viene consegnata, ma è la parola diretta di Gesù, che nel Vangelo ci parla. Ecco perché prima lettura, parola di Dio, poi c'è il salmo responsoriale, che si chiama così perché c'è un ritornello, appunto un responsorio che cadenza e alterna i brani di quel salmo scelto. E dopo c'è una seconda lettura, che normalmente è scelta di domenica tra l'epistolario paolino. Normalmente la lettura seconda non vi è durante i giorni della feria, tranne che in qualche caso eccezionale di qualche solennità o di qualche festa. E quindi dopo questa abbondante lettura della prima parte, no? La prima lettura, il salmo, la seconda lettura, per noi cristiani arriva la proclamazione di ciò che è centrale all'interno della nostra tradizione biblica. Sappiamo che l'Antico Testamento per gli ebrei è tutto sacro, però ha un cuore che per gli ebrei è la Torah, il Pentateuco, i primi cinque libri, mentre per noi cristiani la Bibbia è tutta sacra, è tutta ispirata, ma anch'essa per noi un centro, e il centro è costituito proprio dai quattro Vangeli. Ecco perché, arrivata alla lettura del Vangelo, l'assemblea si pone in piedi e si canta il canto dell'Alleluia, un canto antichissimo di matrice ebraica, perché in questa parolina Alleluia si rende lode a Dio. Alleluia significa lodate, Yah è l'abbreviazione del nome di Dio, Yahweh, e quindi lodate Yahweh, lodate Dio. E l'assemblea si pone in piedi, canta l'Alleluia, se il momento lo prevede, c'è la processione con il l'evangeliario e poi l'uso dell'incenso che viene dato al Vangelo dopo l'invito del diacono o del sacerdote che sta per proclamare il Signore sia con voi dal Vangelo, ecco, secondo Matteo, Marco, quello che ogni giorno si legge. E dopo questo e prima della lettura c'è un altro segno interessante ed è molto intenso, perché si pone un segno di croce sulla fronte, sulla bocca e sul cuore, e dopo il sacerdote che sta per proclamare o il diacono, tutta l'assemblea si segna per tre volte, e questo lo sappiamo bene, indica una sorta di augurio, perché la parola che sta per essere proclamata, il Vangelo, possa essere compreso dalla mente, proclamato e professato sempre sulle labbra e custodito, accolto all'interno del nostro cuore. Quindi dopo questi tre segni di croce ecco, l'assemblea si predispone ad ascoltare la parola del Vangelo dopodiché, come dicevamo, si proclama solennemente parola del Signore, lode a te o Cristo, che in quel momento ci ha parlato. Dopo il bacio al Vangelo, se c'è il Vescovo, e dopo la benedizione del Vangelo l'assemblea si può sedere per vivere quel momento di meditazione, di riflessione che il celebrante offre, che appunto l'omelia. Papa Francesco ci ha donato delle indicazioni molto belle con la semplicità che gli era propria sull'omelia, e nell'Evangelii Gaudium Papa Francesco al capitolo ottavo ha chiesto ad ogni sacerdote di parlare parole di padre, mantenendosi aderenti al testo biblico, di offrire omelie non troppo lunghe, parolaie, ma soprattutto omelie che non vadano sopra la testa della gente, ma entrino all'interno del cuore di ognuno, no? E il modo migliore per pronunciare un'omelia efficace è quella di conoscere la propria assemblea, conoscere i propri parrocchiani, quindi averli ascoltati, conoscere le loro vite, perché quella omelia dal Vangelo possa poi aderire pienamente alla vita di ciascuno. E dopo l'omelia si pone poi un ulteriore momento di sacro silenzio, così l'abbiamo chiamato, dopo il primo che è quello del penitenziale, dopo il secondo che è quello della colletta, c'è un terzo sacro silenzio che è quello appunto meditativo, e dopo l'omelia si sta un po' seduti in silenzio per chiedere al Signore come poter mettere in pratica quel Vangelo che mi è appena stato offerto. E dopo quel sacro silenzio inizia poi la parte seguente, che è appunto la liturgia offertoriale che introduce l'Eucaristia. Si porta all'altare il pane e il vino, e il vino viene mescolato con un po' d'acqua che, come abbiamo già detto nel nostro primo incontro sull'Eucaristia, richiama il significato antico di queste coppe della beraka ebraica che venivano annacquate con un po' d'acqua, ma anche come significato spirituale che indica l'acqua e il vino, che unisce due elementi che indicano le due nature, quella umana e quella divina, che nell'Eucaristia vengono in qualche modo unite. E poi dopo l'offertorio, che può prevedere anche la raccolta di un'offerta per le esigenze della comunità, c'è quella lunga preghiera che si chiama preghiera eucaristica, che è una preghiera, ce ne sono varie nel messale, ma che richiama non soltanto l'universalità della Chiesa, perché si prega per il Papa, si prega per i Vescovi, per i sacerdoti, i diaconi, si prega per la pace, si prega per la Chiesa intera, e quella preghiera, il prefazio, precede il momento solenne della consacrazione. Dopo il canto del santo, a Dio tre volte santo, si pronunciano le stesse parole che Gesù ha pronunciato nel cenacolo di Gerusalemme, sulle oblate, cioè sulle offerte, sul pane e sul vino. E quel momento dà inizio a quel dono che viene concesso a noi credenti della transustanziazione, cioè della trasformazione della sostanza del pane e del vino nel corpo e sangue del Signore. Dopo la consacrazione e l'adorazione al momento dell'elevazione delle oblate, quindi del pane e del vino consacrati, si è pronti per la comunione, ma prima la Chiesa ci chiede di fare un segno di pace che con il Padre Nostro in qualche modo ci preparano alla comunione eucaristica. Con la comunione eucaristica c'è l'ultimo momento di sacro silenzio, che in qualche modo diventa un silenzio di contemplazione, e questo poi chiude la celebrazione attraverso poi un'orazione finale che, seguita dalla benedizione, dà l'avvio alla missione. Quell'andate in pace al termine della messa non è semplicemente un indicatore di un qualcosa che finisce, ma di qualcosa che inizia. Ecco, Andrea Gasparino amava dire, dopo la Santa Messa, la messa inizia nella vostra vita, andate in pace, no? Dopo la messa inizia la vita nella quale calare tutta l'Eucaristia. Ecco, questo è un po' il rito che, con molta sintesi e in maniera molto veloce, abbiamo passato in rassegna per entrare ancora meglio in questo sacramento che non si finisce mai di approfondire, di amare, di contemplare. Ecco, diceva Pio X, se gli angeli ci potessero invidiare, ma non possono perché sono creature pure, ma se gli angeli potessero invidiare, ci invidierebbero la Santissima Eucaristia, perché è questo grande mistero. Dio, diceva la Didache, ha messo il suo corpo tra le nostre mani, e noi contempliamo questo sacramento straordinario che, ahimè, purtroppo ancora tanti cristiani celebrano in maniera approssimativa, accostandosi in maniera impreparata, con distrazione o senza aver fatto la dovuta preparazione, no? Perché magari semplicemente si va alla messa del funerale o di un matrimonio, senza tener conto che invece ogni Eucaristia va ben preparata anche attraverso un momento di purificazione, soprattutto se non lo si fa da tanto tempo, no? Da mesi o da anni.
0: Ecco, su questo abbiamo 3 minuti per chiudere, Don Salvatore. Io ti chiedo come prepararsi bene alla Santa Messa, cioè magari anche la sera prima o il giorno prima, ecco, mi viene in mente anche questa cosa. In che modo?
1: Diciamo che in maniera remota, lo diremo anche meglio poi nel nostro appuntamento sul sacramento della riconciliazione, occorre prepararsi bene alla Santa Messa attraverso la penitenza, il sacramento della riconciliazione. Ma chiaramente non sempre e non tutte le volte che celebro la Santa Messa ho la possibilità di trovare un sacerdote disponibile per la confessione, e quindi innanzitutto esaminerò attraverso il giorno prima a questo incontro, a questo appuntamento, facendo una richiesta di perdono al Signore dei miei peccati, in modo che la purificazione che mi arriva prepari in qualche modo lo spazio nel mio cuore, perché il seme del sacramento possa germogliare meglio. Sì, attraverso, ma anche proprio nell'andare, nella chiusura della porta di casa alle mie spalle e nell'andare verso la chiesa, già quel tratto potrebbe essere vissuto veramente come una processione preparatoria, e quindi dovrei sentire questo incedere verso la Chiesa come un cuore che diventa sempre più appassionato all'incontro con Gesù.
0: Bene, io ringrazio Don Salvatore per essere stato con noi. Grazie Don Salvatore, davvero di cuore.
1: Grazie io a voi tutti.
2: #PopTheology

0: biblioteca dei ragazzi. La biblioteca dei ragazzi, a cura di Daniela Lami.
1: Benvenute e benvenuti ad una nuova puntata della Biblioteca dei Ragazzi. Io sono Daniela, ma c'è Samira Rocchetti che mi accompagna in regia, e tra poco ci raggiungeranno alcuni ospiti che porteranno poi sotto braccio i loro libri. Inizieremo chiacchierando con Sergio Olivotti, che ci porterà tra le pagine del suo divertentissimo Troppi Roberti, edito da Terre di Mezzo. Conosceremo il piccolo Roberto, un bambino talmente insofferente ai difetti altrui da decidere di clonarsi. Ma circondarsi di copie di se stessi è davvero il segreto della felicità? Lo scopriremo. Poi, a proposito di cambiare prospettiva sulle cose, ci raggiungerà Carolina Zagnier, autrice per Camelo Zampa di Voce del Verbo. Lei ha fatto qualcosa di molto particolare, ha realizzato un piccolo dizionario fotografico e poetico che ci invita a pensare fuori dagli schemi. Ha preso dei verbi e li ha in qualche modo disinnescati, in un modo che ci racconterà. Per chiudere in bellezza avremo con noi un insegnante, nonché scrittore amatissimo. Parliamo di Enrico Galliano. Con lui indagheremo i misteri Il mio migliore amico è un fantasma, una storia divertente che parla però anche di cose serie, solitudine, riscatto e di quella sensazione di invisibilità che fa paura, ma che lui sa raccontare con grande leggerezza. Tutto questo con la musica che ci accompagna, e visto che parleremo di Troppi Roberti tra poco, un Roberto lo aggiungiamo anche noi, Roberto Vecchioni.

0: per noi un po' l'appuntamento dell'autunno. Lo scorso anno, più o meno in questo periodo, abbiamo parlato con lui di un albo che ha avuto un successo incredibile, torna alla Biblioteca dei Ragazzi, Sergio Livotti. Buongiorno Sergio.
1: Buongiorno Daniela, buongiorno a tutti.
0: Allora, lo scorso anno ci siamo divertiti un sacco con Faccio un etto con l'osso, che ha avuto un successo incredibile, i bambini lo adorano, tu lo sai, non soltanto i bambini, e credo che andremo pazzi anche per questo tuo nuovo lavoro, edito sempre da Terra di Mezzo, Troppi Roberti. Raccontaci
1: allora,
0: qualcosa, Sergio.
1: È sempre difficile spiegare da dove arrivino. C'è qualcosa che ho un po' dentro e che sta uscendo fuori. È già uscito fuori con un libro precedente che ha avuto grande fortuna, perché è stato premiato col premio, col super premio Andersen, che è Se fossi Ugo. Ed era il tema un po' dell'identità, diciamo. Questo tema evidentemente ce l'ho un po' lì, per cui in qualche modo non so esattamente quando, ma mi si è concretizzata l'idea di fare un altro libro su questo. In realtà in mente ho una trilogia sull'identità. Poi un giorno, lo ricordavamo l'altro giorno che eravamo insieme a Illustrada a Mondovì con Marianna Balducci, ero proprio al telefono con Marianna e le dicevo: ma insomma, questa tecnica dei timbri io è un tanto che la uso, però non voglio usarla così gratuitamente, forse sarebbe bello usarla per rappresentare qualcosa simbolicamente, è una tecnica per fare i multipli, quindi forse per rappresentare l'omologazione. E in pratica, mentre ero al telefono con Marianna, mi è venuta l'idea di usare una tecnica che è quella dei timbri, che ho sempre bazzicato anche nei laboratori dei bambini, per parlare però proprio di omologazione e di identità.
0: Nella serie tutto torna, hai visto? C'è sempre un motivo per tutto e tutto serve per quello che deve accadere. E proprio il tema dell'omologazione, sì, anche appunto dell'identità, sono proprio al centro di Troppi Roberti, perché appunto il protagonista è proprio Roberto, che a un certo punto si guarda intorno e insomma i bambini che ha intorno non li sopporta più, perché quello è troppo precisino, quello è troppo confuso, vorrebbe qualcuno più simile a lui.
1: Sì, e poi insomma credo che tutti bene o male ci riconosciamo nell'incipit, cioè tante volte ci viene, o almeno io che sono poi un ligure brontolone, tante volte non mi fa bene niente di quello e di quelli che ho attorno, però poi alla fine è proprio vero che quello di rinchiudersi in una torre eburnea non è una scelta utile e neanche felice, proprio felice in tutti i sensi, nel senso che la felicità è poi invece non è una scelta utile e neanche felice, proprio felice in tutti i sensi, nel senso che la felicità è poi invece

0: Cioè.
1: Eh sì, è un po' quello. Io spero di aver dato questo chiamiamolo messaggio, questo spunto di riflessione, perché poi io spero che il libro non sia mai una cosa chiusa, finita, con una morale, ma che sia occasione poi magari anche in classe di parlare della questione. Il tema anche dell'inclusione adesso è molto attuale, e quindi i ragazzi si ritrovano in classi con mille diversità, e quindi c'è la necessità e l'urgenza di parlare anche di questo. Poi io adesso ho fatto un pippone, come si dice, però io spero che il libro sia anche e soprattutto divertente, perché cerco sempre di arrivarci.
0: Ma lo è, Sergio,
1: così.
0: Io ad esempio, e poi comunque uno impara un sacco di cose. Ad esempio ho scoperto che 2 è il numero perfetto per scaccolarsi, cioè se sei in 2, no, a vicenda è perfetto.
1: Esatto, vedi, io parlo
0: 4 per
1: di
0: giocare a
1: matematica.
0: Ma certo, c'è tanta matematica nel tuo libro.
1: C'è un po' di matematica, perché infatti nelle schede che poi abbiamo preparato per suggerimenti di attività per le maestre, c'è anche proprio quella della matematica, perché comunque è un processo esponenziale quello a cui si sottopone il buon Roberto.
0: Sì, no, veramente è estremamente divertente nella tua capacità, insomma, hai questa capacità di far sorridere e di far ridere anche Sergio, che è una dote incredibile. Però poi ci stanno un sacco di spunti, perché anche ad esempio io riflettevo, no? Capita a ciascuno di noi di appunto sentirci diverso dall'altro e voler essere uguale all'altro. Nel momento in cui siamo uguali all'altro, invece di trovare qualcosa per distinguerci, perché effettivamente appunto questo non ci appartiene più, cioè una cosa che capita a tutte le età.
1: Sì, capita spesso, capita nelle amicizie, capita nell'amore, che poi alla fine ci siamo felici quando incontriamo qualcuno che ci dà qualcosa e ci fa scoprire qualcosa di più. Però nel parlare comune in realtà sembreremmo attratti soltanto da chi ci somiglia, ma le soddisfazioni migliori si hanno in altri modi. Poi c'è anche una chiusa a cui tengo molto, no, nel libro, perché è vero che ci sono questi Roberti e poi questi Carli che si moltiplicano, no, e che si clonano e che poi alla fine si annoiano, però la scena finale del libro è quella in cui Carlo 1 e Roberto 1, non spoilerò più di tanto, però insomma, nel senso che va bene, si può anche spoilerare, decidono di andare a buttare giù un'altra torre che hanno visto, cioè l'azione e la partecipazione non si ferma con la propria soddisfazione personale, ma c'è questo spunto anche un po' così di politico, nel senso più nobile del termine, no? Che riguarda la polis, la cittadinanza, il sociale, per cui non ci si ferma appunto al proprio piccolo orticello, ma alla fine Carlo 1 e Roberto 1 vogliono che anche tutto il mondo migliori e non si omologhi, ecco.
0: Esatto, e il mondo migliora e non si omologa se facciamo anche solo un primo piccolo gesto per cambiare le cose, come fanno proprio loro, come ben sottolineato. Sergio, allora, troppi Roberti, terre di mezzo, Sergio Livotti, che ringrazio infinitamente per essere stato con noi. Grazie
1: a te. Grazie a te.

0: Il prossimo libro che vi racconto è bellissimo, mi dispiace solo non potervi far vedere pagina dopo pagina quello di cui parleremo, però forse anche meglio perché vi verrà la curiosità poi di andarlo ad acquistare e di guardarlo con i vostri occhi. Voce del Verbo, libro che si sfoglia in verticale, di cui parliamo con Carolina Zanier. Carolina, ben arrivata alla Biblioteca dei Ragazzi.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie di avermi ospitata.
0: Che bello averti qui, è la prima volta che vieni, speriamo che tutti trovi bene così tornerai.
1: Sì, certo, assolutamente.
0: Intanto grazie per averci portato questo libro che dicevo, insomma, senza farlo vedere è sicuramente più complicato raccontare, ma la prima cosa che ti vorrei chiedere innanzitutto è se è un'idea che avevi in testa da un po' o comunque com'è nato il
1: progetto. Guarda, diciamo che per creare questo libro io ho impiegato circa 2 anni. Poi magari ti spiego nel dettaglio il perché, però l'idea è nata fondamentalmente da un senso molto profondo di impotenza e smarrimento di fronte a tutte queste bruttissime notizie che noi sentiamo ogni giorno, notizie legate ad atti di violenza psicologica e anche fisica che si stanno verificando tra gli esseri umani. Quindi io, lavorando sempre a contatto con i bambini e i ragazzi, mi sono chiesta davvero che cosa potessi fare io, nel senso che io credo che ognuno di noi abbia un ruolo fondamentale all'interno della società, per cui mi sono chiesta che cosa posso fare io, perché la solita predica ai ragazzi e bambini non conta più niente, cioè non vale, le parole stanno a zero. E quindi ho detto, diamo loro uno strumento creativo, cioè sì, utilizziamo le parole, ma operiamo una risemantizzazione totale di queste parole, perché noi siamo abituati a interpretare le parole che ho scritto in questo libro, ma anche tante altre che ho messo, sempre con un'accezione negativa, sin da quando siamo nati. Invece ho voluto proprio creare uno strumento creativo che ne ribaltasse il significato. Non so se mi sono spiegata, ecco.
0: Benissimo, sì. benissimo. A questo punto devo spiegare con il tuo aiuto qualcosa di più, cioè è un fotolibro, diciamo così, si sfoglia in verticale, lo abbiamo detto quasi fosse un calendario, nella parte alta c'è un verbo, nella parte bassa c'è una foto e tu sei riuscita con uno strumento apparentemente molto semplice, ma ci hai messo 2 anni, quindi tanto semplice non sarà stato,
1: esatto,
0: a disinnescare in maniera assoluta e meravigliosa alcuni verbi. Ne citiamo alcuni, sì. Vai tu a memoria.
1: Guarda, li so a memoria perché poi li ho ovviamente studiati tutti, sono approfittare, strappare, pestare, manipolare, ingannare, armare, bombardare, eliminare, rubare, tutti verbi che sono legati appunto a una sfera della violenza, dell'aggressività, dell'ostilità. Ecco, ho stilato una serie di verbi appunto con questa accezione violenta, e ho studiato anche l'etimologia di questi verbi, sono andata proprio a fondo e alla fine ho dovuto scegliere solo quei verbi che si prestavano necessariamente a questo mio gioco creativo, a questo ribaltamento attraverso la fotografia, attraverso lo scatto. Tanti altri li ho dovuti togliere perché cioè non riuscivo proprio a trovare lo scatto giusto, nel senso che avrei dovuto fotografare veramente una sensazione, un istante, certo, che è difficile cogliere nella realtà. Con l'illustrazione è un'altra cosa, ma la fotografia è uno strumento, è un linguaggio espressivo diverso, ecco, è molto, sì, non fa sconti a nessuno la fotografia.
0: Queste fotografie quindi le scattate nel corso dei 2 anni, oppure i 2 anni sono stati più di diciamo di fase di studio e poi le scattate tutte insieme?
1: Allora, lì è stato un po' un percorso, dipende, a volte mi è venuto in mente il verbo e poi ho scattato la fotografia, altre volte invece ho scattato la fotografia e mi è venuto in mente il verbo. Quindi è stato un processo un po' non a senso unico, ma a doppio senso. È stato complesso, ripeto, come processo, perché non è facile trovare, cioè innanzitutto non è facile ribaltare nella tua testa il significato che hai sempre dato a quelle parole. Per cui anche trovare l'immagine giusta che colpisse in modo significativo appunto l'immaginazione e la fantasia, ecco, mi ha richiesto tempo.
0: Lo capisco,
1: molto tempo.
0: Per questo è un lavoro veramente di cui ti faccio i complimenti, perché sì, si percepisce il grandissimo lavoro che c'è, perché se magari un verbo come strappare, e tu hai scelto, no, la carta di un regalo che si strappa, tutto sommato, no, può sembrare abbastanza immediato, c'erano e ci sono alcuni verbi che davvero immagino abbiano così
1: mi hanno fatto sanguinare il cervello.
0: Ecco, ad esempio quello più complicato in assoluto qual è stato?
1: Allora complicato no, perché alla fine li ho scelti, quindi, però per dirti catturare, catturare, ecco, ho dovuto proprio cioè non è che ho dovuto, a un certo punto mi è venuto questo insight creativo, perché a me piacciono molto i giochi di ombre, con luci e ombre, e un giorno che stavamo facendo questo gioco con dei bambini ho pensato, ecco, questo è il vero senso del catturare, nel senso buono, cioè voglio fermare un'immagine, voglio fermare un momento, voglio catturare, come quando tu catturi con la macchina fotografica. Ok, quindi anche costringere, il costringere non volevo ometterlo da questa lista, perché la costrizione è un atto di profonda violenza, soprattutto psicologica, che si sta verificando in questi anni. E sono risalita all'etimologia, quindi cum più stringere, che significa unire insieme, costringere. E quindi ho scelto di mettere la foto dei bambini che costruiscono e uniscono insieme questi rami sulla spiaggia per non solo creare qualcosa, una tana, ma andarci dentro anche insieme dopo, quindi unirsi insieme loro stessi.
0: Sì, infatti è una delle mie preferite.
1: Ah, dai. Sì, diciamo che tutte le foto alla fine sembrano banali, in realtà se tu vai a vederle, a collegarle con il verbo, ti richiede di fare un approfondimento, un affondo sul significato di quel verbo.
0: Hai detto affondo, c'è anche il verbo affondare.
1: Sì, affondare, appunto, anche a me piace molto questo verbo. Ovviamente sì, bisogna legarlo anche ai fatti di attualità, no? Che si sentono. E affondare, l'unica cosa che si può affondare sono le radici, le nostre radici. O le radici di una pianta, in questo
0: caso. Poi devo dire un'altra cosa bellissima del libro, che praticamente tu lo sfogli, cioè ti crea quel senso di attesa, e ora, cioè adesso che cosa avrà scovato. Bellissimo. E poi c'è il gran finale, armare, ecco, e bombardare. Sì. Cioè,
1: infatti,
0: ragazzi,
1: stavo per dirlo, nel senso che tutti i verbi lungo il corso del libro sono un po' a sé stanti, gli ultimi due invece li ho scelti in modo che si collegassero l'un con l'altro, e volevo che la fine del libro fosse una grande risata, e quindi ho scelto proprio questi verbi, armare e bombardare, che sono quelli più pesanti e quelli più attuali, però volevo che il verbo bombardare portasse in realtà a una grande risata, perché appunto volevo completamente ribaltarne il significato, ecco.
0: Ci sei riuscita, però non svegliamo come, perché questo se
1: devono andare
0: a leggere assolutamente. Senti, la prima volta che ce l'hai avuto tra le mani, che cosa hai pensato, Carolina?
1: Ho detto mamma mia, ce l'abbiamo fatta. Sì, perché non è stata un'operazione semplice. Io devo ringraziare moltissimo Francesca e Sara di Camelo Zampa, perché io gliel'ho proposto, era maggio 2024 al Salone del Libro di Torino, quando ho presentato l'altro mio albo fotografico, che è Come me, come te, e quando l'ho presentato lì loro erano presenti e ho detto guardate ragazze, io avrei in mente questo progetto, e gliene ho parlato. L'hanno sentito e mi hanno detto Carolina vai, fallo, lo vogliamo assolutamente. E da lì sono passati 2 anni ed è diciamo ed è nato, però mi hanno, io a volte volevo mollare perché era veramente troppo difficile in certi momenti, e poi invece loro mi hanno detto no, ti prego, continua a crederci, e alla fine poi infatti abbiamo partorito questo progetto.
0: Meno male.
1: Per cui grazie.
0: Giusto, è giusto ringraziare, però io ringrazio te Carolina per avercelo raccontato, innanzitutto, e per averci creduto fino alla fine.
1: Bisogna sempre crederci, alla fine tutte le cose tra virgolette belle, no, che ci sono in giro, magari ti trovi di fronte a qualcosa che dici mamma mia, ma come avrà fatto, è una cosa incredibile oppure geniale, così in realtà non c'è nulla di geniale, c'è solo tanto tanto impegno, costanza e determinazione,
0: e questo è un bellissimo insegnamento.
1: Sì
0: Carolina, io ti ringrazio, torna presto.
1: Grazie mille a te, grazie del

0: Secondo me è capitato a tutti almeno una volta di sentirsi guardati come se fossimo un mobile montato male, o addirittura di non sentirci proprio visti, di sentirci quasi trasparenti. Dico questo perché il libro che vi racconto, anzi che vi racconterà il nostro ospite, è Il mio migliore amico è un fantasma, quindi c'è del mistero, ci sono dei fantasmi in questa nuova avventura scritta da Enrico Gagliano, che è con noi. Buon pomeriggio, Enrico.
1: Buon pomeriggio, grazie per l'invito.
0: Capita anche a te di sentirti visto come un mobile montato male?
1: Sì, beh, più o meno 6-7 volte al giorno, però ecco, diventando un po' più grande comincio ad accorgermi che in realtà è una sensazione molto condivisa, solo che evidentemente ci vergogniamo un po' di provarla, però forse se qualcuno fa il primo passo e lo ammette, magari poi anche gli altri piano piano, sai, possono sentirsi meno soli.
0: Ah,
1: ecco.
0: Questo vale per tantissime cose, fare il primo passo aiuta tutti, guarda, lo verifico ogni giorno e secondo me insomma è sempre bene ribadirlo. L'ho presa insomma alla larga per introdurre questo libro estremamente avventuroso, che chiedo inizialmente a te di raccontare, perché voglio capire dove tu ti fermeresti. Ho paura di raccontare troppo.
1: Ah beh sì, essendo un romanzo pieno di colpi di scena, è un campo minato cercare di raccontarlo, però insomma succede questo, che c'è questa ragazzina di nome Lilla che ha i capelli bianchissimi, che comincia con una brutta telefonata, la telefonata che in realtà dobbiamo fare davvero, nella realtà noi insegnanti, quando uno studente, una studentessa sta per essere fermato e deve ripetere l'anno, bisogna fare questa terribile telefonata, si chiama il fonogramma, che chiamiamo a casa per avvisare di quello che sta per succedere, e lei è presente quando la scuola chiama a casa e pensa che sia la cosa più terribile che le possa succedere nella vita, ma ancora non sa che la vita ha in serbo per lei delle sorprese che la faranno ricredere. Infatti pochi giorni dopo, di ritorno da una breve vacanza con la famiglia, lei sarà la prima e unica ad accorgersi che casa sua ha un ospite. C'è qualcuno che bazzica per le stanze, non si fa vedere, si nasconde, lascia dei segnali, delle scritte sul muro, e questo qualcuno sarà uno strano bambino molto molto particolare, con un sacco di sue peculiarità, e inizierà a stringere una piccola amicizia con questo bambino, e piano piano cercheremo di capire chi è, da dove viene, e vabbè, vedi, già devo fare spoiler, però insomma sappiamo che è una storia di fantasmi, quindi lasciamo immaginare il lettore. Però ecco, questo lo posso dire, niente di quello che pensate sarà davvero quello che
0: lo confermo.
1: Insomma, questo libro vi stupirà un
0: sacco. Lo confermo,
1: ecco.
0: Lo confermo, anche se poi scoprirete che nella prima pagina avevate, insomma, se eravate insomma molto attenti, c'era già qualche indizio. Vabbè, non dico
1: sì,
0: altro.
1: Sì, sì,
0: dicevi
1: sì,
0: giustamente
1: sì.
0: Questo bambino che ha delle caratteristiche un po' particolari, a dire il vero, di caratteristiche un po' particolari ne hanno tutti i personaggi della storia, a cominciare, questo lo possiamo raccontare, dalla strampalata famiglia di Camilla, detta Lilla.
1: È una famiglia parecchio strampalata, perché c'è questo nonno che dà i voti a tutti, è un ex professore, quindi qualsiasi cosa fai lui ti mette il voto. Poi c'è questa nonna che è il primo elemento un po' paranormale, perché è convinta di dialogare con l'aldilà, in particolare con la regina Maria Antonietta d'Austria, che poi sarà di Francia, la regina che verrà decapitata al termine durante la rivoluzione francese. E poi insomma c'è questa gatta di nome Fiaba, un po' anarchica come tutti i gatti, e gli unici un po' più sani sono i genitori, tranne il papà, che è terrorizzato da ogni pericolo, da ogni possibile minaccia, e quindi è sempre lì che dissemina la casa di allarmi, di cose insomma per evitare ogni che i loro figli si possano fare male. Naturalmente anche questo sarà un personaggio
0: chiave, un pelo ansioso, diciamo,
1: storia.
0: Così, e poi in fondo fa parte della storia, un personaggio della storia anche la casa, insomma la casa in cui si svolge tutto, insomma io l'ho vista un po' come una protagonista, Lilla Foscaluce.
1: Sì, Lilla lei è quel personaggio che si sente, come dire, sbagliato, appunto, il mobile montato male perché è stata bocciata, però in realtà è perché semplicemente lei ha un'intelligenza particolare, per cui è incuriosita da tutto ciò che non è scolastico. Non è che non funziona, è che funziona in un modo tutto suo, e forse proprio grazie a questo suo funzionamento particolare avrà in mano un compito molto speciale, cioè andare a fare luce su un segreto che la sua casa nasconde da tantissimo tempo. Questa villa che ospitava insomma un grande architetto con sua moglie, ma si dice insomma che circolino ancora come fantasmi in questa casa, potrebbe essere vero, non lo so, ma insomma quello che volevo fare con questa storia era cercare di scrivere una storia che fosse divertente e spaventosa insieme, perché sai cosa ho scoperto facendo le letture ad alta voce in classe con i miei studenti? Che sono due i tipi di racconti che li prendono di più, quelli che fanno paura e quelli che fanno ridere. Allora ho detto mettiamoli insieme tutte e due, così facciamo il mix di quello che preferiscono per affrontare poi in realtà dei temi molto, molto importanti. Questo libro ha tanti livelli di lettura, perché si parla anche di lutto, si parla anche di morte, si parla del sentirsi invisibili. Ho cercato di farlo nel modo più leggero e divertente possibile, però un occhio un po' più adulto forse riesce anche a scorgere questi significati nascosti.
0: Ma no, anche il fatto di sentirsi sbagliati, è vero che la cosa che scrivi da insegnante, questo tu sicuramente lo sai, che una bocciatura spesso porta un crollo, che porti un crollo dell'autostima, questo sì, ma che poi ti fa sentire sbagliato
1: in tutto. Purtroppo noi sottovalutiamo il peso, adesso c'è questa moda, no, di dire che una volta si bocciava di più quindi la scuola era migliore. Purtroppo la mia fortuna sfortuna è che io ci sono dentro e oltre a viverla in prima persona insomma studio anche quello che faccio e le ricerche dicono invece il contrario, che le scuole che bocciano di più qualitativamente sono inferiori, perché alla fine tendono a escludere piuttosto che sostenere gli studenti, che infatti alimenta questo percorso, alimenta la dispersione scolastica, sai, quindi l'abbandono dei ragazzi dalla scuola. Ovviamente non sto dicendo che bisogna promuovere tutti indiscriminatamente, sto solo dicendo che una scuola sana è una scuola che riesce ad accompagnare e a permettere a tutti di raggiungere il livello per essere promossi.
0: Senti, invece tornando alla storia, proprio una curiosità mia, che non so scrivere e mai riuscirei a scrivere una storia così piena di sospense e colpi di scena, ma quando tu scrivi una storia come questa, dove appunto devi disseminare quella degli indizi senza svelare troppo, ma tu il finale ce lo hai già in mente quando inizi la scrittura? Cioè parti dalla fine o no?
1: Ci sono volte molto fortunate in cui il finale ti viene in mente fin dall'inizio, ma nella maggior parte dei casi no, e neanche in questo libro, che aveva un finale completamente diverso quando l'ho pensato.
0: Ma dai!
1: Ma scrivendo, sai, in realtà la tua curiosità è di tantissimi, sono tantissimi che si chiedono questa cosa. Credo che non ci sia un modo giusto o sbagliato, ci sono scrittori architetti e scrittori giardinieri. Gli scrittori architetti sono quelli che progettano tutto fin dall'inizio, che fanno le loro belle cronologie con quello che deve succedere, non succedere, e poi ci sono i giardinieri che seminano e vedono come cresce la pianta. Io sicuramente faccio parte della seconda categoria, sono proprio un giardiniere col pollice verde.
0: Bello, allora d'ora in poi ti immaginerò così, Enrico, come questo giardiniere con il pollice verde più verde di Hulk. In ogni caso, insomma, mi sembra una strategia efficace, perché questo è veramente un libro che si legge con curiosità dalla prima all'ultima pagina, e quindi sono poi curiosa di sapere cosa ne penseranno i nostri ascoltatori. Intanto grazie mille.
1: Grazie a te e a tutti.

0: ascoltate di questa bellissima canzone degli Eurythmics. Siamo quasi in chiusura della puntata di questa settimana in cui è venuto a trovarci Sergio Livotti, autore davvero straordinario. Abbiamo raccontato Troppi Roberti, la sua ultima fatica edita da Terre di Mezzo, molto divertente come nello stile di Sergio. Poi Voce del Verbo, questo è veramente un album molto particolare, edito da Camello Zampa. Abbiamo incontrato Carolina Zagner, è un libro fotografico che si sfoglia in verticale, in cui Carolina ha scelto dei verbi aggressivi e li ha in qualche modo disinnescati con delle foto totalmente inaspettate. Poco fa è stato con noi Enrico Galliano, è stato bello raccontare Il mio migliore amico è un fantasma, che trovate in libreria per Salani, ed è sempre molto bello anche chiacchierare con lui. Sempre molto bello passare del tempo con Samira Rocchetti, che ringrazio, così come un grazie a tutti voi che ci avete seguito.
1: La biblioteca dei ragazzi.

0: questo, Signore, da sempre. I miei figli sono gli uomini della terra. Li amo con cuore di padre.
1: Chi ci aiuterà a rinnovare il mondo per costruire fraternità e giustizia? Chi darà alla terra la bellezza degna di una figlia di Dio?
0: Tu, Signore, che piangi e gioisci.

0: Fiabe, parabole di Dio. Meditazioni di Frasa, proposte al microfono da Mara Miceli.
1: Il pubblico si lamenta nel vedere lo spettacolo interrotto quando i burattini salutano Pinocchio. Il racconto propone una triste considerazione, e cioè che spesso nessuno si lamenta se vede un peccatore che cade nella rete del nemico, ma tutti però iniziano a lamentarsi se si disturba il proprio egoismo dalle molteplici facce. La favola ci racconta che il palcoscenico non è altri che la nostra esistenza e i burattini altro non sono che le persone che fanno parte della nostra vita familiare, professionale, culturale. Possiamo tutti constatare come a volte, nel momento in cui ci troviamo con persone che si trovano nel peccato, burattini, non solo non li aiutiamo e ammoniamo per quello che stanno compiendo, ma applaudiamo ai loro misfatti, visto e considerato che ci possono portare un utile economico, di prestigio sociale, eccetera. E rammentiamoci che anche il solo fatto di non ammonire chi pecca è come divenire suo complice. Comunque sia, è una tacita approvazione su quello che sta compiendo. Al contrario, ecco che ipocritamente ci allontaniamo dal peccatore se ci possono venire degli svantaggi economici e morali. Insomma, la fiaba ci ricorda come a volte l'egoismo ci rende schiavi del peccato, allontanandoci dalla carità fraterna, reputando il nostro prossimo solo un elargitore di beni e piaceri e non come una persona con un'anima che va aiutata e amata. Mangiafuoco vuole mettere Pinocchio a bruciare. Sulla sorte di coloro che non seguono gli insegnamenti divini, la fiaba è estremamente chiara e inequivocabile. Tutti quelli che disubbidiscono alle leggi eterne fanno una fine esemplare all'inferno o un transito al purgatorio. Comunque, il racconto narrativo avverte il lettore che anche i decreti divini possono essere stornati o con la preghiera o con il sacrificio. Invero, con preghiere e suppliche al Padre, noi possiamo intercedere per i nostri fratelli, affinché Dio li salvi dalla morte spirituale e dal fuoco eterno, o anche per abbreviare alle anime purganti la loro permanenza nel luogo di espiazione. Tutto questo lo si osserva chiaramente quando Pinocchio chiede a Mangiafuoco di avere pietà per Arlecchino. Addirittura Pinocchio asserisce di voler essere gettato lui stesso nel fuoco al posto dell'amico. In questa sequenza narrativa viene messo in luce cosa significhi essere veri cristiani, sacrificarsi per la salvezza del nostro prossimo. Ecco spiegato il perché Mangiafuoco, commosso per le insistenze di Pinocchio, salva la vita di Arlecchino. Non è forse una delle leggi spirituali di base quella di farsi vittime per la salvezza dei nostri cari? Non è forse quello che Gesù sulla croce ha fatto per tutti noi? Inoltre, il terribile mangiafuoco è la chiara dimostrazione di come, a volte, le persone che esteriormente sembrano burbere e cattive nascondono invece nel loro intimo una personalità disponibile e pronta al cambiamento. E come non riconoscere nel terribile mangiafuoco alcune persone che le vicissitudini della vita, le esperienze familiari, eccetera, hanno reso il loro cuore simile alla pietra? Una durezza di cuore che porta ad abusare del prossimo, proprio come si fa con i burattini. E a volte avviene che persone come Mangiafuoco, poste di fronte a ciò che significa essere veramente libere e senza fili, si accorgono di essere anche loro legate da un sottile filo, quello della schiavitù al male. Per fortuna, a volte, con sofferenza e buona volontà, Alcuni decidono di recidere questi fili che li tengono lontani dalla vera libertà. In questo contesto possiamo osservare che nel preciso momento in cui Mangiafuoco libera Pinocchio, in realtà libera se stesso. Allegoria evidente di come il perdonare eventi del passato, che ci hanno legati e portati verso un indurimento interiore, ci possa rendere liberi dal divenire noi stessi dei carnefici. Prima operazione necessaria è quella di perdonare chi ci ha recato offesa, di qualunque cosa si tratti. Solo allora la grazia santificante ci darà la forza necessaria per liberarci dell'odio e del rancore che, seminati nel nostro cuore, ci possono rendere simili a chi ci ha fatto del male. Mangiafuoco regala 5 monete d'oro a Pinocchio. La correlazione della fiaba con la realtà delle cose è impressionante. La parabola che parla dei talenti dati dal padrone ai servi in San Matteo, capitolo 25, versetto 14, trova una chiara espressione in questo brano. Le monete che Dio ci dona sin dalla nascita, alla fine della vita devono essere rese con gli interessi. Qui si evidenzia con estrema naturalezza di come Mangiafuoco, Dio, lascia agire liberamente Pinocchio nel gestire le monete, talenti, come meglio crede. Il concetto di libertà, libero arbitrio, è un aspetto molto importante, perché dimostra la scelta che una persona decide di compiere con i doni avuti. E dal risultato delle scelte fatte ne deriverà l'eventuale premio o castigo. San Matteo, capitolo 25. Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono incontro allo sposo. Di esse 5 erano stolte e 5 prudenti. Ora, le stolte, nel prendere le lampade, non si erano provvedute d'olio. Le prudenti invece portarono insieme con le lampade anche l'olio nei vasetti. La connessione tra questa parabola e la precedente è il numero 5. Questo brano evangelico esprime quindi con chiarezza come il Signore, Mangiafuoco, desidera che ognuno di noi, Pinocchio, agisca come le 5 vergini prudenti che hanno saputo aspettare con saggezza la venuta del Signore. Il numero 5 ci porta a non scordare le 5 piaghe di Gesù. Al riguardo, è per mezzo dei meriti acquisiti da Cristo che i nostri talenti, se usati nel bene, acquistano valore agli occhi di Dio. E l'esempio esaltante di questo discorso lo si scorge quando contempliamo il gesto del ragazzo che nel Vangelo dona a Gesù 5 pani e 2 pesci per la folla affamata. La moltiplicazione che ne consegue è la dimostrazione di come il Signore desidera che i nostri talenti, con l'occhio della fede, siano riportati a Dio, il quale poi moltiplicherà e beneficherà con benedizioni e frutti tutti coloro che ne necessitano.

Mara Miceli ha proposto Fiabe, parabole di Dio. Meditazioni di Frasa, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle edizioni Segno.

0: Vi salutiamo nuovamente qui da Radio Voce nel deserto da Pordenone e salutiamo nuovamente anche il professore Antonio Dulio, che adesso ci parlerà approfonditamente del Cantico delle Creature di San Francesco. Dunque, buongiorno professore, e a lei il nostro microfono.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Così parlerò appunto del Cantico delle Creature. Una premessa, prima di entrare nel merito, una notizia, anche se qui siamo a Pordenone, ma oggi a Milano, al Teatro Angelicum, organizzato in collaborazione con il Centro Sant'Antonio dei Frati Minori di Milano, andrà in scena Il Santo Iullare Francesco di Dario Fo e Franca Rame, interpretato da Mario Pirovano, che è uno storico collaboratore dei due autori. E così, questa è una notizia, una curiosità. Chi a Milano potrà andare a vedere lo spettacolo, noi ci accontentiamo per il momento di sapere che c'è. Una premessa: oggi parlerò del Cantico delle Creature di San Francesco, è l'ultima chiacchierata che dedico a San Francesco, mi pare di averne fatte precedentemente altre tre. Ma anche qui, prima di entrare nel merito, una seconda premessa. Qualche tempo fa è apparso su Avvenire un articolo di Antonio Musarra, autore di un libro su San Francesco del quale parlerò fra poco, e l'articolo aveva come titolo I mille volti di San Francesco. In sostanza, Musarra prende in esame un volume pubblicato dal Mulino dal titolo Pensare Francesco, storia, memoria e uso politico, nel quale appunto si parla della sterminata produzione letteraria su San Francesco. Io, se ricordate, chi mi ha seguito, ho parlato del libro di Verbero, del libro di Cazzullo, ho parlato di come Francesco è nella Divina Commedia rappresentato da Dante. Oggi, come dicevamo, il tema è il Cantico delle Creature, visto da Antonio Musarra, appunto, è visto da un altro autore, Giulio Busi, di cui dirò poco. Prima di entrare nel merito di come il Cantico delle Creature è letto e visto da questi due autori, una breve notazione, diciamo, scolastica. Sono note che io ho ripreso da un vecchissimo libro di testo che usavo, pensate, addirittura ai tempi del liceo. Ma le cose che qui sono dette anche nei libri che vengono pubblicati oggi, perché sono alcune notizie, diciamo così, tecniche. Il Cantico delle Creature, lo sappiamo, è una delle opere più celebri e significative della letteratura italiana medievale. È stato composto appunto da San Francesco d'Assisi e rappresenta uno dei primi testi scritti in volgare italiano. Ed è considerato, anzi è, non è considerato, è un capolavoro sia dal punto di vista religioso che letterario. La composizione del Cantico risale agli anni finali della vita di San Francesco, tra il 1224 e il 1226. Il luogo principale in cui venne elaborato è Assisi, in particolare al convento di San Damiano. Qui Francesco ha trascorso un periodo molto difficile della sua vita, gravemente malato, quasi completamente cieco, segnato da profonde sofferenze fisiche. Secondo la tradizione si era ritirato in una piccola celletta, un ambiente semplice, povero, dove trovava raccoglimento e pregava. Il Cantico nasce proprio in questa condizione di sofferenza, il Cantico che è un inno di gioia e di lode verso Dio e il creato. E questo rende, diceva l'autore del mio testo liceale, il testo ancora più straordinario. Non nasce in un momento di serenità, ma in una situazione di grande difficoltà personale. Il testo è scritto in volgare umbro, con influenze latine, e questo lo rende accessibile anche al popolo, a differenza del latino, che era lingua della cultura e della Chiesa. La ripetizione dell'espressione «Laudato mi Signore» conferisce al testo un ritmo solenne musicale simile a una preghiera. Ecco, questa note, dicevo, di tipo scolastico in premessa. Ma adesso entro nel merito di come il Cantico delle Creature è letto e presentato dai due autori che avevo citato. Il primo autore, Antonio Musarra, quello, dicevo, che ha scritto l'articolo per Avvenire, e che ha pubblicato un libro dal titolo Il mondo secondo Francesco d'Assisi. Il libro è stato pubblicato dal Il Mulino. Qui Antonio Musarra propone una rilettura profondamente storica e critica della figura del santo. Lo sottrae alle stratificazioni geografiche e lo restituisce alla concretezza del suo tempo. Io parlerò soltanto del capitolo tredicesimo, perché è il capitolo tredicesimo che è dedicato appunto al Cantico delle Creature, ed è intitolato questo capitolo Lasciare il mondo. Il Cantico delle Creature, in questo capitolo, viene analizzato non come semplice testo devozionale, ma come una sintesi estrema dell'esperienza umana e religiosa di Francesco, maturata nella malattia, nella sofferenza e nell'imminenza della morte. Il capitolo si articola in 5 paragrafi. Ecco, prima di esaminare assai brevemente questi paragrafi, leggo il testo del Cantico delle Creature, ma lo leggo prima in italiano moderno. Lo leggerò poi in umbro, così come è stato scritto da San Francesco, quando parlerò di Giulio Busi. Altissimo, onnipotente buon Signore, tue sono le lodi, la gloria, l'onore ed ogni benedizione. A te solo, Altissimo, si addicono, e nessun uomo è degno di nominarti. Laudato sì, mio Signore, con tutte le tue creature, specialmente il Signor Fratello Sole, il quale è giorno e illumina noi per mezzo di Lui. Ed esso è bello, è raggiante, con grande splendore, di te, Altissimo, porta significato. Laudato sì, mio Signore, per sorella luna e le stelle, in cielo le hai formate chiare, preziose e belle. Laudato sì, mio Signore, per fratello vento e per l'aria il cielo nuvoloso e sereno e ogni tempo, per mezzo del quale dai sostentamento alle tue creature. Laudato sì, mio Signore, per sorella acqua, la quale è molto utile, umile, preziosa e pura. Laudato sì, mio Signore, per fratello fuoco, per mezzo del quale illumini la notte, ed esso è bello, gioioso, robusto e forte. Laudato sì, mio Signore, per nostra sorella Madre Terra, la quale ci sostiene e ci governa, e produce diversi frutti con fiori colorati ed erba. Laudato sii, mio Signore, per quelli che perdonano per il tuo amore e sopportano infermità e tribolazioni. Beati quelli che le sopporteranno in pace, perché da te, Altissimo, saranno incoronati. Laudato sii, mio Signore, per nostra sorella morte corporale, dalla quale nessun uomo vivente può scappare. Guai a quelli che moriranno nei peccati mortali. Beati quelli che troverà nelle tue santissime volontà, poiché la morte seconda non farà loro male. Lodate e benedite il mio Signore, e ringraziatelo, e servitelo con grande umiltà. Ecco questo il testo appunto tradotto in italiano moderno. Vediamo le notazioni che appunto, come dicevo, Antonio Musarra fa a questo testo nel capitolo tredicesimo, articolato, ripeto, in cinque paragrafi. Il primo paragrafo ha come titolo Il cantico e le creature. Musarra insiste sulla materialità delle creature evocate nel cantico. Sole, acqua, fuoco e terra non sono simboli astratti, ma elementi concreti del mondo medievale vissuto da Francesco. L'uso del linguaggio della fraternità, fratello, sorella, non implica una spiritualizzazione del reale, ma una ridefinizione delle relazioni tra l'uomo e il creato. In questa prospettiva, nella prospettiva cioè appunto della ridefinizione delle relazioni tra l'uomo e il creato, Francesco non si pone al vertice di una gerarchia, ma si colloca all'interno di una comunità che potremmo definire cosmica. Questa impostazione rompe con una visione antropocentrica. L'essere umano condivide la stessa condizione ontologica delle altre creature. Nel secondo paragrafo ha come titolo Il segno nel creato. La natura non è un semplice rimando simbolico a Dio, un segno, bensì il luogo concreto in cui il divino si lascia intravedere. Francesco non fugge il mondo, ma lo abita. Lo abita come spazio di significato. Il cantico diventa così una forma di conoscenza incarnata. Il terzo paragrafo ha come titolo Il corpo malato. Uno degli elementi più innovativi della interpretazione di Musarra è l'insistenza sul contesto biografico della composizione del cantico, come peraltro era già segnalato anche in quella breve premessa che avevo fatto all'inizio. Il cantico nasce in una fase di grave deterioramento fisico. Francesco è malato, quasi cieco, segnato dal dolore. Il cantico non è dunque un inno ingenuo alla bellezza del creato, ma è una risposta esistenziale alla sofferenza. La lode emerge non malgrado il corpo, ma attraverso di esso. Il corpo malato diventa il luogo in cui si gioca la verità dell'esperienza religiosa. Diventa il luogo in cui si gioca la verità dell'esperienza religiosa.

Il corpo di Francesco resta fragile, esposto, vulnerabile. Le stimmate non sono lette e interpretate come segno di trionfo, ma come ulteriore intensificazione di una condizione già segnata dalla sofferenza. Il corpo santo è un corpo storico, attraversato dal dolore, che non evade la realtà, ma la assume, la fa propria, fino in fondo. Infine, il quinto paragrafo. Francesco e sorella morte. Il culmine della interpretazione musarriana di Musarra è rappresentato dalla lettura della sorella morte. Anche la morte è inclusa nella fraternità universale delle creature. Essa non è negata né trasfigurata in senso escatologico, ma è accolta come parte integrante dell'esistenza. Francesco non supera la morte, ma la riconosce. In questo senso, lasciare il mondo non significa abbandonarlo, ma riconciliarsi con esso, fino ad accettarne il limite estremo, che è appunto il limite della morte. Ecco, questo in estrema sintesi, il capitolo tredicesimo, in cui Musarra parla del cantico delle creature. Adesso passiamo al libro di Giulio Busi, pubblicato da Mondadori, dal titolo Il cantico dell'umiltà, l'umiltà come cifra della vita di Francesco. In un'intervista, appunto, Giulio Busi aveva così detto: io credo che quello dell'umiltà sia il messaggio più profondo di Francesco e forse anche il più difficile. Un'umiltà vissuta, indossata come un saio e non predicata astrattamente. Sembrerebbe alla portata di tutti noi, ma ci accorgiamo ogni giorno della forza tenace del nostro orgoglio e del resto. Ecco, di questo libro riporterò il capitolo, il penultimo tra l'altro, a parte un terzultimo forse, a parte l'ultimo che però è una lunga nota, diciamo così, bibliografica, sia pure molto articolata. Nel penultimo capitolo del libro Busi presenta, parla del cantico delle creature. Ecco, io qui non faccio un riassunto, ma leggo testualmente le parole di Busi. I due libri, come vedrete, sono decisamente diversi l'uno dall'altro. Il libro di Musarra non è una semplice biografia, ma è un'indagine su Francesco e le tensioni dell'epoca, un nuovo modo di stare al mondo contraddicendolo. Il libro di Busi porta queste righe che cito sul risvolto di copertina, e questo dà il segno di quanto diversi siano i due testi. Uno strano mendicante si aggira scalzo per borghi e campagne. La voce incomincia a diffondersi e si fa più insistente di giorno in giorno. Venite ad ascoltarlo. È un matto o un santo? Ecco, questa è la cifra del libro di Busi, che è non saprei come definirlo, è una biografia, ma è nello stesso tempo un romanzo. Biografia attenta alle fonti, ma è un romanzo. Molte volte appare Francesco che parla in prima persona, così appunto come nelle pagine che sto per leggere. La notte è fresca, la notte è calma, potrebbe finalmente dormire.

0: ha le mani contratte, gli occhi gli bruciano. Sono giorni e giorni che non riesce a prender sonno. Francesco prega, ripete con devozione le pagine del breviario. Non ha bisogno di leggerle, perché ormai le conosce a memoria. Ma il riposo non viene. Arrivano le paure, perché ormai le conosce a memoria. Ma il riposo non viene. Arrivano le paure, quelle sì, e la nausea continua, che lo accompagna come un'amante clandestina, Dio non voglia. Dorme di topi sfacciati, intriganti, salgono sul tavolo, gli corrono sul corpo, gli sfiorano il viso, danzano, squittiscono, lo minacciano. Si è assopito per un attimo, forse una mezz'ora, e subito quegli sfrontati hanno ricominciato a tormentarlo. I primi tempi, quando se ne andava a mendicare, i ragazzini lo prendevano in giro per la via, lo rincorrevano, gli facevano il verso, si aggrappavano alla veste stracciata che portava addosso per farlo restare nudo. Un po' si vergognava, ma tirava dritto, e quelli prima o poi lo lasciavano perdere. I topi non smettevano mai. Diavoli, ecco quello che sono, non topi. Perché? Perché adesso? Gli hanno fatto una celletta di canne affinché stia comodo e possa pregare in solitudine come desidera. Non gli manca nulla. Una sola cosa non ha. Non ha pace. Proprio lui, che ha diffuso per tutti questi anni il più bello e il più sereno dei saluti. Il Signore mi rivelò che facessimo questo saluto. Il Signore ti dia pace. Lui, che ha lasciato ogni cosa, ha rinunciato a tutto in cambio di un solo bene. Il bene più prezioso, la pace. È troppo debole per aprire il Vangelo. E così lo scorre dentro di sé. Lo sfoglia una pagina dopo l'altra, sillaba le parole ad occhi chiusi. Adesso ricorda, non è il Vangelo, è una delle lodi della domenica festive. I tre giovani ebrei sono stati gettati nella fornace. La loro colpa? Non essersi piegati al potere, non aver riverito la statua d'oro di un sovrano di questo mondo. Le fiamme li avvolgono, ma non li bruciano. Il Signore li salva e la tragedia si trasforma in redenzione. I giovani nella fornace, nel libro del profeta Daniele, intonano il loro cantico di grazie. Al buio, tra i topi, senza vedere quasi più nulla, Francesco prova a recitare la lode. Ma le parole latine si allontanano, si trasformano, ruotano nella sua mente, si eclissano mentre cerca di afferrarle. Al posto del latino, Francesco forma frasi nuove, nella sua lingua, più semplici e più tenere. I giovani nella fornace erano ebrei, prigionieri di un re straniero, fedeli alla loro promessa. La sua fornace è qui. Le fiamme lo lambiscono nella notte umbra. La pace che non trova è una nuova prova pensata proprio per lui, a sua misura. È l'ora della sua tentazione. È per questo sua, nuova, diversa, e anche la lode. In una cosa Francesco imita il canto antico. Non si prega mai da soli, nemmeno nell'angolo più nascosto della propria cella. Non è possibile recitarla, la preghiera della solitudine, perché nessuno da solo può avere il coraggio di rivolgersi all'Altissimo. Francesco si guarda attorno, fruga nei suoi ricordi, mette in fila chi può aiutarlo. Chi è disposto a pregare assieme a lui? Chi sa rendere grazie e ha una voce abbastanza ferma per farlo? L'elenco è lungo e a ogni nuovo ricordo Francesco trova un po' più di coraggio. Gli sembrava di essere nel pozzo della disperazione perché era rimasto solo, in balia di quei diavoli di topi. Ma ora ha trovato le compagne e i compagni di preghiera che conosce da sempre e da sempre sono al suo fianco. E adesso, prima di continuare il testo di Busi, la lettura del cantico in umbro. Altissimo, onnipotente, buon Signore, tue sole laude, la gloria e l'onore e tonne benedizione. Ad te solo, altissimo, se confano, et nullo uomo e ne digno de te mentovare. Laudato sì, mi Signore, con tutte le tue creature, specialmente messor lo frate sole, lo quale io orno e ti illumini noi per lui. Etello e bello, e radiante con grande splendore, de te, altissimo, porta significazione. Laudato sì, mi Signore, per sora luna e le stelle, in cielo l'hai formate clarite, et preziose, et belle. Laudato sì, mi Signore, per frate vento, et per aere, et nubilo, et sereno, et onne tempo, per lo quale alle tue creature dai sostentamento. Laudato sì, mi Signore, per sora acqua, la quale è molto utile, et umile, et preziosa, et casta. Laudato sì, mi Signore, per frate fuoco, per lo quale è nell'illumini la notte. Etello è bello, et fiocundo, et robustoso, et forte. Laudato sì, mi Signore, per sora nostra madre terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi frutti, con coloriti flori et erba. Laudato sì, mi Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore, et sostengo infirmitate et tribolazioni. Beate quelli che sosterranno in pace, che da te, altissimo, siranno incoronati. Laudato sì, mi Signore, per sora nostra morte corporale, dalla quale nullo uomo vivente può scappare. Guai a quelli che moranno nelle peccata mortali, beati quelli che troverà nelle tue santissime volontati, che la seconda morte non farà male. Laudate et benedicetemi, Signore, et ringraziate et serviateli con grande umilità. La testimonianza dei pochi che gli sono vicini in quei giorni così tormentati possono differire nei dettagli, ma concordano nell'esito. Francesco esce dal tempo buio della tentazione con un cantico nuovo, una lode corale in cui ogni parte del creato è dipinta sulla scena, trova voce, intona una melodia. È una canzone da recitare assieme, non una preghiera silenziosa. Ci vuole la musica e bisogna trovare chi la esegua. Forse frate Pacifico, che nella vita secolare è stato un poeta provetto, ha aiutato Francesco a comporre quei versi ben torniti. Non ci sarebbe da stupirsi, poiché tutto in Francesco, tutto nel cantico è unione, condivisione. Ogni cosa si muove, si allontana dalla preghiera, si allontana dalla propria origine e a essa fa ritorno. Il male è venuto a Francesco, si è impossessato di lui e poi è rientrato verso la fonte da cui promanava. La sorgente è una sola, un unico fine ha il creato. Ringraziamento e l'esordio, inno e la conclusione. Francesco lo sa, lo ha sempre saputo, e ora il suo cantico è libero di percorrere il vasto mondo. Che con lui vada il dolore, assieme a lui si diffonda la lode. Queste le parole finali del capitolo. Io così termino, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata.
1: Grazie al professore Antonio Duilio e a voi per averci seguiti fino a questo momento. La nostra programmazione adesso continua come di consueto. Ancora buon ascolto e arrivederci.
2: Che valore dai a chi trova sempre il tempo per ascoltarti? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
3: Io di te conosco ogni cosa, io di te conosco il tuo dolore, io di te conosco le tue lotte e le tue tristezze che hai nel tuo cuore. Io di te conosco la tua vita, io di te conosco la tua viltà, le tue ricchezze e la tua miseria, la tua gioia e la tua infermità.

Rosario Tronnolone propone Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. Al telefono l'autore.

Una convinzione è andata maturando in me in questi ultimi anni. La famiglia è veramente una delle frontiere decisive della vita dell'uomo. Una frontiera difficile, oltre che necessaria. In essa si incontrano le questioni fondamentali dell'esistenza: l'amore, l'autorità, la fecondità, la tradizione, cioè il passaggio dal passato al futuro, che costituisce il nucleo fondamentale della vicenda storica. Alla famiglia sono quindi consegnate le responsabilità più gravi, ed è comprensibile che talvolta essa ne esca segnata. La crisi delle famiglie è davanti ai nostri occhi. Durante gli ultimi decenni sono stati scritti, giustamente, centinaia, forse migliaia di libri su questo tema. Non voglio perciò ripercorrerlo. Non voglio guardare alla famiglia come a un istituto del passato da difendere, piuttosto come ad un'opportunità del futuro da riscoprire. Non desidero soffermarmi sulle sedimentazioni studiate dall'antropologia culturale, ma approfondire le opportunità di vita buona date all'uomo. Intendo riscoprire i doni che arricchiscono la realtà familiare e che offrono all'uomo le strade per camminare dignitosamente e serenamente verso il compimento della sua esistenza. L'unico metro di misura veramente interessante e umano è quello del bene e della felicità. Che cosa può rendere dignitosa e vera la nostra vita? La risposta a questa domanda rivela le strutture più profonde del nostro essere personale e della nostra vita sociale. Con questo libro desidero raccontare alle famiglie ciò che ho imparato, trascrivere per loro il mio insegnamento ai giovani. L'asse portante di queste pagine è la persona. A essa è dedicata tutta la prima parte. La seconda parte è dedicata ai figli e la terza guarda alla famiglia in rapporto alle altre famiglie, alla realtà del lavoro e alla costruzione della società.

radicati dentro il nostro essere, i nostri corpi, la nostra mente, il nostro spirito. I rapporti familiari sono la strada bellissima e talvolta complicata verso la vita. Innanzitutto i legami tra genitori e figli. Ma lo stesso si può dire dell'esistenza quotidiana tra marito e moglie. All'inizio di una convivenza matrimoniale stanno solitamente gli anni più duri. Ci si comincia a conoscere, nascono i figli, si è premuti dalle responsabilità del lavoro, si deve imparare ad essere moglie e marito, a essere padre e madre. Da soli sembra di non potercela fare. Soltanto più avanti, negli anni, arriveranno forse tempi più pacati. Ma la perdita del lavoro, improvvisi malanni o nuovi amori possono mettere in discussione tutto, in ogni momento. Tuttavia, da sempre ci sono coppie che si amano, che hanno affrontato assieme, con l'aiuto di Dio, spesso rivelatosi attraverso gli amici, le prove e le avversità. Nella vecchiaia, mio padre e mia madre si amavano come fossero una cosa sola. Tutto era diventato tra loro pacata tenerezza. Trovarono sempre la forza di restare assieme. L'amore reciproco si rivelava più forte di ogni difficoltà.

Per taluni, il padre e la madre sono un ricordo lontano, o addirittura inesistente. La madre di mio padre morì dandolo alla luce. Mio nonno, che abitava a Roma, rimasto solo, non poteva accudire il suo primogenito. Fu costretto a mandarlo a Milano da una sorella quando aveva poche settimane di vita. La zia accompagnò la crescita di mio padre fino all'adolescenza. Oltre alla morte, altre cause possono cancellare ogni possibile memoria. C'è chi è abbandonato dalla madre biologica e raccolto da un'altra famiglia. Drammi della povertà, della solitudine, dell'incapacità di essere padri e madri. Ma il riferimento alla famiglia biologica è ineludibile, anche come semplice sogno di rivedere in cielo chi non si è conosciuto sulla terra. Così fu per mio padre. All'opposto, per qualcuno la presenza del padre e della madre è stata fin troppo massiccia. Un legame pieno di pretese che è rimasto nei figli come un incubo da cui non riescono a liberarsi. Nella sua Lettera al padre, Franz Kafka racconta di colui che ambiva ad essere per il figlio la misura di tutte le cose. Costituisce una sorta di manifesto di quel peso oppressivo e odioso che molti continuano a sentirsi gravare sulle spalle, magari per un'esistenza intera. Pirandello, all'inizio del suo romanzo Uno, Nessuno e Centomila, dà voce con una sola, chiara, densissima immagine al profondo disagio provato da molti. Non già badiamo che io opponessi volontà a prendere la via per cui mio padre mi incamminava. Tutte le prendevo, ma camminarci non ci camminavo. Quello che abbiamo rimproverato ai nostri genitori entra dentro di noi e la vicenda rischia di replicarsi con i nostri figli. Eppure è possibile perdonare, cambiare, imparare a rispettare l'altro nel suo destino che non è nelle nostre mani. I quattro figli, tre legittimi e uno no, di Karamazov sono, ciascuno per la sua parte, riflessi di un lato della personalità del padre e assieme il suo superamento. Infine si distaccheranno da lui fino alla ribellione di alcuni e al parricidio. Ma c'è fra loro chi saprà perdonare. Anche Manzoni, nei suoi Promessi sposi, cerca il padre, lui che era un illegittimo, e lo trova in padre Cristoforo e nel cardinal Federico, due uomini che hanno imparato a perdonare. Quante volte dovrò perdonare a Don Rodrigo, si chiede Renzo nel lazzeretto davanti a Fra Cristoforo, in maniera da non poter mai più dire «Io gli perdono», è stata la risposta del frate.

sono un figlio unico, eppure ho un fratello. Sono un gemello. Ho potuto così sperimentare entrambe le situazioni. Vorrei raccomandare a ogni famiglia, se possibile, non fermatevi al primo figlio. I fratelli sono la prima scuola di vita. Saranno anche un aiuto ai genitori nella vecchiaia, dopo che questi li avranno sostenuti come nonni nell'educazione dei figli. Dobbiamo lottare perché lo Stato aiuti le famiglie numerose. Non farebbe che aiutare se stesso, il futuro della nazione, dell'economia, della nostra cultura. I figli numerosi possono provvedere più facilmente ai propri genitori anziani e non caricare tutto su una società che sta già avendo grossi problemi di fronte all'invecchiamento generalizzato della popolazione. La famiglia soffre, ma non è morta. Essa è il cuore della vita civile e sociale di un popolo. Non può essere uccisa senza gravi conseguenze per tutti. Quando leggo Pirandello, la cui esperienza familiare fu certamente drammatica oltre ogni immaginazione, basterebbe leggere il suo epistolario, trovo una grande nostalgia della famiglia. Solo perché era siciliano? O forse piuttosto perché era un uomo? La famiglia è parte dell'humanum, quella monogamica nata dall'unione tra un uomo e una donna, più che oggetto del passato, mi appare come una bellissima tentazione per il futuro, come una promessa, una sfida, una possibilità che ci attende.

0: Primici, l'autore di queste pagine, l'autore del volume Amare Ancora, Don Massimo Camisasca, che è il fondatore e il superiore generale della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo, è il nostro ospite al telefono. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, sono contento di parlare agli ascoltatori e di parlare di questo libro, perché è un libro in cui ho raccolto esperienze di 27 anni di educazione dei giovani. È vero, i miei giovani sono diretti al sacerdozio, qui parlo di famiglia, ma come avrò modo di dire più avanti, probabilmente le due cose sono strettamente congiunte.
0: E infatti insieme vogliamo appunto approfondire alcuni dei temi che abbiamo proprio ascoltato poco fa dalle sue pagine. Intanto lei partiva da una convinzione, no? Leggevamo pochi minuti fa, e cioè che la famiglia è una delle frontiere decisive della vita dell'uomo. E perché appunto pensa questo?
1: Ma come ho detto nel libro e soprattutto nell'introduzione, la mia convinzione è questa, è una convinzione che deriva dai colloqui che quotidianamente ho con le famiglie, ma deriva anche dai racconti che i ragazzi mi fanno della loro vita di famiglia, che nella famiglia passa tutto, passa l'amore, ma purtroppo passano anche le divisioni, passa la gioia, passa anche la tristezza, passano gli sguardi verso il futuro, le attese, i desideri, passano anche le delusioni e le fatiche. È un crocevia, insomma, attraverso cui si capisce l'uomo, si capisce la sua vita e si capisce anche che cosa l'uomo spera e che cosa l'uomo teme. Quindi guardando la famiglia si ha uno spaccato intero della nostra società e della situazione dell'uomo d'oggi.
0: Perché secondo lei c'è tanta attenzione alla famiglia? Noi appunto durante questo periodo seguiremo appunto le pagine del suo volume. Per quale ragione secondo lei tutta la società e la Chiesa in particolare sta prestando così tanta attenzione alla famiglia?
1: La Chiesa presta attenzione alla famiglia perché sa che la famiglia è un punto fondamentale dell'educazione dell'uomo, della sua apertura o chiusura alla realtà di Dio. È anche un luogo fondamentale dell'evangelizzazione, è un luogo fondamentale della trasmissione della vita e della fede. La società, perché intuisce la società civile, che la famiglia e il bene della famiglia sono un moltiplicatore di bene per la società, e invece la caduta della famiglia crea piccole e poi grandi lacerazioni nel tessuto della vita di una città, di un paese, di una nazione. Purtroppo non c'è un'attenzione adeguata da parte di coloro che comandano, e cioè da parte dei politici nei confronti della famiglia, che a parole viene corteggiata ma in realtà non viene adeguatamente aiutata, e questo è un male perché, come appunto ho avuto modo di dire nel libro, lo Stato che fa il bene della famiglia in realtà fa il bene di se stesso, e quindi dovrebbe avere un'attenzione molto più grande alle realtà familiari.
0: Lei ha voluto porre proprio all'inizio sul frontespizio del libro anche una frase di Platone che un po' già allora contemplava proprio questo concetto, no? Diceva che quando si sfugge all'ubbidienza dovuta al padre, alla madre, alle persone più anziane, si è vicinissimi alla fine della libertà e della democrazia.
1: Sì, una cosa che in un certo senso arricchisce il libro sono i rimandi alla letteratura, alla filosofia, all'arte. Mi colpisce molto che nella nostra antichità greco-romana si avvertissero già le connotazioni fondamentali del bene e del male dell'uomo. Un segno è proprio questa citazione di Platone che dice: quando non ci si cura più degli dèi si è alla fine della libertà e della democrazia, si vuole imitare la tirannia. Un'altra parte del libro, lo troveremo più avanti ma lo voglio qui anticipare, è una citazione, è una frase folgorante di Cicerone che, parlando dell'amicizia, dice che essa è comunanza di beni umani e divini. In altri termini è un prendersi per mano e camminare verso Dio condividendo le cose di tutti i giorni. Realmente il mondo greco-romano aveva intuito, percepito e scavato cose fondamentali a riguardo dell'uomo, e non è un caso che Gesù sia nato in quei tempi e in quei luoghi e abbia utilizzato, si sia servito, non lui direttamente, ma i suoi, di quelle lingue per parlare a tutti i secoli futuri.
0: Quando lei comincia ad affrontare il tema del padre e della madre, incomincia ad affrontarlo dal punto di vista della memoria, infatti ne parla come una presenza o un'assenza, alle volte a causa della morte o di altre cause, come se appunto la nostra radice mancasse. In altri casi invece la presenza è stata probabilmente in qualche modo oppressiva rispetto all'adolescenza, e lei faceva, sempre per rimanere appunto nell'ambito degli esempi letterari, faceva l'esempio lampante della lettera al padre di Franz Kafka. Quindi lei parte comunque da una situazione di difficoltà rispetto alla nostra origine. Com'è possibile curare queste ferite?
1: Sì, innanzitutto, ecco, voglio dire questo: il libro non nasconde le difficoltà, non vuole dare un'immagine idilliaca della famiglia, così come d'altra parte, all'opposto, rifulge da un pianto continuo, da una lettura solamente di crisi. Il libro vuole raccontare le esperienze positive di famiglia, però senza nascondersi che essa è attraversata da molte ombre e da molte fatiche, e lo fa anche attraverso le parole dei grandi della letteratura, come ho accennato sopra. Quindi voglio aiutare il lettore a guardare con disincanto, ma anche con speranza, la realtà della famiglia e la stessa sua realtà personale. Poi il libro ha anche un tono bellatamente autobiografico, infatti è impossibile per un autore, parlando di qualunque tema, non parlare anche di se stesso, e talvolta lo faccio anche esplicitamente. Parlo per esempio della morte di mia nonna di parto quando è nato mio padre, e quindi dell'assenza del genitore che incombe sempre nella vita futura del figlio, presente e futura del figlio, come un buco che non si può mai definitivamente chiudere. Parlo dei genitori che abbandonano i propri figli, ma parlo anche dei genitori ritrovati, delle tante paternità che possiamo vedere e avere sulla terra e che ci accompagnano. Insomma, è un libro che parla di me stesso, parla delle persone che incontro e vorrebbe parlare a tutti. In questo senso è un libro laico.
0: C'è una parola chiave, secondo me, nel suo, appunto, proprio quando parla di queste ferite, di queste lacerazioni, e che è la parola perdono, con la quale chiude appunto quel capitolo.
1: Sì, io insisto molto sul perdono, perché in realtà, forse perché ho 65 anni, quindi una vita sufficientemente lunga alle spalle, il perdono mi sembra la chiave dell'esistenza e in fondo la chiave della possibilità di rimanere giovani. Perché le nostre ferite, le nostre colpe o le ferite degli altri, le colpe degli altri pesano dentro il nostro cuore. Se noi non sappiamo perdonare, veniamo poco poco invasi come da una nebbia oscura, come da un fumo che ci soffoca, diventiamo vecchi, anticipiamo la morte. Io capisco che è difficile perdonare, però da Dio possiamo ricevere questa grazia. E anche ancora più difficile che perdonare è perdonarsi, e questa è veramente una grazia divina. Solo Dio può darci il dono di saperci perdonare. Cioè, perdonarci che cosa vuol dire? Vuol dire saper riconoscere che anche il tempo che noi consideriamo negativo, che noi consideriamo vuoto del nostro passato, è stato in realtà redento e riempito da Dio, e tutto ci verrà riconsegnato. Questa leggerezza nella vita che viene dal perdono di Dio può generare in noi la capacità anche di perdonarci e di andare avanti.
0: La famiglia dunque è tutt'altro che un'istituzione del passato, un'istituzione finita.
1: No, io nel libro dico appunto che la famiglia è una realtà ferita oggi in molti casi, ma non è per niente una realtà morta, è una realtà d'altra parte essenziale, e non si tratta quindi di fare dei piani su una tomba, ma piuttosto si tratta di trovare le strade della speranza e della sua rigenerazione.
0: Don Massimo, io la ringrazio molto allora di essere stato in nostra compagnia.
1: Grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Arrivederci, Don Massimo.
1: Arrivederci.

Rosario Tronnolone ha presentato Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. L'autore è intervenuto al telefono in trasmissione. Il volume di Monsignor Massimo Camisasca, Amare ancora, è in libreria per le edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani.

0: Buongiorno a voi tutti amici ascoltatori e bentrovati su Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Siamo insieme al professor Roberto Castenetto, a cui diamo il buongiorno e il bentrovato e gli lasciamo subito i nostri microfoni per il suo intervento.
1: Buongiorno, buongiorno e benvenuti a questo nuovo incontro sul pensiero di Augusto Del Noce, che tema che stiamo sviluppando ormai da alcuni mesi. E oggi parliamo di un convegno che si è tenuto a Roma recentemente a fine settembre, che aveva come tema il confronto tra Augusto Del Noce e Luigi Giussani. Tema del convegno era Augusto Del Noce e Luigi Giussani, il destino dell'uomo moderno. Non avendo le registrazioni degli interventi, utilizziamo alcuni articoli usciti nei media per ricavare un po' i contenuti di questo convegno seminario che si è tenuto appunto a Roma, e vi propongo alcuni articoli, il primo dei quali lo trovate anche nel sito online di Comunione e Liberazione, a firma di Angelo Picariello. Angelo Picariello fa una rapida sintesi, come si fa ad uso giornalistico, di tutti gli interventi del seminario, che erano molti a dire il vero, perché i lavori si sono svolti tra mattina e pomeriggio del 25 settembre. E inizia Picariello con una citazione, una frase di Del Noce, che Del Noce scrisse sulle colonne del Sabato, settimanale Il Sabato, che ha cessato da tempo le pubblicazioni, il 14 febbraio del 1987. Ascoltiamo quell'uomo, disse Augusto Del Noce dalle colonne appunto del Sabato, per difendere Don Luigi Giussani dopo il suo celebre intervento ad Assago al raduno della DC Lombarda. Don Giussani è stato invitato a questo incontro della Democrazia Cristiana della Lombardia e il suo intervento aveva suscitato polemiche, attacchi anche da parte della segreteria di allora del partito, e appunto Del Noce interviene per difendere Don Giussani. Quindi questo è lo spunto per la sintesi che fa il nostro giornalista. Del Noce e Giussani, due grandi educatori mossi dalla passione comune per la contemporaneità del cristianesimo, diversi per indole e approccio culturale, si ritrovano fianco a fianco a un certo punto per la percezione che entrambi ebbero della sostanziale espulsione dell'incarnazione dal vissuto e dal pensiero del loro tempo. Un'irrilevanza ben sintetizzata dall'affermazione evocata da Cornelio Fabbro, altro grande teologo del Novecento: Dio, se c'è, non c'entra, questa è la famosa frase con cui Fabbro riassume in qualche modo la posizione contemporanea riguardo a Dio. Dio, se c'è, non c'entra, cioè non c'entra con la vita. Augusto Del Noce e Luigi Giussani, il destino dell'uomo moderno, è il tema di un seminario organizzato dalla Fondazione Centro Studi Augusto Del Noce e dal Centro Culturale Pier Giorgio Frassati, col patrocinio del Centro Studi Luigi Giussani, tenutosi venerdì 25 settembre nel Salone del Centro Internazionale di Comunione e Liberazione a Roma. Non regge la sbrigativa etichetta affibbiata a entrambi di reazionari antimodernisti. Giussani e Del Noce erano dei poliedri con tante facce, dice nell'introduzione il direttore del Centro Internazionale, Don Andrea D'Auria. Proprio in questi giorni, annuncia il direttore del Centro Studi Luigi Giussani Martino Feiles, quindi proprio in questi giorni stanno partendo le prime borse di studio di questo centro studi neocostituito appunto a Roma. Ebbene, spiega D'Auria, che attraverso il centro studi il pensiero di Don Giussani possa essere conosciuto anche in relazione ad altri protagonisti della modernità. Tema questo tanto caro a Del Noce, rileva Gianluca Cuozzo, presidente della fondazione a lui intestata, che va oggi riletto alla luce dei nuovi interrogativi che si pongono per la società opulenta di cui parlava, in relazione all'avvento dell'intelligenza artificiale. Quindi Cuozzo, che è il presidente della fondazione Del Noce, rileva questo legame tra quello che Del Noce diceva sulla società opulenta e sulla società del consumismo e il tema di cui si parla tanto ultimamente, dell'intelligenza artificiale. Lo studio dell'uno, di un autore, aiuta la comprensione dell'altro, annota Marco Cesare Giorgio, presidente del Centro Studi Pier Giorgio Frassati, di cui Del Noce, ricorda, fu presidente onorario. E veniamo alla sintesi degli interventi. Nella sessione mattutina, moderata da Sante Maletta, Massimo Borghesi, docente emerito di filosofia morale a Perugia, contesta l'accusa di antimodernista attribuita a Del Noce. E devo dire, queste sono parole di Borghesi, che mi convince poco anche la tesi di un Del Noce anticonciliare, aggiunge. Vede presente in lui, invece, di nuovo citazione di Borghesi, l'istanza cristiano-liberale che contiene l'elemento della libertà poco valorizzato nel Medioevo. Chiusa citazione di Borghesi. Mentre in politica, di nuovo Borghesi, trovava il suo riferimento nella visione degasperiana. Parallelamente, per Borghesi è fondamentale anche in Giussani l'elemento della libertà e cruciale il rischio della gnosi, ossia un cristianesimo da iniziati basato sulla conoscenza fine a se stessa. E sia pur nel solco della tradizione agostiniana e tomista, Borghesi intravede in Giussani le influenze ambrosiane della lettera di Montini sul senso religioso per la Quaresima del 1957, la lettera che Montini scrisse appunto in occasione della Quaresima di quell'anno. La lezione, oltre a questa influenza di Montini, lui vede in Giussani la lezione di Newman, grande teologo inglese, e poi quella del Concilio. Nessun rifiuto della modernità quindi, ma al contrario una piena immersione in essa con la pretesa di un'originalità cristiana. Giussani scarnifica la storia per andare al cuore di tutto, cioè l'incarnazione, che fa sue tutte le cose, sostiene Gabriella Cotta, docente di filosofia politica alla Sapienza. E in Dio per Del Noce come per Giussani, la storia trova il suo senso in risposta al vuoto antropologico del male. Ecco, quindi il tema della libertà è comune a questo elemento della libertà, è comune sia a Giussani che a Borghesi. Per Paolo Terenzi, docente di sociologia dei processi culturali a Bologna, Del Noce prende da Rosmini, esponente minoritario di un liberalismo non contrario al cristianesimo, la critica del perfettismo, cioè quel sistema che crede possibile il perfetto nelle cose umane, che ricollega al marxismo, cioè la promessa di una società perfetta, senza ingiustizie, e la mette in relazione con la consapevolezza centrale in Don Giussani del peccato originale, una riflessione che porta entrambi alla critica del pelagianesimo, ossia la pretesa di salvarsi con le proprie forze. Francesco Botturi, emerito di filosofia morale alla Cattolica, accomuna Giussani e Del Noce nella critica della tendenza tremendamente coerente e tremendamente autodistruttiva, sono parole sue, dell'epoca razionalista, che conduce alla autoreferenzialità radicale dell'ateismo e di Marx. Il realismo della creazione, che offre all'uomo un mondo da abitare, viene sostituito, secondo Botturi, da una assoluta astrazione e volontà di potenza. Ed ecco la secolarizzazione, ossia la diffusa tendenza a piegare il cristianesimo ai criteri interpretativi del razionalismo e al rifiuto di ogni cosa che preveda il dipendere da qualcun altro. L'uomo, insomma, è rimasto solo ad agire e la Chiesa, per Botturi, si è trovata molto spiazzata con la tentazione di rincorrere la modernità. Una situazione, Botturi, se qualcuno ha ascoltato la trasmissione dello scorso mese, aveva parlato sempre di Del Noce in un incontro tenutosi al meeting di Rimini, all'ultimo meeting di Rimini in agosto, e quindi è un autore che abbiamo già ascoltato sul tema. Una situazione, quella in cui Giussani e Del Noce si trovarono ad operare e a educare, perché ricordiamo che Giussani è stato un grande educatore, in cui la dimensione religiosa viene progressivamente estromessa dalla comprensione della realtà, sottolinea Elisa Grimi, direttore della cattedra Hildebrand per il personalismo cristiano presso l'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, una dimensione che Del Noce chiama irreligiosità nei suoi appunti sull'irreligione occidentale del 1963. Un testo che abbiamo utilizzato anche noi tempo fa. Non soltanto nega Dio, dice questa curiosa Elisa Grimi, non soltanto nega Dio, ma detronizza la verità stessa fino a perdere la capacità di riconoscere il valore come ciò che interpella la persona e suscita una risposta. Dice appunto Grimi, citando Dietrich il von Hildebrand, teologo e filosofo tedesco, che vede in piena sintonia con Giussani e vede una piena sintonia tra Giussani e Del Noce, i quali si avvalgono di un metodo infallibile per giudicare la realtà: investigare l'io in azione, sottolinea Roberto Scalon, sociologo dell'Università di Torino, metodo che conduce alle certezze morali di Don Giussani, che in Del Noce sono i valori eterni, cioè secondo Giussani c'è un criterio dentro ogni uomo che gli permette di capire se un'azione è buona o no, se una cosa va bene, che gli permette di capire se un'azione è buona o no.

per entrambi è una passione per l'uomo, più che la difesa di un'ideologia o di una religione, per segnalare ai giovani il rischio dell'autodistruzione nell'inseguire un'autosufficienza che abolisce tutti i valori tranne l'usura, la lussuria e il potere, la triade spesso citata da Giustani, che è del poeta inglese Eliot, e in una società invece, dice Del Noce, erotica, opulenta, tecnocratica. Quindi questa è la triade invece che usa Del Noce, una società erotica, opulenta, tecnocratica. Nel pomeriggio, e questa è la mattinata, sono i lavori della mattinata, una rapida sintesi dei lavori della mattinata. Nel pomeriggio, moderato da Fabio Ferrucci, il dibattito si è spostato invece sugli anni della contestazione, che ha avvicinato i due studiosi, perché il loro incontro è avvenuto appunto in quegli anni. Cartesio, con il suo Cogito Ergo Sum, e Rosmini sono i riferimenti di Del Noce, che cita da ex allievo Rocco Buttiglione. Uno dei redattori era appunto Rocco Buttiglione, che è stato allievo sia di Del Noce che di Giussani, e in qualche modo ha fatto da tramite tra i due. Di Giussani, Buttiglione evoca invece il metodo del raggio, che consentiva di mettere in relazione l'esperienza personale con le esigenze originarie. Cioè, il metodo del raggio era l'incontro che aveva inventato Don Giussani con i giovani degli anni, fine anni, degli anni 50 e degli anni 60, giovani studenti che lui incontrava appunto a scuola e aveva invitato a proseguire, diciamo, il colloquio scolastico al di fuori della scuola con il raggio, dove ognuno poteva intervenire su un tema stabilito e il giudizio veniva, ma doveva appunto intervenire confrontando tutto quello che accadeva con le esigenze originarie di cui parlavamo prima, cioè con questo criterio che ogni uomo ha dentro di sé. Quindi imparando ad ascoltare, perché nell'esperienza dell'altro c'è sempre un punto di convergenza nella presenza di Cristo, che la società del tempo intendeva negare. Il metodo di Giussani, sappiamo, puntava molto sull'esperienza, esperienza che consiste appunto nel giudicare in base a questi criteri originari tutto quello che accade. Due mondi piuttosto lontani, sebbene complementari, quelli di Giussani e Del Noce, così li definisce il sociologo Sergio Bellardinelli, finché Rocco Buttiglione non ci ha messo del suo nel farli incontrare. Quindi si deve a Rocco Buttiglione l'incontro tra i due, nella comune percezione di una progressiva erosione del senso della realtà, senza nemmeno bisogno di attaccare direttamente la religione. Michele Rosbock, docente di storia del diritto italiano ed europeo a Torino, fra i promotori di questa intensa giornata di studi, ricorda quel discorso di Giussani ad Assago, di cui dicevamo prima, il 6 febbraio 1987, in cui difese il ruolo dei corpi intermedi e denunciò il rischio di uno Stato prepotente sulla società. Del Noce, che intervenne in quel periodo di polemiche con la segreteria De Mita, anche sul mensile 30 giorni, era segretario del partito allora Ciriaco De Mita, sostenne sul Sabato che, isolando la politica dalla religione, per i cattolici inizia una strada verso il suicidio. Una frase ripercorsa anche, ripercorsa anche da Pietro Giubilo, al tempo sindaco di Roma, che cita Del Noce come riferimento di quegli anni contro il tentativo di relegare il cristianesimo ai margini della storia. Una difesa del senso religioso,
anche del nostro

0: si chiamava dimensione religiosa, che incise nella storia per portare nella modernità il valore della parola libertà, sostiene da New York Carlo Lancellotti, un fisico matematico che si intende anche di filosofia. Un parallelo che regge quello tra Giussani e Del Noce certifica nel dibattito conclusivo Salvatore Azzaro, docente di filosofia politica a Cassino, che di Del Noce è stato allievo e collaboratore. Ecco, questo è un po' la sintesi del seminario svoltosi a Roma a fine settembre. Possiamo approfondire ulteriormente alcuni aspetti grazie ad altri due articoli che vi propongo, che sono uno di Sante Maletta. Sante Maletta è, come vi ho detto prima, ha moderato la mattinata del convegno, per lui è uno studioso, scrive un articolo per il giornale online Il Sussidiario, che questo lo trovate quindi in rete se volete leggerlo. E dice così Sante Maletta: qual è il destino dell'uomo moderno? Non si tratta di una domanda da intellettuali, bensì di un interrogativo drammatico che riguarda tutti, reso ancora più urgente dalla crisi globale in cui siamo immersi. Augusto Del Noce e Luigi Giussani possono aiutare a rispondere, perché hanno fatto di tale interrogativo il punto di partenza della propria riflessione attraverso itinerari di vita assai diversi che si sono infine incontrati in modo proficuo. Per parlare di queste due figure a partire dai loro scritti occorre tuttavia tenere presente che questi nascono in genere da diverse motivazioni e circostanze. Questa precisazione di Maletta è importante. Del Noce è un intellettuale accademico che lavora in modo approfondito su fonti bibliografiche e produce opere che intendono rispettare i canoni della letteratura scientifica. Giussani è un sacerdote che rinuncia ad approfondire gli studi teologici, come avrebbe voluto fare, era già avviato a una promettente carriera come teologo, ma rinuncia agli studi, ad approfondire gli studi teologici in nome di un impegno educativo nelle scuole superiori di Milano, perché Giussani si era accorto che i giovani non conoscevano più la storia della Chiesa, gli elementi fondamentali del cristianesimo, quindi decide di lasciare le cattedre universitarie per dedicarsi invece alla cattedra nelle scuole superiori di Milano, al liceo Berchet. Nasce così un movimento ecclesiale diffuso a livello internazionale che Don Giussani si trova a guidare sino alla fine della vita. Ciò implica che non si possono approcciare i loro scritti nello stesso modo. I testi di Del Noce nascono soprattutto da un dialogo con i filosofi del passato attraverso le loro opere. I testi di Giussani originano soprattutto da un dialogo con i giovani che gli pongono delle domande esistenziali. Non si può pretendere di trovare nei testi di Giussani la meticolosità scientifica di Del Noce, come non si può cercare nei testi del Nociani la libertà di movimento di un pensiero fondale, così lo definisce Rocco Buttiglione, allievo di entrambi, come quello di Giussani, il quale cerca, inventa idee e parole nuove per rispondere a sfide inedite. A uno sguardo superficiale, Del Noce e Giussani appaiono collocarsi in posizione antimoderna. In realtà entrambi si sottraggono all'opposizione tra progressismo e conservatorismo, tanto sul piano culturale quanto su quello politico ed ecclesiale. Per entrambi la modernità rappresenta anzitutto una sfida ancora aperta che nasce da concrete circostanze storiche. Come ha opportunamente ricordato Massimo Borghesi, la prima modernità si caratterizza per il venir meno del cristianesimo come fattore unificante delle società europee. Le guerre di religione che infiammano l'Europa tra quindi il XVI e il XVII secolo spingono governanti e intellettuali a relativizzare in nome della pace il peso politico del fattore religioso. Con questa prima secolarizzazione comincia a farsi strada il principio della libertà religiosa, espressione più evidente del valore che la modernità attribuisce alla soggettività umana. La Chiesa fatica a elaborare un pensiero che non sia meramente reattivo rispetto a tale evoluzione e spesso si limita alla difesa delle proprie prerogative e delle forme sociali tradizionali. I Borghesi dà questa lettura della nascita della modernità, in qualche modo causata, in questa modernità senza Dio, no? Causata dalle guerre di religione del 500 e del 600, ma su questo tema abbiamo già avuto modo di soffermarci in passato. Il processo di secolarizzazione si radicalizza con la Rivoluzione francese. Per la prima volta prende corpo il progetto di una integrale cesura col passato, non solo a livello sociale e politico, ma anche a livello etico e religioso. Il fattore rivoluzionario permane nella storia contemporanea, manifestandosi infine nei fenomeni totalitari del Novecento, fascismo, nazismo, comunismo. In tutte queste occorrenze rivoluzionarie la Chiesa viene considerata come un residuo del passato da piegare ai propri fini o da distruggere violentemente. Consideriamo ora il frangente storico in cui si colloca il rapporto del Noce Giussani, quello caratterizzato, come dicevamo prima, dalla contestazione sessantottina. Questa sorge in opposizione allo sviluppo della società del benessere che caratterizza i paesi occidentali dopo la fine della guerra. Il primato dei beni materiali e la diffusione del consumismo generano nuove forme di alienazione e producono un'omologazione culturale che coinvolge tutte le classi sociali. Gli strali di Pasolini sono lanciati contro questo fenomeno e anche di questo abbiamo parlato diffusamente. Del Noce e Giussani condividono questa critica, ma ne individuano anche la debolezza culturale, condividono la critica in quanto questa mette in luce la riduzione del desiderio tipica delle società liberali secolarizzate, che è il presupposto fondamentale sul quale chi detiene il potere politico ed economico fa affidamento. Il problema è che tale critica rimane all'interno di una prospettiva immanentista, per la quale, per usare la celebre formula di Cornelio Fabbro, anche se Dio c'è, non c'entra, cioè Dio non c'entra con la storia, con la vita concreta degli uomini. Nella cultura sessantottina, continua il nostro autore, in altri termini si esclude che il desiderio autentico possa trovare sbocco in una prospettiva trascendente e di conseguenza si punta tutto sulla dimensione politica. Racchiuso in una dimensione puramente immanente, il desiderio, di per sé infinito, si rivolge contro tutto ciò che percepisce come un ostacolo alla propria realizzazione. Sono i valori morali tradizionali ai quali la società borghese tributava ancora un formale quanto ipocrita omaggio a farne le spese. E quindi l'istituzione che ne rappresenta l'ultima difesa alla Chiesa è la famosa tesi di Pasolini. Il 68 ha distrutto quei valori che la borghesia aveva conservato dall'Ottocento in poi, in quanto necessari per un ordine, diciamo, sociale. Quindi il 68 in qualche modo viene usato per distruggere quello che rimaneva dei valori tradizionali e dare libero sfogo alla società dei consumi. La contestazione si trasforma ben presto in una rivoluzione nichilista, dice il nostro autore, che nel nome della distruzione di tutti i valori assume inconsapevolmente quelli tipici di un puro vitalismo che sotto la maschera dei diritti soggettivi si sposa ben presto con l'ideologia borghese in nome di un totale, una totale autodeterminazione individuale. Tale è la situazione culturale dei nostri giorni. Di fronte a tale involuzione della contestazione, i cattolici oscillano in genere tra l'adesione in nome della lotta contro l'alienazione capitalista e l'opposizione in nome della difesa dei valori tradizionali. Quindi il mondo cattolico continuerebbe a essere spaccato su questi due, fronti. Chi in qualche modo continua una sorta di lotta contro il capitalismo, più verbale che di fatto naturalmente, e chi invece vorrebbe un ritorno alla tradizione, quindi progressisti insomma e tradizionalisti. Ebbene, di fronte a tale situazione, Del Noce e Giussani arrivano a proporre un cristianesimo moderno, ma non modernista, capace di confrontarsi criticamente tanto con la tradizione quanto con l'attualità. La modernità del loro pensiero sta soprattutto nella valorizzazione della libertà soggettiva come momento ineludibile per la verifica esistenziale della fede cristiana. Questo ritorna a questo tema della libertà imprescindibile per un'autentica fede cristiana, e Del Noce questo lo sottolineava molto, cioè la libertà non è una scelta diciamo contingente della Chiesa, che non può più ritornare a società del passato in cui il cristianesimo diciamo era la regola per tutti, ma è invece essenziale alla vita cristiana. In tale prospettiva, continua il nostro autore, Del Noce trova in Comunione e Liberazione un'esperienza ecclesiale capace di tradurre in atto quella filosofia cristiana che gli aveva saputo riconoscere nella linea di pensiero che va da Pascal a Rosmini attraverso Malebranche e Vico, e della cui verità CL rappresenta in un certo senso la prova storica. Dal canto suo, Giussani trovava nel pensiero del Nociano un'interpretazione della modernità che lo aiuta a comprendere il senso della presenza storica della comunità cristiana nel mondo contemporaneo. Una presenza capace di incidere sulla realtà in tutti i suoi aspetti a partire dalla mossa essenziale, esistenziale di un soggetto che nella convivenza comunitaria verifica la credibilità dell'annuncio evangelico. Cristo è vivo e presente tra noi. In ultima istanza, il destino dell'uomo moderno dipende dalla possibilità di questo annuncio, battendo in breccia la riduzione del desiderio che mezzi sempre più sofisticati e potenti continuano a produrre, intercettati da esigenze di senso e felicità che continuano a inquietare il cuore dell'uomo. Questo è un intervento di Sante Maletta nel giornale online Il Sussidiario. E concludo con due riflessioni di invece Giovanni Maddalena, che è gli studioso filosofo, che fa sul settimanale Tempi, e dice: un centro studi si fa per dialogare e discutere, non vuole e non deve essere un luogo educativo, ma aiuta a capire analiticamente con tutti gli strumenti scientifici adeguati un aspetto dell'autore o del tema di cui si occupa. Così è successo appunto nel convegno di cui abbiamo parlato. Dice: entrambi gli autori polemizzavano con l'illuminismo francese settecentesco e con il materialismo ottocentesco, ma non avevano alcuna tentazione antimoderna che volesse fare a meno delle sottolineature della libertà e della soggettività di cui abbiamo appena parlato. Legavano saldamente la libertà alla verità e individuavano un interessante metodo esperienziale innovativo per il riconoscimento delle verità oggettive della conoscenza e della fede, il famoso criterio originale di cui parlavamo prima. Nel concreto della politica della seconda metà del Novecento polemizzavano con la Democrazia Cristiana per il suo pragmatismo privo di profondità culturale adeguata e proponevano una politica basata sul riconoscimento dei corpi intermedi indicati dalla dottrina sociale della Chiesa. Poi ci sono anche i disaccordi. Per alcuni, Giussani e Del Noce alla fine della loro opera cambiano direzione spostandosi da una polemica antilaicista ad una antignostica. Per altri invece l'avversario teoretico rimane sempre l'immanentismo. Per alcuni la lettura della modernità data da Giussani nel libro La coscienza religiosa dell'uomo moderno è fondamentale per la comprensione di un suo pensiero. Per altri si tratta di un libro occasionale, marginale, perché non sufficientemente analitico. C'è chi ritiene che il metodo di Giussani sia fortemente influenzato dalla filosofia americana e c'è chi lo ritiene autoctono e derivato solo dalla sua attività pedagogica. Secondo certuni, il pensiero di Giussani è di ispirazione autenticamente tomista, mentre per altri si tratta di un tomismo autonomamente modificato in senso agostiniano, pascaliano e personalista, e così via. Insomma, si discute e si discuterà perché c'è qualcosa di interessante in gioco, qualcosa da scoprire. Tra le varie concordanze e discordanze mi colpisce che un centro studi debba proporsi anche una lettura cronologica del pensiero di un autore, così certi concetti cambiano pur nella loro identità di fondo nel pensiero di Giussani, e vedere ciò che cambia e ciò che non cambia, ciò che si approfondisce e ciò che viene tralasciato fa capire di più l'autore. Per esempio, in Giussani il concetto di autorità, inteso come capacità di governo ecclesiale, fino a un certo punto include il termine autorevolezza, l'espressività della comprensione. Giussani li usa come sinonimi fino all'inizio degli anni 90, poi invece ne specifica la differenza e l'importante relazione con molta precisione. Non può avere l'autorità senza essere autorevole. Uno può avere l'autorità senza essere autorevole, oppure può essere autorevole ma non avere autorità. Ciascuno deve relazionarsi con l'altra quando è autentica. Oppure, per fare un altro esempio, il tema del peccato originale emerge come fondamentale per la conoscenza e l'educazione solo a un certo punto nell'opera di Giussani. La comprensione cronologica, quindi dice questo studioso, è un lavoro importante che si fa con tutti gli autori, che permette di orientarsi meglio tra i molti scritti comunque sempre significativi del sacerdote lombardo. E ben venga che si sia iniziato a farlo studiando il rapporto con Del Noce, che di certo è stato uno dei pochi intellettuali che hanno riconosciuto già nell'epoca la rilevanza teoretica del pensiero di Giussani in tutte le sue parti. Ecco, quindi materiale su cui riflettere è molto. Ho fatto una rapida carrellata dei vari interventi, ritorneremo su questi temi. Mi fa piacere che si sia iniziato a un confronto su Giussani e Del Noce. Io modestamente l'avevo auspicato già tempo fa e avevo anche lamentato la mancanza di questo confronto, e quindi diciamo vi do appuntamento ai prossimi incontri per sviluppare ulteriormente questa questione, questo confronto tra due grandi pensatori, due grandi educatori anche del secolo scorso. Vi ringrazio per l'attenzione, alla prossima volta.
1: E allora ringraziamo il professor Roberto Castenetto per il suo contributo di quest'oggi. Ringraziamo anche voi tutti per averci seguiti fino a qui. Vi lasciamo in compagnia della programmazione di Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

potremmo continuare sempre senza mai esaurire questo argomento, perché la preghiera del cuore ci immerge nel mistero trinitario di Dio. E il mistero trinitario di Dio è infinito, è eterno. E noi vorremmo ormai entrare in questo filone, vorremmo entrare ormai in questa linea diretta, infinita, che troverà il suo compimento quando potremo vedere Dio faccia a faccia, così come Egli è. Allora la preghiera del cuore diventerà la nostra beatitudine eterna, perché in realtà nella visione di Dio si renderà eterna questa preghiera del cuore. Quando vedremo Dio, Dio sarà tutto in tutti. Quando noi saremo entrati definitivamente nella comunione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e non faremo altro che sentirci profondamente immersi nell'infinità e nell'eternità di Dio. Quindi qui sulla terra noi non abbiamo altro di più importante da fare. Cercate il regno di Dio e la sua giustizia, tutto il resto vi sarà dato in sopravvio. È tutto secondario, il resto, tutto passeggero. Il cielo e la terra passeranno, tutto. Le mie parole non passeranno. E la parola del Signore è vita eterna. Allora noi, come cammino di preghiera, vogliamo sempre più entrare in questa autenticità della preghiera, che non è una formula ripetitiva, vuota, astratta, ma un immergerci nella volontà del Signore e in questa dimensione trinitaria di Dio. Per cui la Santissima Trinità non deve restare per noi una verità distaccata dalla nostra vita, perché il pericolo è questo, che il nostro credo resti una verità astratta. Credo in Dio Padre, credo in Dio Figlio, credo in Dio Spirito Santo e basta. E la mia vita che c'entra? Dov'è la mia vita? Mentre il mistero della Santissima Trinità mi è stato rivelato da Gesù Cristo, perché il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo entrino dentro di me e io entri dentro il mistero della Santissima Trinità. E qual è la via attraverso la quale io posso entrare nella Santissima Trinità e la Santissima Trinità può entrare dentro di me? Ed è la preghiera del cuore. La preghiera del cuore che mi fa scoprire il Padre, l'infinito amore del Padre che crea, il Padre che vuole tutti gli uomini salvi, il Padre che ama tantissimo il mondo da donare suo Figlio perché il mondo sia salvo. Il Padre che è misericordioso, che ama infinitamente tutti i suoi figli. Il Figlio che è la manifestazione del Padre, del suo amore infinito, della sua infinita misericordia. Il Figlio che si fa obbediente al Padre fino alla morte, la morte di croce, per esprimere l'infinito amore di Dio per noi peccatori, per darci la salvezza gratuita. Perché noi siamo stati salvati non per i nostri meriti, ma per la gratuità dell'atto infinito di obbedienza, di amore che Dio ha compiuto attraverso la sua passione e la sua morte, che è stata coronata poi dalla resurrezione. E infine lo Spirito Santo, che è diffuso nei nostri cuori perché possa essere completata, portata a termine l'opera di Gesù Cristo. E quindi che si formi questo unico corpo di tutta l'umanità, per cui alla fine Gesù Cristo si troverà nella pienezza del suo corpo mistico, lui il capo, noi le membra, e questo corpo sarà consegnato al Padre, e allora alla fine ci sarà solo Dio tutto in tutti. Ma già fin d'ora noi dobbiamo incarnare dentro di noi la paternità di Dio e vivere questa pienezza di amore e aderire pienamente alla sua volontà.
Quindi questo padre fa storia con me, entra nella mia vita quotidiana e io aderisco al suo progetto e resto nella fiducia piena di questo padre, che sempre mi aspetta ogni volta che mi allontano da lui, e mi affido a lui e so che lui conosce tutto quello di cui ho bisogno. Quindi quando prego sono già sicuro di aver già ottenuto quello che chiedo. Ecco allora il mio rapporto pieno, completo, totale con il Padre. E entro in piena comunione con Gesù Cristo perché è il mio capo, è lui che mi fa entrare nel suo corpo, che mi fa mangiare la sua carne, che mi comunica la sua parola, che la sua parola diventa la vita di Dio dentro di me. Ed è lui che mi porta dentro di me il Padre e lo Spirito Santo. Perché chi mi ama osserva la mia parola. E il Padre mio lo amerà e verremo da lui e porremo la nostra dimora dentro di lui. Allora ecco lo Spirito Santo che fa di noi il tempio della sua abitazione. Noi siamo il tempio vivo dello Spirito Santo. E non soltanto io, ma tutti i miei fratelli. E quindi vivo in comunione con tutti i miei fratelli. Un unico corpo, un unico tempio. Un'unica realtà di vita, una comunione, e divento consanguineo di Gesù Cristo. Entro in comunione col Padre, con lo Spirito Santo, e divento una cosa solo con i miei fratelli. È il grande disegno che Dio sta attuando in maniera misteriosa per vie che noi non conosciamo, e soprattutto attraverso la Chiesa, perché la Chiesa è il grande sacramento di salvezza per tutta l'umanità. E attraverso la Chiesa troveranno la salvezza tutti gli altri, non sappiamo appunto per quali vie misteriose, però è volontà di Dio che tutti gli uomini siano salvi. Ci sarà il figlio della perdizione, ci sarà chi resisterà alla grazia, c'è l'inferno, sarà lo scarto dell'umanità. Ci fa paura pensarlo, non vorremmo neanche inoltrarci questo pensiero, perché sfugge in maniera assoluta alla nostra capacità di comprensione, di immaginazione. Noi sappiamo che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi. Certo che dobbiamo operare perché questo mondo sia salvo, perché come siamo arrivati noi alla conoscenza della verità, arrivano anche gli altri. Quindi noi dobbiamo renderci conto che abbiamo una grave responsabilità. Quindi non dobbiamo pensare che siano in pericolo di perdersi quelli che sono fuori di noi. Ma siamo più in pericolo di perderci noi. Perché noi abbiamo ricevuto molto di più, e chi ha ricevuto molto di più sarà chiesto. E perciò ci sono di quelli che ascoltano la parola di Dio, però cercano in tutte le maniere di non capirla e scappano in tutte le maniere dalla parola, mentre quelli che si sono allontanati dal Signore sono i primi ad accogliere la parola se giunge al loro cuore. E se questa parola non giunge al loro cuore per causa mia, sono io responsabile di quello, di quel fratello, e forse quel fratello si salverà e io no. E il Signore ci invita a essere pronti, aperti, disponibili come i peccatori, perché gli ultimi saranno i primi, mentre i primi saranno gli ultimi, e forse saranno chiusi fuori. Gesù parla nel Vangelo che arriveremo alla porta e busseremo e il Signore ci risponderà: non vi conosco, operatori di iniquità. Ma Signore, mi ha fatto miracoli nel tuo nome, abbiamo proclamato la tua parola, non vi conosco, non vi conosco. Ecco, allora la preghiera del cuore ci introduce nella verità, che consiste soprattutto nel aderire alla volontà di Dio. La preghiera del cuore è un incontro col Padre, un incontro col Figlio, un incontro con lo Spirito Santo, che noi scopriamo nel profondo del nostro cuore, nell'interiorità profonda del nostro spirito, perché qua dentro c'è il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, abita dentro di noi. È una cosa straordinariamente grande questa, impressionante. E noi viviamo immersi nella Santissima Trinità. Ecco allora perché dobbiamo vivere nella santità della vita, nella bontà, nell'amore, nella pazienza, nella pace, nella purezza. Ma non sapete che siete tempio dello Spirito Santo? E da San Paolo. Allora c'è un suggerimento, c'è una proposta, e per chi
e volesse vivere con spirito di preghiera del cuore un'ora di adorazione. È un suggerimento pratico, conclusivo di tutti questi insegnamenti, però è un suggerimento indicativo, perché Dio non ripete i suoi capolavori, quindi se siamo in 100 che facciamo l'ora di adorazione, nessuno fa quell'ora di adorazione nella maniera identica dell'altro. Ci saranno 100 modi di vivere l'ora di adorazione, perché Dio si comunica direttamente a ognuno come vuole, come vuole. E quindi, se abbiamo questa fortuna di poter fare un po' di adorazione, allora l'inizio dell'adorazione potrebbe essere dedicato tutto a invocare lo Spirito Santo, perché è lo Spirito Santo che ci porta l'amore di Dio nel nostro cuore, in modo che possiamo imparare, invocando lo Spirito Santo, ad amare, perché la preghiera del cuore è amore, è amare, è lasciarsi amare, è portare amore, in modo che invocando lo Spirito Santo possiamo anche cercare con lui il nostro punto di conversione, perché la preghiera del cuore non diventi astratta, ma vada al fondo della mia realtà umana, che è una realtà di peccato, di debolezza, di fragilità, di limite. E io so che mi presento a Dio non perché sono bravo, non perché sono buono, non perché sono degno, ma perché sono miserabile, povero. Signore, io sono qui davanti a te, uomo debole e di vita breve, e quindi cerco il punto di conversione. E per arrivare a questo potrebbe essere opportuno leggere una brevissima parola del Signore, oppure ripetere dentro di me una breve invocazione, una breve preghiera, in modo che io mi perda nello Spirito del Signore, che mi porti questa potenza di pace, di interiorità. Poi dedicherò l'altro secondo quarto d'ora di adorazione, se non è il quarto d'ora, il secondo tempo di adorazione, dedicandolo totalmente a Gesù, a Lui, che è l'amore del Padre, che è l'amore che manifesta la pienezza del suo amore nella obbedienza al Padre, nel sacrificio di se stesso sulla croce, nella donazione di se stesso a me. E quindi mi incontro con Lui che mi dice: guarda fino a che punto che ti ho amato, non ti chiedo nulla, ti chiedo soltanto che tu ti renda conto di quanto io ti ho amato. Perché l'amore nostro è accorgerci dell'amore di Dio, dell'amore gratuito di Dio, in modo che incontrandoci con Gesù noi possiamo implorare luce, implorare forza sul nostro punto di conversione che abbiamo individuato, perché il mio punto debole, la mia irascibilità, la mia ribellione alla volontà di Dio, la mia testardaggine, la mia resistenza alla volontà di Dio, la mia inquietudine, la mia irrequietezza, la mia superbia, la mia incapacità di perdono, di fermarmi. Cioè, ci sarà una varietà enorme di punti di conversione, perché ognuno di noi ha il suo punto debole, poi tanti punti deboli, però non dobbiamo preoccuparci di cercarli tutti, me ne basta uno, mi concentro lì, mi concentro su questo punto di conversione, e sapendo che il Signore ha potere di cambiare il mio cuore. E allora ecco che l'altro tempo della mia adorazione lo dedico tutto al Padre. Ecco, parto dallo Spirito Santo, mi fermo in Gesù Cristo e poi finisco con il Padre. Perché? Perché è dal Padre che io imparo a lasciarmi amare. Perché il Padre ha fatto tutto gratuitamente, mi ha creato, mi ha inserito nella Chiesa, mi ha donato Gesù Cristo, mi ha donato lo Spirito Santo, e quindi io mi perdo nel suo amore e mi abbandono alla sua volontà, perché è importante che io aderisca alla volontà del Padre, mio cibo fa la volontà del Padre. E quindi a questo punto, una volta che aderisco pienamente alla volontà del Padre, io sono in grado di comunicare l'amore, e quindi faccio tutto il mio cammino, quindi scopro l'amore di Dio e amo Dio accorgendomi del suo amore, entro in comunione con la Santissima Trinità e mi dispongo, facendo la volontà di Dio, a comunicare l'amore ai fratelli. E così mi perdo in alcune espressioni di preghiera: Padre mio, mio tutto,
Donami il cuore di Gesù. Lo chiedo per l'oggi, per il mio oggi, per questo momento. Dammi il cuore di Gesù adesso, per questa mia realtà, per questa mia circostanza concreta di questo momento. E poi, Padre, dona il cuore di Gesù a tutti, soprattutto a quella persona che mi è antipatica, che non riesco a perdonare, che non riesco ad accettare. Dona il cuore a tutto il mondo, il cuore di Gesù a tutto il mondo, che tutto il mondo diventi il cuore di Gesù. E poi incomincio a passare dal fatto che mi sento consolato, che il cuore di Gesù è dentro di me e lo possiedo, però non mi accontento. Allora a un certo momento dico: Signore, possiedimi tu, fa che io abiti nel tuo cuore, che sia tu a possedere me. Mi perdo, rinuncio a tutto quello che è mio, voglio vivere totalmente a tua disposizione, ti appartengo. E così concludiamo questa riflessione della preghiera del cuore con alcune testimonianze, perché la preghiera del cuore, lo sappiamo, è faticosa e perciò abbiamo bisogno anche che altri ci aiutino. In questo momento io cerco di mettere in comunicazione con voi quello che il Signore mi fa intuire, però abbiamo bisogno di essere attenti alle esperienze degli altri, perché è vero che Dio non ripete i suoi capolavori, però ci possono essere esperienze che ci possono aiutare. I sentieri della preghiera sono tantissimi, soprattutto i sentieri della preghiera del cuore, però il sentiero che ha percorso un mio fratello può rivelarsi prezioso, utile, per me mi illumina, mi fa scoprire qualcosa di nuovo che non avevo capito. Anzi, possiamo dire che nella Chiesa di Dio ognuno di noi può diventare maestro del proprio fratello, perché ci aiutiamo a vicenda, viviamo in fondo l'unica esperienza, siamo rivestiti tutti della stessa carne, della stessa debolezza, della stessa capacità di peccare, dello stesso orgoglio. Quindi i nostri fratelli possono diventare determinanti per la nostra vita di spirito. Trovare un vero amico, dice la parola di Dio, è trovare un tesoro. Qual è il vero amico? È colui che ti comunica il Signore. La vera amicizia sta nel comunicare il Signore. Se un amico non mi comunica il Signore, a me non serve a niente quell'amico. Ecco perché allora dobbiamo costruire queste vere amicizie che nascono da questa comunione di esperienza interiore e spirituale. Questo deve verificarsi soprattutto nella comunità. Quindi dobbiamo confrontarci con i fratelli per avere più forza, per avere più intelligenza nell'impostare la nostra preghiera. Ecco, qui sono raccolte alcune di queste testimonianze che noi vogliamo accogliere e sulle quali vogliamo fare la nostra riflessione per concludere l'insegnamento di questa sera. Dice un fratello, una volta mi preoccupavo tanto di creare in me il silenzio prima di accingermi alla preghiera del cuore. Adesso ho capito che c'è una via più breve. Devo amare. Devo subito amare. Perché se amo, sono già nel perfetto silenzio. Ed è un'osservazione molto intelligente, perché noi talvolta ci esauriamo nel creare le condizioni e non arriviamo mai al nocciolo della questione. Cos'è importante nella preghiera del cuore? Far silenzio o amare? Silenzio è un mezzo. E quindi per arrivare al vero amore, io punto subito al vero amore e attraverso l'amore mi creo il silenzio.
e un clima di silenzio, l'amore allora diventa ancora più esplosivo, la mia comunione con Dio diventa più completa, più totale. E qui ognuno ha la propria esperienza. Amare il Signore, sappiamo, è che deve partire dalla consapevolezza della nostra miseria, del nostro peccato. Quindi per amare il Signore è anche facile. Basta che cominci a capire che io sono povero miserabile, povero peccatore, incapace a niente, debole, di vita breve, che Dio per me è tutto, che mi ama così come sono, e quindi mi perdo subito in questo amore. È logico che questa preghiera del cuore mi libera da tanti tormenti, da tante agitazioni, da tante inquietudini, da tanta insoddisfazione, perché spesso mi capita appunto di perdermi nel rammarico che sono peccatore, che sono indegno, che non riesco a far niente, che ho fallito, e avanti. Cominciamo a fare la catalogazione di tutte le nostre miserie e ci allontaniamo in maniera spaventosa dal Signore. Ma non c'è maniera più efficace per allontanarsi dal Signore che seguire questo filone delle nostre miserie, perché va a finire nell'abisso questo filone della mia miseria e mi perdo giù nell'abisso. Invece devo imboccare subito la via dell'amore di Dio, che Dio mi ama così come sono, Lui è venuto a prendermi giù nel profondo dell'abisso. Perché devo tornare giù nell'abisso un'altra volta, se Lui mi ha già tirato su? Se già la mia miseria è tutta scontata sulla sua croce, per l'infinito amore che Dio ha per me. Allora dimentico subito il mio stato di peccato, anzi, ancora di più, sento amore per il Signore, perché ma guarda Signore chi hai amato tu, come hai fatto ad amarmi Signore, e mi ami. Perché altrimenti il Signore ha sempre modo di rimproverarmi e dice: ma scusami, non ti interessa il mio amore? Perché sei così ammaliato dalla tua miseria e dai tuoi peccati? Perché ti stai perdendo in questa tua miseria? Hai la tavola imbandita del mio amore. Perché devi andare a mangiare sporcizie sotto tavola? Lasciale stare. Mangia a me. Nutriti del mio amore. Perditi nel mio amore. Logico che dopo il silenzio viene profondo nel cuore. Un'altra esperienza. Quando arriva il momento dell'adorazione, ho la sensazione che quella è l'ora più importante della giornata. È arrivata la mia prova di amore, è arrivata la preghiera del cuore, è arrivato il grande appuntamento con il Signore. Questo per metterci in confronto con le nostre attività, il nostro agitarci. Per la tua famiglia, per i tuoi affari, per il tuo lavoro, per le tue cose, ma per Dio, se ti resta un po' di tempo, allora va bene anche per Lui. E Dio dice: non avrai altro Dio fuori che me, io sono il Signore, il Dio tuo. E quindi quando arriva il momento dell'adorazione, se Dio mi dà questa grazia e devo cercarla, devo sapere che quella è l'ora più importante della mia giornata, più di tutti gli altri lavori, più, anzi sono quelli che restano condizionati da quel momento di incontro col Signore, perché se io mi carico dell'amore di Dio in quell'adorazione, tutto il resto acquista potenza, se no sono un bronzo suonante, un cembalo squillante, come dice San Paolo. E in quel momento devo capire che è arrivata anche l'ora dell'amore, per vedere se io veramente amo Dio più di tutti i miei lavori, dei miei impegni, della mia attività. E il Signore sempre mi richiama e dice: ma scusami, hai finito di mettermi al secondo posto? Al terzo posto? Al quarto posto? Hai finito, per favore? Non vedi che sto bussando alla tua porta? Dammi il posto primo. Io valgo di più dei tuoi affari, più delle tue preoccupazioni, delle tue corse. Sei convinto? Allora fermati. Ed è il grande appuntamento con il Signore del quale prende vigore ogni mia attività. Quindi anche la vita di comunità deve imperniarsi su questa preghiera. Un'altra esperienza. L'adorazione corre sempre il pericolo dell'intimismo, fino a che non mettiamo a fuoco la ricerca accurata e umile del punto di conversione. Il che significa la ricerca
appassionata della volontà di Dio su di noi nel nostro quotidiano. Sappiamo cos'è l'intimismo? È la nostra ricerca gratificante del gusto di stare col Signore, di gingillarmi con il Signore, trastullarmi con il Signore, di godermi il Signore. Qualche volta il Signore può darmi anche questa consolazione, ma perdersi in questa dolcezza spirituale è perdere di vista Dio. E allora devo evitare assolutamente questo pericolo dell'intimismo. In che maniera? Cercando il concreto della mia vita, perché ciò che vale davanti a Dio non è entrare in deliquio spirituale, ma cambiare la mia vita, mettere a fuoco la mia realtà davanti al Signore, perché il Signore operi, carichi su di me la sua croce e la porti, perché la mia preghiera non ha valore se da una parte prego e da quell'altra mormoro, se da una parte prego e da quell'altra sono malcontento, se da una parte prego e da quell'altra parte trascuro il mio dovere o scappo dalla mia croce o scappo dalla volontà di Dio. Perciò mettere a fuoco la mia conversione significa ricercare appassionatamente la volontà di Dio nella mia vita in questo momento. Cosa vuole il Signore da me in questo momento? Preghiamo tanto il Signore che ci impedisca di indurire il cuore o di essere accecati dal nostro orgoglio, perché allora siamo perduti. La preghiera del cuore mi serve proprio perché io devo entrare con tutta la mia realtà profonda in Dio, nella sua volontà. E questa volontà di Dio, anche questa non astrattamente ricercata, ma concretamente, la volontà di Dio che si manifesta nella mia realtà di vita, di rapporto con i fratelli, nella famiglia, con il vicino, nel lavoro, in questo momento di tentazione, di prova, in questa mia scelta che devo fare. E quindi direi dovrebbe diventare, ecco, non un'ossessione nel senso cattivo, ma una appassionata ricerca. Signore, voglio fare quello che piace a te, quindi liberami dalle mie idee, di andare a fantasticare con la mia ricerca egoistica di voler fare quello che voglio io, quello che mi piace, quello che mi sembra giusto a me. Perciò fa che io sia attento ad ascoltare la tua voce che mi viene dal Padre spirituale, che mi viene dalla tua parola, che mi viene da questo avvenimento, da questa stroncatura che hai procurato alla mia vita. Fa che capisca, Signore, cosa vuoi da me. Per cui se mi affido al Signore e mi affido anche al suo ministro, allo strumento attraverso il quale il Signore parla, io abbasso la testa, Signore, sono pronto, Signore, sono pronto. Liberami dal pericolo di essere un fallito, di andare per la strada mia, di farmi di testa mia, Signore, ti prego. Se vado fuori strada, perdo tutto. Fa che faccia la volontà tua, anche se mi costa. Perché tu, Signore, hai fatto la volontà del Padre, che ti ha mandato a morire in croce. So che non è facile, ma con te, Signore, tutto è possibile. Ecco cosa vuol dire scappare dall'intimismo. Vuol dire abbracciare la croce. Questa adesso, questa è la volontà di Dio, non circuire per trovare tutte le scappatoie, per fare quello che piace a me. E qui nascono tutti i fallimenti. Giuda si è perso così perché ha cercato di realizzare se stesso seguendo Gesù. L'ha tradito. Ultima testimonianza, poi chiudiamo stasera. La preghiera del cuore la capisco sempre di più come la preghiera del povero. Cercare il punto di conversione è proprio sentirsi poveri davanti a Dio. È proprio sentirci bisognosi di tutto. Per questo è grande, perché è decisiva
per il nostro camminare dietro a Dio nella ricerca umile della sua volontà. La preghiera del cuore e la preghiera del povero sono richiami che abbiamo già approfondito, perché la preghiera del cuore è la preghiera di chi ha consapevolezza di quello che è e raccoglie tutti i suoi bagagli di miseria e, anziché piangerci sopra e avvilirsi, li butta ai piedi del Signore con gioia. Signore, guarda che bello, guarda che montagna di detriti che ho dentro di me. Sono felice, Signore, di buttarti nei tuoi piedi. È sulla mia miseria che tu fai trionfare la tua onnipotenza, la tua bontà, la tua misericordia. Signore, sono felice perché su questa montagna di detriti tu potrai manifestare una montagna ancora più grande di bontà e di misericordia. Ti lodo, ti benedico, Signore, dal profondo della mia miseria, dal profondo grido a te, oh Signore. Se tu guardi le colpe, Signore, chi resisterà? Appresso di te la misericordia. E qui, Signore, ce n'hai da usare misericordia all'infinito. Che bello. Signore, sono contento di essere così miserabile, di avere questa montagna di miseria. Ecco la preghiera del cuore. E tu sei venuto in cerca di me, Signore, che sono così. Che bello. Questo è l'amore vero, Signore. Fa che anch'io faccia qualche cosetta per quelli che giudico invece cattivi o ingrati. Fa che li ami, Signore. Li accolga, che li presenti a te, anzi ti ripresento subito, Signore. Dona loro il tuo cuore, Signore, anche a loro. Trionfa su di loro. Trionfa su di loro. E così la preghiera del cuore mi libera dal cercare gratificazione, che è la schiavitù che ci portiamo addosso continuamente, quello che dicevo prima, l'intimismo, le gratificazioni. A sto punto, davanti alla montagna delle mie miserie, ho ben poco da gratificarmi. Però non ho neanche da scoraggiarmi. Anzi, a esultare. La preghiera del cuore è focalizzare proprio con accanimento: Signore, cosa vuoi da me su questa montagna di peccati? Cosa vuoi da me? Signore, sei contento di me? Ma non perché non ho peccati, ma sei contento perché aderisco alla tua volontà. Voglio fare quello che piace a te. Signore, qual è la tua volontà? Dammi la grazia di essere felice anch'io, di dire: Signore, faccio la tua volontà. Allora chiediamo alla Vergine Maria, nostra madre, che ci conceda questo dono della preghiera del cuore, così nella libertà piena, totale, completa della nostra vita, che si dona a Dio e che aderisce pienamente al suo progetto, che è un progetto di santità che non è mio, ma è suo, di Dio, e si realizza in me in misura che io lo accetto e che aderisco al suo desiderio. Sono la tua serva, Signore, si faccia di me sempre, sempre, sempre quello che piace a te.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Una carezza ai vostri bambini, ricordate il discorso alla luna di San Giovanni XXIII, di cui questa domenica 11 ottobre si celebra la memoria, il cosiddetto Papa buono, ce l'abbiamo tutti nel cuore, il Papa del sorriso. E ecco, mi sembra buono che il Vangelo di questa domenica parli di una festa, parli di un banchetto di nozze. Giovanni XXIII ci ha manifestato nella sua persona, nel suo sorriso, nella sua semplicità, una semplicità, non lasciatevi ingannare, molto profonda, nella sua semplicità la bellezza della festa, dell'amicizia con Dio. Perché guardate, in ultimo si tratta di questo, si tratta di accogliere l'amicizia di Dio che è festa in se stesso. Perché? Perché Dio è amore in se stesso, e dove c'è l'amore c'è la festa. L'odio è mancanza di festa, l'odio è disperazione, ma Dio è tutto amore e quindi è tutta gioia, è tutta festa. E là dove c'è una comunione con Lui

0: necessariamente c'è un sorriso, c'è una festa che è tale dentro lo spessore della storia umana, perché dentro ogni avvenimento la parola che riempie questo avvenimento è sempre la parola dell'amore e della risurrezione. Allora ascoltiamo il Vangelo del banchetto delle nozze.
1: In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: «Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati: ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto. Venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali.
0: La scorsa domenica abbiamo commentato il mistero del rifiuto del figlio inviato dal padre, da colui che aveva piantato una vigna e chiedeva i frutti agli affittuari. Anche questa domenica siamo davanti al mistero dell'accoglimento o del rifiuto della chiamata a vivere un'alleanza con sé che Dio fa ad Israele e che Dio fa all'umanità tutta e che fa a ciascuno di noi. La parabola, ecco, che ci aiuta ad entrare in questo mistero è la parabola del banchetto nuziale. Anche qui, più che parabola, ci troviamo davanti ad un'allegoria, perché sono riconoscibili i protagonisti della narrazione in coloro che sono i protagonisti della storia della salvezza. Qui si parla di un banchetto, il banchetto di nozze. Subito dobbiamo comprendere come l'immagine del banchetto sia l'immagine molto cara nella storia di Dio con Israele. Al capitolo 25 del profeta Isaia, per esempio, si parla proprio di un meraviglioso banchetto, che è il banchetto alla fine dei tempi, nel quale il Signore asciugherà le lacrime di tutti i popoli, solleverà la coltre che era stata posta sul viso delle genti, un banchetto nel quale saranno serviti dei cibi prelibati, delle vivande deliziose e dei vini raffinatissimi. È l'immagine della comunione ultima, definitiva, compiuta, della grande festa della umanità finalmente in piena comunione con Dio, finalmente nel godimento della compagnia di Dio senza il velo della temporalità, della fragilità di questa nostra magnifica ma anche povera condizione umana. Ecco, allora, l'immagine del banchetto messianico è l'immagine ultima, è una parabola escatologica in qualche modo, perché presenta quello che è il destino ultimo, la chiamata ultima dell'umanità, che si compie però attraverso le scelte, attraverso l'accoglimento o meno che quotidianamente ciascuno di noi compie nei confronti della sollecitudine che la grazia opera perché noi possiamo corrispondere alla offerta di salvezza che Dio ci presenta. Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. La storia dell'incarnazione, della passione, morte e risurrezione di Gesù è la storia della preparazione di una festa di un banchetto di nozze, le nozze dell'agnello. Ho citato il capitolo 25 di Isaia, ma l'Apocalisse, quando Giovanni nella sua visione racconta proprio che sono giunte le nozze dell'agnello, la Chiesa come una sposa che è pronta per il proprio sposo, che è l'agnello, il figlio di Dio. Ed ecco che questo re manda i servi a chiamare gli invitati alle nozze, cioè la chiamata è per una festa. È molto bella questa sottolineatura, questa puntualizzazione. Dio ci chiama ad una festa. La nostra vita è fatta per la festa. È vero che viviamo una temporalità difficile, ma è anche vero che dentro questa temporalità difficile germoglia, direbbe Isaia, proprio ora, non ve ne accorgete, il seme della festa. E allora questi invitati però non rispondono, non vollero venire, non volevano venire. C'è proprio una volontà oppositoria davanti all'invito di Dio. Mandò allora altri servi e a questi servi fa un invito ancora più particolareggiato. I miei buoi, gli animali ingrassati sono già uccisi, venite alle nozze, cioè, non dovete fare nulla, è tutto pronto, ho fatto io per voi. È un bravo padrone di casa Dio, venite perché l'opera della salvezza è compiuta da me, non dovete nulla, dovete solo godere della festa, accoglierla la festa. Ma quelli, allora, vediamo un po' la risposta, non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i servi, li insultarono e li uccisero. Questa è veramente incredibilmente strana questa cosa. Non curarsene. Dio chiama e banalizzare questa chiamata. Guardate, questa è una terribile possibilità che è per ciascuno di noi, soprattutto per chi magari è più vicino, per chi è più abituato in qualche modo a Dio. Non curarsi, non avere il cuore pronto per riconoscere le meraviglie di Dio, la provvidenza di Dio, la misericordia di Dio, non avere questo sguardo vigile, attento nel sapere che nulla è scontato ma che tutto è grazia. Questo non avere cura, anche c'è anche questo aspetto della propria vita spirituale, della relazione con Dio, darla per scontato, non coltivarla nell'ascolto della parola, nella frequenza dei sacramenti. Questa non curanza che dice un amore che non c'è. Quando siamo innamorati, ci curiamo molto di questo amore. Quando in qualche modo c'è una noncuranza, è il segno che il termometro dell'amore, la colonnina va abbassandosi verso la freddezza. Quindi una noncuranza, una patologia della vita spirituale. E poi c'è questa reazione incredibile, cioè ti invitano a un banchetto di nozze e tu uccidi e maltratti quelli che ti invitano al banchetto. È veramente qualche cosa che possiamo capire solo attraverso l'irrazionalità del peccato. Che cosa voglio intendere con questa espressione, l'irrazionalità del peccato? Siamo amati, siamo fatti per amare, eppure continuiamo a volerci fare del male, a rifiutare l'amore, se non è irrazionalità questa. E così emerge in questo comportamento degli invitati che non vogliono andare. Allora il re si indigna, manda delle truppe, fa uccidere e diede alle fiamme la città. C'è una chiara profezia di quello che accadrà nel 70 d.C., quando Gerusalemme sarà presa dalle truppe dei romani, sarà saccheggiata e sarà data alle fiamme. Poi disse ai suoi servi: ma la festa di nozze è pronta. È vero che gli invitati non sono venuti, ma la festa c'è, cioè la fedeltà di Dio non viene meno, anche se c'è un rifiuto, Dio continua ad essere fedele. Quindi la festa è pronta, gli invitati non erano degni, ma andate ad invitare altri, ai crocicchi delle strade. I crocicchi delle strade erano il luogo nel quale era possibile incontrare la gente del malaffare. ai crocicchi delle strade si andava per incontrare una prostituta. Ecco, quindi c'è un riferimento chiaro a quelli che erano le prostitute, i peccatori pubblicani, dirà Gesù, che passeranno avanti nel regno dei cieli rispetto ai fedeli osservanti della legge. Non perché non bisogna essere osservanti della legge, chiaramente, ma bisogna saper riconoscere che è Gesù la legge, bisogna saper riconoscere che la salvezza è nell'amicizia, nell'accoglimento del Signore. E allora chiunque accoglie l'amicizia di Gesù entra nel regno dei cieli, questo sta a significare. E dunque andate ai crocicchi delle strade, andate a prendere tutti quelli che vorranno, chiunque siano, come dire, il pass, la carta per entrare nel regno dei cieli è l'accoglienza del Signore, accogliere Gesù come Signore, come Salvatore, sapere di essere bisognosi di Lui, desiderosi di Lui, gioiosi di conoscere, di essere destinati al banchetto delle nozze dell'agnello. E quindi la sala si riempie certamente di commensali. E quindi il re entra e vede questa festa, ma vede anche qualcuno che non ha l'abito nuziale. Su questo abito nuziale dai padri in qua sono davvero stati fatti scorrere fiumi di inchiostro. L'abito nuziale è l'abito della fede, cioè si può anche partecipare a tanti riti religiosi, ma non avere nel cuore la verità dell'amore a Gesù, non avere nel cuore quell'affidamento, la fede è questo, l'affidamento di tutto noi stessi alla volontà di Dio, un affidamento fiducioso, gioioso, sereno. Questo è l'abito nuziale, cioè si può avere una parvenza di religiosità, ma la fede è altro. La fede è una esperienza di alleanza, un'esperienza intima di relazione con Dio. E allora si partecipa al banchetto di nozze nel momento in cui si accoglie la nostra filiazione al Padre attraverso la alleanza, un corpo solo con Cristo. Del resto siamo battezzati, siamo diventati una cosa sola. Molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti. Allora anche qui troviamo il mistero dell'accoglienza di Gesù da parte del popolo dell'alleanza. Non tutti hanno accolto, ma chi ha accolto è diventato parte del nuovo popolo della Chiesa, segno, strumento di salvezza, sacramento di salvezza e di unità per tutto il genere umano. Questa domenica io voglio portarmi nel cuore la bella notizia di essere invitata ad una festa, che la mia vita non è destinata al nulla, alla tristezza, ma che ogni sofferenza è già ricolma di una promessa, della promessa del banchetto di nozze. Questo è centrale, e che ogni giorno attraverso le mie scelte, i miei desideri, le mie decisioni, io ho la possibilità di cominciare e ricominciare e di, come dire, come quando si va in macchina, no? Di sterzare, di rimettere la macchina sulla strada giusta, di rimettere la mia vita sempre nella direzione giusta, che è la direzione dello sguardo del volto di Gesù.

Il Vangelo che abbiamo ascoltato e commentato parla di servi che vanno a chiamare tutti coloro che il re invita alle nozze del figlio. C'è un chiaro collegamento che Gesù fa con un brano del Libro della Sapienza, laddove la personificazione della sapienza, la donna sapienza, esce sulle piazze e chiama al proprio banchetto. È la sapienza divina, la sapienza creatrice, la sapienza che tutto ordina. Ecco allora che è stato buon gioco per me ricordarmi di un grandioso affresco che è possibile ammirare a Siena, nel Palazzo Pubblico, in modo particolare

0: lui proprio dal governo dei nove, cioè da coloro che governavano la città, e voleva essere un affresco che educasse i cittadini, i governati e i governanti alla realtà del buon governo, cioè che cosa permette ad una città di essere ben governata. Questo grandioso affresco, che io vi invito a visitare perché è veramente bello, ha la Sapienza in trono. È una donna coronata con una corona da regina, e sopra la testa della donna seduta in trono che regna, della donna Sapienza, c'è Dio come Sapienza, e quindi gli occhi della donna in trono sono rivolti in alto, perché in alto c'è Dio come Sapienza, creatrice e ordinatrice. Qui ci viene detto che ogni buon governo, per essere tale, ha bisogno di guardare all'ordine che il creatore ha impresso in tutto ciò che esiste. Ma ancora, allargando lo sguardo, recatevi a Siena davvero e allargherete lo sguardo e vedrete come a sinistra e a destra della Sapienza in trono vi sono due angeli che rappresentano l'uno la giustizia commutativa, tu dai a me e io do a te, e l'altro la giustizia distributiva, un angelo che tiene in mano uno staglio, il contenitore per misurare il grano e il sale, e una canna che a Siena veniva chiamata il passetto, come misura di lunghezza. La giustizia distributiva è la giustizia sociale, che tiene conto dell'ordine sociale. Quindi la giustizia in trono che guarda Dio, che sa essere giusto, sia nel modo dare a ciascuno il suo, sia nel modo che tiene conto come il suo di ciascuno è differente da quello degli altri, e c'è bisogno di una misura che sia equa per tutti. Ma allargando ancora lo sguardo, c'è una corda, un filo che lega alla vita gli angeli e che raggiunge un'altra figura, che è la concordia. Perché un governo che governa secondo giustizia è capace di produrre concordia. Quindi c'è come un asse verticale in questo affresco, la Sapienza divina, creatrice, dalla quale, dalla cui ratio, dalla cui logica, dal cui logos, che è Cristo, che è Gesù, poi incarnato, ecco, viene la sapienza che è capace, in comunione con la Sapienza divina, di ordinare le cose degli uomini. Da questo ordine nasce la concordia. In fondo non c'è pace che non sia il frutto della verità, della libertà, della giustizia. Ecco, sono questi gli elementi che già Ambrogio Lorenzetti, legandosi alla tradizione che parte dai classici, da Aristotele, dai greci e poi dai latini, e chiaramente la rivelazione cristiana, ci pone come contesto entro il quale situare il buon governo. Allora, questa allegoria ci racconta come tutto viene da Dio e come ogni comunione, ogni partecipazione alla ragione divina produca una giustizia capace di generare concordia.
1: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba.

al lettore. La missione di Suor Faustina. Per comprendere nella sua giusta luce la figura di Suor Faustina Kowalska, è necessario riflettere sulla missione che Dio le ha affidato nella Chiesa, quella di manifestare al mondo la infinita misericordia di Dio e chiedere all'umanità di attingere la propria salvezza a questa misericordia per mezzo della conversione a Dio e della fiducia totale.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O
Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per
per la sua dolorosa passione. O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi.
misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

Dal libro dell'Apocalisse. Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.

Preghiamo. Salga a te, o Padre, la nostra preghiera al termine di questo giorno memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Oggi siamo in compagnia di Monsignor Carlo Molari, che ci accompagna in questo ciclo di interventi dal titolo Sempre e ovunque esperti di comunione.
1: Abbiamo visto come Gesù ha operato la salvezza, accogliendo l'azione del Padre, manifestandola nelle proprie scelte, nei rapporti, nella misericordia da esercitare, secondo un principio molto chiaro, che al male si resiste facendo il bene. Il male ci accompagnerà sempre perché, come abbiamo visto, è la mancanza ancora di quel compimento a cui non possiamo pervenire se non lungo il tempo, camminando, per cui non possiamo essere perfetti fin dall'inizio. La perfezione è un traguardo da raggiungere, perché non possiamo accogliere il dono di Dio subito, completamente. Noi siamo tempo, cioè strutturalmente possiamo accogliere solo frammento dopo frammento. Questa è la nostra condizione della temporalità e quindi la condizione di creatura, per cui solo accogliendo giorno dopo giorno il bene, la forza della vita, quell'amore di Dio, solo così possiamo pervenire a quel compimento a cui il Signore ci chiama. Voglio dire, neppure Dio può annullare questa nostra condizione. Perché? Perché Dio non può fare un altro Dio. Necessariamente, quando comunica vita, la comunica, crea il tempo, cioè la successione delle diverse fasi della vita. E non può essere altrimenti per noi come creatori. Questo perché, per questo non possiamo pretendere che gli altri siano perfetti, come non possiamo pretendere che noi siamo già perfetti e compiuti. Lo ricordo, questo perché noi difficilmente ci mettiamo in questa prospettiva e accogliamo

0: condizione di creatura, no? Difficilmente. Allora, come pervenire a compimento? Se noi incontriamo sempre il limite, l'insufficienza e il male, mettendo in moto dinamiche opposte a quelle del male. Se il male che incontriamo è violente, è violenza, noi cominciamo a diffondere pazienza attorno a noi, proprio mettendoci insieme agli altri, assumendo questo compito nel mondo. Qual è la consapevolezza che ci deve guidare in questo cammino? È che la forza della vita, cioè l'amore di Dio, cioè l'azione di Dio in noi, può condurci al compimento a cui ci chiama. Questo è l'annuncio di Gesù della salvezza, che possiamo pervenire al traguardo. Paolo esprime questo principio molto semplice, lo esprime in modo chiaro nella lettera ai Romani, al capitolo 8, quando il capitolo 8, versetti 28 e seguenti, quando descrive come un piano di salvezza in che consiste questo. E Paolo scrive così: noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Questo è l'annuncio del principio che adesso cercherò di spiegare, no? Ma poi continua, e quindi la radice è questa chiamata e l'amore che ci avvolge. Chi ci separerà dunque, versetti 35 e seguenti, chi ci separerà dunque dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, grazie a colui che ci ha amati, cioè grazie all'amore di Dio che ci avvolge. Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principali, né presente né avvenire, né potenze né altezze né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Fermiamoci un momento a riflettere cosa può significare questo in ordine a quella missione, a quel compito che abbiamo chiamato il ministero della riconciliazione, con un'altra formula paolina. Allora, il principio è che noi possiamo vivere tutte le situazioni, in modo salvifico, cioè in modo da crescere come figli di Dio. E questo è il dato fondamentale. Tutte le situazioni, anche le più negative, possono essere vissute in modo positivo, in modo salvifico. Attenti, non voglio dire che tutte le situazioni sono volute da Dio, no, perché molte, questo l'abbiamo già visto, ma lo dobbiamo riprendere anche questo per l'attività comunitaria. Tutte le situazioni portano il segno del limite, dell'insufficienza, a volte della violenza, del male, perché appunto non tutte le situazioni in cui vediamo trovarci corrispondono al volere di Dio, però ci troviamo, le attraversiamo. Se voi adesso uscite e una macchina vi investe perché chi la guidava era ubriaco, no, era ubriaco, e non potete dire questo l'ha voluto Dio, no? Tutto ciò che accade sulla terra ha delle creature come origine, come causa, quindi ci sono sempre i limiti e le insufficienze. Molte situazioni non corrispondono al volere di Dio, però ci sono. Il principio allora della vita spirituale è appunto questo: noi possiamo vivere tutte le situazioni in modo da crescere come figli di Dio, anche quelli che sono contrari al volere di Dio. Questo è il messaggio della croce. La croce, abbiamo visto già, la croce era contraria al volere di Dio, era voluta dagli uomini in opposizione al progetto che Gesù esponeva di salvezza. Però Gesù è riuscito a vivere quella situazione in modo da fare di quell'evento un evento di salvezza per tutti. Come ha fatto questo? No, non perché ha sofferto, perché poteva soffrire imprecando, poteva soffrire invocando altre situazioni, condannando quelli che ne erano la causa, e in questo modo non avrebbe realizzato salvezza, pur soffrendo le stesse cose. Per cui non è la sofferenza che ha condotto, che ha reso la croce salvezza, è l'amore con cui Gesù l'ha vissuta. La dinamica contraria è quella della violenza, la mitezza, la pazienza, la mansuetudine, quella che Paolo chiama l'obbedienza, cioè il vivere affidandosi a Dio anche quella situazione che era contraria al volere di Dio. Perché è possibile questo? Perché l'azione di Dio, cioè il suo amore, anche in quelle situazioni ci può pervenire e nessuno ci può impedire di accoglierlo. Cioè l'azione di Dio ci pervenire sempre e noi possiamo sempre accoglierla ed esprimerla nella nostra vita con la gentilezza, con la mitezza, con la benevolenza, col perdono, con la misericordia. Sempre noi possiamo, tutte le situazioni esprimere. Allora capite, tutto concorre al bene per quelli che amano, cioè che accolgono l'amore di Dio. Qui ogni volta che c'è amore, ricordate il termine greco è agapao, il verbo agapao, agapan, il termine agape, quindi il termine, cioè è la rivelazione dell'azione di Dio in noi. Non è, vedete, chiariamo un momento questo punto perché è la chiave di soluzione di tutti i problemi. Abbiamo già visto, parlando della fede teologale, la fede, la speranza, l'agape, l'amore teologale. Il termine greco è agape, in italiano c'è anche il termine agape che vuol dire cena comune, fraterna, così. Ma il termine greco per indicare l'amore teologale è il termine agape. Beh, possiamo dire carità, ma come sapete il termine carità nelle nostre lingue ha subito una forma di impoverimento, perché in fondo viene inteso come fare un'opera buona. Fare la carità spesso vuol dire fare l'elemosina, no? Perché, no? Mentre di per sé il termine vuol dire accogliere l'azione di Dio, il suo amore, e farlo fiorire in noi come un gesto d'amore. Quindi questa è la vita teologale, questo è l'amore. Allora, per coloro che amano Dio, quindi per coloro che accolgono l'azione di Dio e le fanno fiorire l'amore, tutto concorre al bene. Cioè non c'è nessuna situazione in cui noi siamo impediti di crescere come figli di Dio. Anche una persona ci odia, per esempio, una persona ci avversa, mettete qualcuno che c'è, no? Noi possiamo vivere quella situazione crescendo nell'interiorità, sviluppando la dimensione spirituale, esprimendo amore, nessuno ce lo impedisce. E questo è il principio della serenità, della tranquillità interiore. Nessuno ci può separare dall'amore di Dio. Infatti Paolo elenca se la persecuzione, la tribolazione, la cosa, la spada. E Paolo dice poi la morte persino, no, nessuno. In tutte queste cose noi siamo più che vincitori. Cioè, possiamo accogliere l'azione di Dio ed esprimerla in noi. Compiere il bene là dove c'è il male. Esprimere benevolenza dove c'è malevolenza, dove c'è avversione. Esprimere mansuetudine dove c'è. Questo è il principio della salvezza. Nessuno ci può separare. Perché è possibile questo? Perché l'azione di Dio in noi può diventare sempre amore. Ora, questo principio qui vale anche a livello sociale. Ecco, una comunità che viene perseguitata, se risponde con la violenza, come succede in alcuni luoghi, anche tra i cristiani. A un certo momento, per esempio, in Nigeria c'era stato qualcuno che aveva dei cristiani che aveva reagito alla violenza esercitando violenza. In questo modo il male viene moltiplicato. E certo dice, ma allora i cristiani devono sempre subire. Il punto è che come Gesù ha reso quella situazione in cui ha subito la violenza ma ha continuato ad amare, l'ha reso un evento di salvezza. È la forza che ha diffuso il cristianesimo, per questo è il livello sociale, la forza che ha diffuso il cristianesimo nei primi secoli, o meglio, la forza vale per tutti i secoli, poi dopo sono intervenute altre componenti che a volte però hanno guastato le cose. Quest'anno c'è la ricorrenza del il 313, quindi il secondo millennio, del decreto di Costantino che rendeva il cristianesimo legittimo, 313, ma non è stato quello il momento pericoloso, perché lì ammetteva la legittimità, per cui non c'era più la persecuzione. L'errore è stato quando con Teodosio successivamente, ma nel frattempo c'è stato anche Giuliano l'Apostato come imperatore, che era stato educato come cristiano ma ha cercato di reimporre il paganesimo. Ma dopo con Teodosio, il 380, 385, sono diverse costituzioni che ha imposto il cristianesimo per legge. Allora cos'è accaduto? Che le masse di pagani, e quindi di coloro che avevano un altro stile di vita, sono entrate nella Chiesa e c'è stato un abbassamento, un inquinamento notevole nella vita cristiana. Però allora qual era la forza che ha condotto avanti anche nelle persecuzioni e poi anche nei secoli successivi? L'unica forza che ha di fatto diffuso la Chiesa nel senso proprio positivo, perché quando era in posizione della legge non garantiva la qualità della vita, non garantiva la fedeltà al Vangelo. Dunque l'unica forza che è stata la forza della fraternità, dell'amicizia, dell'amore che la comunità cristiana diffondeva. Questo è l'unico principio che è valido per il cristianesimo. Quando avveniva il contrario, cioè quando veniva per imposizione, per acquistare un peso sociale, per esercitare il potere, no? Perché in un certo momento c'è stata la rovina della comunità ecclesiale. Ci sono dei periodi della vita, per esempio a Roma, delle famiglie nobili, l'Ottocento, il Novecento, il Mille, delle famiglie nobili che imponevano il Papa, cioè il successore di Vescovo di Roma veniva imposto dalle diverse famiglie, per cui c'erano dei papi di 20 anni che però vivevano come vivevano, quindi c'erano. Quando cioè sono intervenuti altri meccanismi è cominciato il decadimento. L'unica forza che è stata precedente la forza la qualità nuova dell'amore, perché era una forma nuova di amore che si esercitava, che era appunto l'espressione dell'azione di Dio, per cui i gruppi, la comunità diventava un'irradiazione di qualità nuova di vita. Ora questo, vedete, vale a livello sociale, l'ho accennato anche alla prima sera, vale a livello sociale nel cammino della specie umana. La qualità di amore che oggi è necessario per vivere è più profonda, è più gratuita, è più universale di quella che era richiesta prima. Pensate che, quando so, in certi periodi, per esempio, le comunità ecclesiali non avevano colloquio con gli altri, non avevano dialogo con altre culture, con altre religioni, impedivano, anzi proprio proibivano questo, oppure esercitavano violenza, hanno organizzato le crociate e quindi e pian piano introducevano quindi nei meccanismi sociali delle dinamiche di contrapposizione, di violenza. E in nome di Dio, pensando di compiere, di fare la volontà di Dio, il livello a cui erano pervenute non erano sufficienti a vivere quella situazione. Bene, oggi il cammino che oggi è necessario, la qualità di vita che oggi è necessaria, è molto più esigente di quella dei secoli scorsi. Quindi ci devono essere delle comunità creative del nuovo stile di vita cristiana, cioè degli ambiti sociali, degli ambiti comunitari che fanno fiorire le qualità nuove oggi necessarie e le diffondono per contagio. Questo è il compito che noi abbiamo. Allora, di fronte al male, questa attitudine interiore diventa una dinamica opposta a quella del male. Secondo punto, le qualità oggi necessarie. Se ci sono, per esempio, comunità violente, mettete delle comunità degli estremisti islamici, l'unico modo per poter contrastare dinamiche di questo tipo è quello di circondarli di persone capaci di amore oblativo, di amore gratuito, capaci anche di martirio, certo, capaci anche di martirio, ma è solo questo il modo per annullare la forza della violenza. Ecco, allora capite, il ministero della riconciliazione, dal punto di vista sociale, implica questa capacità di diffondere dinamiche di armonia, di amore gratuito, di benevolenza. Ovunque c'è una forza di egoismo, di violenza, di oppressione. Per cui le comunità dovrebbero attrezzarsi in questo senso. Proprio sapere che in certe situazioni occorre diffondere, ma non si può pensare solo di poterlo diffondere con le parole solo, con l'insegnamento. Non basta la parola, non basta l'insegnamento, è necessario l'induzione vitale. Per cui è che non si può improvvisare, ma occorre alimentarlo, farlo fiorire, vivendo i rapporti in questa prospettiva, cioè vivendo i rapporti nella prospettiva di un compito da realizzare. Per cui, anche se avete difficoltà in certe circostanze e pensate che non sia facile realizzare determinate relazioni, vivere con pazienza certe circostanze, ma pensate però alla missione da compiere, il ministero della riconciliazione da esercitare. Per cui la comunità si impegna a vivere determinate relazioni, cioè le relazioni anche difficili, convinto di questa necessità. Occorre diffondere nel mondo delle qualità nuove, delle modalità nuove di esistenza, le forme nuove di fraternità, di condivisione, di ascolto reciproco, di dialogo, anche quando ci sono situazioni difficili da realizzare. Anzi, molte volte le situazioni difficili sono lo stimolo per qualità inedite di vita. Perché altrimenti noi viviamo, perché noi cerchiamo sempre di vivere in economia, cioè di vivere arrivando al limite che è sufficiente per andare avanti. Ci sono delle situazioni che, essendo molto difficili, impongono di non vivere in economia, ma di buttarsi fino in fondo nella situazione per esprimere la potenza della vita compiutamente. In questo senso, forse è sbagliato questo che vi sto dicendo, ma io credo che si possa dire che Gesù è giunto ad un amore sublime, eccesso, straordinario, proprio perché si è trovato in una situazione di violenza estrema, di odio estremo. Prima, ecco, questo penso, non so se si può dire, ma prima della croce non era mai pervenuto quel tipo di amore che è esercitato lì sulla croce. Perché non si era trovato in una situazione così drammatica, così violenta, così negativa come invece si è trovato sulla croce. Per cui, vedete, anche le situazioni negative, se continuiamo ad amare, questo è sempre il punto, se continuiamo ad amare, anche le situazioni negative possono essere uno stimolo straordinario di vita. Perché? No, non perché sono situazioni negative, ma perché anche lì l'amore di Dio ci può pervenire, se noi l'accogliamo e l'esprimiamo nella nostra vita. Ecco, capite allora il valore che può avere proprio una convergenza comunitaria in ordine al male del mondo. Questa è la missione fondamentale di una comunità. Cioè, non è vedete organizzare, questo lo potete fare, certo, organizzare incontri, parlare dell'azione di Dio, della forza che viene affidandosi a Maria, potete fare tanti discorsi, ma la missione fondamentale di una comunità è esprimere l'amore di Dio in modo contagioso, secondo le esigenze della nuova situazione in cui l'umanità si trova e secondo quindi il male che circola nella società. Questo è il compito fondamentale, questa è la missione di una comunità ecclesiale, quella di diffondere dinamiche opposte a quelle del male. Questo è il senso, vedete, anche della lettura dei segni dei tempi. La formula che Gesù ha utilizzato, no? Individuare allora quali sono perché vedete, i segni dei tempi sono le forme di vita nuova che emergono dove c'è il male, dove c'è la violenza, dove c'è la povertà, dove c'è l'oppressione. Sono le forme di vita nuova che alcuni riescono a far fiorire. Quindi là dove ci sono i segni del male, dove quindi il male viene esercitato, dove c'è la violenza, dove c'è l'ingiustizia, dove c'è l'oppressione, una comunità può far fiorire le qualità nuove di vita, che diventa quindi un segno del cammino per tutti. Allora dopo anche gli altri lo possono accogliere. Quando Madre Teresa, per esempio, in India, era di una congregazione di insegnanti e insegnava in un grande collegio, le persone sono abitualmente di famiglia nobile, di famiglia ricca, quando a un certo momento ha rinunciato all'insegnamento, si è dedicata a raccogliere i moribondi e li poneva in un'aula, in una sala che era un sotterraneo di un tempio induista. E le raccoglieva, e poteva sembrare una scelta pazza quella che faceva, una scelta pazza, perché come insegni educa le giovani alla vita, le introduce alla vita, vai a raccogliere i moribondi, no, non per guarirli, perché morivano lo stesso, ma per testimoniare l'amore, per vivere l'amore, no? Ha indicato una strada che ha sconvolto, cioè ha sconvolto la società. Certo, adesso il male poi si ripete ancora e poi ci sono, però capite qual è stato il valore di quella segna, che sembrava una setta pazza, però è diventato un segno. Perché un segno? Perché esprimeva una forza di vita maggiore di quella che invece esprimeva quando insegnava. L'amore che era necessario per insegnare in quelle condizioni armoniche, tutto ordinate, tutto, l'amore che era in gioco necessariamente era minore di quello che era richiesto nel raccogliere i moribondi, assisterli ad essere accanto finché morissero nell'armonia, avvolti d'amore. Certo, è diventato un segno. In questo senso quindi capite perché Gesù indicava questa urgenza di discernere i segni per individuare dove il bene può diventare forza di rinnovamento della società, della storia umana. Poi vedremo l'aspetto sacramentale di tutto questo, e quindi il valore che dobbiamo dare quindi anche alla preghiera, ma il principio credo è molto chiaro. Al male si resiste non con le stesse dinamiche del male, perché altrimenti si moltiplica il male, per cui anche se operiamo secondo la giustizia, se noi per esempio di fronte alla violenza reagiamo con violenza, anche se è una violenza legittima, cioè che la legge consente, perché la legge non sempre riesce ad esprimere le esigenze della società, anzi spesso è in ritardo, perché le leggi le fanno gli uomini e spesso sono in ritardo rispetto al cammino della società. Per questo ci vogliono delle invenzioni dell'amore. Anche perseguendo la giustizia occorre che ci siano delle invenzioni dell'amore, che accanto all'osservanza della legge introduca dinamiche che modificano la situazione e conducono a forme nuove di vita. Solo che questo richiede che delle comunità intere che operino. Le singole persone non sono in grado di farlo, in certe circostanze possono essere, ma per esempio anche, ho citato prima l'esempio di Madre Teresa, l'ha potuto fare uscendo dalla propria congregazione religiosa e avviando una nuova, raccogliendo attorno a sé persone nuove, come ha fatto Gesù, che ha raccolto dei gruppi, delle persone, costituendole in comunità perché potessero avviare. Quindi capite, l'ho spiegato ieri il perché di questa necessità, però capite allora le applicazioni concrete. Quando una comunità allora vive consapevolmente la missione, come reagisce alle situazioni sociali dei mali? Intensificando le proprie relazioni e diventando un segno nel mondo. Se invece ci adattiamo allo stesso modo, viviamo le stesse dinamiche, moltiplichiamo il male o anche operiamo il bene, ma al limite della sufficienza, non compiamo la missione. Mettete, state vedendo la televisione, no? La televisione, state, e il telegiornale riporta la notizia, non so, di violenze, di imbrogli. Ecco, come reagite comunitariamente a questo? Ci possa essere, lo dice, va bene, questo non ci interessa, sono loro, e lì, cioè il tirarsi fuori dalle dinamiche di male che sono nel mondo. È molto facile, perché di fatto noi non siamo coinvolti nell'azione del male, generalmente, no? Sono violenze che alcuni, la mafia per esempio può esercitare violenza, va bene, riguarda loro, sono loro che fanno il male. Il tirarsi fuori, perché dicevo, noi abbiamo un'altra vita, e questo già è un modo negativo, oppure, peggio, è di reagire nella stessa linea della violenza, esprimere il disprezzo per le persone, giudicare male quelle persone e dire sono malvagi, dobbiamo emarginarli, eliminarli, devono essere uccisi, metterci nelle dinamiche di disprezzo, nelle dinamiche di violenza, perché anche questa è violenza, è una violenza desiderata, è una violenza pensata, ma è una violenza messa in moto. È molto facile essere presi dalle stesse dinamiche del male. Quando, per esempio, lo so, c'è stato un omicidio, allora dice quello deve essere ucciso, deve essere eliminato oppure messo in prigione, ma capite, esprimiamo disprezzo. Mentre di fronte a questa situazione la comunità dovrebbe reagire in un altro modo, dire c'è del male nel mondo che ci coinvolge, perché anche noi siamo coinvolti negli stessi processi sociali, per cui vedere questa violenza ci sollecita a vivere le nostre relazioni, a esprimere la potenza dell'amore in un modo più ricco e profondo, perché venga annullato non quel male che è stato compiuto, ma le conseguenze, i riflessi nella società. Per cui vi impegnate a diffondere nella società, lì dove c'è stata violenza, dinamiche di benevolenza, di misericordia, di attenzione, di delicatezza gli uni per gli altri, anche nei confronti di quelli che hanno operato il male. Non perché non sono colpevoli, ma perché non possono uscire da quella condizione se non avvolti d'amore. Occorre aumentare l'amore nei confronti di quelle persone, così che si rendano consapevoli di questo fatto. E forse noi non capiamo bene proprio l'incidenza di questa forza, no? Io ricordo un terrorista che è stato in prigione, è stato anche condannato, adesso opera un servizio in una comunità di assistenza agli ammalati, nelle case di accoglienza per gli anziani, opera servizi in questo modo. Ma il momento di svolta della sua vita è avvenuta quando ha conosciuto i familiari di uno che era stato ucciso e che esprimevano, che visitavano la prigione, le prigioni, e avevano contatto con i terroristi, e proprio con atteggiamenti di benevolenza, lì ha cambiato la vita. E dopo, per buono condotto, poi è uscito dalla prigione, adesso appunto fa questo servizio, e ha il suo lavoro, adesso viene pagato, ma per una scelta che ha fatto perché ha conosciuto un ambiente. Ma il cambiamento è avvenuto solo quando ha incontrato persone che amavano in quella situazione, altrimenti nella prigione potevano alimentarsi gli uni gli altri, e ci sono stati diversi che hanno vissuto questo. Questo avviene anche in altri ambiti, per esempio quell'iniziativa dei familiari ebrei e musulmani che insieme per la Palestina cercano di avviare processi di riconciliazione. Certo, lo fanno questi, almeno quelli che ho conosciuto, per motivi religiosi, ma di per sé è alla scoperta che è l'unico modo per far avanzare la vita, è l'unico modo per giungere a forme nuove di fraternità, a forme nuove di condivisione, a giustizia nel mondo. Ora, se non lo facciamo noi questo, che abbiamo il Vangelo, che ha l'indicazione molto chiara di questa legge fondamentale della vita, chi lo deve fare? Questo, vedete, è una specialità del cristianesimo. Dopo è chiaro che possono poi svilupparla anche altri, perché il bene poi si propaga, il bene si diffonde per contagio, appunto. Però ci vogliono dei luoghi di invenzione. I luoghi di invenzione, questi non possono essere improvvisati. le comunità cristiane devono essere questi luoghi di invito, perché questa è una specialità proprio del cristianesimo. Altre religioni, altre culture hanno altri doni da diffondere, no? Per voi, per i cristiani, il dono da diffondere è proprio questo. Quindi capite allora l'importanza di creare comunità creative, cioè che siano un ambito di invenzione, di forme nuove di fraternità, di condivisione, di misericordia, di pazienza, di attenzione gli uni agli altri. Questo è il compito. Quindi quando vedete la televisione eventi negativi, o spesso questo capita, ecco, interrogatevi che reazioni avete, che dinamiche mettete in movimento, anche se legittime, nel senso, ma sono corrispondenti a questo ministero di riconciliazione che ci è stato affidato. Ecco, credo sia chiaro il principio. La conclusione è sempre questa, cioè, ma è possibile fare questo? La domanda che viene sempre a questo punto è possibile? Certo che è possibile, perché l'amore di Dio ci sostiene, perché nessuno si può separare dall'amore di Dio. Questa è la ragione, non perché noi siamo buoni, non perché siamo superiori agli altri, ma perché nessuno ci può separare mai, ci può separare dall'amore di Dio in Cristo Gesù. Cioè, è una forza reale, è una presenza reale. Si tratta di aprirsi, di renderla concreta, di compiere gesti, di allenarci continuamente in questo. Questa è oggi la sfida decisiva che è rivolta al cristianesimo, perché se oggi il cristianesimo non è in grado, le comunità cristiane non sono in grado di svolgere questo ruolo, vuol dire che hanno fallito il loro compito. Gli altri ruoli sono delle, ma questo ruolo è delle comunità cristiane, per inventare le forme nuove. Poi dopo, quando sono inventate, si diffondono, appartengono a tutti. Gli ospedali in un certo sono stati inventati dalla carità di coloro che erano accanto agli ammalati che venivano abbandonati, perché chi aveva i soldi veniva curato, gli altri non venivano curati. Gli ospedali sono sorti per così, siccome anche le banche sono sorte per i monti di pietà di quelli che facevano il microcredito, ma tutte tante gli ospizi degli anziani sono sorti così. Poi dopo sono diventati struttura sociale più o meno efficiente, anzi meno efficiente che più, ma in ogni caso sono stati così. Beh, quello che è importante è che ci siano dei luoghi di invenzione, delle comunità quindi creative, che siano in grado di svolgere questo ruolo, di indurre, e poi che ci sia la vita teologale, che cioè che si vive in comunione, perché si accoglie l'azione di Dio e si esprime in gesti concreti di vita. Bene, credo che possa essere sufficiente per concludere questo nostro cammino relativo al Ministero della Riconciliazione. Però domani vedremo l'aspetto, come vive i sacramenti in questa prospettiva. Perché i sacramenti sono i gesti della comunità ecclesiale, proprio per rafforzare la vita teologale. Perché l'elemento essenziale è questo, è la vita teologale, è Dio al centro. Bene, domani cominceremo a vedere questo. Ma intanto l'esercizio per questa sera. Chiedetevi, ho fatto un piccolo esame personale, ma in ordine alla comunità. Ecco, chiedetevi come reagite, proprio quali reazioni istintive voi avete di fronte alle situazioni sociali negative, di violenza, di imbroglio, di ingiustizie, di oppressione nelle diverse parti dove vi potete trovare. Che reazioni istintive avete di fronte alla scoperta o alle notizie di eventi negativi? Siete educate, attente, dato che siete esperti di comunione, educate, attente a evitare di entrare nelle dinamiche stesse del male, della violenza, dell'ingiustizia, anche se in nome del bene, perché anche la violenza esercitata in nome della giustizia e del bene è violenza. Allora chiedetevi, ecco, quali sono le vostre reazioni istintive, quali dinamiche mettete in moto in quelle circostanze. Secondo piccolo esercizio, ecco, esaminate allora nella vostra vita comunitaria, nella vostra comunità, se di fronte al male, a certe situazioni di male, siete in grado di creare dinamiche prevalenti di bene. No, non dico risolvere i problemi, perché il male ci accompagnerà sempre, ma mettere in moto dinamiche prevalenti di bene, di attenzione, di misericordia, di pazienza, per portare insieme il male. Perché è questo che stimola poi le forme oblative di dedizione, di servizio, le invenzioni delle nuove qualità e delle nuove strutture necessarie per la società, sapendo sempre che è l'amore di Dio accolto e tradotto in gesti concreti che sa e che nessuno si può mai separare dal suo amore.
1: Siamo stati insieme a Monsignor Carlo Molari in questo ciclo di riflessioni dedicate al tema Sempre e ovunque esperti di comunione, tratti dal corso di esercizi spirituali che recentemente si sono tenuti ad Asolo presso la casa delle suore Dorotee, che ringraziamo per aver concesso i materiali a Radio Voce nel Deserto.

ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio Voce.

0: fiabe, parabole di Dio. Meditazioni di Frasa, proposte al microfono da Mara Miceli.
1: Le scarpe di scorza d'albero. Il piede rappresenta il cuore. Le scarpe sono ciò di cui si vuole cingere il cuore. Nel contesto della narrazione, la scorza d'albero può essere paragonata all'umiltà, corroborata dalla sapienza e saggezza. Queste sono tra le virtù principali che non devono mancare a un cuore retto: essere umili e oltremodo pazienti. Nel Vangelo viene illustrato cosa deve fare una persona per essere gradita a Dio. Viene portato l'esempio di un ramo che deve rimanere innestato al tronco. La scorza d'albero protegge il cuore dal lungo camminare della vita, così come le scarpe proteggono i piedi. La corteccia, a questo punto, non è altro che una chiara rappresentazione del tronco Dio, il quale preserva e protegge il nostro cuore dalle sollecitudini nocive che ci possono indurre al peccato. In parole povere, il Signore, come un buon padre, ci protegge, avvolgendosi alla nostra anima e donandoci la sua linfa vitale. Geppetto vende la casacca per comprare l'abbecedario a Pinocchio. San Matteo, capitolo 27, versetto 35. Quando l'ebbero messo in croce, se ne divisero le vesti, tirando a sorte affinché si adempisse la parola del profeta: si sono divisi tra loro i miei abiti e gettarono la sorte sopra la mia veste. Geppetto in questo contesto rappresenta Gesù, che pur di salvare le nostre anime si lascia togliere anche le vesti. Inoltre, l'atto che compie Geppetto nel vendere qualcosa di suo per aiutare Pinocchio è un esempio pratico di come si deve fare per aiutare il prossimo, cioè sacrificare qualcosa di sé. Il significato del dare non si restringe al solo donare fisico, ma anche a quello morale e spirituale. L'elargire qualcosa di nostro agli altri può essere, ad esempio, non rispondere male ad un'offesa, perdonare al prossimo. Questi piccoli sacrifici possono aiutare a migliorare non solo noi stessi, ma anche coloro che sono privi di tali virtù. L'abbecedario simboleggia un dono molto bello che il padre fa a Pinocchio: anima, la sapienza. Il talento della sapienza, come del resto tutte le altre virtù e doni spirituali, ci è donata da Dio per mezzo del sacrificio di Gesù. È in questo modo che le nostre fatiche e sacrifici compiuti per aiutare il prossimo vengono uniti e avvalorati dall'eterno sacrificio che Cristo ha compiuto per mezzo della croce. Però non scordiamo che ogni dono ricevuto deve essere corroborato dalla nostra libera volontà di ritenerlo o di rigettarlo, come in seguito farà Pinocchio. Il libro dell'abbecedario ha un altro significato simbolico: raffigura il sacro libro della Bibbia. Anche la Bibbia è un dono che Dio ha fatto all'uomo, nel quale possiamo ritrovare scritta al suo interno la parola che lo Spirito Santo ha donato ai profeti. Ma come tutti i doni che abbiamo avuto, dobbiamo fare attenzione a come li usiamo e a come li interpretiamo. Ad esempio, basta osservare i comportamenti dei sacerdoti e scribi all'epoca di Gesù. Essi sapevano a memoria le leggi e i decreti delle scritture, ma al momento della venuta del Salvatore non hanno fatto altro che perseguitarlo e infine ucciderlo. Una delle interpretazioni di questo passo è che ogni dono che ci viene elargito è come una spada a doppio taglio, dipende dalla buona volontà e dal nostro libero arbitrio, il seguire con verità o meno quello che ci viene offerto. il racconto narrativo chiarisce questo punto con esatta discrepanza su quello che a volte può succedere quando non si ha un cuore eretto. Tutto questo lo si percepisce nel momento in cui Pinocchio all'inizio accoglie l'abbecedario con gratitudine, mentre più tardi lo baratta per del vile denaro. Proprio come a volte succede nella realtà quotidiana, difatti non capita di rado osservare come a volte si baratta la vera sapienza e le altre virtù con qualcosa di prettamente terreno e deleterio. La musica che Pinocchio percepisce mentre si dirige a scuola è una chiara rappresentazione della tentazione. La fiaba ci ricorda che l'attrazione musica che Pinocchio percepisce mentre si dirige a scuola è una chiara rappresentazione della tentazione. La fiaba

La musica provenga proprio da un teatrino di burattini, simbolo evidente della fine che sopraggiunge a coloro che seguono le lusinghe della tentazione. La fiaba a questo proposito è molto chiara: coloro che seguono la via del peccato diventano delle marionette in mano al nemico. Quindi ci vuole un'assidua attenzione e vigilanza per cercare di capire il vero senso di quello che facciamo. Pinocchio, per andare a vedere i burattini, vende l'abecedario per 4 soldi. Daniele, capitolo 7, versetto 3. E 4 enormi bestie salivano fuori dal mare, diverse una dall'altra. Le 4 bestie altro non sono che i vizi e i piaceri terreni. A volte accade proprio così. Per avere cose di scarso valore, preferiamo vendere la grazia e la sapienza ricevute dal Signore. E il rischio è quello di perdere l'unione con il nostro Creatore e la vita eterna. Anche noi spesso ci comportiamo così, come i soldati che presero le vesti di Gesù e le divisero in 4 parti, 4 soldi. Inoltre, la similitudine con chi nella Bibbia ha dato per un piatto di lenticchie la propria primogenitura è chiara. Si svende la sapienza, rappresentata dall'abecedario, per cose di poco valore. Non è forse così? Spesso agiamo da stolti e in maniera diametralmente opposta a come si è comportato Salomone, il quale ha preferito la sapienza ai falsi tesori di questo mondo. Il numero 4 ci porta alla mente un altro significato, i 4 punti cardinali. In questo ambito possiamo scorgere come l'intera umanità ha venduto il dono della grazia e della sapienza, abecedario, per seguire gli idoli, burattini del mondo.

Mara Miceli ha proposto Fiabe, parabole di Dio. Meditazioni di Frasa, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle edizioni Segno.

Messaggio della Regina della Pace tramite la veggente Maria Pavlovic del 25 settembre 2026. Cari figli, questo tempo sia per voi tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare nelle vostre famiglie la preghiera del rosario per le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere ed intercedere per voi davanti all'Altissimo, perché esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Sono con voi e come mai prima prego per voi e con voi, figlioli miei. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Messaggio della Regina della Pace del 25 settembre 2026.

0: nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Maria Immacolata, mamma nostra cara, siamo immersi in una grande afflizione e il nostro pensiero corre fiduciosamente a te. Invoca per noi dal Signore un intervento della sua infinita misericordia. Noi non siamo degni di invocarla, perché Dio ci ha messo a disposizione tanta energia e non l'abbiamo trasformata in bombe e ancora continuiamo. Dio ci ha dato le mani per soccorrerci e noi spesso le usiamo per colpire o per rubare. Dio ci ha dato la capacità di amare e noi abbiamo infangato l'amore, trasformandolo in capriccio volgare ed egoista, che è l'esatto contrario dell'amore. Questo spettacolo ci umilia tanto. Dio ci ha dato l'intelligenza per leggere con stupore il libro del creato, come faceva San Francesco. E noi spesso invece usiamo l'intelligenza per aggredire e per provocare le forze della creazione. Ci puniamo con le nostre stesse mani. O Maria Immacolata, mamma nostra cara, porta al Signore il nostro pentimento e il nostro proposito di conversione e di ritorno all'obbedienza ai comandamenti, che sono una segnaletica sicura e saggia per non farci del male. O Maria Immacolata, noi vogliamo seguire il tuo esempio, vogliamo camminare dietro le tue orme. Il primo mistero della gioia ci porta nella piccola casa di Nazaret. Maria è lì, in preghiera. Improvvisamente appare l'angelo Gabriele e porta a Maria un annuncio che avrebbe sconvolto chiunque. Conceperai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù, sarà grande, chiamato Figlio dell'Altissimo. Maria si permette soltanto di dire: ma come accadrà? Io non conosco uomo e non intendo conoscerlo. L'angelo risponde: la tua maternità sarà una maternità unica, lo Spirito Santo scenderà su di te. Maria non chiede spiegazioni, non chiede assicurazioni, ma semplicemente risponde: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Queste parole hanno cambiato la storia. Il cristianesimo inizia con queste parole, con questo eccomi di Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dai.

0: tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel secondo mistero della gioia si chiama Maria, che affronta un lungo viaggio per andare a servire, per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Elisabetta, appena sente la sua voce, esclama: «Beata te, o Maria, perché hai creduto!» E Maria, con tanta semplicità, risponde: «Sì, l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito gioisce. Sai perché? Non perché sono diventata ricca, non perché la mia casa è diventata più bella, ma perché Dio ha posato lo sguardo sulla piccolezza della sua serva». E siccome lo sguardo di Dio è rivolto verso gli umili, Maria capisce che gli orgogliosi sono fuori dello sguardo di Dio. E allora con una sicurezza impressionante Maria dice: li disperdi i superbi nei pensieri del loro cuore, rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Pensate che al momento Augusto era sul trono, Erode era sul trono, eppure Maria con sicurezza afferma: Dio disperde i superbi nei pensieri del loro cuore. E così è accaduto. Pensate, Napoleone Bonaparte ebbe paura di queste parole. Lui che era potentissimo, eppure si sono puntualmente avverate anche per lui. Padre nostro.

0: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il terzo mistero della gioia ci porta a Betlemme. Come aveva predetto il profeta Michea molti secoli prima, Gesù nasce in una povera stalla e Maria lo avvolse in fasce, non erano fasce firmate, e lo depose in una mangiatoia. Questa è stata la culla del Figlio di Dio. La povertà di Betlemme grida che il mondo è una misera stalla. Soltanto accogliendo Dio la stalla si illumina e si riempie di gioia e di pace. Dove c'è Dio, anche una stalla diventa una reggia. Ma se manca Dio, anche una reggia diventa una stalla. Quanto è urgente capire questa lezione. O Gesù, povero di Betlemme, tu sei la risposta che noi spesso non sentiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la ricchezza che noi spesso non comprendiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la pace che drammaticamente manca nel mondo. Signore nato a Betlemme, la città della nostra povertà e della nostra piccolezza, noi ci accostiamo a Maria per guardarti con il suo sguardo e amarti con il suo amore ed essere finalmente felici con te, povero Betlemme, perché tu sei l'unico che possa farci sorridere ancora. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci
1: dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel quarto mistero della gioia seguiamo Maria e Giuseppe che portano il bambino Gesù al Tempio. Passano in mezzo a tanta gente, il Tempio era sempre affollato, ma nessuno li nota, nessuno li conosce, nessuno dà la precedenza. Soltanto un anziano, di nome Simeone, illuminato dall'alto, quando vede Gesù tra le braccia di Maria esclama: ora posso chiudere gli occhi, ho visto il Salvatore, la luce che illumina tutti i popoli, la luce. Veramente Gesù è la luce. Pascal ebbe a dire con tanta verità: senza Gesù noi non conosciamo il mistero di Dio, non sappiamo chi è Dio, non sappiamo chi siamo noi, non sappiamo qual è il senso della vita e qual è il senso della morte. Giustamente Indro Montanelli, che non aveva fede, ma all'ultimo la desiderava, disse: se devo chiudere gli occhi senza sapere da dove vengo e dove vado, cosa sono voluto a fare su questa terra, vorrei la pena che aprissi gli occhi, la mia è una dichiarazione di fallimento. Gli mancava la luce. Ringraziamo il Signore perché noi abbiamo avuto il dono immeritato della luce. O Maria, pellegrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Vigila, o Maria, sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa e ogni nostra famiglia sia una santa famiglia abitata dalla pace e dall'amore. Padre nostro.

0: sii in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Amen.

0: seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel quinto mistero della gioia seguiamo Maria e Giuseppe che cercano Gesù per 3 giorni. Finalmente lo ritrovano nel Tempio e con Gesù ritrovano la gioia del loro cuore, lo scopo della loro vita. Maria, parlaci di Gesù, affinché possiamo dire a tutti che l'abbiamo visto nei tuoi occhi e abbiamo sentito la stessa gioia che tu hai provato quando hai ritrovato Gesù nel Tempio. Maria, noi siamo poveri, come la paglia di Betlemme che tu conosci. Prega perché Gesù nasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Gesù, perché la nostra vita parli di Lui a tutti coloro che incontriamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: tentazioni, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o Pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre celeste, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito santo amore, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre della Misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della Fiducia,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre degna di amore,
0: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per
1: noi. Madre di Misericordia,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
0: prega per noi.
1: Vergine Potente,
0: prega per
1: noi. Vergine Clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio della Santità Divina,
0: prega
1: per noi. Sede della Sapienza,
0: prega per noi.
1: Causa della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Sella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per
1: rifugio
0: noi.
1: Dei peccatori,
0: prega per
1: conforto
0: noi.
1: Dei migranti,
0: prega
1: consolatrice
0: noi.
1: Degli afflitti,
0: prega per
1: aiuto
0: noi.
1: Dei cristiani,
0: prega per
1: regina
0: noi.
1: Degli angeli,
0: prega
1: regina
0: noi.
1: Dei patriarchi,
0: prega
1: regina
0: noi.
1: Dei profeti,
0: prega
1: regina
0: noi.
1: Degli apostoli,
0: prega
1: regina
0: noi.
1: Dei martiri,
0: prega
1: Regina di tutti i cristiani, Regina delle Vergini, Regina di tutti i Santi, Regina concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo, Regina del Santo Rosario, Regina della Famiglia, Regina della Pace, Vergine Lauretana, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
0: Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
0: Abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
0: Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. O Maria, tu un giorno coraggiosamente lasciasti la casa di Nazareth per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Oggi le sofferenze si moltiplicano, l'indifferenza crea solitudine, l'egoismo chiude e imprigiona le persone. Quante Elisabette ci sono in giro, ma nessuno le soccorre. O Maria, tu a Cana di Galilea ti accorgesti del disagio che stava per sciupare una festa di nozze. Non facesti finta di non vedere, ma coraggiosamente offristi il tuo soccorso e la festa fu salva. Oggi la famiglia è combattuta, è perseguitata. Vieni in nostro soccorso, salva le nostre famiglie. Donna del primo passo, donna della tenerezza che si commuove, madre di misericordia, facci sentire il soccorso consolante del tuo cuore materno e aiutaci a soccorrere chiunque oggi abbia bisogno di noi. Amen. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Sia benedetto il nome del Signore.
0: Ora e sempre.
1: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
0: Egli ha fatto cielo e terra.
1: Vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.
1: Quando vedete un disagio, quando vedete una Elisabetta abbandonata, fate come Maria. Fate un primo passo, soccorrete. Nel nome del Signore, andate in pace.
0: E rendiamo grazie a Dio.
1: Sia lodato Gesù Cristo.
0: Sempre.

Beato Giovanni XX III, Angelo Giuseppe Roncalli, 1881-1963. Alla morte di Papa Giovanni XX III, molti chiesero che si procedesse ad una rapida canonizzazione. Lo avevano già chiamato il Papa Buono, il Papa del Concilio, il Papa del Sorriso, il Papa dell'Ecumenismo, il Papa di tutti e ancora Cuore del Mondo, Profezia del nostro tempo. Quando morì, il Presidente degli Stati Uniti, John Kennedy, che gli sarebbe sopravvissuto solo di alcuni mesi, Profezia del nostro tempo. Quando morì, il Presidente degli Stati Uniti, John Kennedy,

Ma quando un uomo ha già vissuto 77 anni, la sua santità non può dipendere da ciò che gli accade negli ultimi 5 anni che gli restano prima di morire, nemmeno, o forse tanto meno, se li passa da Papa, seduto sul trono più alto della terra e stando sempre su un illuminato e sacro palcoscenico. La mia convinzione è che Dio, donando alla Chiesa questo Papa, le donò insieme tutta la santità di cui egli era già impregnato, per grazia di Dio, di cui la santità di cui era impregnato il prete Angelo Giuseppe Roncalli. Possiamo dire semplicemente che in quel fatidico 28 ottobre 1958 i confratelli cardinali scelsero Sua Eminenza Angelo Giuseppe Roncalli per saggi e svariati motivi, ma lo Spirito Santo lo donò alla Chiesa perché c'era particolarmente bisogno di un prete santo. Giovanni XXIII III non fu altro che questo e non desiderò altro che questo per tutta la sua lunga vita. Egli si trovò ad occupare uno dopo l'altro tutti gli uffici, tutte le responsabilità, tutte le funzioni, tutti i ruoli istituzionali e pastorali, tutti i compiti che possono essere affidati a un prete. È una cosa strana questa nella sua esistenza. Osservate, nato nel 1881, comincia da ragazzino, studiando dal parroco del paese, frequenta un piccolo seminario di fortuna, poi passa al grande seminario teologico di Bergamo, mandato a specializzarsi a Roma nel seminario romano, è prefetto dei teologi più giovani, ottiene la laurea in teologia e viene ordinato sacerdote quando non ha ancora compiuto 23 anni. Inizia a Roma la specializzazione in diritto canonico, ma la interrompe perché viene scelto dal vescovo di Bergamo come suo segretario. Contemporaneamente è professore in seminario di storia ecclesiastica e di apologetica e di teologia fondamentale e di patrologia. È redattore del settimanale diocesano, giornalista, conferenziere, scrittore. Quando cessa nell'ufficio di segretario diventa cappellano militare. Al termine della guerra fonda e dirige a Bergamo la Casa dello Studente, la prima in Italia, ed è nominato assistente della Gioventù Cattolica Femminile. Quindi riceve l'incarico di direttore spirituale del seminario. Nel 1921 è nominato presidente di Propaganda Fide per l'Italia e inizia così la sua ascesa lenta ma costante. Consacrato vescovo in qualità di visitatore apostolico in Bulgaria, poi nominato delegato apostolico in Turchia e Grecia, vicario apostolico a Costantinopoli. Nel tormentato dopoguerra viene nominato nunzio apostolico in Francia. Nel 1953 è fatto cardinale patriarca di Venezia, il 28 ottobre 1958 eletto Papa. C'è qualche altro incarico che potrebbe essere affidato a un prete? Una cosa sola Roncalli non è mai riuscito ad essere, ed era quella che più desiderava nel suo cuore: semplice parroco di campagna. Cominciò a sentirsi tale soltanto dopo i 70 anni, quando lo nominarono patriarca di Venezia. Finalmente parroco, disse allora. Poi parroco lo divenne davvero, parroco del mondo. In questo elenco di veloce di luoghi, date, uffici è tutta la santità di Angelo Giuseppe Roncalli. Basta vederlo sempre collocato in quel luogo, in quell'ufficio, in quel tempo in cui veniva di volta in volta chiamato, con tutta l'obbedienza, la dedizione, la pace, il disinteresse di cui un uomo può essere capace. Negli appunti per una biografia che lo stesso Papa Giovanni XXIII III cominciò a scrivere e poi a interruppe come se ne avesse scrupolo, disse: in casa Roncalli, la più numerosa del paese, erano 30 le bocche da saziare 3 volte al giorno, ma a tutto provvedeva il buon Dio. Provvedevano i campi ben lavorati a cereali, a vigna, provvedevano gli animali della stalla con latte e i suoi prodotti, provvedeva il timor di Dio che manteneva l'ordine e la serenità di una vita collettiva impregnata di buon lavoro. A sera, tutte le sere, il vecchio zio Zaverio, capo di casa, intonava il rosario e tutti rispondevano, formando una musica il cui ricordo a tanta distanza di anni ancora intenerisce. Dei nipoti maschi, Angelino era il primo. E per il suo immediato e spontaneo volgersi alle cose

della Chiesa, per il suo aspetto e per il suo fare innocente e quieto, fu subito e si mantenne il prediletto di tutti, oggetto di una pronta e singolare attenzione. Fuori di casa i suoi coetanei lo chiamavano l'Angelino Roncalli, il pretino. Fa tenerezza pensare il vecchio pontefice che si descrive bambino e ricorda il nomignolo datogli dai compagni. Egli non ne ha mai sofferto, non l'ha mai considerato una derisione, ma un privilegio, una profezia. In qualche modo Angelino non si allontanerà mai da quegli anni e da quel primo seminario domestico che lo ha plasmato per il sacerdozio. Nel corso della sua lunga vita lo ripeterà più volte. Io, dirà da vescovo, ho dimenticato molto di ciò che ho letto e studiato sui libri, ma ricordo benissimo quello che ho appreso dai miei genitori e dai miei vecchi. E nel giornale dell'anima, durante gli esercizi spirituali in preparazione al sacerdozio, si ferma su queste riflessioni. Che cosa sarà di me nell'avvenire? Sarò un bravo teologo, un giurista insigne, un parroco di campagna, oppure un semplice povero prete? Che importa di tutto questo? Devo essere niente di tutto questo e anche più di questo, secondo le disposizioni divine. Il mio Dio è tutto. Tanto i miei ideali di ambizioni, di belle figure, dinanzi al mondo, ci pensa il buon Gesù a mandarmene in fumo. A scrivere è un giovane prete che non ha compiuto 23 anni. Si sente che lotta con qualche fantasia e con il suo naturale istinto a primeggiare. Il bello è che egli non ha scritto soltanto cosa sarà di me nell'avvenire, sarò un bravo teologo, un giurista, un parroco di campagna, ma ha scritto ancora sarò un vescovo, un cardinale, un diplomatico, un papa, e poi subito ha cancellato in fretta queste parole, come se si vergognasse di averlo solo pensato. Del resto, il suo impegno fin dall'inizio è di sfuggire ad ogni carrierismo. Al termine della guerra, nel 15-18, scrive, come una specie di voto, io mi obbligo a cercare la perfetta povertà di spirito, nell'assoluto distacco da me stesso, senza preoccuparmi mai di posti, di carriera, di distinzioni o di altro. Sono già troppo onorato così, nella eccelsa semplicità del mio sacerdozio. Io non dirò mai una parola, non compirò mai un atto, scaccerò come tentazione ogni pensiero che in qualunque modo sia coordinato a far sì che i miei superiori mi diano posti di incarichi o di distinzioni particolari. Abbiamo anticipato di molto il racconto della vicenda di Papa Giovanni, proprio per cogliere subito l'essenziale della sua santità. Fu un prete, gloriosamente prete, e nient'altro che prete. A condurla sulla cattedra di Pietro fu soltanto la mano di Dio, ed egli vi giunse con la semplicità di un prete. Basta leggere il diario di quegli anni per vedere come il giovane sacerdote cercasse non soltanto la minuziosa e fedele osservanza delle regole, ma sempre il di più. Io devo convincermi, scriveva già da seminarista, che Dio, Gesù da me, chierico Angelo Roncalli, non vuole solamente una virtù mediocre, vuole una virtù altissima. Non è contento di me, Dio, se non mi faccio santo. E nel suo diario questo pensiero ricorre continuamente, e non mancano nemmeno gli slanci mistici. Oh Gesù, amore, amore, Gesù. Eppure, finalmente il tuo amore ha vinto. Io sono con te, mio maestro, mio amico, mio sposo, mio padre. Eccomi qui, sul tuo cuore. Queste sono parole che leggiamo nel diario del seminarista Roncalli. A mezzanotte di Natale del 1902, a 21 anni, scrive: vieni Gesù, ho tante cose da dirti, tante cose da confidarti, tanti desideri, tante promesse, tante speranze. Ti voglio adorare, baciare in fronte, piccolo Gesù, darmi a te un'altra volta per sempre. Vieni Gesù, non tardare più oltre, accetta il mio invito. E due giorni dopo, con assoluta naturalezza, aggiunge: è venuto e mi ha consolato.
Ho potuto trattenermi con lui per molto tempo e dirgli tutto quanto desideravo. Possiamo leggere anche questo episodio, questo riferimento carmelitano. Farò in modo che Gesù possa dire a me quelle parole che disse a Santa Teresa: io mi chiamo Gesù di Teresa. Prima però è necessario che io diventi un angelo di Gesù. Così sia. Per tutti gli anni del seminario può valere, dato che dobbiamo purtroppo fare in fretta, questo esame di coscienza sistematico che lo stesso Pontefice scrisse nel ritiro spirituale per i suoi 80 anni. A 80 anni fa un ritiro e stila una specie di esame di coscienza, toccando anche il punto più scabroso, quello dell'esame sulla purezza sessuale. Lo fece esprimendosi pudicamente in latino, come si usava allora per questi argomenti. Quindi io traduco: peccati circa la castità, nei rapporti con me stesso, in intimità non modeste. È un papa di 80 anni che scrive: nulla di grave, mai. Nei rapporti poi con gli altri, maschi, femmine, sia con gli occhi, con il tatto, nel tempo della pubertà, della giovinezza, nella maturità, nella vecchiaia, né con letture di libri o di riviste, o guardando figure o immagini, la grazia di Dio mai permise tentazioni e cadute, mai, mai, ma sempre mi ha aiutato con grande e infinita misericordia e spero che mi preserverà sempre fino al termine della vita. Questa era la purezza imparata da seminarista che splendeva negli occhi e nelle mani del Papa Buono. Della ordinazione sacerdotale di Roncalli ricordiamo un episodio particolare, la prima Santa Messa che va a celebrare a San Pietro nelle grotte vaticane e che ha quasi un sapore di presagio al Signore. Sulla tomba di Pietro ho detto: Signore, tu mi conosci, tu sai che io ti amo. E poi uscii di là trasognato e c'erano tutti i pontefici di marmo nella basilica di bronzo, disposti lungo la basilica, e tutti pareva che mi guardassero come ad infondermi coraggio e grande fiducia. I primi 10 anni di sacerdozio li visse nella curia di Bergamo come segretario del nuovo vescovo Radini Tedeschi e fu una delle grazie più grandi della sua vita. Viaggi, visite pastorali, sinodi, contatti con altre diocesi e vescovi, problematiche sociali e culturali da affrontare ogni giorno, furono per Don Angelo un'immersione nella realtà viva e fervida del mistero ecclesiale, e verso il suo vescovo provava una ammirazione sconfinata. Lo ammirava soprattutto per il suo coraggio. Basta pensare che nel 1909 Radini Tedeschi, vescovo di Bergamo, che era un aristocratico, fu capace di schierarsi a fianco degli 830 operai tessili che scioperavano nel 1909 della sua diocesi. Lo sciopero durò 50 giorni e tutti i giornali parlavano di quel vescovo sovversivo che assieme al suo segretario si recava ogni giorno a far visita alle famiglie degli operai. Contemporaneamente assolveva l'incarico di professore in seminario nei vari corsi che gli venivano affidati. Erano tempi duri in cui l'accusa di modernismo, l'eresia del tempo, cadeva con molta facilità su tutti gli insegnanti che esponevano qualche tesi un po' avanzata. Ne fu colpito anche Roncalli, che seppe però difendersi. E se da un lato egli non approvava la caccia alle streghe cui si dedicavano certi confratelli antimodernisti e aborriva l'abitudine clericale delle denunce, dall'altro era anche alieno da quel clima di protesta che altri professori e seminaristi fomentavano. Commentavano senza umorismo: io non li capisco questi modernisti, sono peggiori della mula di Don Abbondio. C'è una via così larga su cui si può camminare tanto bene senza fastidi e devono stare ad ogni costo sui margini e sui precipizi. Ma ancor più gli stava a cuore la sostanza della questione. Nel tempo degli studi romani si era ripromesso: se il Signore darà a me una vita lunga e modo di essere prete di qualche profitto nella Chiesa, voglio che si dica di me
e ne gioirò più di qualunque altro titolo che sono stato un sacerdote di fede semplice e viva, tutto di un pezzo, col Papa e per il Papa, sempre, anche nelle cose non definite, anche nei più minuti modi di vedere.